0: Nettuno Bologna 1.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
0: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Bologna 1.
19: Sono le 3 e 5 minuti.
20: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 5 e 3 minuti.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 6 e un minuto.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
3: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Buongiorno da Laura Supino. Dalla Corte Suprema ancora un duro colpo a Donald Trump, bocciata una delle sue leggi simbolo, ossia quella che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà ad essere cittadino americano come previsto dal 14° emendamento. Non va meglio a Trump sul fronte delle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita dopo lo scambio di ostilità dello scorso fine settimana. In Qatar sono arrivati i suoi inviati, Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori. Le piogge temporali delle ultime ore, in particolare al centro-nord, non hanno smorzato la forte ondata di calore che da giorni avvolge l'Italia e gran parte dell'Europa. Anche oggi oltre 20 le città da bollino rosso. Mondiali di calcio tutto facile per la Francia, che trascinata da una doppietta di Mbappé travolge la Svezia per 3-0 e accede agli ottavi, dove se la vedrà con il Paraguay. Avanza anche la Norvegia, che batte 2-1 la Costa d'Avorio e approda agli ottavi, dove affronterà il Brasile. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Ieri, come era previsto, almeno a Casalecchia abbiamo sfondato per la prima volta nella storia il muro dei 40 gradi. Ci sono stati 40,4 gradi più o meno alle 4:30 del pomeriggio, poi le temperature si sono mantenute su quei livelli assurdi almeno per un paio d'ore. E questo dà l'idea di quanto intensa sia questa ondata di calore. In realtà l'indice di Tom, quindi l'indice del disagio bioclimatico, è stato leggermente sotto ai record, ma questo perché l'umidità era un po' inferiore alle altre giornate torride che abbiamo avuto negli anni passati, ma la temperatura è stata veramente, veramente estrema. Valori impensabili fino a una trentina d'anni fa. Non l'avremmo mai immaginato che si potesse arrivare a 40 gradi. Comunque la situazione è ancora questa. Anche oggi qui sulla zona di Bologna una giornata torrida, temperature che saranno sempre sui 38-40 gradi, quindi la situazione rimane molto complicata, rimane molto caldo di notte. Ieri notte a Casalecchia ci sono stati 25 gradi, anche quelle sono temperature veramente fuori da ogni controllo. E per domani invece, mercoledì, la giornata sarà ancora molto simile, ovviamente molto calda, con molto molto sole. Poi verso sera forse cominciano ad arrivare i primi, diciamo, le prime avvisaglie di questo leggero cambiamento, che potrebbero portare un po' di nubi e qualche temporale che speriamo non sia disastroso, non ci siano delle grandinate come quelle che ci sono state purtroppo negli anni scorsi. E potrebbe essere che domani sera arrivi qualche temporale che potrebbe andare avanti anche nella giornata di giovedì, quando le temperature dovrebbero calare un po', ma insomma calare da 40 gradi, anche se si scende di 6-7 gradi, si rimane comunque 33-34 gradi, quindi sono valori davvero ancora molto molto alti, staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: La grande pallacanestro torna a Basket City.
0: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
10: Arrivano
3: i saldi a Barberino Outlet. Dal 4 luglio sconti fino al 50% sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non lasciateli scappare. Questo weekend shopping fino alle 21.
4: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

0: Ma che bello essere in onda 7.05 mercoledì 1 luglio. Buongiorno a tutti, cari amici che ieri, insomma, suppongo abbiate sofferto almeno quanto noi per non aver potuto essere stati in nostra compagnia, aver passato la giornata in nostra compagnia. E il blackout ha azzoppato, azzittito, ammutolito la nostra radio per oltre 7 ore ieri, blackout in zona Borgo Panigale. E gli amici che sostengono che non esiste il cambiamento climatico, consiglio di andarlo a dire a Barbuti, che poi insomma magari vi fa cambiare idea. E tutti quelli che dicevano, io adesso veramente, Gretina, tutti i geni che prendevano per i fondelli Greta Thunberg, ma il cambiamento climatico, adesso datelo di Raccioni oltre che a Barbuti, che non è altro che Trump e compagnia. Comunque sia, vabbè, è poi inutile continuare a parlare di questa parte di inutile. Vabbè, ha sempre fatto caldo, sì, insomma, non così, eh. Oggi il motto del giorno, la frase del giorno scelta dal calendario filosofico è, dov'è? Aspetta, ma la sono persa, eccola qua, era zompata. La vita non è sempre, esatto, lo so, che è scoperta stamattina, come uno vorrebbe che fosse, ma viverla al meglio, così com'è, è l'unico modo per essere felici. E vabbè, e viviamola così com'è, e non ce ne sono tante alternative, quindi non possiamo viverla come non è, anche perché se vivi come non è, dopo sei un po', come dire, un po' dissociato, non so se sia meglio vivere troppo fuori dalla realtà, però evidentemente, insomma, almeno questo calendario filosofico, a quanto pare, se uno giudica da questo, l'ossessione dell'umanità per la felicità e per il cambiamento sono due temi, un giorno l'uno, un giorno l'altro, più o meno sono quelli che tornano tutti i giorni. A quanto pare siamo tutti afflitti, avviliti, in cerca di cambiamenti e felicità che non arrivano, chissà. Oggi invece ho scelto una frase di Bob Marley, perché il primo di luglio è la giornata internazionale del reggae, in onore appunto di Bob Marley. E tra le altre cose disse una cosa abbastanza malinconica, devo dire: i momenti sereni di oggi sono i pensieri tristi di domani, che è una frase apparentemente così malinconica, pessimista, e invece poi, se andate a leggere, è molto ottimista, il classico carpe diem, no? Cioè, accorgetevi della serenità di oggi, che poi un giorno vi accorgerete appunto, quando non ci sarà, vi accorgerete di averla perduta e vi accorgerete di quanto era preziosa. Il calendario cattolico invece ci suggerisce di fare gli auguri questa mattina per l'onomastico agli amici che si chiamano Atilano, Carileffo, Eparchio, Eutizio e Golveno. E nel 2017, quindi ormai 9 anni fa, il primo di luglio vi fu la grande adunata di Vasco Rossi al Modena Park con 220.000 persone, record ancora mondiale di biglietti venduti. Poi ci sono stati degli eventi anche più grandi gratuitamente, come biglietti venduti da un solo artista, per festeggiare nell'occasione i suoi 40 anni di carriera. Fu un primato ancora oggi che resiste, a quanto pare. L'Italia nel 2005, cioè 21 anni fa, abbandonò formalmente il servizio di leva obbligatorio, cioè la leva militare rimase aperta solo per i volontari. Io rabbrividisco il pensiero del giorno in cui, spero mai, ma se ne è riparlato ovviamente una guerra dopo l'altra, il giorno in cui dovessero mai reintrodurre questo obbligo, che mi sembrava al tempo, e se lo ricorderanno tutti i miei coetanei, qualcosa di una violenza incredibile. Poi dopo, certo, a ripensarci, anche il Covid, uno dice, ma va là che stare in casa poi non è stato male, quel periodo lì c'erano le anatrelle, gli anatroccoli, i cinghiali in centro a Roma, gli anatroccoli, in giro per i canali di Bologna, le zebre nel centro di Venezia, però era tutto bello, un mese all'anno, sì, poi è chiaro che tutte le esperienze siamo fatti per in qualche modo per assorbirle, per superarle, e allora anche tanti hanno giustamente, per fortuna, perché poi l'essere umano come salvavita, come cintura di sicurezza, come airbag, ha la capacità di trovare qualcosa di buono anche nelle situazioni negative. Quindi per tanti il periodo di Naya è stato poi alla fine un buon ricordo, amicizie, esperienze, per carità, oppure anche servizio civile per quanto mi riguarda come obiettore di coscienza. È stato un periodo presi malissimo all'inizio perché già lavoravo, mi rompeva tanto le balle, avevo già uno stipendio fisso, ero già assunto, quindi rinunciare per un anno al lavoro che mi piaceva da morire, cioè da ragazzino non pigliavo manco le ferie, e fu pesante, però poi dopo alla fine sono rimaste anche delle cose positive di quel periodo, per carità, ma la retorica del va là che il militare fa bene, non lo so, tu baci te, fai il volontario, tornaci se il militare fa bene, a me è sempre sembrata una cosa di una violenza, un sopruso inaudito, inaccettabile, quello di strappare un anno di vita, e di quella bella poi, perché quegli anni lì sono, insomma, adesso non era la frase, va benissimo, la famosa frase, l'incipit, non permetterò, avevo 20 anni, non permetterò mai a nessuno di dire che il periodo è più bello, ok, anche a 20 anni, 20 anni possono essere durissimi, per carità, però in linea di massima sono anni comunque, non dico spensierati, sarei un ipocrita e sottovaluterei tutti i problemi che hanno anche tanti nostri adolescenti sempre di più, però sono anni belli. E quindi levarne uno in quel lì in cui ti stai formando, stai così, sperando, costruendo per andare a fare la guardia al bidone, dai, va là. E nel 1979, quindi sono 21 più 26, 47 anni fa, la Sony mise in vendita il Walkman, quindi il Walkman ha quasi 50 anni, e mi ricordo invece anche lì la meraviglia assoluta, la prima volta che ti metti il Walkman e scopri un mondo, quell'aggeggino lì ti può portare dentro una sala da concerto, dentro un live, adesso è la normalità, vi assicuro che quasi mezzo secolo fa non lo era affatto la normalità, che un aggeggino grande, poco più di un pacchetto di sigarette, anche se pesava come la cabina del telefono, potesse trasportarti in dimensioni così lontane. Uno dei miei primi delle prime musicassette, come si chiamavano allora, nel mio primo Walkman regalato a Natale, direi del Natale del 79 o 80, non mi ricordo, fu un album di Battiato, credo, non mi ricordo, quello di Cucurucucu Paloma, quello lì. E poi, questo è importante, nel 1967, 59 anni fa, le poste italiane introdussero il CAP, il codice di avviamento postale. Pensate, c'è stato un periodo in cui il CAP non esisteva. Adesso se non ti dicono il CAP, scusi, via Marsala, via Indipendenza, via Santo Stefano, via Farini, via Del Borgo, via Martin Luther King, CAP, qual è il CAP? E poi nel 1908, invece, a proposito di sigle, venne adottata per la prima volta l'SOS come segnale internazionale di soccorso, Save Our Soul, questo era l'acronimo SOS, che insomma alla fine ne lanciamo raffica quotidianamente anche da questa nostra trasmissione. Vi ricordo che oggi, domani, venerdì potete vincere i biglietti per la partita d'Italia-Lituania, della quale Metro Bologna 1 è orgoglioso media partner, e quindi durante la trasmissione di Darione Ronzulli, che mi segue, ci sarà modo, vi spiegherà lui come poter vincere questi biglietti per la partita di domenica pomeriggio. E noi cominciamo invece la rassegna stampa. Ah sì, certo, devo ricordarvi il numero di telefono, che è il 366-402-4022. Ho un avanzo di una previsione del tempo del giugno 2013, può servire? Questo chi è Alberto? Sì, per dimostrare la differenza. Poi la voce del esatto, bravo Gabri, la voce del padrone di Battiato. Era quello? Sì, forse era quello. His Master Voice. Allora, a proposito di musica, cominciamo con un articolo che è sulle pagine nazionali degli spettacoli del Corriere della Sera, con una una mezza pagina dedicata ad un talento bolognese che è quello di Francesco Cavestri. Vedo il jazz come noi, è un traghetto fra i generi, mischio pianoforte ed elettronica. Se ci limitiamo agli standard del Novecento, finiamo al museo. L'articolo è di Barbara Visentino e racconta di questo bolognese 23enne, all'entusiasmo e energia dei suoi 23 anni, del look da dandy, le capacità comunicative di un artista molto più navigato. Francesco Cavestri, pianista, compositore e divulgatore musicale, vuole dimostrare che alla sua età si può fare jazz in Italia mantenendo i piedi nella musica contemporanea e in quel che oggi si ascolta. Talento precoce del pianoforte, che ha iniziato a suonare quando aveva appena 4 anni, Cavestri si è diplomato in piano jazz da soli 20 anni al Conservatorio di Bologna, la sua città. Ha studiato al Berklee College of Music di Boston, ha iniziato a farsi conoscere negli Stati Uniti e in Italia, esibendosi un po' alla volta sui palchi di Mezzomondo. Dal 2024 fa anche parte del prestigioso roster di artisti Steinway and Sons. E quest'estate sarà dal vivo in vari paesi italiani. Per gli appuntamenti ci sono 10 agosto a Corciano, provincia di Perugia, poi a Caorle, in provincia di Venezia. Il suo nuovo album, già qua, già il quarto, si intitola Noè, e nel nome racchiude la sua linea di jazz aperto e contaminato, raccontato come una metafora, il richiamo al mito di Noè, il viaggio di un'imbarcazione con generi diversi di animali. Vuole indicare che io nella mia musica vedo il jazz un po' come un'arca che traghetta. Il pianoforte è lo strumento più completo di tutti, si può suonare in qualsiasi modo, mondo musicale. Il jazz è il genere che più si presta a spaziare tra l'uno e l'altro. Nella visione comune, a volte abbiamo una concezione un po' erronea del jazz legata al Novecento, agli standard, osserva. In realtà il genere più meticcio che ci sia nasce proprio dall'incontro con altre forme, quando i mondi musicali diversi si incontrano, così come le tante specie di animali dell'arca, il jazz li può includere tutti. La sua passione per le contaminazioni si traduce nel concreto di aver lavorato tanto con Fabrizio Bosso, Paolo Fresu, Willy Peyote, anche Malika Ayane, aggiungo io, nel citare fra i suoi punti di riferimento musicali tanto jazzisti leggendari come Keith Jarrett, Herbie Hancock o Chick Corea, quanto rapper osannati come Kendrick Lamar. Nell'album le sue sperimentazioni prendono vita da linee parallele che abbracciano anche l'elettronica. Ci sono pezzi, dice, che nascono dal rapporto intimo tra me e il pianoforte quando mi siedo in una stanza silenziosa, a volte anche buia, nel cuore della notte, e lascio fluire la scrittura. Saranno contenti i vicini. Ma al contempo ho tutto un altro modus operandi che si basa sul rimuovere temporaneamente il pianoforte dalla scrittura e procedere con sintetizzazione, campionamenti vocali, computer, creando suoni elettronici a cui aggiungere il piano solo in un secondo momento. Noè racchiude quindi in 10 brani sia composizioni per piano solo, sia altre per tiro jazz o per una dimensione più orchestrale fino ai pezzi più elettronici che richiamano. Racconta Francesco Cavestri al mondo dell'hip hop, della musica urban, ambiti che mi sono sempre piaciuti, partendo proprio dalla consapevolezza di come tutti i generi musicali dialoghino fra loro e siano i più connessi di quel che si può sembrare. Cavestri auspica che il jazz continui a rinnovarsi ed evolversi in modo da far innamorare anche le nuove generazioni, come è accaduto a lui. Il rischio altrimenti è che si avvii a diventare una musica da museo, un po' come la classica, che vediamo come una musica ferma. Per questo dovrà sempre contaminarsi. Questo Francesco Cavestri, il 23enne jazzista bolognese, sul Corriere della Sera nazionale. Poi passiamo al Carlino, che invece, pagina 18, lancia Giovanni Di Caprio l'allarme da Bologna sulle celle dei carceri invivibili, 1.000 detenuti in più, così non si rieduca, si annienta. Il punto sulle carceri dell'Emilia Romagna: la situazione è peggiore a Bologna, il caldo aggrava la situazione. Il cardinale Zuppi dice: basta parlare di emergenza, serve programmazione, la sofferenza non è giustizia. A Bologna ci sono 326 persone in più, a Ferrara 163, poi insomma, Piacenza, Parma, Modena, Rimini. Dove si sta meglio a Reggio Emilia, che ce ne sono soltanto 13 in più della capienza. Il contrasto, scrive Di Caprio, al sovraffollamento penitenziario e alla recidiva, dall'esecuzione penale alla reintegrazione sociale. Il presidente della CEI, arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, ha partecipato al convegno in Sala Fanti, nella sede dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, e ha detto: il sovraffollamento delle carceri non può più essere considerato un'emergenza, serve una programmazione stabile e una visione di lungo periodo. Dobbiamo superare una concezione della pena fondata esclusivamente sulla sofferenza, c'è l'idea che se una persona soffre, allora la giustizia è stata fatta. È una premessa molto pericolosa, ha affermato, sottolineando come la pena debba mantenere una finalità educativa di recupero della persona. Quindi, secondo Zuffi, dobbiamo mettere risorse sull'accoglienza, sugli educatori, sugli operatori, sugli psicologi, psichiatri. Se mancano le figure necessarie per costruire progetti individuali, il carcere rischia di trasformarsi in un semplice contenimento delle persone. Alcuni dei numeri presentati durante il convegno lungo la via Emilia da Piacenza a Rimini: sovraffollamento maggiore è alla Dozza, come vi ho detto, con 326 reclusi in più rispetto alla capienza regolamentare della struttura, e poi dopo ci sono tutte le altre. Prima del cardinale Zuppi è intervenuto a questo convegno Fabio Pinelli, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, e dice: la pena oggi è sempre più annientamento della personalità, deresponsabilizzazione e infantilizzazione, cioè la legge del taglione, no? Hai fatto questo, devi morire. Vabbè, sì, però non è civile. Penso che dovremmo approfondire il senso della condanna. Nelle società spesso si vede il bisogno di vedere soffrire l'autore dell'azione ingiusta, come se ci fosse una compensazione emotiva del torto subito. Ma è chiaro poi che allora, chiariamoci, lo dico sempre, è un istinto umano assolutamente legittimo, naturale. Cioè, se uno ha sgozzato un bambino, è normale che tu, ma anche, insomma, anche altri reati, è normale, è umano volerlo vedere soffrire le pene peggiori. Allo stesso tempo, lo Stato, che dovrebbe essere un'entità, come dire, superiore e anche giusta, noi possiamo permetterci il lusso di essere ingiusti, siamo esseri umani, e quindi per questo abbiamo bisogno di uno Stato che a volte prenda le decisioni in modo più lucido al posto nostro e che quindi dia anche le pene giuste. E io preferisco che ad esempio ci siano dei reati per i quali non si beneficino dei privilegi di legge, e che ci si stia anche a lungo in carcere, molto più a lungo, che non si possa godere di sconti di pena o di libertà vigilate troppo presto, soprattutto nel caso di determinati reati particolarmente odiosi. Ieri abbiamo letto l'intervista al papà della Gualzetti, della ragazza trucidata da quel coetaneo squilibrato che 5 anni fa l'ha massacrata e vilipeso anche il cadavere. Allora, quel ragazzino lì, se non gode dei benefici già adesso, e già dopo un anno forse ne poteva godere, forse ne ha goduto, secondo me è più rieducativo, è più giusto se ne sta in galera a scontare la sua pena, quindi anche più lunga, anche più severa, ma in un posto civile. Cioè, non è che uno poi deve stare, si sta dentro e deve stare al girone infernale come una bestia, perché quello allora invece non è giusto, non è equo. La pena non deve essere mai contraria al senso di umanità, dice Pinelli, vicepresidente del CSM, come dice la nostra carta costituzionale. Oggi abbiamo un enorme divario tra i principi costituzionali e la realtà della parte esecutiva realizzata. Il sovraffollamento non è tollerabile, una situazione emergenziale che richiede provvedimenti, non è emergenziale, come ha detto Zuppi. Comunque, Roberto Cavalieri invece è il garante dei detenuti dell'Emilia Romagna, affronta le alternative alla detenzione, la cosa più incisiva rimane l'indulto. Sì, a me, allora, ma lo scenario politico non permette di aver fiducia in questa soluzione, ma perché l'indulto ad esempio è una cosa contraria, no? In galera, se hai compiuto reato ci stai, sconti la tua pena in modo civile. Chiediamo accoglienza, cioè bisognerebbe costruire più carceri. Questa cosa che perché non si fanno, non continuo a non trovare una razio, una spiegazione logica sufficiente. Non c'è il personale sufficiente, non ci sono i soldi, boh, sì, però non lo so. Chiediamo accoglienza, mi sembrerebbe dovrebbe essere una priorità. Comunque, chiediamo accoglienza potenziando i percorsi, i finanziamenti strutturali. La rete esiste ed è in grado di prendere in carico le persone povere. In tal senso dobbiamo investire qui. Il tema oggi è il caldo, rende il tema ancora più grave. Nelle carceri tutto viene amplificato in peggio, non solo per i detenuti, anche per il personale. Non ho molta fiducia nei rimedi perché spesso sono poco diffusi e incisivi, condizionatori, ventilatori, ora d'aria la sera. Questo perché mancano gli agenti. Poi conclude l'intervento di questa assemblea, di questo convegno all'Assemblea Legislativa Regionale, anche Isabella Conti, per la regione, assessore regionale del welfare, ha detto: il carcere oggi non dà una seconda possibilità, è un luogo in cui troppo spesso gli esseri umani vivono in condizioni degradanti, la finalità rieducativa della pena prevista dalla Costituzione non viene di fatto compiuta, il sistema penitenziario rischia di trasformarsi in un acceleratore di marginalità e recidiva anziché in uno strumento di recupero, spiega ancora l'assessore. Adesso, che sia quasi utopico il recupero di alcune persone, lo sappiamo tutti, per carità, nessuno mette in dubbio lo scetticismo nei confronti della capacità rieducativa della pena, che sarebbe l'obiettivo. Ci sono persone che sappiamo benissimo non essere rieducabili, per natura, per contesto, perché tanto quando tornano fuori gli mancano alternative, ricadono negli stessi ambienti, lo sappiamo. Però non è giusto rinunciare alla funzione rieducativa, cioè se anche se tu prendi 10 persone e rieducarle tutte e 10 è una balla, è un'utopia, benissimo. Se ne rimetti in circolo nella società a fine pena 7 che si comportano male, e 3 che invece iniziano a comportarsi bene, perché poi i percorsi di recupero esistono e ci sono anche tante storie che testimoniano per fortuna che molti detenuti, scontata la loro pena, poi alla fine o pagati i loro errori, sono tornati ad avere una vita normale, non nociva per la società. Se allora la società rimette, come dire, riceve di nuovo in circolo nelle sue vene 10 delinquenti di nuovo pronti a delinquere, oppure 7, cos'è meglio? Sarà meglio che ne riceva 7, no? E quindi se ci sono 3 su 10, ho sparato un numero a caso, magari sono 4, magari sono 5, magari sono 2, che però comunque una volta usciti dal carcere non tornano a fare male e fare danni alla società, mi sembra che quella finalità lì comunque meriti ancora di essere perseguita, o no?
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1. Meteo.
18: Buongiorno. Ieri, come era previsto, almeno a Casalecchio abbiamo sfondato per la prima volta nella storia il muro dei 40 gradi. Ci sono stati 40,4 gradi più o meno alle 4 e mezza del pomeriggio, poi le temperature si sono mantenute su quei livelli assurdi almeno per un paio d'ore. E questo dà l'idea di quanto intensa sia questa ondata di calore. In realtà l'indice di Tom, quindi l'indice del disagio bioclimatico, è stato leggermente sotto ai record, ma questo perché l'umidità era un po' inferiore alle altre giornate torride che abbiamo avuto negli anni passati, ma la temperatura è stata veramente, veramente estrema. Valori impensabili fino a una trentina d'anni fa. Non l'avremmo mai immaginato che si potesse arrivare a 40 gradi. Comunque la situazione è ancora questa. Anche oggi qui sulla zona di Bologna una giornata torrida, temperature che saranno sempre sui 38-40 gradi, quindi la situazione rimane molto complicata, rimane molto caldo di notte. Ieri notte a Casalecchio ci sono stati 25 gradi, anche quelle sono temperature veramente fuori da ogni controllo. E per domani invece, mercoledì, la giornata sarà ancora molto simile, ovviamente molto calda, con molto molto sole. Poi verso sera forse cominciano ad arrivare i primi, diciamo, le prime avvisaglie di questo leggero cambiamento, che potrebbero portare un po' di nubi e qualche temporale che speriamo non sia disastroso, non ci siano delle grandinate come quelle che ci sono state purtroppo negli anni scorsi. e potrebbe essere che domani sera arrivi qualche temporale che potrebbe andare avanti anche nella giornata di giovedì, quando le temperature dovrebbero calare un po', ma insomma calare da 40 gradi, anche se si scende di 6-7 gradi, si rimane comunque 33-34 gradi, quindi sono valori davvero ancora molto molto alti, staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
17: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
19: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
20: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
21: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
22: Vuoi una nuova macchina da giardino?
23: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
22: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
23: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
22: Manfredini, la certezza dei professionisti.
23: Approfitta ora degli extra sconti.
24: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ritorniamo in diretta, anche sto tentando di manovrare, continuo a non essere in grado, questo ordigno di condizionatore. Allora, sono le 7.33, buongiorno di nuovo, tempo perso, Emilio Marrese, 366-402-4022 e torniamo, bip, bip, al resto del Carlino, che nella pagina di fronte a quella delle carceri, che vi ho appena letto, racconta invece la storia maledetta del Grand Hotel di Riccione.

Edda. Mussolini si dava inizio alle danze nei saloni del Grand Hotel di Riccione. Al posto di un vecchio ospizio, il commendatore Gaetano Ceschina aveva commissionato un maestoso edificio in stile Coppedè. Aperta parentesi, se non ci siete mai stati a Roma, nel quartiere Coppedè, andateci, perché è una Roma un po' più fuori dalle rotte turistiche solite, sempre vicino al centro, per carità, quartiere bellissimo, e quell'incrocio di strade. Poi dopo direte: ma io qua ci sono già stato nei film di Dario Argento, nei film, in tanti film e anche in tante pubblicità, perché è un quartiere veramente, sembra Disneyland, disegnato dalle fiabe, da uno scrittore di favole. Chiusa la parentesi sullo stile Coppedè. Venne costruito dunque per accogliere l'elite fascista al seguito del Duce. Inizia l'età dell'oro per i 5 Stelle, affacciato sul lungomare, aristocratici, celebrità notabili, un paio di famiglie reali, ma i cristalli dei saloni brillano per poco. Con la guerra le stanze vengono occupate dal comando delle truppe alleate. Corsi e ricorsi della storia, che per l'hotel dei Ceschina ha in serbo capitoli anche più bui, perché nel 76 l'erede della dinastia milanese viene rapito, di lui non si sa più nulla, il suo corpo non verrà mai ritrovato. Trovato unica traccia, alcune banconote usate per pagare il riscatto. Un mistero che anticipa i capitoli successivi di una storia maledetta. A guidare l'hotel è Nora, la vedova di Mario. La famiglia Ceschina inizia la battaglia per l'eredità, che si concluderà mezzo secolo dopo con il fallimento della società Marebello e la messa all'asta del Grand Hotel, ordinata al tribunale. L'albergo simbolo è zavorrato di debiti, 25 milioni più o meno la cifra che servirà il prossimo 23 settembre ad acquistare l'albergo e le sue pertinenze, le stanze divorate dal tempo, la piscina, i villini e quel che resta del mito. Insomma, però 25 milioni sono mica pochi. Ma prima di arrivare all'atto finale, la saga ha vissuto pagine che sembrano uscite dalla penna di Agatha Christie, dal testamento di Nora, apparso e poi impugnato dalla famiglia, fino alla morte di un giovane nordafricano annegato nella piscina nel 2022. Un anno dopo viene decretato il fallimento della società. A guidarla c'è Gianni Andreatta, il patron dell'albergo. Altri ricorsi, un'altra guerra legale, fino a lunedì, quando il curatore fallimentare Ugo Morganti fa calare il sipario. Il crack di Marebello, in anni e anni di gestioni antieconomiche, ha accumulato debiti per oltre 25 milioni. I tentativi della precedente proprietà di evitare poi risolvere la procedura fallimentare non hanno prodotto risultati, per cui si arriva alla vendita. Siamo ai titoli di coda, ma Andreatta non vuole lasciare la scena. Mi auguro che non si arrivi mai all'asta e che l'albergo non venga snaturato. Contesta il fallimento, non andava dichiarato, spero sia fatta giustizia. Ma la storia questa volta sembra già scritta. Nei viali del salotto riccionese si sussurra di un interessamento degli eredi Ceschina. Ah, veramente, hanno ancora mollato il colpo, quindi intenzionati a riprendersi quello che il destino gli ha, o meglio, ha sottratto loro dalle mani. Voci e sussurri, gli stessi che circolano da sempre all'ombra degli stucchi del Grand Hotel su cui avevano messo gli occhi, così raccontano Silvio Berlusconi e una manciata di sceicchi arabi e oligarchi russi. Quelli proprio a manciata, e vengono lanciati come il grano, le chicchi. E un epilogo felliniano che riporta l'hotel gemello di Rimini, che ha condiviso gloria e tragedia, dal malore del regista mentre soggiornava in una delle sue stanze alla breve apparizione di Lady Diana, anch'essa morta tragicamente di lì a poco. Fantasmi che popolano ogni luogo leggendario. E questa era la storia sul Carlino del Grand Hotel di Riccione. Andiamo al Corriere di Bologna invece, Corriere di Bologna, allora, l'apertura è bilancio, l'altolà dei sindacati, la Tari, rialzo irricevibile, Licalzi dice tagli pesanti non graveranno sui bolognesi, le opposizioni si scagliano contro l'idea di aumentare la tassa sui rifiuti, l'Epore scarica sul governo, lo accusano. Francesco Rosano scrive: l'avvio anticipato del cantiere sul bilancio del comune, con l'ipotesi di un ritocco Tari del 2027, provoca un piccolo terremoto tra i sindacati impegnati nella discussione sull'avanzo del 25. La Tari non va aumentata, dicono all'unisono CGL, CISL e UIL. Bella questa cosa, CGL, CISL e UIL. Quando ripeto quella filastrocca torno bambino, era proprio un classico durante i telegiornali. A un certo punto arrivava sempre il momento in cui c'erano CGL, CISL e UIL. Sono quelle cose, no? Che fanno quei suoni che, come il tortino porretta, quelle cose che uno ha dentro e non capisce neanche perché, però poi a un certo punto CGL, CISL e UIL. I tagli del governo CGL, CISL e UIL sono pesanti e non vogliamo farli pesare sui bolognesi, promette l'assessore Licalzi. Le opposizioni accusano Palazzo D'Accursio di scaricare tutto su Roma e dal comune filtra l'intenzione di neutralizzare l'aumento della Tari. Adesso poi a pagina 5 del Corriere di Bologna andiamo a vedere che cosa

0: succede, tutto pronto per i saldi, intanto si parte sabato, saldi e ribassi, Ascom con Tonelli, suo direttore, dice garantire trasparenza e correttezza, e poi c'è anche questa storia di uno che è stato fermato in monopattino sulla A1, voleva andare a Milano in monopattino, aveva con sé 20 grammi di hashish. Va bene, poi no, non va bene, però cioè, veramente non, cioè, quello che mi indigna è l'uso del monopattino più del resto. Ma come si fa ad andare in monopattino in autostrada? Cioè veramente da dove? Asili roventi, regione in campo, così non va, aiuteremo i comuni, e questa è pagina 2 del Corriere di Bologna. Conti, dice Isabella, fondi per non vedere le situazioni di quest'anno, sulle scuole dice serve un piano nazionale, e poi ancora nidi e materne senza respiro, c'è uno studio di Unibo riportato da Fernando Pellerano, in città ci sono 5 gradi in più, la notte non si raffredda. E serve una strategia, la città soffre errori della politica. Bologna ha centro di uno studio sullo stress climatico, sulle ondate di calore che investono la città, studio realizzato da Unibo, che è stato pubblicato sulla rivista Urban Climate. Vediamo se io ne esco vivo intanto a proposito di clima dal climatizzatore. Vi piace questo rumorino in sottofondo? Vi piace, lo so. Ecco, allora, tema questo quanto mai attuale, soprattutto in prospettiva, l'indagine dal titolo Analisi delle strutture termiche urbane in diversi scenari di caldo, il caso studio di Bologna, coordinata dalla professoressa Silvana Di Sabatino del Dipartimento di Fisica, con Marco Possega, Erika Brattic, Carlo Cintolesi, Paolo Ruggeri, evidenzia le difficoltà dei centri urbani di raffreddarsi di notte rispetto ad aree meno inurbate. È stato preso anche ad esempio il caso di Mezzolara, dove l'aria si rinfresca meglio con una differenza di 5 gradi, cioè a Mezzolara ci sono 5 gradi la notte, la temperatura cala di 5 gradi, a Bologna forse aumenta. Ci sono soluzioni di adattamento, col persistente caldo notturno si potrà disperdere calore con più verde urbano, materiali riflettenti che sono prodotti e rivestimenti progettati per respingere la radiazione solare, corridoi di ventilazione, mentre dove prevarrà il caldo diurno con un raffrescamento evaporativo, superfici ad alta riflettanza, dice la Di Sabatino. A Bologna l'accumulo di calore non è uniforme, scendendo dai colli il caldo aumenta costantemente, sì, ce ne eravamo accorti, per calare dopo la tangenziale poi sempre di più, sì, dove c'è più cemento rimane più caldo. Ci sono poi corridoi ventilati che rinfrescano, come la brezza che scende da San Mammolo, così come la presenza di importanti aree verdi. La città, se vuole continuare ad essere vivibile, in qualche modo va rivista. L'idea di depavimentare, manca poco, perché tanto considerando il manto stradale che ci ritroviamo non è che potrà durare a lungo, quindi stiamo già svellicando. L'idea di piantare alberi va bene, dice, si può pensare di intervenire anche in centro storico, ma siamo anche a diffusori d'acqua o zone di ombreggiamento. Allora, sindaco, se sei all'ascolto, non dar retta a tutte queste cose, cioè non è che ti metti con un cannello dell'acqua adesso col tubo ad annaffiare la gente dal palazzo da Curzio così, oppure tiri dei gavettoni, cioè non alla lettera, no, perché poi dopo capito quella cosa degli alberelli, vedi, che ad esempio te lo dice anche la di, sa come si chiama, Di Sabatino, la professoressa, dice che non possono essere gli alberelli in vaso le zone di ombreggiamento, dice, sono lì per sensibilizzare, dice, vabbè, okay, credo che a sensibilizzare ci sia già il caldo record e le morti in eccesso, non c'è bisogno di sensibilizzare con le piantine. I ricercatori studiano, presentano i lavori, poi ci deve pensare la politica, bisogna avere fiducia, ma vedo una città in sofferenza, dal collegamento con l'aeroporto alla città 30, che con l'aumento della percorrenza inquina di più, le pulizie notturne, era rumorosi, questa si occupa di meteorologia o di sociologia urbana o politica? Allora, pulizie notturne di era rumorosissime, lo sappiamo, sì, certo, le pensiline del tram col vetro che non fa ombra, perché non mettere del vetro riflettente e magari qualche parete che ripari dal vento? Ah beh sì, qui c'è il libeccio, siamo come a Livorno, la bora di Trieste è famosa Bologna per il vento, perché non addirittura del verde, ma questo vale anche per balconi, facciate dei palazzi, si possono fare tante cose, mettiamo a sistema le conoscenze e non gli alberelli. Cos'altro si può fare per rendere le città più resilienti alle future ondate di calore? Chiede Pellerano. I condizionatori d'aria sono iniqui per i ricchi, inquinano e scaldano, ecco, mi fa sentire in colpa così, e scaldano ulteriormente la città. Ce ne sono 80.000 a Bologna, adesso vuoi che il mio sia quello che... sarà utopico, ma bisogna usarli di meno. Ma quello, su quello siamo d'accordo, uso pochissimo. Ci sono ventilatori, basta un piatto con il ghiaccio, i ventilatori, sì. Il piatto con il ghiaccio. Oggi ho aperto un po' le finestre, c'è solo ventola, dove in zona fiera ci sono gli alberi, sono stati abbattuti dal cantiere del tram, vabbè, abbiamo capito. Dai, e poi pagina 3, tregua dal caldo, in arrivo altri temporali, allerta per fenomeni violenti in regione, meno a Bologna. Grazzini dell'ARPA e dice, ondata finita, tornerà a metà luglio. Va bene, ci respiriamo per un paio di settimane, allora riprendiamo fiato con la rincorsa. Danni nella palestra popolare, costretti a ripartire di nuovo. Bolognina Box sott'acqua, è la palestra di Pamela, se non sbaglio, no? La Bolognina Box, e la campionessa infermiera. C'è anche la Bolognina Box, scrive Vigarani, tra le realtà che hanno dovuto rimboccarsi le maniche per ripartire e rialzarsi in fretta dopo i danni del forte temporale che ha allagato alcune zone della città. La palestra popolare, che ha sede in via Maserati, si è ritrovata allagata dalle prime ore del mattino e ha ricevuto l'aiuto anche di numerosi iscritti per rimuovere l'acqua dalle sale. Poi racconta tutta la storia. Si è allagato la pioggia ha allagato anche in Vialame un negozio, è colpa dei lavori del tram, ha detto il padrone. La nuova pendenza del manto stradale del Porfido convoglia l'acqua pedana direttamente nel portico di fronte al negozio, spiega Ascom, rilanciando la denuncia di uno dei soci del negozio e chiedendo un risarcimento per il proprio associato, nonostante abbia più volte sottolineato alla direzione dei lavori che avrebbe dovuto mantenere le pendenze preesistenti al momento del rifacimento del manto stradale della posa del Porfido davanti al mio negozio. Nulla è stato fatto, protesta Gabriele Grimandi. Il Porfido è stato posato ad un livello superiore rispetto al marmo del pavimento del portico e alle grate relative al sotterraneo del negozio, quindi praticamente lo scolo gli finisce direttamente nelle cantine del negozio, e quindi credo che abbia assolutamente ragione a pretendere che venga ripristinata una situazione che non lo metta a repentaglio ogni volta che piove. Mi sembra una richiesta più che legittima da sostenere. La Corte dei Conti alla Regione dice che ci sono ancora criticità nella sanità, bilancio promosso, quello della Regione, nel mirino medici gettonisti, consulenze legali esterne delle ASL. Presidente Pascale dice siamo solidi tra i più virtuosi in Italia, ma miglioreremo nel 2026, il deficit della sanità sarà a zero. Poi, ancora, dicevamo del bilancio, lo stop dei sindacati al comune, l'aumento della Tari non può passare, dicono CGIL e CISL UIL. Il rituale parlarne mentre discutiamo l'avanzo di 70 milioni nel 25. L'assessore Licalzi, il nostro impegno è non far pesare i tagli del governo. Allora, l'avvio anticipato del cantiere sul bilancio del comune, raccontato ieri dal Corriere di Bologna, come scrive e rivendica Francesco Rosano, provoca un piccolo terremoto tra i sindacati che proprio in questi giorni sono impegnati nella discussione sull'utilizzo dell'avanzo 2025. Lunedì era già previsto un nuovo incontro su questo tesoretto di 70,8 milioni di euro che, nelle intenzioni del sindaco Matteo Lepore, dovrebbe soprattutto garantire misure a sostegno del ceto medio e l'avvio in questa fase dei lavori sul prossimo bilancio, insieme all'ipotesi di un ritocco della Tari. Sono risultati però questi indigesti ai confederali, cioè CGIL e CISL UIL. Tanto che da Palazzo da Curzio filtra subito l'intenzione di andare verso una neutralizzazione dell'aumento Tari dopo aver affrontato il tema con maggioranza e sindacati. Il più netto è il segretario della CISL, Bassani. Il rituale, trovo, dice che si avvii un percorso sul bilancio quando è ancora aperta la discussione sull'avanzo precedente, del 25. Poi, vabbè, ci sono tutti gli altri vari interventi di tutti e tre i sindacati. Tra le misure a sostegno del ceto medio, ci sarebbe allo studio anche una collaborazione con gli istituti di credito per garantire finanziamenti a tasso zero o agevolato con finalità sociali, l'acquisto della prima casa, spese mediche oppure legate all'istruzione dei figli. Bisognerà aspettare la prossima settimana probabilmente perché si definiscano i contorni dell'accordo sull'avanzo, su cui insiste Manuel Michelacci della UIL, è prioritario affrontare il tema della riduzione del carico fiscale sulle famiglie a partire dall'addizionale IRPEF che a Bologna al netto dell'esenzione è sotto i 15.000, è piatta allo 0,8, non ha progressività fiscale. L'assessore al bilancio Licalzi prova a rassicurare tutti, il nostro impegno come sempre è quello di non far pesare i tagli del governo sulle spese dei cittadini, D'altra parte poi risponde l'articolo di sotto il centrodestra compatto contro il ritocco della Tari e dice è una stangata post voto, i CIR no, veramente prima del voto, perché se la, il conguaglio è adesso e arriva a, a questo autunno e anche prima del voto, no? Comunque i civici prima migliorare i servizi e ridurre gli sprechi, credo che queste però insomma, l'aumento della Tari non fa piacere a nessuno, siamo tutti d'accordo. Poi in A1 sul monopattino vado a Milano, arrestato dalla polizia. E poi ancora sabato Saldi al via in ragione il vademecum dell'ASCOM, Postacchini presente dice l'opportunità è importante, la guida agli acquisti responsabili. E poi ancora Daniele Ravaglia è stato confermato presidente di CIBA Brokers, la società di brokeraggio assicurativo del sistema Conf Cooperative, deliberato dal nuovo CDA. E questo come notizie di economia dalla pagina economica del Corriere di Bologna. Attenzione perché stasera Piazza Maggiore c'è Taxi Driver alle 21:45, il film Cult con Robert De Niro che compie 50 anni, film Scorsese dice la solitudine e l'incapacità di comunicare sono temi universali e quindi chissà se ci va anche il mio amico Roberto, sei all'ascolto? Red Sox, lo vai a vedere Taxi Driver stasera, cioè in macchina, cioè. Per molti anni il manifesto con il solitario tassista Travis Bickle, mani in tasca, capochino nelle strade della New York negli anni 70, è stato il più gettonato dagli studenti, ricorda Piero Di Domenico, eh sì, ce l'avevo anch'io. In Italia non solo, io proiettai Taxi Driver ad una festa così al liceo quando ancora si andavano a prendere il proiettore in affitto, le pizze cinematografiche con le pellicole in quella zona, erano tutte in zona via Milazzo, via Amendola e i distributori cinematografici che ovviamente non ti noleggiavano le pizze dei film in prima visione, ma quelli un po' più vecchiotti sì, e non costava neanche tanto e lo proiettai ad una festa, sì, Taxi Driver. Are you talking to me? Un senso di isolamento riguardo alla solitudine, l'incapacità di comunicare o di entrare in contatto con gli altri, per me è un tema universale, continuerà sempre a parlare ai giovani, dice Martin Scorsese all'inizio di giugno, il compleanno dei 50 anni di Taxi Driver è stato festeggiato al Tribeca Festival di New York, la presenza dello stesso Scorsese, infatti poi è diventato un meme, come si dice, un video virale, De Niro che si è messo a fare Are you talking to me? Di nuovo la scena famosa davanti allo specchio. Con De Niro c'è anche Jodie Foster, allora giovanissima, oggi dice il film permette al pubblico di assistere alla discesa di Travis, al suo sgretolarsi, al suo tentativo di stabilire un contatto, anche se lui non capisce davvero se stesso, e questo che è proprio questo il fascino dell'antieroe. Questa sera anche Bologna celebra questo cult senza tempo, riproponendolo in Piazza Maggiore. Nel 76 fu realizzato con un budget di appena 1,9 milioni di dollari. Vinse Palma d'Oro a Cannes, nonostante qualche fischio per la violenza ritenuta eccessiva, quattro candidature agli Oscar, il personaggio interpretato da De Niro, 26enne tassista insonne, che guida per le strade di New York notturna e degradata attraverso i bassifondi più pericolosi dell'epoca, riflette al contempo sul proprio isolamento, faticando a stabilire legami con chiunque. Ogni pagina era come una lama di rasoio, ha affermato Scorsese a proposito della sceneggiatura, eccetera. De Niro. Oggi 82enne ha confessato di capire bene che le persone si sentono ancora sole, soprattutto a causa di internet e alla luce della pandemia. La gente si isola sempre di più, finisce in mondi in cui non dovrebbe entrare, arrivando ad ossessionarsi per qualcosa di negativo. E quindi va bene, il famoso monologo, You're talking to me, eccetera, stai parlando con me, una delle battute più citate, parodiate di sempre. Era una completa improvvisazione di De Niro che a Scorsese piacque molto. Secondo il copione, Travis doveva semplicemente parlare a se stesso allo specchio e quindi lì aggiunse questo assolo blues di recitazione De Niro che è diventato poi storia del cinema. Quando si dice il talento, mica pizza e fichi. Poi ci sono, attenzione, i Gaz Nevada stasera in concerto a Piazza Verdi. Dopo 40 anni tornano a suonare e scrive Andrea Tinti sul Corriere di Bologna stasera tornano dopo 40 anni Piazza Verdi grazie alla programmazione di Bottanich nel suo continuo pellegrinaggio per la città, concerto gratuito alle 21:30 che potrebbe riportare le lancette indietro nel tempo. Ciro Pagano, che era il Robert Squibb della band, c'era fin dall'inizio. dice che temo, insomma, temo che non è una seconda giovinezza, la giovinezza è una sola per la musica, per i progetti, per noi umani, però si può parlare di un nuovo percorso, ripartito mettendo in comune le nostre esperienze professionali e personali e quelle di Marco Bon Giovanni, proseguito attraverso una serie di eventi incoraggianti e costruttivi. Devo dire che era molto bello il documentario anche su loro. Tra l'altro, io adesso è casuale questa cosa. Io mi prendo la licenza di farvi sentire dopo un breve jingle, visto che proprio qui ce l'ho sotto al naso nella programmazione di Nettuno Bologna 1. È il prossimo brano, se ne sta parlando in questo articolo di I See Love Affair dei Gaz Nevada. Lo sentiamo al volo un pezzettino.
1: Nettuno Bologna 1.

0: E questo era appunto l'intro musicale di I See Love Affairs dei Gas Nevada, e che stasera suonano in Piazza Verdi. E l'intervista a Robert Squibb, così questo era il suo soprannome, continua con quella di Bologna, e dice, insomma, ci sono brani che sono stati più importanti che ripropongono stasera, abbiamo una colonna sonora che ci ha formati, accompagnati, in qualche modo perseguitati nel corso della vita, la Traumfabrik, che era, sapete, insomma, questa fucina, questa officina di talenti vari, quella dei fumettisti soprattutto, ma dormivano lì, era una specie di centro occupato in pieno centro, però c'era sempre un giradischi acceso dove giravano Ramones, Suicide, David Bowie, Duff, Velvet Underground, Brian Eno, Moroder, pezzi seminali per la nostra formazione che abbiamo deciso di riproporli adattandoli alle atmosfere di oggi. Il brano dei Gas Nevada di cui va più fiero è quello che abbiamo appena sentito, I See Love Affair. È il primo tentativo riuscito di fare un brano interamente elettronico, ha segnato una rottura profonda con il periodo precedente ed è talmente trasversale che ancora oggi viene suonato. Molti lo considerano anticipatore della house music, ma in realtà fu composto alla fine dell'82, decisamente troppo presto per parlare di house, e quindi insomma Going Underground è credo il titolo del documentario che vi citavo prima, molto bello, nel quale confesso non lo ricordavo, lo ignoravo. Si scopre anche che l'altro leader dei Gas Nevada è stato fu come dire, ispirò il personaggio di principale Zanardi di Andrea Pazienza, di Paz, che era appunto, come sappiamo, un frequentatore anche lui della Traumfabrik. Noi adesso invece dobbiamo andare in pausa per GR e Meteo.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 7:59.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: La Corte Suprema boccia il provvedimento di Trump che limitava il diritto di cittadinanza per nascita negli USA. Ira del tycoon, il Congresso si mette al lavoro per una nuova legge. In salita ai negoziati tra USA e Iran, a Doha dovrebbero riprendere oggi le trattative indirette tra le delegazioni, mediano Qatar e Pakistan. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, oltre 20 le città da bollino rosso, ma da domani arriva la tregua. Sentiamo Barbara Salandri.
10: Dovrebbe avere le ore contate il caldo torrido che da giorni fa boccheggiare mezza Europa. Oggi ancora 21 le città da bollino rosso in Italia, si aggiunge Reggio Calabria arancione, ma da domani è attesa una tregua con temperature in sensibile calo. L'OMS Europa ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio, mentre Copernicus rileva a giugno il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo.
9: Ai mondiali la Francia travolge la Svezia per 3-0 e accede agli ottavi, dove se la vedrà con il Paraguay. Avanti anche la Norvegia, che batte 2-1 la Costa d'Avorio, agli ottavi troverà il Brasile, vola al turno successivo anche il Messico, che supera 2-0 l'Ecuador. Da Laura Supino, buona giornata.
8: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, meteo.
11: Buongiorno. Ieri, come era previsto, almeno a Casalecchia abbiamo sfondato per la prima volta nella storia il muro dei 40 gradi. Ci sono stati 40,4 gradi più o meno alle 4:30 del pomeriggio, poi le temperature si sono mantenute su quei livelli assurdi almeno per un paio d'ore. E questo dà l'idea di quanto intensa sia questa ondata di calore. In realtà l'indice di Tom, quindi l'indice del disagio bioclimatico, è stato leggermente sotto ai record, ma questo perché l'umidità era un po' inferiore alle altre giornate torride che abbiamo avuto negli anni passati, ma la temperatura è stata veramente, veramente estrema. Valori impensabili fino a una trentina d'anni fa. Non l'avremmo mai immaginato che si potesse arrivare a 40 gradi. Comunque la situazione è ancora questa. Anche oggi qui sulla zona di Bologna una giornata torrida, temperature che saranno sempre sui 38-40 gradi, quindi la situazione rimane molto complicata, rimane molto caldo di notte. Ieri notte a Casalecchio ci sono stati 25 gradi, anche quelle sono temperature veramente fuori da ogni controllo. E per domani invece, mercoledì, la giornata sarà ancora molto simile, ovviamente molto calda, con molto molto sole. Poi verso sera forse cominciano ad arrivare i primi, diciamo, le prime avvisaglie di questo leggero cambiamento, che potrebbero portare un po' di nubi e qualche temporale che speriamo non sia disastroso, non ci siano delle grandinate come quelle che ci sono state purtroppo negli anni scorsi. E potrebbe essere che domani sera arrivi qualche temporale che potrebbe andare avanti anche nella giornata di giovedì, quando le temperature dovrebbero calare un po', ma insomma calare da 40 gradi, anche se si scende di 6-7 gradi, si rimane comunque 33-34 gradi, quindi sono valori davvero ancora molto molto alti, staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
2: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
4: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
12: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Fraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles, e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Fraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Fraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet fraterhof.com.
13: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
14: Società da iscrivere?
15: Super Mega Trebo Club.
14: Avete le divise da gioco?
15: Certo, eccole.
14: E cosa volete giocare con quelle lì?
15: Ma che cos'è che hanno?
14: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
15: Ma sono nuove!
14: Ma volete giocare con quelle divise lì?
15: Sì, sì!
16: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
17: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
18: Arredissima.
19: Ciao da Laura Cremaschi
20: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
19: I deodoranti Licia, spray e roll-on sono a 1,90€, quelli in crema e vapo a 2,79€. Prova anche i nuovi Deo Licia Balance con tecnologia VivaSense. E con due prodotti Licia, di cui un deodorante, in regalo il Deo Spray Fresh Nature Bergamotto e Zenzero da 150ml.
20: Acqua e sapone.
19: Oltre la convenienza.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Sono le 8.05, ancora buongiorno da Emilio Marrese, questo è Tempo Perso, questo è Nettuno Bologna 1, mercoledì 1 luglio e 366-402-4022 è il nostro numero di telefono al quale molti di voi hanno già scritto, messaggiato con il loro WhatsApp per volevamo solo vedere, ogni tanto lo facciamo se siete attenti. Sì, il meteo di Cioni era quello di ieri, perché insomma, c'è stato un blackout e quindi sono andate un po' in tilt, come ve ne sarete accorti. Ieri pomeriggio non abbiamo a lungo trasmesso, dalle 3 alle 10 mi pare il blackout è durato, e quindi sono saltate alcune automatismi tecnologici, non entro nello specifico perché non lo so lo specifico, non lo capisco, però la registrazione del nuovo meteo non è andata a buon fine, adesso provvederemo a sostituire il, però ve lo dico io il meteo. Allora, oggi piove, quindi sono previste alternanza di gran caldazzo con piovazzoni, questo è il termine tecnico, degli squaraus di acqua, e verso le 4, verso le 7 in centro a Bologna, e poi probabilmente anche verso le 8, le 9, magari in via di attenuazione come fenomeni, però al momento questa è la previsione. Quindi oggi alternanza sole e sbalus di acqua, e quindi appunto speriamo bene, e poi dopodiché questo piano piano, a forza dai e dai di squaracquare, questi sono tutti termini che ho imparato in un corso di meteorologia pratica di mare, che poi alla fine, dopo per un paio di settimane, si rinfresca un po', ecco. Altri messaggi: il servizio di leva è la più grande cazzo che si possa fare, scrive Dino, 15 mesi buttati nel water, quelli che dicono che serve ai ragazzi non capiscono una cippa. Se hai bisogno per educare tuo figlio ventenne di un sergente o di un maresciallo, hai fallito come genitore, è una macchina mangia soldi. Insomma, delle idee chiare sul servizio, sulla Naia, che ricordavo prima fu abolita nel 2005, il giorno proprio 1 luglio 2005, 21 anni fa. Poi ancora la filastrocca, è vero, CGL e CISL e UIL continuava con Lama, Carniti, benvenuto, è vero, c'erano sempre loro. Poi Cioni in Siberia, sì, molto sconcertante, dice Andrew, la notizia dello sciagurato che voleva andare da Bologna a Milano in monopattino, ma vai per la strada normale che così almeno risparmi il pedaggio. Sì, in effetti. Poi appunto Lama, Carniti, benvenuto, se lo ricorda anche quest'altro amico qui, siamo ok, sì, poi esatto, giusto, Ciro Pagano, quello, l'intervista che vi stavo leggendo prima su Corriere di Bologna, era lui, ho fatto casino io, chiedo scusa, era lui il personaggio dei Gas Nevada che ispirò con il suo inconfondibile profilo il personaggio di Zanardi di Andrea Pazienza. E ok, ci siamo, letto praticamente tutti o quasi i vostri messaggi, e adesso continuiamo a leggere insieme i giornali. Siamo arrivati dove siamo arrivati, Repubblica Bologna, la prima tempesta nel caldo, allaga strade, cancella voli, cancella anche radio e TV nel caso nostro e di Rete 7 e TV ieri, moltissimi interventi dei vigili del fuoco tra alberi caduti e sottopassi impraticabili, al Marcone 9 aerei fermati, 12 dirottati altrove, oggi l'emergenza diventa arancione. Poi ancora questo appunto, Repubblica Bologna ha una lunga intervista a Caia, l'ha fatta Walter Fuochi, lunga intervista nella quale insomma Caia niente, ribadisce, ci ha voluto dire di nuovo che quello che insomma che già sapevamo, che Fortitudo era una società divisa in due, bella stagione ma poco goduta, F divisa in due partiti sempre in lotta. L'ex tecnico dell'Aquila dice in società tedesca era operativo, mentre la fazione di Gentilini creava difficoltà. Vabbè, erano più o meno concetti che aveva già espresso. Le interviste di Walter sono sempre godibili, anche se quando parla Walter, che è un maestro di giornalismo e di pallacanestro, ancora di più, è un puoi intervistare anche un tabellone segnapunti che l'intervista è bella, quindi si tratta di una bella intervista. Il contenuto era quello che ci aspettavamo, Kaya che deve dire che la società era divisa in due, e adesso io non credo che Kaya avesse torto, non credo neanche che sia una situazione normale quella che si è creata in Fortitudo, e non sono affatto fiducioso per il futuro, ecco, sono chiaro. Dopodiché poi si è capito, era un mese e passa che voleva dire che la società era divisa in due, ha detto che la società era divisa in due, va bene, il concetto c'era già arrivato, e adesso ho aspettato il 1 luglio, dopo che non è stato concesso il permesso per fare la conferenza stampa che aveva fissato al Paladozza prima della scadenza del contratto. Da oggi è un uomo senza contratto, non dipende più dalla Fortitudo, quindi può dire quello che gli pare, e quello che gli pare è quello che già sapevamo. Ma adesso che l'ha detto, siamo tutti più contenti, è più contento lui, è più sereno. Dice che i giocatori tenuti fuori dallo spogliatoio è una cosa vista mille volte, montata per destabilizzare. Si riferisce, credo, alla storia di Fantinelli e compagnia, quel putiferio che c'è stato durante i playoff. Poi Kaya voglia, cioè, allora siamo sicuri, è indubitabile che una stagione vissuta così, con la società divisa in due, sia molto difficile portarla a termine, e la Fortitudo è riuscita a farlo più che decorosamente, considerando le condizioni. Dopodiché poi la gestione dei playoff non è stata da parte della società la migliore possibile, perché si è mai visto che una società dice no, facciamo pur polemica, anzi che si sappiano certe cose, mi sembra un metodo di comunicare piuttosto singolare. Ma neanche Kaya mi sembra che abbia saputo gestire bene il clima e la situazione negli spogliatoi, no? A pagina 2-3 di Repubblica, primo temporale, vabbè, da oggi fa in calo, poi Bologna trattiene calore da un hotspot climatico ideale. Questa è la stessa intervista, direi sì, di quella che è stata intervistata la professoressa, che è stata intervistata anche da Corriere di Bologna, quindi abbiamo già dato. E poi ancora fughe al fresco dei bolognesi tra il lago della Ninfa e la Scandinavia, uguali praticamente, sono uno può scegliere tra la Norvegia e il lago della Ninfa, è uguale anche come spesa. Weekend a tutti esauriti in Appennino, sembra Ferragosto, in agenzia viaggi invece vanno a ruba le mete del nord Europa, scrive Luca Bortolotti. Poi ancora la Rocchetta Mattei, gli appuntamenti sportivi come la gara di kart dell'11 e 12 luglio a Castiglione, dove dovrebbe andare anche Kimi Antonelli, e poi insomma il comprensorio del Cimone, tante iniziative eccetera, molto bene. Invece Andrea Babbi della Petroniana Viaggi dice che le mete fresche sono in rimonta, e quindi poi dopo vanno forte anche Sudafrica, Cile, Argentina e Perù, molto bene, siamo contenti per loro, soprattutto per chi ci va. Poi pagina 5 è il boom degli under 30 che si indebitano per giochi e ludopatia, allegria anche qua. Nel 2026 già c'erano state 217 richieste d'aiuto allo sportello del comune. Marco Merlini scrive: un investimento sbagliato, una strategia aziendale studiata male, un'operazione immobiliare azzardata, poi gli acquisti in serie magari rateizzati che finiscono per diventare un pozzo senza fondo in cui continuare a buttare soldi. Sono questi gli scenari principali che fanno da sfondo alla storia di sovraindebitamento negli ultimi tempi. Però c'è una novità, la ludopatia, che vede soprattutto i trentenni mettere in gioco somme di denaro a getto continuo senza alcun freno, fino a far sprofondare nella disperazione intere famiglie. Proprio per contrastare queste fragilità, ieri nella cornice di Palazzo Malvezzi sono stati rinnovati i protocolli, quindi lo sportello dedicato, a cui hanno dato vita 8 anni fa Città Metropolitana e Comune di Bologna, Ordine dei Commercialisti e Ordine degli Avvocati. È stato inoltre confermato il protocollo col Tribunale di Bologna per favorire la conoscenza delle procedure di sovraindebitamento da parte dei soggetti coinvolti in procedure esecutive. In 8 anni di attività lo sportello ha ricevuto 1865 richieste di appuntamento, solo 687 sono arrivate agli organismi di composizione della crisi, affrontate con la liquidazione controllata. A questo problema, segnale evidente di quanto sia complesso affrontare un tema che coinvolge così da vicino la sfera personale, se ne aggiunge un altro, cioè quello di riuscire a intercettare le persone in difficoltà prima possibile. prima che insomma i danni siano irreversibili. Proprio per questo è stata creata una rete metropolitana di contrasto al fenomeno che coinvolge decine di associazioni, centri, enti, distretti, sociosanitari, realtà del terzo settore che hanno il compito di definire azioni di comunicazione ed educazione finanziaria rivolte ai soggetti più esposti al rischio. Il trend di chi si rivolge allo sportello è dedicato al sovraindebitamento e è comunque in crescita, se si pensa che nei primi sei mesi del 26 le richieste ammontano già a 217 contro le 360 di tutto il 25. E quindi vabbè, insomma, l'articolo prosegue, è un problema grave cercare di rimediare ai dissesti finanziari aumentandone, aggiungendone un altro, cioè quello anche della ludopatia, delle scommesse, del gioco d'azzardo online o dal vivo, è un altro problema dei nostri tempi. Lambertini contro i depistaggi, popolarizziamo verità su strage, dice il presidente dei familiari delle vittime del 2 agosto, ad una narrazione che sminuisce rispondiamo raccontando con forza, popolarizzare la verità sul 2 agosto, usa questa espressione Paolo Lambertini, che è il presidente dell'associazione familiari delle vittime da un anno, ha raccolto il testimone di Paolo Bolognesi nella direzione dell'associazione, diffondere, divulgare, raccontare quello che le sentenze hanno attestato. Lambertini è intervenuto alla festa della CGL, solo lei, non CGL Will in questo caso. Poi abbiamo detto dell'intervista di Caia e adesso andiamo invece a vedere, allora a sfogliare insieme oggi per ultimo il Carlino Bologna. Vi ho già letto un paio di notizie, storie sulle pagine nazionali, quella dell'hotel di Riccione, quella anche del, non mi ricordo neanche più, della sovraffollamento delle carceri. Adesso la cronaca locale apre con il caldo urbano, la mappa del rischio, poi la storia del negozio allagato per colpa del tram, con il proprietario con foto e livella che dimostra come gli piova in cantina, e fotona con livella in prima pagina sul Carlino. E ancora abbiamo detto di questo studio dell'Unibo di cui hanno riferito tutti. L'Ordine degli Architetti invece dice, con la presidente Borghi Cavazza, serve un piano risolutivo ma per quest'anno è tardi, è sempre tardi. La presidente sulla questione del verde in chiave anticaldo dice le proposte a arredi integrati con alberi per fare ombra e irrigazione migliore. A marzo siamo stati convocati dal comune con gli agronomi, anche alla luce delle critiche dei cittadini della scorsa estate abbiamo apprezzato il coinvolgimento, ma abbiamo anche chiarito che non sarebbe stato possibile dare un contributo realmente efficace con pochi incontri. Un tema come questo richiede un ragionamento strutturato e tempi adeguati. Abbiamo fornito alcune linee guida e soprattutto il modo di concepire gli interventi. A nostro avviso non basta collocare qualche pianta serve una visione unitaria dello spazio pubblico. Abbiamo proposto per esempio sedute che inglobassero diverse essenze arboree, così da creare ombra, migliorare l'irrigazione, offrire spazi realmente fruibili dai cittadini. Pensiamo a strutture modulari, smontabili, rimovibili, riconoscibili come un unico progetto urbano e non alberi messi qua e là, ma elementi che dialoghino con la piazza, ne migliorino le qualità. Tutto questo richiede uno studio che non si esaurisce in qualche riunione. Sì, per fare le cose bene, fare le cose fatte bene ci vuole del tempo. Ci sono piazze più difficili di altre, ad esempio Piazza Nettuno, sempre esposta al sole, e ancora dice in due mesi non si può realizzare un intervento di qualità, il rischio è che il semplice albero isolato faccia la stessa fine dell'anno scorso, cioè che non venga percepito come una soluzione efficace dai cittadini, mentre altre tipologie di rifugi climatici hanno dimostrato di funzionare meglio. Il comune intende partire tra settembre e ottobre per progettare gli interventi del 2027, il metodo corretto è ragionare con il tempo necessario per permettere di arrivare a soluzioni più complete sia per il verde temporaneo che per quello stabile. Sarebbe stato bello iniziare prima, ma ormai quest'estate è andata così. Con il sindaco avevamo citato, dice, il caso di Parigi, dove la riqualificazione della Place dell'Hôtel de Ville ha restituito spazio al verde alle persone. Bologna non è Parigi, ma non servono necessariamente interventi di quella scala, ma la direzione è quella, progettare lo spazio pubblico in modo integrato. Un altro esempio arriva da Ferrara, che ha pubblicato un bando dedicato ai rifugi climatici. Anche Bologna speriamo possa valorizzare questo tipo di concorsi di progettazione coinvolgendo professionisti e competenze diverse. Il contributo degli agronomi, dice, è fondamentale. E poi E poi vabbè, insomma, sull'amministrazione diciamo che dice è arrivata tardi, ma non tardissimo. Il coinvolgimento c'è stato, l'abbiamo apprezzato, si può fare meglio e si può partire prima. Se si comincia a lavorare già da settembre-ottobre, il 27 potrà offrire soluzioni molto più efficaci e condivise, dice la presidente degli architetti Borghi Cavazza a Giovanni Di Caprio del Carlino. Poi, caso pensiline del tram, la Borgonzoni non ci sta, dice non c'è stata nessuna prescrizione dalla soprintendenza sulle famose pensiline che non fanno abbastanza ombra e non riparano abbastanza. Il sottosegretario della cultura, dopo le polemiche social sulle nuove opere, dice non spetta alle belle arti stabilire se riparino o meno da sole e pioggia, il progetto l'ha fatto il comune, basta scaricare le responsabilità sugli altri. L'intervista di Francesco Moroni, poi si continua a copiare male dall'estero, in questo caso nessuno ha pensato di separare i binari dal marciapiedi. Ok, andiamo avanti, dai. Pratello, cantiere all'alba per rifare Basoli e Ciottoli, operai in azione dalle 6 grazie alla deroga sugli orari per le attività rumorose, saranno contenti quelli che abitano al Pratello, ma insomma ormai sono abituati ad una vita difficile, insomma, una scelta. E poi c'è ancora un'intervista al papà di Giovanni Lupi, il ragazzo che è deceduto precipitando al sesto piano di San Lazzaro, San Lazzaro di Savera. Insomma, un'intervista di Maria Teresa Mastromarino, vivrà in ognuno di noi, questo è il titolo. Poi c'è la storia della spettatrice di Max Pezzali, la 57enne fan che è rimasta schiacciata tra due autobus dopo il concerto di Pezzali. L'autista Tipper è ancora sotto shock, non so come sia potuto accadere, sarebbe meglio saperlo. Comunque vediamo, la fan di Pezzali investita in Via della Costa è per fortuna fuori pericolo di vita, però ancora in rianimazione. Il conducente del mezzo ai colleghi ha detto sono dispiaciuto e incredulo, la polizia locale sta indagando sui filmati, è fuori pericolo di vita ma rimane al momento ricoverata al maggiore. Migliorano gradualmente le condizioni della 57enne di Brescia che è stata schiacciata tra due autobus all'uscita del concerto di Max Pezzali domenica sera, poco prima dello scattare della mezzanotte. La donna era arrivata sotto le due torri per seguire lo show al Dallara degli ex 883, di cui era una grande fan. Avrebbe attraversato la strada passando tra due mezzi tipper che stavano aprendo le porte per caricare i passeggeri, un momento in cui tante persone stavano lasciando lo stadio, fiumi riempendo a fiumi le strade circondario come via Andrea Costa, dove è successo l'incidente all'altezza del 157. Due mezzi fermi e incolonnati uno dietro l'altro, pronti ad accogliere l'utenza. La donna ha attraversato, il bus si trovava dietro, si è spostata in avanti e l'ha investita, schiacciando il corpo contro l'altro veicolo tipper. L'autista è sotto shock. Non so come sia potuto accadere, forse un malfunzionamento del freno d'emergenza, una distrazione o la comparsa improvvisa e imprevedibile della donna davanti al mezzo di trasporto. Sono tutte dinamiche al vaglio della polizia locale che, grazie ai filmati del video di sorveglianza, sistema di cui è dotata la flotta tipper, potranno capire meglio l'accaduto. Anche Max Pezzali ha preso l'incidente, ha espresso la sua vicinanza alla sua fan. Poi ancora... Tari, nessun aumento, stop all'ipotesi di rincaro. La Licalzi qui sul Carlino ancora più netta di quello che abbiamo letto prima dal Corriere di Bologna. Il nostro impegno è non far passare i tagli del governo, abbiamo buone idee da mettere in campo per sostenere i cittadini. Quindi si può cominciare, insomma, perché indugiare ancora nel mettere in campo delle buone idee? Dai, non siate timidi, fatelo. Svendite, si parte sabato, regole certe per i clienti con i saldi tranquilli. Torna l'iniziativa ideata da Confcommercio Ascom e Federmoda Bologna, strumento informativo utile per gli operatori e per chi acquista. L'iniziativa Saldi Tranquilli è pensata per offrire informazioni chiare e utili sia ai commercianti che ai consumatori sulle regole che governano le vendite di fine stagione, che si dovranno concludere entro due mesi. I saldi continuano a rappresentare un passaggio importante per il commercio e un'opportunità attesa da molti consumatori, dice Enrico Postacchini, che è il presidente di Confcommercio Ascom Bologna. Il nostro obiettivo è fare in modo che questo periodo si svolga in un contesto di correttezza e trasparenza. L'iniziativa Saldi Tranquilli, dichiara Tonelli, nasce per sostenere una cultura dell'acquisto responsabile, eccetera eccetera. Quindi insomma, più attenzione a come vengono fatti questi saldi, e tutti i canali informativi Ascom sono aperti per poter ricevere queste informazioni. C'è l'obbligo di esporre al pubblico il prezzo iniziale, la percentuale di sconto e il prezzo scontato. Le asserzioni pubblicitarie devono essere chiare, non devono indurre in equivoco. I negozi convenzionati devono accettare le carte di credito di Bancomat. Le merci offerte in saldo in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che eventualmente siano ancora contemporaneamente poste in vendita a condizioni ordinarie, però devono essere ben separate, non mischiate. E se la separazione non è praticabile, la vendita ordinaria deve essere sospesa. Non mischiate i capi in vendita con i prezzi normali e quelli invece scontati. Poi purtroppo una bolognese colta da malore è deceduta a 84 anni a Lido di Fermo durante le sue vacanze. L'allarme lanciato da un altro bagnante in spiaggia, inutili soccorsi del 118 e della Croce Azzurra. Questo è accaduto poco dopo le 9 ieri. Appunto colta da un malore a pochi metri dalla riva in acqua, e quindi non c'è stato nulla da fare. È accaduto ieri questo nelle Marche. Ancora vediamo le pagine di spettacoli, intrattenimenti vari. Abbiamo ancora, ecco qua, niente, c'è Inugenea. Tutto il sound di Napoli sono al Sequoie, ne racconta Francesco Moroni. Il duo partenopeo stasera alle Caserme Rosse, una marea di suoni jazz e groove dagli esordi come DJ tecno al disco di successo Bar Mediterraneo. Sono ormai in Eugenea un simbolo di Napoli, ma non solo, sono capaci di unire il jazz, ve lo ridico ancora, chi è che mi ha scritto che non lo sopporta, il groove, funk, tracce di non melodico sparpagliate qua e là, il pop, la musica elettronica. Massimo Di Lena e Lucio Aquilina sono i due musicisti che si sono fatti largo nella scena underground di Berlino, prima come DJ e produttore di techno, prima di trovare, appunto, di fondare nel 2014 Genea, e che stasera sono al Sequoie. Speriamo, non gliela voglio tirare, ma insomma, visto le previsioni del tempo che vi ho dato prima, speriamo che non ci sia ancora un'interruzione da sopportare come è successo invece lunedì scorso. Tedesco attende risposte, siamo al Carlino Sport. L'ultimo toc toc di Orso, un anno nel pensatoio e quella firma ancora sospesa. Da Valles a Valles il club non vuole correre il rischio di perderlo a zero. E poi il Greco saluta Bologna, gioie indimenticabili. Lico Giannis, stiamo parlando di lui. E poi c'è il baby serbo col vizio del gol nel mirino, secondo il Carlino del Bologna. Ugresic, 19 anni dal Partizan. Poi ancora, beh, insomma, delle gran novità. Mi sembra che alla fine non ne sono arrivate. Nessuna sanzione a Casteldebole sulla UEFA. Tutti i bilanci del Bologna sono stati fatti in modo corretto e i costi più elevati sono stati pareggiati dai guadagni. Il bilancio è a posto, è sano. E questo era anche il Carlino Sport, che chiude sulla Fortitudo. Niente, l'unico da intervistarlo, mi sembra, adesso non so il Corriere dello Sport, ma è stato Fuochi. E qui invece Fortitudo, conti e futuro, abbonamenti e volti nuovi. Da oggi sarà presentata la campagna di tesseramento con i vertici del club. Ci sarà anche il capitano e regista Fantinelli a presentare la campagna abbonamenti della Fortitudo di quest'anno. E quindi leggiamo gli ultimi messaggi prima di salutarci. La verità è che Cioni non riusciva a dire che oggi è rinfresca, quindi per questo ha ripetuto le previsioni di ieri, avrebbe dovuto abbandonare la sua disperazione climatica, va bene. Poi ancora su coraggio, questo si incista proprio adesso. Kaya si è tolto qualche gerone dalla scarpa, dice Simone. Poi ancora copiamo il modello Malaga in Spagna, studiamo e non improvvisiamo, dice Marco. Poi ancora, immagino si riferisca non al basket, ma a come si affrontano le emergenze climatiche in città. non ho fatto nessuna ironia sulla sfortuna capitata a un commerciante a Bologna, scarsa sensibilità nei confronti di altri invece che essere dispiaciuto, vorrei proprio vedere come si comporterebbe, dice Beppe. Beppe, hai avuto un colpo di sole perché non c'era la pensilina che ti proteggeva, perché non ho fatto nessuna ironia, ho soltanto detto che era una, vabbè, che era una cosa che invece è un danno che il comune dovrebbe provvedere immediatamente a rifondere, e è una situazione che dovrebbe evitare che si ripetesse. Quindi dopodiché poi l'entrata dell'acqua nel sottoscala, insomma, non è stato decapitato da una pensilina, quindi in quel caso avrei espresso tutto in modo più drammatico, sicuramente più empatico e meno lieve, però sul fatto che abbia assolutamente ragione, vatti ad ascoltare il podcast, come si dice in questi casi, e ascolta anche quello che ho detto prima quando ho letto questo articolo dal Corriere di Bologna, eh? Poi la gente si lamenta a Bologna con chilometri e chilometri di portici che ci riparano dal sole, dice Elena, lo so, se no. La città e anche i ritmi della nostra vita, dice Roberto, andrebbero completamente ripensati per far fronte ai cambiamenti climatici. Le piccole pezze non servono a nulla. Siamo pienamente d'accordo, non servono gli alberelli, caro Roberto, ma serve una ripensare il verde diversamente, però non è che ci sono delle città che possono andare a fare, come dire, le battaglie per conto loro su tanti temi, e quello è un sistema di vita in generale e una sensibilità non solo nazionale ma anche mondiale, sempre più a livello mondiale, che viene a mancare rispetto a questi alle risposte al cambiamento climatico. Quindi le iniziative isolate, appunto, sono isolate. È ora di salutarci, anzi è molto tardi, chiedo scusa a Dario Ronzulli, al quale cedo immediatamente volentieri la linea. Buona giornata, buon mercoledì, ciao.

0: Acqua e sapone.
1: Il detersivo lavatrice Dash 2 flaconi da 23 lavaggi è a 9,99€. Le Dash Pots da 50 lavaggi sono 12,99€. Gli ammorbidenti Lenor da 87 lavaggi sono a 3,99€. E per un profumo ancora più avvolgente e duraturo trovi il profumatore in perle Lenor a 8,99€.
0: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Il 3, 4 e 5 luglio a Borgo Rivola, nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, arriva AGES, l'evento che unisce sport, natura, cultura e tradizione, adatto ad adulti, bambini e sportivi. Percorsi mozzafiato, prodotti tipici, buon vino, musica dal vivo con DJ set, laboratori e sport. Venerdì trekking, sabato short trail e mountain bike travel o e-bike, domenica pickleball e visita alla grotta. Stand gastronomico dalle 19, domenica anche a pranzo. Scopri il programma sui social, cerca AGES.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
7: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
6: Questo finché non passi a euro.
8: E allora tutto diventa più...
6: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Arrivano i saldi a Barberino Outlet. Dal 4 luglio sconti fino al 50% sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non lasciateli scappare. Questo weekend shopping fino alle 21.

il mercato è finito, finito ieri sera con i ah no? Bisogna andare avanti? Ma io stavo bene così. No, dobbiamo fare fino al primo settembre. Primo settembre. Due mesi? Vabbè. Mercato che prosegue dunque con affari, cioè proprio non avete idea, sono talmente tanti che non sto neanche qui a raccontarveli, cioè se no facciamo veramente notte. E allora parleremo d'altro questa mattina, vabbè, parleremo del mercato rosso blu, parliamo a parte le battute, parleremo naturalmente di quelle che sono le tematiche legate al Bologna, in particolare al nome di Gresic, che è il nome più caldo in questo momento per il centrocampo rossoblù, giocatore del Partizan, che poi andremo a conoscere nel corso della mattinata. Metto subito le mani avanti, partita del Partizan di Gresic quest'anno non ne ho vista. Non ne ho visto, abbiate pazienza, ma non ce l'ho fatta. Però ho recuperato un po' di cose, ovviamente con tutta la cautela nel andare sul descrivere un giocatore che chiaramente bisogna aver visto con grande continuità, ecco, prima di poter dire sì, mi piace, no, non mi piace, per carità, tenetelo lontano da Bologna oppure prendiamolo ieri mattina. Vabbè, questo ve lo posso già dire, è un giocatore estremamente interessante, sia per l'età, sia perché ha 19 anni, sia per il fisico, perché è bello strutturato, e ha soprattutto, ma visto questa stagione, quindi di fatto la prima da senior, una predisposizione a cercare il gol, a trovare il gol, che diventa molto intrigante, ovviamente in un campionato tutto da valutare al meglio, quello serbo, quindi da contestualizzare, ecco, per meglio dire. Però è un ragazzo che ha mostrato soprattutto in questa stagione una capacità di inserimento, di guardare la porta, di muoversi tra le linee, che diventa molto molto interessante. Ecco, in certi frangenti delle immagini e delle azioni poi mi ha ricordato Ferguson, il Ferguson di Motta, quel tipo di giocatore lì, più strutturato fisicamente però, quindi un po' quelle caratteristiche lì. E sostanzialmente l'idea del Bologna credo che sia quella di andare a prendere Gresic per metterlo al posto di Somme, chiedendogli di fare le cose che faceva Somme, magari un po' meglio, ecco, rispetto a quelle che faceva lo svizzero. Quindi questa è un po' la presentazione, poi naturalmente ci torniamo anche più tardi su Gresic. Parleremo del mercato rossoblù, come detto, parleremo anche del mercato basket, Virtus che ieri ha annunciato Casarin, probabilmente già oggi annuncerà anche Rashid Bello, perché ieri è stato salutato da Anversa, e quindi ci sta che possa arrivare anche oggi l'ufficialità per quanto riguarda la Virtus. Fortitudo, che come abbiamo sentito anche dalla rassegna stampa con Emilio Marrese, presenterà oggi gli abbonamenti alle 17.30, conferenza stampa che naturalmente poi vi proporremo nel corso della mattinata, della serata e della mattinata di domani, visto che è alle 17.30. Parleremo naturalmente anche di tennis, di Wimbledon, con ieri una partita memorabile, quella tra Berrettini e Wawrinka. Siamo tornati un po' indietro nel tempo con questa partita, ma veramente di grande livello, di grande qualità. E poi naturalmente il mondiale, perché ieri la Norvegia di Eggem ha battuto la Costa d'Avorio 2-1, si è presa il pass per gli ottavi di finale, dove affronterà il Brasile, e quindi continua il mondiale di Eggem. Ieri autore di una prova tutto sommato, direi, sufficiente, comunque sufficiente tendente al buono, in una Norvegia che è stata a lungo anche in balia dell'avversario nel secondo tempo, e che però lì davanti c'ha quello lì. C'è quello là, se gli arriva una palla anche mezza sporca, tendenzialmente finisce in rete, lo sappiamo. E quindi gol di Haaland permette alla Norvegia di passare il turno. La Francia ha dato spettacolo, se non avete visto Francia-Svezia ieri, guarda, recuperatevi almeno gli highlights, perché Olise ha fatto una partita di una qualità, mamma mia, che cos'è Olise, messo lì tra l'altro, cioè non esterno come abbiamo visto molto spesso nel Bayern, ma di fatto in mezzo al gioco, alle spalle di Mbappé. Ha fatto delle robe Olise ieri. La Svezia era chiaramente l'interprete del

0: il cowboy che si piglia gli schiaffi da Terence Hill in, lo chiamavano Trinità. Cioè, la partita è stata quella. È andata così. La Francia che ha preso a schiaffi la Svezia dall'inizio alla fine, Svezia che non ha ben capito cosa sia accaduto. La Francia ha provato anche a rispiegarglielo, ma la Svezia è rimasta, diciamo così, senza aver compreso appieno tutto quello che è accaduto in campo. Francia che affronterà il Paraguay nella parte di tabellone dove ci sono anche Canada, Marocco, e poi nella notte il Messico, attenzione a questo Messico, 2-0 all'Ecuador, se puede e non se puede più per l'Ecuador, e non so come la prenderanno gli amici ecuadoregni che erano belli carichi giustamente anche per questo mondiale, perché hanno fatto un eccellente cammino di qualificazione. Messico che dà sensazioni molto interessanti, è vero che gioca in casa e questo sembra veramente dargli una spinta enorme, cioè giocare all'Azteca non sarà come giocare eventualmente nei quarti di finale a Miami, questo mi pare abbastanza assodato, però è un Messico interessante, Messico che gioca anche un calcio godibile. Messico che ha questo ragazzo di 17 anni, Gilberto Mora, che secondo me al Tijuana non resterà molto ancora, non credo, e credo che possa tranquillamente essere preso da qualche squadra europea anche già alla fine di questo mondiale. E Messico che attende la vincente di Inghilterra-Congo, ed eventualmente, se il pronostico dovesse essere confermato, Messico-Inghilterra agli ottavi all'Azteca. Auguri Inghilterra, tanti cari auguri, ma tanti. Poi Inghilterra, tra l'altro, baciata già dalla deabendata dopo il messaggio che Mattenegro ha mandato ieri, che questa è l'anno dell'Inghilterra, e quindi grande impresa del Congo stasera. Va bene, ciao Matte. Allora, vi preannuncio anche due appuntamenti nella mattinata di oggi, anzi tre. Due riguardano la nazionale di basket. Alle 9.40 andremo a sentire l'intervista che abbiamo realizzato da Medeo Tessitori. L'abbiamo realizzata ieri perché la squadra è in viaggio stamattina verso Reykjavik per la partita di domani contro l'Islanda, quindi abbiamo incrociato ieri Amedeo Tessitori che ci racconta un po' di sensazioni azzurre verso la partita con l'Islanda, ma anche verso la partita di domenica sera alla Virtus Arena contro la Lituania, palla 2 alle 20, gara per la quale oggi, domani e venerdì Nettuno Bologna 1 vi regala biglietti per assistere alla partita. Due oggi, due domani, due venerdì, ma non è che li regaliamo così, facciamo un quiz, c'è un bel quizzone con naturalmente chi risponde esattamente e più velocemente vincerà appunto i biglietti che Nettuno Bologna 1 regala per la partita di domenica sera. Quando ci sarà il quiz? Mica ve lo dico, mica ve lo dico ragazzi, dovete stare qua, così come dovete stare qua anche nel corso dell'ultima parte, dell'ultima ora, perché poi alle 11.20 vi facciamo sentire le parole di Pamela Malvina, che sabato dovrà difendere il titolo mondiale conquistato un annetto fa al Paladozza, lo dovrà fare al Palasport di Viale Tiziano a Roma nell'ambito dei 110 anni della Federbox, un incontro molto complesso quello che attende Pamela, che ho avuto il piacere, perché è sempre un piacere chiacchierare con lei e con Alessandro Danè, il suo coach, crociati a TRC, e ve lo ripropongo questa mattina, così ci avviciniamo al match di sabato, entriamo anche noi in clima match. Allora, messaggi al 366-402-4022, come sempre variamente assortiti i messaggi. Queste domande, allora, io ne avevo preparate altre per il quiz, Marco, però tengo le tue per i prossimi, tipo quanto vale un Fofanà, di che marca è la moto di Manfredi e per chi lavora il Bonza. Vabbè, la 3 è difficile, è come che lavoro fa Chandler, cioè siamo a quel livello lì di difficoltà su per chi lavora il Bonza. Vabbè, me le tengo queste domande, Marco, tengo per la prossima, ne ho preparate altre, non vorrei buttare il lavoro fatto ieri, farei così, però me ne tengo da parte. Allora, Tommy, che ipotizza non si potrebbe riprovare con Tomiyasu, non paghi il cartellino, ingaggio basso, forse un azzardo si potrebbe fare, dico azzardo perché so che le condizioni fisiche sono a rischio. Quanto vi piacciono le minestre riscaldate, ragazzi? Quanto vi piace riprendere i giocatori che sono stati qua? Ah, la minestra riscaldata è buona, tra l'altro, cioè, ora, sfatiamo un mito, cioè, la minestra riscaldata è ottima. Nel calcio talvolta funziona, talvolta no, però ecco, mi invito sempre a ragionare sul fatto che esistono anche altri calciatori oltre quelli che sono già passati a Bologna. Cioè, in generale, se, guardando il mercato, ecco, c'è la possibilità magari di andare a prendere giocatori che a Bologna non hanno ancora giocato. Questo si può, diciamo, come idea di massima. Tomiyasu è reduce da un mondiale in cui, tra l'altro, convocato anche tutto sommato a sorpresa, dopo una mezza stagione con l'Arsenal, con l'Ajax, scusate, in cui il campo l'ha visto veramente veramente poco, ha giocato titolare con la Tunisia, ha giocato titolare col Brasile, quindi fisicamente queste due partite sembrano dirci che è sulla via del recupero, e questa è la cosa più importante in assoluto. Dopodiché, francamente, no, si può anche andare oltre, con tutto l'affetto per Tomiyasu. Io mi auguro che possa trovare quel minimo di continuità fisica che gli permetta poi di tornare quantomeno dei livelli, ecco, livelli Bologna, tanto per intenderci. A gennaio non era un azzardo, era una follia, perché Bologna aveva bisogno di qualcuno pronto, e non lo era certamente Tomiyasu. Non so se può esserci un ritorno di fiamma quest'estate, non credo onestamente. Poi naturalmente dobbiamo parlare, e ringrazio anche Gianni, dobbiamo parlare anche di quello che è successo ieri per quanto riguarda l'UEFA e per quanto riguarda il discorso multe e sanzioni per il fair play finanziario. Anche il Bologna è stato, vado con la notizia prima, poi leggo il messaggio di Gianni. Ieri di fatto multate la Juventus e la Fiorentina, la Juventus perché non ha raggiunto l'obiettivo del meno 60 milioni di deficit nel triennio, quindi ha trovato l'accordo con l'UEFA per pagare intanto una multa da 6 milioni, ce ne sono altri 14 che stanno lì, li teniamo lì, e se la Juve non rispetta l'accordo con l'UEFA dovrà pagare quei 14. Ha anche un'altra penalizzazione, e cioè che questa però la devo recuperare per bene onde evitare di dire cose sbagliate. Ha un'altra sanzione da parte dell'UEFA, eccola qua. La lista che sarà presentata per la prossima Europa League dovrà avere un costo totale tra stipendi e ammortamenti inferiore almeno di un euro rispetto a quella depositata lo scorso febbraio. È vero anche che senza lo stipendio di Vlahovic probabilmente basta e mazza quello per la Juve, ma a parte le battute, queste sono le sanzioni che l'UEFA ha erogato alla Juventus. Alla Fiorentina invece sanzione di 6 milioni perché non ha rispettato il tetto massimo del 70% nel rapporto tra costo della rosa e ricavi di club. Fiorentina multata, il Bologna no, anche il Bologna ha superato il tetto, ma nel comunicato UEFA si fa riferimento a questo: tale discrepanza è stata interamente compensata dal surplus di ricavi calcistici registrato negli esercizi finanziari conclusi nel 25 e nel 26, un fattore previsto dal regolamento. Cosa vuol dire? Vuol dire che in soldoni il Bologna ha avuto degli incassi in più rispetto al solito, quindi in questo senso l'aver sforato quel 70% non va a inficiare la sanità dei bilanci. Questo proprio in estremissima sintesi. Per cui da quel punto di vista il Bologna è tranquillo. Ci sono stati altri club che sono stati multati per lo stesso motivo della Fiorentina: Aston Villa, Fenerbahce, Chelsea, Newcastle, Nottingham, K, Nizza. Strasburgo e Aston Villa avranno anche limitazioni nella registrazione di nuovi giocatori per l'anno prossimo. Anche il Newcastle ha fatto un accordo di transazione delle multe come la Juventus. Tra i club multati c'è anche il Partizan, peraltro, che è quello con cui il Bologna sta trattando per Gresic. Quindi questa è la notizia. Gianni: che senso ha rispettare le regole dell'UEFA se basta pagare una multa per non incappare in sanzioni più gravi? Vedi Juve e Roma. Rispettare le regole come il Bologna ha fatto sì che noi non andiamo in Coppa e loro sì. Fermo lì, fermo lì. La multa è solo il primo livello di sanzione dell'UEFA. Non è la prima volta, peraltro, che club italiani pagano multe, ma il pagare una multa anche in maniera, diciamo così, concordata con i club, è solo il primo livello. È comunque una multa, e comunque sono soldi. Poi ci sono i livelli successivi, la riduzione dei giocatori in lista, che se non ricordo male ebbe qualche anno fa l'Inter, forse qualche anno fa l'Inter andò a un livello superiore, diciamo di, però non vorrei confondermi con un'altra squadra. C'è anche l'esclusione dalle coppe e riguardò per esempio il Milan. E ne approfittò il Torino, che fece l'ultima apparizione europea per questo. Quindi ci sono vari livelli di sanzioni previste dall'UEFA. La multa è quella più bassa. Tendenzialmente l'UEFA non ha interessi a essere, non ha interesse a essere in generale troppo aggressiva nel sanzionare i club, a meno che veramente non ci siano delle situazioni reiterate. Ok? Quindi l'interesse dell'UEFA è avere comunque tutte le squadre qualificate sul campo che partecipano alle coppe, questo è l'interesse principale. Dopodiché ovviamente i controlli ci sono, e la multa, che comunque sono soldi, soprattutto per club che devono muoversi un po' sempre con grande attenzione, Juve e Roma, è comunque un livello di sanzione. Quindi da quel punto di vista non è che non che senso ha rispettare le regole se poi paghi la multa. La multa intanto la devi pagare, e comunque sei a maggior ragione particolarmente attenzionato dall'UEFA. Ed è la stessa cosa che succede per esempio per l'Aston Villa. L'Aston Villa non è la prima volta che è in una situazione un po' borderline, e quindi l'Aston Villa lo guardano con grande attenzione. Detto ciò, è sicuramente particolare la situazione del Bologna, particolare in modo positivo, perché di fatto il Bologna ha aumentato il tetto ingaggi, Bernardeschi, Immobile, Rò soprattutto, anche italiano naturalmente, ha aumentato la spesa degli ingaggi, non il tetto, mi correggo, ma appunto potendo contare poi su un surplus di ricavi. A questo punto è chiaro che quel surplus di ricavi europei l'anno prossimo non ci sarà, e quindi bisognerà rivedere qualcosina nella gestione delle spese. Questo è evidente. Sarebbe opportuno interrogare l'oracolo Mattenegri sul gioiello del Partizan. Ho scritto gioiello perché non so come si scrive. Non è difficile, guarda, è un Krešić, va bene anche l'italiana, senza usare tutta la scrittura slava. Lo sentiamo. Matte, se sei all'ascolto, cosa ne pensi di Krešić? Vediamo se risponde a richiamo tipo Batman. Metterlo al posto di Somme e dirgli di non fare le cose che faceva Somme, credo che si possa andare tranquillamente su quell'aspetto lì, ecco. La Norvegia ha superato uno scoglio tosto, scrive Steve. Ricordo che la Costa d'Avorio, come valore rosa e numero di giocatori importanti, al primo posto delle squadre africane. Brasile e Norvegia sarà un test per chi vuole essere protagonista, ma se la Francia continua così, lo può perdere solo lei questo mondiale. Sono d'accordissimo, Steve, su tutto. Teniamo d'occhio, conto però, che la Francia, dopo il Paraguay, dovrà sbloccarla subito la Francia, altrimenti rischia di essere una partita rognosa, cattiva, sporca, e in quel caso lì la Francia dovrà essere brava ad adeguarsi. E se passa il turno, però, presumibilmente ci sarà il Marocco, e Francia-Marocco quarto di finale, è tutto da vedere. Veramente tutto da vedere. Dopodiché sì, la Norvegia occhio, perché evidentemente anche il Brasile dovrà stare molto attento ai norvegesi, che mi sembrano comunque sul pezzo. Magari non hanno grande profondità di rosa, o meglio ne hanno meno di quello che si pensava, e però quelli che ha bastano, direi che bastano, avanzano per essere considerati comunque come squadra tutto sommato molto molto interessante. Poi sempre sul mondiale, guarda, questo me lo stavo chiedendo anch'io guardando questo mondiale. Mondidario, ma secondo te Quiñones è un buon giocatore? Lo chiede Ale. Caro Ale, non lo so. Julián Quiñones, che è del Messico, che sta facendo un mondiale pazzesco. Però finora non è che abbia fatto chissà che carriera fulminante o clamorosa. Non vorrei che molto semplicemente sia uno di quei giocatori che in nazionale si esalta e magari nel club fa più fatica. Ce ne sono una marea di giocatori così, che in nazionale o magari nelle grandi competizioni fa grandi cose, poi nei club quasi si dimentica come si gioca a pallone. Secondo me è più la seconda. Però il mondiale lo sta facendo da Dio, cioè anche il gol di stanotte con l'Ecuador, tanto di cappello, eh. E poi sì, ieri sera, allora sì, saluto Giorgio, che scrive: ma ieri pomeriggio hanno staccato la luce. Sì, ci sono stati enormi problemi di luce in tutto il palazzo, non solamente nel Tour Bologna 1, anzi direi un po' tutta la zona. E quindi sì, abbiamo avuto un bel po' di problematiche ieri, ovviamente non dipendenti dalla nostra volontà. Non credo che Leo Vicari abbia tagliato dei cavi inavvertitamente. E quindi sì, purtroppo ieri è stata una giornata un po' così. Infatti, colgo l'occasione anche per appunto raccontare. È andata così, ragazzi. Ora, anche ieri sera abbiamo avuto ulteriori problemi con il blackout, e confidiamo che oggi possa essere tutto tranquillo. Boom, esplode tutto, siccome minimo. E Urca, impegnativa questa. Ricordi una squadra ai mondiali offensivamente più forte e completa della Francia di quest'anno? A me viene in mente solo il Brasile del 70. Caspita, che paragone impegnativo. Allora, senza scomodare gli dèi, perché il Brasile del 70 siamo a livello degli dèi, guarda, anche il Brasile 82 era una squadra che offensivamente, tranne nel centravanti insomma, tutti gli altri sì. Poi altre squadre così potenzialmente devastanti, beh, anche l'Argentina del 2002, quella che fa un fracasso incredibile, eliminata ai gironi, aveva tanti giocatori ma di qualità, ma che poi non riuscì a metterli in campo. Cioè, più che altro mi vengono in mente squadre che hanno avuto tantissimo talento offensivo, ma che poi non sono riusciti a metterlo insieme in campo. E questa Francia invece mi sa... Oh, tra l'altro, faccio anche presente una cosa. Dov'è il tabellino? Cioè, questi francesi, ieri sono partiti con Dembélé, Olise, Barcola alle spalle di Mbappé. Ok? All'85esimo, per sfizio, hanno fatto entrare Cherki e Mateta. E hanno lasciato, poi era entrato Doué a un quarto d'ora dalla fine. Così, in panca è rimasto Akliush, oltre a Thuram che è infortunato e va bene, più tutti quelli che ha lasciato a casa. Beh, questo è uno schiaffo alla povertà, ragazzi. Prestatecene qualcuno, per favore. Naturalizziamo qualcuno. Ce ne basta uno, di tutta sta gente. Cioè, per dire quanta qualità ha Deschamps a disposizione. Fino a questo momento la grande capacità della Francia è stata mettere tutto questo ben di Dio calcistico in campo in maniera organica, in maniera coerente, in maniera produttiva. Mica facile e mica scontato. Ripartiamo da qui, tra poco GR, torniamo subito.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 8:59.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Trump incassa un nuovo colpo dalla Corte Suprema USA, che sia pure a maggioranza ha rigettato uno dei provvedimenti simbolo del presidente americano, quello che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà dunque ad essere cittadino americano, come previsto dal 14° emendamento, anche se figlio di migranti. Questa legge sulla cittadinanza è dannosa per il paese, ha commentato il tycoon, si può però rimediare con una legge nuova. Il Congresso si metta subito al lavoro. E Trump deve fare i conti anche con le difficoltà nelle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita. A Doha sono arrivati i suoi inviati Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori di Qatar e Pakistan. Secondo il Wall Street Journal, nei giorni scorsi il presidente USA avrebbe valutato piani per una guerra su vasta scala contro l'Iran, decidendo poi di proseguire con la diplomazia. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, dove si registrano anche nuove vittime, soprattutto anziani. 21 oggi le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria arancione, ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in sensibile calo. E per oggi diramata un'allerta meteo arancione per rischio temporali a Milano, dove sono attese anche grandinate e raffiche di vento fino a 90 km orari. Ancora temperature record in alcune zone dell'Europa. L'OMS ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con tutti gli stati membri, mentre Copernicus lancia un nuovo allarme. A giugno raggiunto il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani Alessandro Bastoni, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla società di Cinisello Balsamo, che organizzava serate e party tutto incluso per clienti VIP. Secondo i PM, il difensore dell'Inter e della Nazionale avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza, all'epoca dei fatti nel 2020 17enne. La giovane, già ascoltata come testimone, avrebbe però smentito qualsiasi rapporto. Convocati come testimoni anche altri tre calciatori: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. Tennis, buona la prima Wimbledon per Matteo Berrettini, che al termine di una battaglia di oltre 4 ore batte Wawrinka e al secondo turno se la vedrà con il francese Fils. Avanza anche Lorenzo Sonego, che si sbarazza in 3-7 dell'argentino Echeverri. Subito fuori invece Matteo Arnaldi, rinviato per oscurità il match Cobolli-Navone, e oggi torna in campo Jannik Sinner. Nel tabellone femminile esordio vincente per Jasmine Paolini e Tyra Grant. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Nettuno Bologna 1.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
11: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
12: No, io lassù non ci salgo.
13: Neanche io, soffro di vertigini.
14: Manutenzioni in altezza?
15: La parola d'ordine è sicurezza.
14: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
17: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: La grande pallacanestro torna a Basket City. Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena. Media partner Radio Nettuno Bologna 1.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Torniamo in onda con l'ora d'Ario alle 9.05 minuti con i vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, sono anche messaggi baschettari. Valerio, con quale criterio le due Roma sono state inserite al quinto livello del ranking Eurocup per la formazione dei gironi se non hanno né risultati né allenatore né giocatori? Credo sia molto semplicemente, Valerio, un discorso di nazionalità, nel senso che sono state inserite nella stessa fascia con Tortona e Napoli semplicemente per un discorso appunto di nazionalità, perché ovviamente con 6 squadre e 4 gironi è chiaro che ci saranno almeno 2 derby italiani, ma non ne volevano creare di più, quindi molto semplicemente per quello, cioè un seed fatto con l'idea della nazionalità per l'appunto, prima ancora che un discorso di teste di serie. Basti pensare che le francesi sono tutte in prima fascia, poi le lituane sono tutte in sesta, ci sono 3 spagnole in terza. Sto scoprendo insieme a te adesso, sto andando a rivedere insieme, e quindi sì, è semplicemente un discorso legato alla nazionalità. E sul fatto che non ci sia ancora nessuno, sì, quello è vero, l'abbiamo detto tante volte, è un po' così, va così. Luca, preferisci LeBron alla massima Roma o a Golden State? Guarda Luca, ma tutto sommato LeBron a Roma potrebbe anche essere un'operazione interessante di marketing. Non credo che accadrà mai, quindi più facile secondo me Golden State, almeno in questa fase, ecco, mettiamola così. Domanda random di mercato, ma un ritorno amoroso di Tomiyasu, scrive un ascoltatore. Abbiamo parlato stamattina, io onestamente ragazzi, con tutto l'affetto, è possibile, immaginabile per Tomiyasu, ma io andrei anche oltre onestamente, ma in generale, poi perché mi citate Tomiyasu e non Svanberg per esempio? Cioè, anche Svanberg gli ha giocato con la Svezia, scusate, riprendiamo anche Svanberg a sto punto, scusate, perché solo Tomiyasu? Riprendiamoli tutti a sto punto, ricreiamo tutta una serie di situazioni. Massimo, per i club che non rispettano i paletti del fair play dovrebbero obbligare i dirigenti a guardare tutte le partite in ginocchio sui ceci. Mi sembra un po' poco. Leo, il mio sarà anche un pensiero semplice, ma ce li vedo i tifosi della Aston Villa svegliarsi stamattina disperati e preoccupati per le sanzioni UEFA con in bacheca un'Europa League in più e la prossima qualificazione in Champions. No, non è un pensiero semplice, Leo, è giustissimo, è correttissimo, perché ci sta ovviamente che il tifoso della Aston Villa gliene freghi giusto che il suo club sia che debba pagare 6 milioni, che sia diciamo sottoposto a particolari attenzioni da parte del UEFA, avendo appunto in più un'Europa League. Dopodiché quello è soprattutto un problema della dirigenza, chiaramente, però tendenzialmente sì, il tifoso è contento così. Dopodiché però bisogna sempre, anche secondo me, ragionare un attimo anche da tifoso che giustamente guarda ai risultati del campo come prima, seconda, terza, quarta cosa, ed è giustissimo. Dopodiché però il calcio di oggi impone anche ai tifosi, non dico una conoscenza approfondita di tutti i codicilli previsti dal fair play finanziario dell'UEFA, perché quelli forse non li sa neanche l'UEFA, però comunque un minimo di attenzione a quella che è la gestione economica del club, e il calcio contemporaneo la impone anche ai tifosi. Quello è inevitabile, senza andare a fare chissà quali studi, chissà quali calcoli, chissà quale cose, ma un minimo di conoscenza di come il club per cui si fa il tifo viene gestito economicamente, e oggi il calcio te lo chiede a te tifoso della tua squadra, qualunque essa sia, qualunque livello faccia. Saluto Dani Fabbri. Quindones è capocannoniere del campionato saudita. Davanti a Ronaldo non è poi così una scoperta vederlo segnare, verissimo. Ma io mi riferivo a un'altra cosa, se mi sono espresso male vi chiedo scusa. Il fatto che Quinones non abbia fatto una carriera, sì, tanti gol per carità, però in contesti non dico di basso livello assolutamente, ma non si è mai confrontato, non ha mai avuto l'opportunità di confrontarsi a livelli alti, cioè in Europa per esempio non ci ha mai giocato. Ho recuperato un po' di dati, di numeri, in Messico ha segnato tantissimo, soprattutto negli ultimi anni. Si è stappato completamente negli ultimi anni, prima con l'Atlas e poi con l'America, ma prima quando giocava nel Tigres i gol erano questa sconosciuta. Poi per carità, sono 53 gol in due campionati in Arabia Saudita, sono gol, sono sempre gol, ci mancherebbe, però ecco, che fosse quel tipo di giocatore lì anche nella vetrina del mondiale, beh insomma non era così scontato, ecco, non era così scontato, mi riferivo a quello soprattutto. Poi anche sul tennis, Marchino Salus, vado off topic, mi piacerebbe menzionare Berrettini per come ha onorato l'ultima partita di Wawrinka a Wimbledon, ne parliamo più tardi Marchino, anche con le voci dei protagonisti. Saluto anche Paolo Alberti, ma se Ugresi... dov'è l'accento? Accidenti, me l'ho segnato, vabbè, è giovane, fisicamente strutturato, serve del Partizan, non farebbe più comodo in Virtus? Ci si può pensare, non so come se la cavi a basket, ma essendo serbo del Partizan credo che possa cavarsela comunque bene. Non sarà Palacio, ma vabbè, comunque. Olise è fortissimo, una naturalezza impressionante, è una roba ragazzi, è una roba meravigliosa. Se fosse riuscito a fare quel gol in sforbiciata nel primo tempo, quando inchioda la palla sul palo, vabbè, arrivederci te, questa è la coppa. Ma noi giochiamo per il secondo posto, noi, quegli altri giocano per il secondo posto, che devi fare? Detto che poi ovviamente Paraguay sarà una partita diversa rispetto alla Svezia, l'eventuale quarto di finale presumibilmente col Marocco sarà una partita ancora diversa, quindi ci mancherebbe, Francia che resta largamente favorita, poi la Coppa se la deve andare a conquistare, però mi sembrano sufficientemente sul pezzo un po' tutti i ragazzi transalpini, ecco. Sul tennis allucinante, nel 2026 si sospende una partita di uno slam per sopraggiunta oscurità, scrive Lello. E oddio, non so da cosa dipenda Lello, adesso il riferimento è a Cobolli Navone naturalmente. Sul campo 2 non ci sono luci, non c'è una lucina che si può accendere, e quindi sì, è un po' strano, fa un po' strano. Però credo dipenda anche molto dalla particolarità, dalla peculiarità di Wimbledon. Sì, sul campo 2, no? Sono andato a ricontrollare se era effettivamente il campo 2 dove ieri Cobolli giocava. Luca, ciao Dario, con la maglia in partenza servirà un portiere forte. Non si sentono nomi però. Ma in realtà, Luca, se ci pensi, con la partenza di Lavaglia servirà un secondo Skorupski. Non necessariamente un portiere forte, servirà un secondo a Skorupski, perché con la partenza di Lavaglia resta Skorupski e il titolare è lui, quindi non, più che un portiere forte serve proprio un secondo, anche perché Pessina l'idea è quella di mandarlo in prestito e farlo giocare naturalmente. Quindi serve un portiere, un portiere. Certo, possibilmente un portiere che pari, giustamente, però serve un titolare. E uno di quei buchi che andrà riempito nella rosa del Bologna, senza dubbio, come il terzino sinistro, e come altri ruoli, come il regista di centrocampo al posto di Freuler. Cioè, quelli sono ruoli in cui il Bologna dovrà andare a fare operazioni di mercato senza se e senza ma, perché manca un pezzo, poi tutto il resto lo aggiungiamo, però manca un pezzo lì. Filippo, scusate, non capisco il tuo scetticismo. Tomiasso è svincolato, quindi visto che stanno già piangendo che non ci sono soldi, costerebbe zero, ti potrebbe coprire due posti. Terzino titolare centrale di riserva è stato già qui, poi se non piace a Tedesco sono altri discorsi. Filippo, amici miei, però ragazzi, possiamo andare anche oltre giocatori che abbiamo già visto a Bologna e che soprattutto purtroppo dopo hanno avuto enormi problemi fisici. Tomiyasu, che garanzie ti dà dal punto di vista fisico per un'intera stagione? Sottolineo purtroppo, perché a me piace tantissimo lui, ma viene da annate complicatissime dal punto di vista fisico. Bastano due partite al mondiale per dire che è in grado di giocare tutta una stagione, di essere affidabile tutta una stagione. Ragazzi, se a voi bastano due partite del mondiale, è un po' pochino. È un po' pochino. Devo fare l'elenco degli infortuni di Tomiyasu? Andiamo a fare l'elenco degli infortuni di Tomiyasu. Allora, cronaca infortuni. Allora, eccoci qua. Da quando è andato via dal Bologna, quindi stagione 2021. Infortunio al polpaccio, 2 mesi fuori. Problema muscolare, 2 settimane fuori. Si è operato al ginocchio, 108 giorni fuori. Poi, infortunio al polpaccio, un mese e mezzo fuori. Infortunio al ginocchio, 2 mesi fuori. Infortunio al ginocchio, 136 giorni fuori. Operato al ginocchio, fuori 8 mesi. Si è infortunato alla coscia quando è stato all'Ajax. Ragazzi, per carità, si può fare tutto, si può anche andare a Tomiyasu e dire dai, che torniamo insieme come ai vecchi tempi. Dopodiché però, purtroppo, e sottolineo purtroppo, perché io Tomiyasu sano lo prendo ieri mattina, ma che garanzie può dare sull'intera stagione un giocatore che, poveretto, è stato preso di mira dalla sfiga più nera e che ha avuto tutti questi infortuni che ha avuto? Cioè, mi sembra un discorso anche abbastanza semplice, onestamente. Capisco l'affetto per Tomiyasu, capisco la voglia di rivederlo in campo al meglio, è una voglia che condivido assolutamente, è un affetto che condivido assolutamente. Dopodiché però, ragazzi, l'affetto è una cosa e la creazione di una squadra è un'altra, cioè sono piani diversi. Ale, potrebbe venire Boadì al posto di Freuler. Mi sembra proprio il nome più semplice da andare a prendere sul mercato. Ale, però c'è una faccina che questa è da espulsione, eh? Faccina con mano sulla bocca è da espulsione, eh? Anche stanotte in capì è stato espulso, quindi attenzione a mandare queste faccine con la mano davanti alla bocca, eh? Cartellino rosso, cartellino rosso. Pubblicità.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
20: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
21: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al 1° settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
20: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
21: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
20: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
22: Jerry Calà per Seat prima.
23: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
22: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
23: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
22: Sì, Jerry.
23: Doppia libidine!
22: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
23: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
23: Libidine coi fiocchi!
24: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
25: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
26: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
25: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
26: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
25: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
26: www.sorcevannini.it.
2: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
3: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie è specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
2: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
3: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
2: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 9:20 minuti, ripartiamo con l'ora d'ario in questo mercoledì 1 luglio. Messaggi al 366-402-4022. Non ha fatto nottata per Messico-Ecuador, vero Leo Bosello? Buongiorno.
6: Va bene tutto, però dai, mi sopravvaluti a volte. No, no, era impossibile.
0: Ma ci sta, ci mancherebbe. Io anch'io
6: due,
0: mi sono
6: due di fila, non potevo farcela. Non potevo farcela. Poi capisco. C'è stato anche il delay, no? C'è stato anche il ritardo. Quindi hanno iniziato dopo per il maltempo, no? Più o meno c'era il tornado che abbiamo avuto noi l'altra sera, no?
0: Ha fatto
6: non
0: parecchia so poi, strada così, però.
6: Ci ha messo un pochino, però alla fine non so poi se tu sai, ma che c'è stato un calcetto con i componenti dell'area comunicazione, marketing e vari della Virtus
0: ieri sera
6: ero anche presente, non ieri sera ma la sera del tornado, cioè la sera del maltempo, e abbiamo giocato sotto la pioggia battente dalle 22 alle 23 proprio nel clou del momento proprio di maltempo totale. Ma grandinava, pioveva fortissimo, e quindi il calcetto si è trasformato molto velocemente in un calcio saponato.
0: Bello.
6: Fondamentalmente
0: bello.
6: E ti devo dire che i duelli con Paolo Di Domizio sono stati veramente avvincenti.
0: Siete ancora integri?
6: Siamo ancora integri, ma tra l'altro, cioè, io ieri ho giocato di nuovo, niente raffreddore, niente tosse, niente polmonite.
0: Sta a vedere. Poi
6: me
0: tardi...
6: la sto tirando.
0: Più tardi manda un messaggio: scusa Dario, domani non posso intervenire. Sicuro sarà così. Vabbè. Mi è arrivato anche un messaggio, un video. Mi è arrivato un video che purtroppo non possiamo far vedere sul canale 93 del Digitale Terrestre. Ma saluto il buon Spessotto che mi ha mandato un video testimonianza di come vi siete ridotti. Mamma mia, ragazzi, no, meno male che non possiamo mandarlo né in radio,
6: ma
0: soprattutto.
6: Giuro, ma per 50 minuti è stato così, cioè una pioggia che non si vedeva praticamente nulla e il pallone non si riusciva a portare avanti, sembrava un po' il calcio saponato, veramente.
0: Molto bene, va bene.
6: Tranne Spessotto, che ovviamente giocava con la maglia di Bellingham, quindi tutto al volo, non aveva grossi problemi lui, un calcio un po' brasiliano.
0: Vabbè, no, ma Spesso è così, è un fantasista, lo sappiamo. Sì. Ecco, è un po' l'Olise del calcetto lui, no?
6: In realtà lui si mette dietro, anche okay. Se dovrebbe stare avanti, però si mette dietro in difesa. L'Olise del calcetto non c'è, no, è Seba in realtà forse l'Olise del calcetto. Seba hanno fisicità diverse, però...
0: Pensiamo che è il team manager, lo diciamo per chi non conosce, esatto. Giustamente è il team manager della Virtus, quindi è un po' l'Olise.
6: Sì, perché lui in buca di Domizio, che non so se è Mbappé, però comunque diciamo che un po' segna e quindi sì, fa solo assist, esatto, perché Olise tra l'altro è a 5 assist in 4 partite di questo mondiale, e ieri mi sembra veramente che se ne sia inventato uno più bello dell'altro e niente, questa Francia sembra sempre che possa solo perderlo questo mondiale, cioè più la vedi e più ti sembra troppo più bella, più anche efficace, non solo bella, perché fosse solo bella tu dici comunque qualcosa di bello può anche non essere sempre pratico e facile e concreto, e invece è una squadra che è troppo concreta a volte, anche se poi arriva a segnare il gol del vantaggio solo dopo 45 minuti di dominio,
0: sì, ma dopo aver preso 18 pali più o meno
6: 18 pali più di o meno uno per Che gridi una vendetta immensa perché la rovesciata di Lise meritava solo di entrare e così di essere fissata come gol del mondiale. Ne dovranno fare un altro, ma non credo che avranno grossi problemi. Ottavi contro il Paraguay, quarti contro probabilmente il Marocco, no? Probabile, poi stiamo a vedere, eventualmente semifinale Spagna-Portogallo, però è un percorso che sì, ovviamente alzerà sempre di più di livello, però insomma la Svezia ieri è stata veramente spazzata via in un sol boccone.
0: No, ma non ci ha capito niente, no, proprio sì, nulla, sì. Nulla, ma infatti io sono molto curioso di vedere se l'assetto che ha proposto ieri Deschamps con Dembélé, Olise e Barcola alle spalle di Mbappé.
7: Milan finalmente ha un nuovo allenatore.
0: Pronto? Scusami, eccoti. Sentivo altro, scusami. Dicevo, quell'assetto lì con così offensivo, con Rabiot e Tchouaméni, che comunque attaccavano anche loro, ecco, questo assetto qui io sono curioso di vedere se lo riproporrà non tanto col Paraguay quanto con un eventuale Marocco in quarti.
6: Certo. Sì, è vero perché comunque c'è anche da mettere in conto che ci saranno partite in cui necessiterà di un po' più di equilibrio, però non lo so, mi sembra che alla fine poi con questa potenza, queste bocche da fuoco, saranno sempre gli avversari a doversi adeguare e in maniera anche abbastanza netta. E poi sì, la Francia ha giocato anche con Coné, che magari è un po' più difensivo in coppia con Tchouaméni, magari sì, due Barcola fanno entrambi lavoro sia difensivo che offensivo. Comunque ieri ha tenuto in panchina due, ha tenuto di nuovo in panchina Cherki, Akliush ha giocato 5 minuti fin qui in questo mondiale, cioè poi c'è Mateta, nel senso è una squadra che ha dei valori, una rosa che ha dei valori impressionanti. Il Marocco è veramente molto forte, perché il Marocco è una realtà, non è una sorpresa, lo è da più di 4 anni, ma anche da prima, però insomma dopo la semifinale in Qatar è chiaro che ha uno status diverso, ha battuto l'Olanda meritatamente, doveva vincere meritatamente prima dei rigori, perché insomma solamente grazie alle super parate di Verbruggen l'Olanda è arrivata fino ai calci di rigore, e quindi insomma Marocco che mette nel caso, ecco, perché c'è anche il Paraguay prima, giustamente, però metterà del filo da
0: glielo dici te dal faro, che ha già perso,
6: comunque ha buttato fuori la Germania, quindi cioè, non è che non si possono fare ragionamenti troppo scontati ed è sbagliato farli. Però sì, nonostante Marocco sia squadra molto, molto di sistema, molto chiara nelle sue idee, tra palleggio e anche attenzione tattica, insieme a una robustissima diga di centrocampo in cui c'è veramente insomma molta attenzione a non essere mai scoperti, non lo so, mi sembra veramente un fiume in piena che quando parte non lo puoi veramente fermare, questa Francia sembra incontenibile. Vediamo poi magari quando giocherà contro la Spagna, che poi magari lì ti tengono più il pallone, te lo nascondono.
0: Ma guarda, già col Marocco in realtà secondo me vedremo una Francia più impegnata, evidentemente. Insomma, quella già può essere un quarto di finale estremamente affascinante, Canada e Paraguay permettendo naturalmente.
6: Certo.
0: Allora,
6: vediamo oggi il Congo, perché l'Inghilterra comunque queste quattro partite le ho viste tutte e non è squadra come la Francia, poi ha i valori che sono simili, cioè secondo me dopo la Francia per valori in questo mondiale l'Inghilterra singoli, contando i valori di tutti i singoli giocatori, sicuramente è lì, se non è seconda e terza, però però è molto meno unita, e ci sono sempre i soliti discorsi che si rincorrono come un horror che riguarda insomma l'Inghilterra che non vince da più di 60 anni ormai, da 60 anni, e quindi c'è questo refrain che continua e prosegue. Partita col Ghana è stata molto molto evidente per le difficoltà che ha mostrato, uno 0-0 che l'Inghilterra non è riuscita insomma mai a segnare, contro un Ghana molto preciso senza neanche faticare troppo a portare a casa un punto, e anche il 2-0 contro Panama è stato veramente insomma anche quello non facile. Quindi il Congo, che è squadra e ha elementi molto validi, oggi l'Inghilterra comunque dovrà sudare per passare il turno, è nettamente favorita, però comunque ne abbiamo viste di nobili cadute in questi sedicesimi.
0: Sì, sì, decisamente, quindi occhio anche al Belgio stasera col Senegal.
6: No, vabbè, quello non so se il Belgio è favorito. Non so se il Belgio è favorito. Il Senegal ha vissuto questo momento non facile con Koulibaly, che ha avuto delle prestazioni negative ed è finito in panchina nella terza partita, che poi è stata quella vinta 5-0 con l'Iraq, benissimo, però sì, Koulibaly nella partita con la Norvegia ha visto i fantasmi contro Holland e quindi è stato panchinato, e Senegal che ha segnato 5 gol poi all'Iraq prendendosi la qualificazione, squadra forte Senegal. Il Belgio ancora una volta non mi sembra essere proprio al top della condizione possibile per quello che potrebbe essere, però i calciatori insomma è inevitabile che possono portarla serenamente agli ottavi, cioè con De Bruyne, Tielemans, Doku, Trossard, Lukaku, sono già giocatori che così per valori penso siano da minimo quarti di finale, però bisogna battere una squadra come il Senegal, e anche questo mi sembra un match tutt'altro che scontato.
0: No, sono assolutamente d'accordo. Poi stanotte c'è anche USA-Bosnia, e chissà che gli amici bosniaci non facciano uno scherzo a McKenny e compagni. Vabbè, vedremo. Senti, ti porto un po' sul Bologna, sì. Per esempio con messaggio di Alessandro: ma se Tedesco vuole dei giocatori pronti e con esperienza, e per questo abbiamo mollato Romano, che è andato a Cagliari anche per questioni economiche, mollato Romano, che ha cominciato a costare un po' troppo, ma perché andiamo su Iglesic? Chiede Alessandro.
6: Beh, Romano non mi sembra di esperienza, Dario, no?
0: No, cioè, no, infatti.
6: Giocatore giovane in rampa di lancio che ha fatto parlare.
0: No, ma lui diceva, Alessandro dice: ma abbiamo mollato Romano perché non vogliamo, perché Tedesco vuole giocatori di esperienza. Okay, allora, certo. Perché andiamo sul 19enne del Partizan?
6: Ma secondo me ci sarà un elemento che arriverà di esperienza, e ci sarà un elemento di magari insomma conoscenza anche un po' delle dinamiche di un centrocampo di Tedesco, però in assoluto credo che, a parte un giocatore che dovrebbe essere poi quello che andrà a sostituire Remo, penso che tutti gli altri saranno tendenzialmente giocatori molto giovani, che poi siano 2006, 2005, 2004, 2003, siamo su quel target lì, insomma dai 23 anni in giù, arrivando ai 20, per cercare di essere in linea con quelle che sono le direttive del club. Cioè è chiaro che servono anche dei giocatori di esperienza per comporre un giusto mix, però Bologna ne ha già molti in rosa, ne perde uno molto probabilmente che è fondamentale come Remo Freuler, però a Skorupski, che comunque insomma quest'anno farà 35 anni, ha comunque Eggem, che è un giocatore che magari non ha tutta questa esperienza in Serie A, ma è un 99, De Silvestri rinnoverà il contratto, lo sappiamo, a centrocampo comunque avrai Ferguson 99 che inizia ad avere comunque una nuova stagione, 28 anni davanti, soprattutto Bernardeschi, probabilmente, molto probabilmente Orsolini, quindi è una squadra che ha già degli elementi di esperienza, Pobega anche 99, Moro 98, cioè è una squadra che deve mettere dentro secondo me dei giocatori di crescita, di valore, poi un altro di esperienza sicuramente arriverà, perché mi immagino che al posto di Remo non si possa mettere un, tra virgolette, un ragazzino, però ci sta avere un play, un mediano basso che abbia un certo tipo di esperienza, però anche Ferguson lo può fare benissimo quel ruolo e ha già tutte le caratteristiche, lo è già un leader del Bologna da sempre, quindi non so effettivamente quanti giocatori di esperienza arriveranno, e credo che Romano, esatto come dicevi, sia stato mollato per una questione economica. Ugresic ha 20 anni e quindi penso che siano molto più in linea così gli acquisti che il Bologna farà quest'estate.
0: Senti, come glielo diciamo a un ascoltatore, che non, firmatevi coi messaggi, mannaggia la miseria, Fabio, che devo recuperare poi il nome da WhatsApp, firmatevi ragazzi, su. Ragazzi, ma Zaniolo sarebbe stato così difficile per noi da prendere? Glielo dici tu quanto vuole Zaniolo di stipendio?
6: Prende un sacco, no? Prende tantissimo.
0: È il motivo per cui va via da Udine, tra l'altro.
6: Sì. Credo poi, tra l'altro, non so quanto a convenienza sua, perché avere il microclima giusto per Nicolò Zaniolo è abbastanza importante. In questi anni abbiamo visto quanti ne ha dovuti cambiare prima di trovare un po' di serenità e di continuità. Gli ascoltatori ormai sanno che toccando il tema Zaniolo

0: di mentalità dentro il campo e fuori, perché negli ultimi anni non era andata per nulla così, e quindi insomma c'era anche una questione caratteriale che non è che è scomparsa, però a Udine si è messo a posto, ha trovato un po' più di ordine e prende tantissimo, prenderà probabilmente tantissimo nella nuova squadra in cui andrà, se effettivamente andrà via da Udine, e è un calciatore che comunque insomma ha anche poi 27 anni, no? È un 99 se non sbaglio, quindi credo abbia anche poi adesso il Bologna voglia di andare, secondo me, su dei profili che sono anche più giovani, cioè credo, aspettiamoci che quest'estate i giocatori che arriveranno saranno dal 2003 in su, quindi 2003, 2004, 2005, 2006. Bologna ha sempre ogni estate portato dentro degli elementi di freschezza, di gioventù, di più potenziale crescita a livello di qualità del giocatore, ma anche di valore economico per forza, e per me gli elementi di esperienza già in rosa ci sono, quindi credo che si andrà più su profili giovani assolutamente. Poi se uno mi dice ma ti piacerebbe, certo che mi piacerebbe, rischio sì tanto, però è la sua, il suo bello, però figurati, cioè, ma ne abbiamo già di esterni di grande valore in questo momento, cioè Bologna l'ultima cosa che deve fare adesso è andare a prendere a scanso di uscite degli esterni d'attacco titolari, cioè, in questo momento li ha ancora tutti, quindi...
1: Se non si può prendere uno che può fare tutti i ruoli, tipo portiere, terzino, centrocampista, vabbè, questo è Dave Trebbi, vabbè, Dave, dai, per favore, blocchiamolo un attimo, 5 minuti, ma ti metto...
0: Ma Florenzi, prendi Florenzi che ha smesso da 2 anni, però prendi Florenzi, lui faceva tutti i ruoli, no?
1: È vero, tranne il portiere. Vabbè. Quindi Zaniolo no, abbiamo detto Miretti no, e Ugresic ci lavoriamo, anzi Ugresic... ci lavoriamo e basta? Finisce qui il mercato del Bologna?
0: Ma no, iniziato e siamo ancora in attesa di sviluppi, e chiaramente gli sviluppi arrivano dalle cessioni, cioè sappiamo perfettamente che poi quando si avrà la certezza, ma insomma la certezza è molto vicina, di diremo che non firmerà con nessun altro, ma bisogna aspettare probabilmente la fine del mondiale con la Svizzera, però credo che abbia già un'idea lui sicuramente, poi prima o poi la sapremo, e Lucumi capire quando e come si sbloccherà la faccenda, e poi altre ed eventuali offerte davanti, quindi stiamo aspettando che si sblocchi magari il canale uscite e anche da Linga ovviamente,
1: ecco.
0: Da lì, e da lì poi dopo ci si inizia anche a muovere diversamente sulle entrate, cioè centrocampo con già quasi certa l'uscita di Freuler, infatti il Bologna è il ruolo su cui si sta muovendo di più, questo non significa che non si muoverà poi per un difensore, ma lo farà quando ci sarà l'uscita di Lucumi e avrà anche così contezza di quanto sarà riuscita a racimolare, perché comunque da questo punto di vista non possiamo essere certi di quanto il Bologna andrà a prendere dalla cessione di Lucumi, cioè la variabile mondiale, la variabile clausola esisterà fino al 15 luglio e questa potrà comunque anche andare un po' a determinare il tipo di profilo che andrà a prendere il Bologna, se un altro giovane, molto giovane da aggiungere alla lista dei centrali, o se un giocatore un po' più esperto con già capacità difensive e conoscenza del campionato italiano, anche questo è interessante capire che tipo di profilo andrà a prendere il Bologna lì in mezzo alla difesa, però cioè da Lucumi il Bologna potrebbe guadagnare 16-18 milioni, come magari anche 28 se un inglese dopodomani, dopo un'altra buona prestazione al mondiale del colombiano, si sveglia e vuole esercitare la clausola, cioè non è facile, è meno probabile, però non è impossibile.
1: Caro Leo, ti saluto, ci sentiamo domattina, a meno che non mi mandi un audio.
0: Sto benissimo. Tutto bene.
1: Meno male.
0: Ci sentiamo domani.
1: A domani, grazie mille, ciao, grazie Leonardo Bosello, pubblicità, torniamo subito.
2: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
3: Eccolo qui, è in arrivo. Anche quest'anno.

0: divano è bellissimo.
1: Prendilo.
0: Aspetta, anche quello.
1: Deciditi.
0: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
1: Problemi seri.
0: Allora li provo tutti.
2: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
3: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
4: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
5: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
4: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
5: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
6: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
7: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
6: Wow, sanno anche volare.
7: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
8: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le acque.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Jerry Calà per Seat prima.
12: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Libidine coi fiocchi!
13: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
14: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
13: Questo finché non passi a euro. E allora tutto diventa più... Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: 9:44 minuti. Allora, prima di tornare a occuparci di basket, abbiamo anche Amedeo Tessitori da ascoltare dal ritiro azzurro, Italbasket in viaggio verso l'Islanda, verso Reykjavik, dove giocherà domani sera la prima delle 2 partite di qualificazione al mondiale, la seconda è domenica alle 20 alla Virtus Arena. Oggi, domani e venerdì Nettuno Bologna 1 regala biglietti, quindi preparatevi. Momento topico della mattinata con un quiz che, a cui ovviamente dovete rispondere correttamente. Il primo più veloce che lo farà sarà quello che si prenderà i 2 biglietti che Nettuno Bologna 1 regala. Prima però del basket, recupero un messaggio di un ascoltatore, Marco, che scrive: Olise farà anche vincere la Francia, ma gioca in Germania. Vabbè, questo non c'entra nulla, però, scusami, questo proprio non c'entra niente. Comunque, è nato a Londra da padre nigeriano e madre franco-algerina, molto più algerina che franco. Ed è solo uno dei tanti casi che hanno tutte le squadre. A me questa roba fa ridere, c'è il calciomercato anche per le nazionali. Allora, caro Marco, non fa ridere questa cosa. È semplicemente l'effetto di quello che stiamo vivendo a livello globale da decenni, non da ieri, ma da decenni, ovvero con molte più persone che si spostano da un paese all'altro per motivi di lavoro, di studio, di guerra, per tanti motivi. C'è una massa di persone che si muove molto più che in passato e quindi casi come quelli di Olise, che ha genitori di 2 paesi diversi e che magari hanno cittadinanza di 3 paesi diversi, non è mica così strano, non è mica così strampalato, anzi, cose che ci puoi fare, caro Marco, Nessuna, perché quelle sono dinamiche talmente grandi che nessuno di noi può fare nulla. E Olise è solo uno dei casi, ma guarda, io ti posso citare due. Cioè, Lianco è uno che può giocare anche con la nazionale serba. Perché? Perché il nonno era jugoslavo, serbo, e si è trasferito in Brasile e lui ha la cittadinanza serba. E che fai? Non gliela vuoi dare solo perché è nato in Brasile? Non funziona così. Dybala, per esempio, ha anche la cittadinanza italiana, oltre che a quella polacca, perché il nonno era polacco. Ma sono dinamiche che sono sempre accadute nella storia dell'umanità. Negli ultimi 30 anni, soprattutto in questo secolo, sono aumentate notevolmente. Ma non c'è nulla di male. Non è come nel basket, per cui il Qatar paga milioni di euro per avere Kendrick Nunn del Panathinaikos, che non sa neanche dov'è il Qatar. Quello non va bene. Quella è una schifezza. Senza dubbio è una schifezza. O Shane Larkin che diventa turco perché lo vuole Erdogan. O indietro nel tempo J.R. Holden che diventa russo perché lo vuole Putin. Quella è una schifezza, quella è una vergogna. Ma non che Olise scelga di giocare con la Francia potendolo fare. Tra l'altro Olise, a differenza magari di altri ragazzi che hanno fatto le under con una nazionale, poi la senior sono andati in altre nazionali, anche per un interesse calcistico, perché no, ma ribadisco, sempre potendolo fare, Olise ha fatto tutta la trafila delle under con la Francia. Cioè non è che è arrivato alla nazionale francese così, dal nulla. Quindi Olise c'ha anche questo aggiunta qui. E poi, Marco, secondo te è più scandaloso che Olise, che ha cittadinanza francese, giochi per la Francia, anche se è nato in Inghilterra, il papà è nigeriano, eccetera, eccetera, o che, per esempio, come accadeva nel passato, Ferenc Puskas, colonna dell'Ungheria del 54, faccia il mondiale del 62 con la Spagna? Qual è più scandaloso? Quello che succedeva all'epoca? Ho citato Puskas, ma possiamo citare Di Stefano che ha giocato con la Spagna, tutti quelli che hanno giocato con l'Italia, Altafini, Sivori, dopo essere state colonne di nazionali come Brasile e Argentina e giocavano con l'Italia, hanno fatto i mondiali con l'Italia. Era più scandaloso quello o questo? Secondo me non c'è paragone. Quello, quello che accadeva 70 anni fa, 60 anni fa, era decisamente più vergognoso di quello che accade oggi, con ragazzi che hanno in maniera assolutamente normale più cittadinanze e la possibilità di scegliere una nazionale, quella che li rappresenta di più, quelle che le hanno corteggiate di più, quelle molto tranquillamente anche quelle in cui possono giocare di più, perché no? Prendi il caso di Diop del Marocco. La mamma è marocchina, lui sperava però di giocare altrove e poi ha detto vabbè, allora visto che il Marocco insiste, vado col Marocco, ma è cittadino marocchino, cioè ha la cittadinanza marocchina, ci può giocare. Non hanno fatto dei guazzabugli per dargli la cittadinanza, come invece accade nel basket, ribadisco. Per cui Marco, onestamente, mi sembra una polemica un po' fine a se stessa, un po' sterile questa. Ribadisco, Olise peraltro ha anche fatto tutta la trafila delle under con la Francia, quindi c'è anche un plus, se vuoi, rispetto ad altri ragazzi che magari hanno fatto la trafila delle giovanili con una nazionale europea e poi magari la senior hanno scelto di rappresentare quella dei genitori o dei nonni. Ribadisco però che l'aspetto fondamentale della cosa, potendolo fare, cioè senza sotterfugi. Quindi mi sembra una situazione molto, molto chiara. Io sarei molto più arrabbiato, fossi in voi, per quello che appunto sono le situazioni del basket. Io ho citato Nunn, Holden, Larkin, ma ne possiamo trovare a bizzeffe di situazioni. Cioè, Brian Dunston è cittadino armeno. Ora, dite voi cosa c'entra con l'Armenia. Cosa caspita c'entra? Zach Lidey ha giocato con l'Azerbaigian, ma vi pare normale? Ecco, quelle sono le cose che non vanno bene, che non hanno senso, che non hanno appigli. Ma Olise che gioca con la Francia, o Hakimi che gioca col Marocco pur essendo nato in Spagna, e possiamo fare tantissimi altri casi, o che dirà che gioca col Marocco, ma è nato in Italia, ma sono ragazzi che possono farlo, si fanno i loro calcoli, certo, non c'è solo per tutti una spinta patriottica, così per usare un termine novecentesco, c'è anche un calcolo calcistico, certo che c'è, ma ribadisco, è fatto sulla base del io posso giocare con quella nazionale perché ho la cittadinanza di quel paese e posso scegliere di giocare con quella nazionale. C'è una base giuridica che secondo me cambia completamente la questione. La ferma lì. C'è una base giuridica, lo possono fare, lo fanno. Non sono stati pagati per avere un passaporto improvvisato. Quindi... Allora, detto ciò, torniamo al basket. Ci sono messaggi sulla Virtus e li andiamo a leggere tra poco. Prima però, come preannunciato, parliamo di nazionale. Abbiamo incrociato Medeo Tessitori ieri al termine dell'allenamento degli Azzurri, oggi in partenza verso Reykjavik. Lo sentiamo ai nostri microfoni.
10: Beh, di sicuro queste due amichevoli ci hanno aiutato un pochino a creare più gruppo, ad aggiustare magari cose che ci possono dare una mano per le prossime due partite che sono molto importanti. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, il gruppo è un gruppo molto affiatato, siamo stati tutti molto disposti a lavorare, a far bene, quindi diciamo siamo molto positivi.
17: Tu ci sei arrivato a questa nazionale sull'onda lunga di una finale scudetto e più in generale di playoff giocati veramente ad altissimo livello, quindi immagino tu sia arrivato con, al di là della sconfitta in finale che ovviamente non ha fatto piacere, ci mancherebbe, però sull'onda lunga di prestazioni molto convincenti.
10: Sì, dai, diciamo che è un fine stagione un po' allungato questa finestra, però comunque anche mi fa sempre molto piacere venire a dare una mano in nazionale, quindi oltre magari un po' di stanchezza che ci può stare, però sempre molto felice, quindi contento e pronto per affrontare queste due partite importanti.
17: Dicevamo appunto importanti perché, lo ricordo, beneficio dei nostri ascoltatori, non è semplicemente vincere per passare alla seconda fase, ma vincere anche per portarsi punti in una fase in cui poi ci sarà da affrontare Serbia, Turchia, Bosnia. Insomma, il calendario, o meglio, il sorteggio non ci ha voluto benissimo, Tex, devo dire.
10: Sì, diciamo che la seconda finestra sarà una finestra molto tosta e, come hai detto bene te, queste partite sono importanti perché ci darebbero un po' di vantaggio nella prossima finestra. Non penso che questa nazionale debba diciamo spaventarsi più di tanto, perché comunque siamo un gruppo molto molto affiatato che sta bene insieme, ragazzi giovani sono clamorosi, quindi saranno partite toste ma che potremo affrontare molto molto volentieri, insomma ci metteranno alla prova ma la sorpasseremo, dai.
17: Ecco, una cosa che mi interessava chiederti, ma è un po' anticipata perché tu sei uno dei veterani azzurri e quindi hai tanta esperienza alle spalle e ne hai visti di compagni, di tanti compagni. C'è una generazione che scalpita, qualche ragazzo è già entrato un po' in ottica azzurra, c'è una generazione di giovani cestisti che scalpita, che vuole essere protagonista. Come li vedi?
10: Ah, io vedo un gruppo di ragazzi che si sta affacciando col giusto spirito a questo mondo, sono ragazzi tutti molto disposti al lavoro e ad ascoltare, a migliorarsi, dediti al lavoro, quindi possiamo essere tranquilli della nuova generazione.
17: Domenica si gioca a Bologna alla Virtus Arena, che tu conosci benissimo e che ti ha visto anche protagonista con i playoff. C'è una sensazione particolare per te giocare a Bologna in generale, al di là dell'impianto?
10: Bologna è sempre diciamo una meta ambita per tutti i giocatori di basket, è una città che vive di questo, quindi andare a giocare lì già col club ti dà molta diciamo carica, con la nazionale ancora di più, soprattutto sapendo che poi i bolognesi saranno dalla parte della nazionale, quindi dalla nostra parte.
18: Ah, quello mi sembra scontato e inevitabile. Senti, l'ultima cosa che ti chiedo riguarda un po' gli avversari. L'Islanda la conosciamo, ormai non c'è qualificazione a qualche torneo in cui non dobbiamo affrontare gli islandesi, conosciamo benissimo. La Lituania è una Lituania un po' diversa rispetto a quella che abbiamo affrontato e battuto nella gara d'andata. Insomma, un po' di idea sulle due avversarie che ci aspettano, quali sono per te?
10: L'Islanda, sì, ultimamente la stiamo incontrando molto spesso e ci dà sempre molto, molto fastidio, perché sono una squadra diciamo di giocatori che ormai iniziano ad avere una certa esperienza, che giocano insieme da tanti anni, sono quasi 10 anni che sono quasi lo stesso gruppo, si conoscono alla grande e giocano molto, molto aggressivi. Dovremmo essere molto bravi ad andare là in maniera molto concentrati e a non farci prendere magari dai momenti di difficoltà che di sicuro ci saranno, rimanere insieme in quelle piccole parti e poi dopo ovviamente mettere in campo il nostro gioco e il nostro talento. La Lituania è una squadra di grandissimo talento, grande fisicità, che proverà a imporre il loro fisico su di noi. Noi dovremo essere bravi a rispondere e a sfruttare i loro punti deboli. Di sicuro sarà una partita diversa da quella che abbiamo affrontato là, perché ci hanno giocatori, mi sembra che quasi ci hanno giocatori in più, mm-hmm. E quindi dovremo essere, come si suol dire, cazzosi.
18: Beh, termine tecnico, troppo tecnico da parte dei tessitori che abbiamo ascoltato ai nostri microfoni. Allora, ci troviamo tra poco sia sui temi nazionale che sui temi basket in generale. C'è anche il quiz, per due biglietti per la partita di domenica sera contro la Lituania, che Nettuno Bologna 1 vi regala, quindi state qua.
19: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi, dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
15: Sono le 9:58 minuti.
19: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
25: Una buona giornata da Barbara Salandri. A Doha, attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran, trattative tutte in salita, non sono previsti incontri diretti ma solo mediati da Pakistan e Qatar. Per Washington ci sono gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff. E il presidente USA ha incassato un'altra sconfitta da parte della Corte Suprema a maggioranza trumpiana. Bocciata la cancellazione dello Ius Soli, che puntava ad eliminare il diritto di cittadinanza per nascita dei bambini figli di migranti. Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. 21 oggi le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria arancione, ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in sensibile calo. Saranno solo 2 le città con massima allerta e l'AFA lascia spazio a piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Ancora temperature record in alcune zone dell'Europa, ieri in Slovacchia superati i 41 gradi. L'OMS ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con tutti gli stati membri, mentre Copernicus lancia un nuovo allarme. A giugno ha raggiunto il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Il picco il 21 giugno con 21 gradi. Scisma in vista tra la Chiesa Cattolica e la Fraternità di San Pio X. La congregazione ultraconservatrice, fondata nel 1970 da Monsignor Lefebvre, si prepara a ordinare questa mattina in Svizzera 4 nuovi vescovi sfidando il Papa. Appello di Leone XIV, tornate sui vostri passi. In coma dopo un morso di una zecca, è quanto accaduto ad un 70enne originario di Belluno, rincasato dopo una passeggiata in montagna e trovato agonizzante in casa da un parente. L'uomo avrebbe contratto la cosiddetta encefalite da zecca, che ha colpito il sistema nervoso centrale. Le sue condizioni sono in miglioramento, la prognosi resta comunque riservata. Mondiali volano agli ottavi Francia, Messico e Norvegia. Tutto facile per gli uomini di Deschamps che, trascinati da una doppietta di Mbappé, travolgono la Svezia per 3-0. Prossimo avversario il Paraguay. Avanza anche la Norvegia che batte 2-1 la Costa d'Avorio e se la vedrà con il Brasile. Avanti anche il Messico che supera 2-0 l'Ecuador in un match iniziato con un'ora di ritardo per forte maltempo. E oggi nuova tornata di sedicesimi. Alle 18 ora italiana l'Inghilterra sfiderà il Congo. Alle 22 toccherà il Belgio contro il Senegal. Nella notte in campo Stati Uniti-Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
19: Nettuno Bologna 1.
3: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
4: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al 1° settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
0: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
4: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
0: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
1: Arrivano i saldi a Barberino Outlet. Dal 4 luglio sconti fino al 50% sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non lasciarteli scappare. Questo weekend shopping fino alle 21.
2: Ciao da Laura Cremaschi
20: e Ciccio Graziani. Offerte mondiali da acqua e sapone.
2: I dentifrici BioRepair sono gli unici che depositano nuovo smalto sui denti proteggendoli da sensibilità ai fastidi gengivali. Prova la gamma BioRepair protezione completa 50+, dentifricio e colluttorio, studiati per ricavorare degli over 50. Un aiuto quotidiano contro gli effetti del tempo.
20: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
21: Jerry Calà per Seat prima.
23: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
21: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
23: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
21: Sì, Jerry.
23: Doppia libidine!
21: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
23: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
23: Libidine coi fiocchi!
26: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
27: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
28: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Eccoci qua ancora con l'ora d'Ario alle 10 e 4 minuti in questo mercoledì 1° luglio. I vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, avete mandato tanti esempi anche di giocatori che insomma, giocano con nazionali diverse dal paese in cui sono nati. Masina, per esempio, giustamente. Volpato, che gioca con l'Australia. I due Boateng, caso indicativo se ce n'è uno. Ma sono tanti i fratelli, anche i fratelli Kalulu, per esempio, uno gioca con la Francia, l'altro gioca col Congo, ce ne sono tanti e sono, ribadisco, uno magari può anche storcere il naso, tutto quello che vuole, come ha fatto il nostro ascoltatore, dopodiché però ha una base assolutamente legale e logica soprattutto, quindi ci sta benissimo. Ecco, Libra, che è uno dei ragazzi più interessanti dell'Under 18 rosso-blu, ha già esordito col Venezuela. E lì, perché come Margiotta, ricordate Margiotta? centravanti dell'epoca, ecco, anche lui a un certo punto ha giocato col Venezuela. Lì c'entra anche molto l'abilità della federazione, in questo caso venezuelana, nel convincere questi ragazzi a che possono giocare col Venezuela, nel caso specifico, a giocare per loro. E la grande opera politica e di persuasione, se volete, che ha fatto il Marocco in questi anni, o che hanno fatto altre nazionali, tipo il Kosovo, tipo Curaçao. Cioè convincere ragazzi che avevano la possibilità di giocare per queste nazionali, di convincerli a effettivamente giocare per queste nazionali, e soprattutto magari appunto nazionali che vengono ammesse alla FIFA, che hanno pochissimo tempo di, diciamo, pochissimi anni di vita calcistica, come il Kosovo appunto, o squadre che vogliono dire, vogliono affacciarsi al mondo e dire: oh signori, ci siamo anche noi, tipo Curaçao. Quindi da questo punto di vista non c'è nulla di strano, nulla di particolare, nulla di negativo. Ribadisco, quello che non va bene è quando il passaporto, la cittadinanza, questi giocatori viene concessa con sotterfugi, con pagamenti di denaro, come accade tante volte, troppe volte nel basket. Quello no, quello non va bene, mi pare piuttosto evidente. Allora, un paio di messaggi anche baschettari, visto che prima abbiamo sentito le sorelle Materazzi. Ah, i fratelli Karamazov, giusto, anche quello. Cristian, se non sbaglio, Libero potrebbe ancora scegliere di giocare con la nazionale italiana. Sì, assolutamente. Però intanto il Venezuela ci ha provato, ecco. Ma come abbiamo fatto anche noi con Reteghi, per esempio, o con altri giocatori, con Camoranesi, con Jorginho. Quindi anche noi abbiamo cercato di convincere alcuni giocatori a giocare per l'Italia, potendolo fare. È quella la discriminante, ragazzi, se si può fare o no. Allora, messaggi variamente assortiti. Intanto sul basket, giusto per riprendere anche il filo con un paio di considerazioni virtussine. Eccolo qua Andrea, buongiorno Andrea. Ti faccio una domanda, Virtus. A mio parere, per competere per lo scudetto servono italiani di livello. Strautins, Treier erano nomi giusti. Secondo me c'è un abisso fra i due, Andrea. C'è proprio un abisso fra i due. Cioè, Casper Treier ti dà veramente niente. Strautins, sì, qualcosina ti può dare per competere per lo scudetto. Treier, francamente, no, non mi strappo le vesti, onestamente. Pensi che si cerchi qualcuno su quel livello o si aggregherà un ragazzino? Si aggregherà un ragazzino, che potrebbe essere tranquillamente Baiocchi, ma non, cioè in questo momento la Virtus non cerca un sesto italiano, diciamo, di esperienza come i due che hai citato. Al momento. Poi, se nel corso dell'estate si aprono spiragli di mercato per giocatori, soprattutto spiragli economici, per giocatori che sono nella lista della Virtus e che possono essere presi con condizioni economiche più favorevoli di quelle attuali, allora magari il discorso può cambiare. Ma oggi la Virtus, il sesto italiano della Virtus è uno alla Baiocchi, con tutta probabilità lui. Sono d'accordo con te che il discorso dello scudetto, per lo scudetto servono italiani di livello. Mi verrebbe da dire che la Virtus ce li ha già, perché comunque Hackett, Ferrari, Diouf più Casalino e Baldasso è un bel pacchetto italiani. Se mi dici però, come abbiamo detto anche ieri, che averne un altro permetterebbe di avere rotazioni maggiori in campionato, su quello sono d'accordo con te. E ribadisco che il mio dubbio, a livello proprio personale, non è su Baiocchi, perché se Baiocchi entra nelle rotazioni, è il sesto italiano e trova spazio in campionato, io so solo che è contento, perché voglio vederlo all'opera con continuità contro i senior, e voglio vederlo lì, in quel contesto lì. E sono molto curioso di vederlo in quel contesto lì, e prima lo vediamo in quel contesto lì, meglio è anche per lui, ovviamente. Infatti a Corsi va in prestito a Pesaro, lo vediamo in A2, e va benissimo vederli così. Il mio dubbio però è lo squilibrio nei ruoli, cioè con Baiocchi sesto italiano e basta, senza ulteriori innesti, la Virtus ha gli italiani ha quattro guardie, un'ala e un lungo e un centro. è quello che un po' mi stona, cioè il modo squilibrato con cui è composto questo pacchetto italiano. Solo quello. Per il resto, che il sesto italiano ci sia, che il sesto italiano sia Baiocchi, per me non è un problema, non lo vedo come un problema, onestamente. Enrico, mi raccomando, ringraziamo l'italiano Jorginho. Ah, ragazzi, quei due rigori lì sbagliati da Jorginho, credo se li sogni ancora la notte, come noi del resto, e anche Enrico credo se li sogni la notte, giustamente. Allora, Antonio invece, italiani di Milano: Thompson, Flaccadori, Tonut, Ricci, Achele, Diop. Sì, italiani Virtus: Baldasso, Casarin, Ferrari, Hackett e Diouf, ne manca uno. A questo punto facciamo un giochino. Immaginiamo la Virtus con un budget doppio rispetto a quello attuale. Avrebbe degli italiani migliori? Potrebbero arrivare Melli o Fontecchio? Io ho seri dubbi. No, Fontecchio appena rinnovato, peraltro con Miami. Nick Melli direi proprio di no. Italiani migliori di questi, Niang non avresti avuto comunque la forza di tenerlo. No, aspetta, però budget doppio sono 50 milioni. Ah, budget doppio così cambiano un po' le cose, un po' le cosine cambiano, soprattutto perché magari budget doppio di quello attuale permetterebbe alla Virtus di prendere anche stranieri migliori, di avere una squadra molto più competitiva in Eurolega, e magari un Paiola riesci a tenerlo, non solo per un discorso economico, ma anche per un discorso di competitività. Poi sì, magari puoi lavorare su magari puoi anche tornare a lavorare su un Nick Melli, che sostanzialmente ti ha detto no perché veniva da Milano e non voleva fare il passaggio Milano-Virtus in soldoni, quindi ha scelto di andare a Istanbul un po' per quello. Però ecco, budget doppio, Antonio, ti cambierebbe tanto, soprattutto sugli stranieri, direi, più che sugli italiani. Poi, pronti via, il pacchetto di italiani di Milano è un pacchetto più completo. Più completo. Non direi né migliore né peggiore, semplicemente più completo. Più equilibrato nei ruoli. A giocatori che sostanzialmente sai che cosa ti possono dare in campionato sul lungo periodo, quindi mi sembra, ecco, in questo senso un pacchetto più equilibrato. Poi più forte, meno forte, ragazzi, quello lo dirà ovviamente il campo, questo sicuramente. C'è la curiosità di capire quali possono essere i pacchetti italiani delle due romane, per esempio, che magari al primo luglio, forse qualche annuncio ufficiale, potrebbero anche pensare di farlo, così, ma giusto per toglierci la curiosità di capire chi c'è e chi non c'è. A parte Maignan, non credo che possa giocare solo con Maignan, però mi pare un po' strano. Vabbè, sul discorso passaporti, Marchino, Salus, magari l'ha già detto, anche Lorenzo Brown con la Spagna, no, non l'ho detto, ma c'è anche lui naturalmente. Ah, ma ragazzi, ma il basket purtroppo è così, c'è questo problema qui, che la FIBA è molto elastica sul discorso passaporti. Poi ne puoi schierare solo uno di passaportati, per carità, ok, però nel basket lo ti puoi muovere decisamente meglio rispetto a così a quello che invece è il calcio, e quello francamente non è il massimo, quello fa storcere il naso anche a me. Lì sì c'è un mercimonio, lì sì veramente c'è un mercimonio. Allora, stanno arrivando tanti messaggi anche su Paiola, Josh Nibo, che è sloveno, certo, beh, anche lui assolutamente. Beh, ragazzi, io onestamente credo che più di CJ Wallace, che qualcuno ricorderà, giocatore di Treviso, di Milano, credo anche a Capodorlando l'abbiamo visto, se non ricordo male, che giocava con la nazionale del Congo, o Matt Costello, giocatore di Valencia, che gioca con la nazionale della Costa d'Avorio, beh, credo lì siamo veramente oltre qualunque tipo di situazione possibile e immaginabile, ecco. Dicevo, sono tanti ascoltatori che chiedono: ma Paiola, a parte dove va? Non lo so, vediamo Roma se quanto è un'ipotesi percorribile, ma non c'è stato un saluto, non c'è stato niente. Stanno cuocendo qualcosa, e non vi posso dire chi sta cuocendo qualcosa, perché se vi dico chi si capisce cosa. Però siccome saprete a breve e capirete perché, comunque state tranquilli, qualcosa sta cuocendo. Gente che peraltro abbiamo avuto ospite in radio, sta cucinando. Vabbè, ragazzi, mi ha dato un indizio pesante, eh. Roberto, ma Della Valle dove va? Mi sembrava tanto da Virtus. No, secondo me non è più da squadra come Virtus o come Milano, perché è un giocatore che ha bisogno di avere tanto la palla in mano e onestamente a livello superiore a quello di Brescia faccio un po' fatica a vederlo. Della Valle però, come Bilan, come Whittle, come Brown, come Veronesi, è il pacchetto che da Brescia in linea teorica, ma credo anche pratica, si sposti alla massima Roma, che sono contratti in essere, a regola sono contratti che sono validi anche col trasferimento di squadra. Su questo però, chiamiamola Bre Roma, va bene, Dave, ok. Su questo però mi ero ripromesso di andare a ricontrollare bene tutte le sfaccettature regolamentari, ma dovrebbe, anzi Dave, invece di fare battutacce, dammi conforto. È così, no? Cioè Della Valle, Bilan, Whittle, Brown, Veronesi, cioè i contratti che ha fatto Brescia, che ha in essere Brescia, si spostano alla massima Roma. Io francamente però questa squadra allenata da Messina non ce la vedo tantissimo, ma mia idea personale, poi vediamo. Aspettate che Dave sta scrivendo, finalmente mandi un messaggio serio. Oh, ah, ecco, me lo confermi, bene, quindi sì, formalmente la massima ha anche più giocatori dell'SPQR, quindi ha un quintetto, può partire col campionato, cioè ne ha 5 da schierare, e questo cambia ovviamente molto le prospettive. Quindi sì, la massima Roma eredita anche i contratti in essere con i giocatori. Ah, Veronesi ci sta ripensando perché lui voleva avvicinarsi a casa a Brescia, però sì, gli hanno spostato la squadra e quindi poveretto. Vabbè, però comunque di fatto la massima recepisce, o meglio sposta, oltre al titolo, anche alcuni contratti in essere, ecco, quindi la massima ha dei giocatori, volevo tranquillizzarvi su quello. Tutto il resto è sparito, non c'è, ma i giocatori ce li abbiamo. Fiducia, ragazzi, fiducia. Pubblicità.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
21: Jerry Calà per Seat prima.
23: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
21: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
23: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
21: Sì, Jerry.
23: Doppia libidine!
21: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
23: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
23: Libidine coi fiocchi!
9: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
10: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
9: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini abruzzesi, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e poi dalle 21.30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
10: A Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
3: Michelangelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
12: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
13: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Eccoci qua, 10 e 20 minuti, c'è un'ultima ora MotoGP, Jorge Martin e Ogura sono i nuovi piloti per il 2027 della Yamaha, sostituiscono Quartararo e Rins, siamo nel bel mezzo del mercato anche per la MotoGP evidentemente, quindi segnaliamo anche questa notizia che era nell'aria, un po' come Bagnaia all'Aprilia. Allora, noi stiamo cercando di collegarci con Pippo Cotti, che però non riusciamo a prendere la linea, vabbè, adesso ci proviamo con calma, adesso arriviamo, intanto recupero un po' di messaggi. Sarebbe davvero curioso se a fine campionato le due domande arrivassero ultime. Beh, curioso, Michi, ma tendenzialmente la vedo un po' problematica. Sarebbe curioso, sarebbe un fallimento epocale, onestamente. E quindi proprio un po' troppo. Massimo, siamo tutti d'accordo che la Francia ha uno squadrone, forse vincerebbe con le riserve, sì, anche con quelli che sono rimasti a casa, probabilmente. Massimo, come mai la Ligue 1 non è ambita dai giocatori come la Premier? Come mai non produce profitti come la Premier? Come mai non vince tutto in Europa? In Ligue 1 ha fatto bene anche Dall'Inga, che è tutto dire. Beh, Massimo, direi che questa è proprio la dimostrazione lampante che il livello del campionato non è detto affatto che corrisponda anche al livello della nazionale. Sono due binari completamente paralleli che si incrociano, cioè si incrociano gli sguardi ma non il loro cammino, e magari qualche volta si salutano ma tendenzialmente non si salutano neanche. Sono proprio due cose diverse. La Ligue 1 fatica a produrre utili, e nel momento in cui fatica a produrre utili fatica anche naturalmente a tenere in patria i giocatori migliori, e quindi poi è chiaro che tutti i francesi più forti sono all'estero. Ora non vorrei dirti una fesseria, tanto qua con Pippo non riusciamo a collegarci, quindi guadagno un po' di tempo anche con questi dati qui. Dov'è Francia? Dove sei? Gruppo H? No, gruppo I, eccola qua. In Francia giocano Dembélé, Barcola, vabbè, il blocco del Paris Saint-Germain che fa storia a sé, e Akliush col Monaco, e poi due portieri di riserva, cioè Samba col Rennes e Risser con il Lens. Quindi di fatto solo parte il Paris Saint-Germain che appunto fa storia a sé, poi tutti gli altri giocano all'estero. Perché? Perché la Ligue 1 non riesce a essere competitiva dal punto di vista dei ricavi, e quindi migliori non riesce a tenerli. E la Ligue 1 è un buonissimo campionato di costruzione dei giocatori, qui c'è il Paris Saint-Germain che fa storia a sé, ogni tanto il Marsiglia, ogni tanto il Monaco, l'anno scorso il Lens, però c'è stato anche il Brest, però fondamentalmente nessuna di loro riesce a essere competitiva. È un sistema che fa fatica anche a produrre ricavi utili anche dal punto di vista televisivo, con DAZN che ha avuto enormi problemi e ha dato anche enormi problemi in Francia. Quindi sono veramente due binari paralleli: costruzione dei giocatori, in cui i francesi in questo momento sono probabilmente i migliori al mondo nella crescita dei giocatori, e però il campionato che non ha nessun tipo di possibilità di tenere i migliori, se non appunto col Paris Saint-Germain. Ma il Paris Saint-Germain è proprio un mondo a parte, direi, non soltanto per la Ligue 1 ma proprio in generale in Europa. Ce l'abbiamo fatta, Pippo Cotti, buongiorno.
16: Buongiorno, eccomi, buongiorno.
17: Eri irrintracciabile. Dov'eri?
16: Come rintracciabile?
17: Diceva WhatsApp, era l'utente dalle chiamato, e irrintracciabile.
16: No, c'ero. Forse ero in uno spostamento e magari lì ero entrato dentro un cono d'ombra.
17: Ah, può essere, può essere. No, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Alla fine ce l'abbiamo fatta a rintracciarti e quindi a poter chiacchierare con te anche con i messaggi dei nostri ascoltatori, naturalmente al 366-402-4022. Ti è piaciuta la Francia?
16: Beh, sicuramente è una squadra tosta, è una squadra che ha giocatori che possono fare gol, ha buone individualità, è una delle squadre più in forma, ecco. Sicuramente è stata una partita abbastanza viva e dinamica, ecco.
17: A discreto talento, mi sa.
16: Sì, ha discreto talento. La Francia, adesso io non so se la finale sarà nuovamente tra la Francia e l'Argentina, così tutti pensano, così tutti malignano. Però sicuramente è una squadra che ha ottimi giocatori, niente da dire.
17: Poi magari ti faccio l'elenco dei giocatori che sono rimasti a casa della Francia.
16: Sì,
17: infatti. Così ci viene un coccolone probabilmente. Va bene. Senti, andiamo sul Bologna invece, sulle situazioni di mercato. Si è chiusa questa primissima fase di 48 ore in cui qualcosa poteva succedere, ma alla fine direi che non è successo nulla.
16: No, non è successo nulla, tranne che alcuni giocatori sono di fatto ex giocatori del Bologna. Sono svincolati. Lico Iannis, anche nei social mi sono scritto con lui, è stato molto carino. Gli mancherà molto Bologna, gli mancherà molto l'ambiente Bologna, si era legato tantissimo a Lico Iannis. E qua è un ex giocatore del Bologna, di fatto anche Remo Freuler. Lo è anche Bonifazi, lo è anche, credo, Okwonkwo.
17: Sì, sì, sì.
16: No, perché ridete?
17: Non ridevo.
16: La gente rideva a casa.
17: A casa.
16: Ti ho visto, hai riso anche te.
17: Brutta gente.
16: E quindi adesso bisognerà capire che ne sarà di loro, anche se non sono in scadenza, però nel mondo del calcio come se lo fossero, tra tutti, ovvero Lucumì e Orsolini.
17: Quelle sono le situazioni evidentemente in questo momento più delicate. Vabbè, Lucumì, lo sappiamo, andrà via, bisogna solo capire quando, a chi e a che cifra. Non è poco, eh?
16: Esatto.
17: Però no. Intanto lo sappiamo, è Orso, niente, siamo qua.
16: No, Orso fanno di tutto per tenerlo, ci stanno provando, vorrebbero tenerlo in tutte le maniere. Poi ci sono anche queste sirene scozzesi o queste cornamuse scozzesi per Ferguson.
17: Dallinga anche, scrive un ascoltatore, che sì, però non ha lasciato il Bologna, anche lui è diciamo in partenza.
16: Ripeto, il numero è sempre quello, 6-7 giocatori andranno, 6-7 arriveranno. Il fatto che ci siano i mondiali in corso, c'è un pochino più di si va avanti un pochino più lentamente. Si va avanti un pochino più lentamente e sinceramente capisco perché gli addetti ai lavori mi hanno spiegato che purtroppo è prassi e funziona così, è solo che la settimana prossima si va a Valles.
17: Sì, intanto Casteldebole e poi Valles, quindi io credo che almeno per sostituire Lico Iannis, Freuler, quindi almeno dare al tedesco un paio di alternative, probabilmente un'accelerazione ci sarà.
16: Sì, se non sarà un Bologna che nella prima parte di ritiro avrà molti ragazzini dietro.
17: Ah, per forza, anche perché Egem è ancora lì,
16: esatto,
17: al mondiale.
16: Bene.
17: Nicola Moro, vediamo. E Ferguson torna, è ok. E Freuler, vabbè, non conta più, e Lucumì è come se non ci fosse.
16: Esatto.
17: Diciamo, un po' la situazione è un po' così. Non sottovaluterei la partenza di Lucumì, serve al suo posto un difensore pronto e possibilmente forte, scrive Leo.
16: Assolutamente sì. No, non è da sottovalutare. E poi di quel bellissimo gruppo di difensori che il Bologna ha avuto, se ne va anche lui, perché tra Calafiori, Lucumì, Boukama, insomma, era un bel pacchetto di giocatori.
17: Perché Miretti no? Chiede Alessandro.
16: No, non è Miretti no, è Miretti che la Juve tiene la sticella molto alta e non ha nessuna intenzione di variare i suoi parametri. È talmente rigida sui suoi parametri la Juve che ha preso anche una multa da 6 milioni di euro per non svendere.
17: Sì. Sì, un po' come la Roma che ha preferito pagare la multa, sì, piuttosto che cedere, sì, qualcuno. Contento, sì, Gasperini, un po' meno il commercialista.
16: No, infatti, però questa cosa pazzesca, incredibile. Nonostante le sanzioni, uno preferisce prendersi la multa piuttosto che singolare sta roba.
17: Secondo me Remo si offrirà all'Arabia per monetizzare al massimo l'ultimo contratto, è l'idea di Miguel.
16: Sì, però credo che Remo abbia ancora voglia di farsi vedere, di stare dentro i radar del calcio che conta, delle convocazioni della nazionale, quindi non lo so. Poi ripeto, quegli ingaggi là, quei soldi là fanno gola a tutti, però non credo che voglia, diciamo, però magari decide che poi ci va, che ogni velleità ormai è persa e quindi non vorrà, diciamo, farsi scappare questo super treno economico. Bisogna capire come mentalmente si sente anche un giocatore.
17: Beppe, il problema del Bologna è quello del momento di reperire giocatori che ritengono il Bologna un trampolino di lancio, vista la mancanza delle coppe non siamo più attraenti.
16: Allora, gli anni scorsi non eravamo attraenti, quest'anno siamo meno attraenti. Io credo che alla fine sarà sempre, ci sono anche delle altre nobili che non sono attraenti e comunque possono fare mercato, non è solo un problema del Bologna, quindi credo che alla fine verrà allestita una squadra super competitiva per tornare in Europa immediatamente, non sono preoccupato di questo.
17: Kevin Bonifazi è andato in pensione col Bologna, scrive Lorenzo.
16: Ah beh, sicuramente.
17: E poi sono curioso di sentire la motivazione sia per il sì o per il no di Orsolini.
16: Ah, se è sì, qualsiasi essa sia, va bene, sono più preoccupato per il no io. Cioè, se è sì, evviva. Evviva, ottima scelta, grande giocatore, sempre in doppia cifra, patrimonio del calcio italiano. Gli vogliamo un gran bene, ha fatto una bellissima scelta. Se no, ecco, se no, sono curioso.
17: Con il mercato aperto fino a settembre, in ritiro non si avrà mai una rosa chiara, quello sicuro. Però, infatti, Pippo, dicevamo che almeno quei due tasselli da riempire.
16: Insomma, una traccia, però, la vorrei. Una traccia,
17: sì,
16: esatto.
17: Anche solo per permettere a Tedesco di cominciare a lavorare, insomma.
16: No, beh, quello sì, due o tre giocatori, diciamo, che mi danno un po' di solidità, di continuità e di certezza, almeno quelli li vorrei, i famosi volti nuovi da inserire dentro.
17: No, quello sicuramente. Poi è chiaro, la squadra completa l'avremo il primo settembre, su quello non c'è dubbio, però manca un vice Miranda, manca un centrocampista, almeno un centrocampista, visto che Freuler e Somma sono andati via, e quindi almeno quei due credo che siano un po' le priorità. Poi vediamo anche come si sviluppa il mercato in uscita dall'Inga, eccetera eccetera.
16: No, assolutamente sì.
17: Claudio, da appuntamento a Orsolini a Valles. Orso, ci vediamo lì.
16: Vabbè, comunque, e tra virgolette deve venire perché è sotto contratto, quindi non è che può stare a casa.
17: Non credo che sia tipo da mal di pancia.
16: No, molto malattie immaginarie, ecco, come è successo in passato.
17: No, è molto attento a mangiare Orsolini, a differenza invece di altri giocatori che poi arriva luglio, sai, con il climatizzatore, l'aria fredda, l'aria calda e ti viene blocco allo stomaco, può succedere. Sono problemi.
16: Brutte gastriti.
17: Esatto. Ascoltatore che ti chiede del futuro di Lavaglia, invece, ho letto che può andare al Watford. Sì, c'è anche questa ipotesi inglese, ma io darei per scontato, ecco, che Lavaglia sicuramente non ci sarà.
16: No, Lavaglia non ci sarà perché vuole giocare, vuole cambiare aria, ne ha parlato col club, ne ha parlato con la società, glielo consiglio anch'io di andare a giocare, di farlo con continuità, con sicurezza e con certezza, perché è un buon portiere. Ne abbiamo visto buone cose qui a Bologna, abbiamo visto anche delle cose meno buone, figlie anche della pressione, figlie anche del fatto che la squadra ha avuto anche dei tormenti fisici da parte di alcuni uomini cardine, quindi sono contento, si andrà a cercare fortuna altrove per poi tornare magari a casa più forte di prima.
17: Ti chiedo un ascoltatore se il Bologna crede davvero su Corazza e Raimondo o se li manda in giro in prestito solo per valutarli.
16: Beh, su Corazza sicuramente Bologna ci crede, ma magari si decide di darlo in prestito perché comunque vede sicuramente qualcosa in futuro. Su Raimondo pensavo ci credesse di più, mi spiego meglio, io l'avrei tenuto nel parco punte, però hanno deciso di fare questo, quindi rimane a Frosinone. Però si vede che ci credono, ma non tantissimo.
17: O quantomeno ci può stare anche che lui voglia giocare con più continuità.
16: Ci sta, però se vieni a Bologna, squadra della tua città, titolata, insomma, rispetto a Frosinone un pochino di più, quindi boh, non lo so, però ripeto, magari gli serve ancora mettere su un po' di esperienza per poi tornare qui con le idee tattiche molto più chiare.
17: Sì, probabilmente sì. Scrive un ascoltatore: avete parlato del terzino centrocampista, ma io mi aspetto anche un attaccante, magari non a Valles, ma entro luglio sì.
16: Può essere un attaccante, sì, sì, arriverà, magari non un grande nome, un prospetto, ma arriverà.
17: Enrico chiede se Remo ha già detto che non rinnova e se ne vuole andare. Ah, ragazzi, è già scaduto il contratto.
16: Ah, sai, gli è scaduto il contratto, il Bologna può anche dire cosa vuoi fare, oppure fare una proposta, lui la può anche ascoltare e può decidere. Però lui di fatto adesso è un giocatore svincolato.
17: Ma c'è la volontà del Bologna di provare a convincerlo, secondo te?
16: Per me no.
17: Perché poi

0: Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Tratterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Tratterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Tratterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet tratterhof.com.
1: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
2: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
3: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
4: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: La grande pallacanestro torna a Basket City.
7: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena. Media partner Radio Nettuno Bologna 1.
8: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
9: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
8: Fantastico, e adesso?
9: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
8: E loro risolvono?
9: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
8: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
9: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitureit.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Eccoci qua ancora in diretta con Laura Dario alle 10:40 minuti in questo mercoledì 1 luglio. I vostri messaggi al 366-402-4022. Prima di riprendere anche il filo con i temi calcistici, lo faremo tra poco con Andrea Mottola, come sempre a quest'ora il mercoledì. Poi nella prossima ora andremo a sentire anche l'intervista realizzata a TRC a Pamela Malvina, tra l'altro parlando anche di quelli che sono stati i problemi della Bolognina Box, intesa come sede, dopo la bufera dell'altra sera che ha allagato i locali della Bolognina Box. Ne riparliamo più tardi. Apriamo il capitolo tennis Wimbledon, visto che c'è tantissimo da raccontare. L'avete fatto anche voi già stamattina al 366-402-4022. Ci sono soprattutto le voci da ascoltare dopo i match di ieri. In particolare ripartiamo, direi anche in maniera inevitabile, dal match di Berrettini-Wawrinka, chiuso al tie-break del quarto set. Solo tie-break peraltro nel match di ieri, con Berrettini che più volte ha recuperato e eliminato anche Wawrinka la possibilità di andarsi a prendere il secondo set, e quindi tenendo in vita la partita e poi portandola a casa. E allora partiamo proprio dalle voci bordo campo con la traduzione dei colleghi di Sky, partendo proprio da Wawrinka, poi sentiamo anche Matteo Berrettini.
12: Tutte le cose belle finiscono.

0: vincono.
1: Because this is your final Wimbledon.
0: È il tuo ultimo Wimbledon.
1: My goodness, after that performance, are you sure you want to retire?
0: Però dopo una performance del genere sei sicuro di volerti ritirare? Piange anche per la tensione, Wawrinka.
2: Che bello.
3: I don't want to retire, but I know it's time for me to stop.
0: No, io non vorrei ritirarmi, però so che è il momento. La ragione per cui ho continuato a giocare così tanto, così a lungo. Perché questo è uno sport che mi ha dato l'opportunità di avere grandi emozioni. Ha avuto la wild card per poter giocare l'ultima volta a questo torneo.
3: Maybe being here one day, had the chance to play it so many times, and
0: io mai pensavo. Pensavo, insomma, immaginavo che forse ce l'avrei fatta una volta a giocare, invece ce l'ho fatta tante volte. È la gratitudine per anche il pubblico.
1: You say play here one day. This is the 19th time. It's not just
0: 19esima volta, non è una volta, sono 19 volte in cui sei stato nel tabellone. Sei tre volte campione slam.
3: Yeah, like you said, was not my first time here.
0: È vero, non è la prima volta che vengo qui. Però mi sono spinto ai miei limiti. È stata una bella lotta. Matteo, un buon amico, un gran bel tipo. Non è facile dire addio a qualcosa che ami tanto. Sono grato e voglio ringraziare tutti perché ho avuto la possibilità di giocare qui un'ultima volta.
1: Well, Matteo, congratulations. Before we talk about the match from your
0: prima della partita, dal tuo punto di vista, qualche parola su Stan Wawrinka. Non ha giocato come uno di 40 anni che si ritira alla fine dell'anno.
4: Wow. I mean, he's a legend. He showed
0: è una leggenda e lo ha oggi dimostrato. Io ho giocato nel 2014 il torneo junior, lui giocava con Roger. Io mi sentito grato e orgoglioso di quella che è la mia carriera adesso.
4: That's why I ran after him.
0: E questo perché l'ho inseguito.
4: Last towel that he played here, so.
0: E se volevo dargli l'asciugamano dell'ultima volta che ha giocato qua.
4: It's a great memory for
0: è un
4: for
0: bel ricordo per tutti.
4: I wouldn't have minded to keep it, but he wanted it, so.
0: E io me lo sarei anche tenuto, però lui l'ha voluto.
1: The next round, and Mike,
0: lui ha avuto l'asciugamano e tu il tuo prossimo turno. 4 tiebreak, 1 da 18 punti a 16. Dopo il Roland Garros hai dimostrato di essere match fit, cioè in grado di reggere anche una partita. Partita molto impegnativa dal punto di vista fisico. Non lo sai finché non lo sai. Ci si allena molto, però queste partite non possono essere replicate in allenamento. Abbiamo giocato più di 4 ore. Mi piace giocare meglio dei 5-7, questi campi, l'atmosfera. Quando è uscito il tabellone ero contento e di aver di giocare contro di lui, ancora più contento che sarebbe stato il campo 1. Io sono contento di stare in campo, voglio ringraziare tutta la mia panchina, così importante per me. Dopo Parigi,
4: every single day, and I don't give that for granted, you know.
0: Abbiamo lavorato ogni singolo giorno e non è una cosa da dare tanto per scontata.
4: The tournament's not done yet, so.
0: Però il torneo non è ancora finito.
4: The next match, no.
0: Bisogna pensare alla prossima partita.
5: Così dunque Matteo Berrettini, no, il torneo decisamente non è finito, per Matteo era solo il primo turno ed è ancora molto lunga. Passa il turno anche Sonego che batte in 4 set Echeverri, lo sentiamo anche Sonego ai microfoni dei colleghi di Sky.
6: Un buonissimo tennis, soprattutto sono stato costante a livello mentale, visto che oggi si giocava su pochi punti, soprattutto il secondo e il terzo set, e un pochino di stanchezza magari ti arriva ed è lì che devi spingere ancora di più e trovare le energie, delle energie extra, e oggi l'ho trovata e sono rimasto concentrato anche dopo il secondo set perso, e quello mi è servito poi per vincere l'altro tiebreak. Diciamo che abbiamo visto anche con il mio team una percentuale molto alta di punti quando vado a rete, anche sul veloce, e quindi sicuramente questa superficie mi aiuta a farlo ancora di più e cercare di più la rete, e mi rende sicuramente più aggressivo e mi aiuta anche col servizio, quindi sicuramente mi piace giocare qua. La cosa importante è che mi sto divertendo in campo sia negli allenamenti prima di scendere oggi in campo, già avevo buone sensazioni e mi stavo divertendo in campo e mi sto godendo questo torneo, che quella è la cosa che mi dà più carica, e diciamo che quando entro in quel flusso qualcosa di positivo arriva, anche se perdo comunque riesco a fare prestazioni, quindi quella è la cosa più importante, cercherò di continuare così fino alla fine del torneo.
5: Non ce l'ha fatta invece Arnaldi a passare il turno, eliminato da Alice in 4-7, e Coboli, come dicevamo stamattina, proseguirà il suo match oggi contro Navone. Perso malissimo il primo set il romano, poi però vinto il secondo, vinto il terzo, e da lì si ripartirà con Coboli avanti dunque 2-1. Tocca anche a Sinner oggi dalle 14:30 contro il portoghese Borges. Hanno passato il turno invece le due ragazze impegnate ieri per quanto riguarda il torneo femminile, ovviamente, quindi Jasmine Paolini, che ha sofferto tantissimo con la Montgomery ma alla fine l'ha portata a casa, e anche Tyra Grant, che ha battuto in 2 set la britannica Bolter. Sentiamo prima Jasmine Paolini.
7: Era un primo turno veramente difficile, il primo set sono partita un po' così, e mentalmente però mi sentivo pronta per la lotta, sbagliavo tanto, poi ho cercato di aggiustare un po' le cose, no? di star lì col mood giusto, positiva, di trovare soluzioni, è stata questa secondo me la chiave di oggi. Sì, è stato un anno dove ho perso tante partite di questo tipo e oggi ho provato a star lì fino all'ultimo, un match point sul 5-4 tosto da digerire, però mi sono detta se la perdo, però lottiamo fino all'ultimo, positiva, perché era fondamentale non buttarsi giù, no? E oggi l'ho fatto e sono contenta della partita che ho fatto, perché comunque credo che sia una delle meglio di quest'anno. La finale che ho fatto qua mi deve ricordare che io qua posso giocare bene, quindi quello è l'obiettivo, e di scendere in campo con la fiducia nei miei mezzi, e oggi primo set qualche palla è scesa perché magari la volevo controllare, invece è fondamentale qua spingere la palla con fiducia e poi lottare su ogni palla, perché veramente può succedere di tutto in negativo e in positivo.
5: E si è andata a prendere davvero con la grinta, la tenacia, la rabbia anche Jasmine Paolini questa vittoria. Sentiamo Tyra Grant.
8: A parte gli ultimi mesi che comunque ho fatto delle ottime vittorie tra comunque Roma, Madrid, anche in tornei un po' più piccoli che magari non se ne parla, però per me come giocatrice sono state fondamentali, sto facendo molto bene, poi arrivo qui dagli esami di quarta superiore che sono forse l'apice di quest'anno, che sono andati penso bene, e niente, poi arriviamo qui, mi sono qualificata, ho fatto 3 partite molto difficili con 3 giocatrici che giocavano molto bene qui, e poi oggi ho fatto una gran partita con una giocatrice che sicuramente conosce bene l'erba. Sapevo che non era una partita facile, lei ovviamente è un'ottima giocatrice inglese, quindi conosce l'erba benissimo e aveva tutto il pubblico, quasi tutto il pubblico sicuramente a favore, però sono entrata molto tranquilla, poi alla fine anche questi giorni dopo le qualificazioni mi sono andata molto bene con ottime giocatrici, e quindi sì, avevo tanta fiducia in me stessa, nei miei colpi, nel mio gioco soprattutto, e quindi è andato per il meglio. Esserci di persona fa ancora più effetto che vederlo in TV, quindi sono felicissima di essere riuscita a fare il mio debutto qui e spero di andare avanti.
5: C'è un po' di Virtus a Wimbledon, no? Potremmo dire così, con Tyra Grant, figlia di Tyron, che ha giocato un po' di spiccioli di partite in carriera con la maglia della Virtus, e che proprio tra l'altro in quegli anni conobbe Cinzia Giovinco, che è la mamma di Tyra Grant, maestra di tennis, e poi tra basket e tennis Tyra ha scelto il tennis. Tendenzialmente mi sembra che non le vada molto male, anzi, tra l'altro è una 2008, quindi è ancora veramente alle primissime primissimi vagiti della sua carriera, e quindi bocca al lupo, davvero promette molto bene Tyra Grant. Speriamo ovviamente che possa fare grandi cose anche naturalmente con la nazionale. Al 366-402-4022, un paio di messaggi anche su Corazza Raimondo. Ne parlavamo prima con Filippo Cotti. Se devono stare per giocare 200 minuti, meglio farli giocare in prestito, scrive un ascoltatore. Raimondo va bene in prestito, ma meno bene il diritto di riscatto, scrive Leo, che però non è stato previsto. Cioè, siamo ancora a parte tutto, deve essere ancora tutto ufficializzato, che è la cosa evidentemente più importante in questo momento, ma soprattutto si parla di prestito secco, quindi in questo senso direi, Leo, poi puoi stare tranquillo, però aspettiamo, come detto, l'ufficialità. Se Veronesi ci ripensa, io non lo schiferei, bel giocatore come terzo o quarto. A proposito di Virtus, di basket, è un altro esterno, non so cosa te ne possa fare. Cioè, nel pacchetto italiano della Virtus, come dicevo prima, servirebbe più un lungo, onestamente, che un altro esterno. E poi Camarà, che è venuto via da Rimini, era ancora della Virtus? No, non più ormai. E poi Mauro da Bologna sul mondiale, questo lo tengo da parte, poi lo giriamo ad Andrea Mottola tra poco. A proposito di squadre nazionali fortissime, beh, direi che l'Olanda del 74 e 78 semplicemente inarrivabile, mai visto una squadra simile. Ci sta assolutamente Mauro. E paradossale, se vuoi, almeno fino a un certo punto, che però non abbia vinto, cioè che si sia fermata in finale. Vabbè, mondiale del 78 in Argentina, diciamo, lo teniamo un po' da parte, eh. Mondiale del 74 si è fermata sul più bello, contro la solidità teutonica, però sì, squadra meravigliosa da vedere, una delle poche che passa alla storia pur non avendo vinto, come l'Ungheria del 54 che citavamo stamattina. E poi Mauro aggiunge anche un suo parere, per carità, assolutamente legittimo: Francia troppo sopravvalutata, così come l'Inghilterra. Va bene, allora Mauro, su questo pensiero ci prendiamo una pausa. GR Sport, pubblicità, torniamo tra poco.
9: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Sono le 10:55.
9: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
15: Bentrovati da Gerardo De Vivo. I bomber non tradiscono, è una delle certezze del mondiale di calcio in corso, e allora con Mbappé e Haaland in campo il risultato è quasi certo. La Francia travolge 3-0 la Svezia e passa agli ottavi, dove affronterà il Paraguay. Apre le danze Mbappé al 45esimo, nella ripresa il raddoppio di Barcolà e il definitivo tris di Mbappé, che con 6 gol appaia Messi nella classifica marcatori del torneo, e arriva a quota 5 Erling Haaland, che segna il gol che proietta la Norvegia agli ottavi contro il Brasile, nella sfida con la Costa d'Avorio. Scandinavi in vantaggio con Nusa, raggiunti da Diallo a 4 minuti dai supplementari, la rete del bomber del City per il definitivo 2-1. Qualificazione centrata anche dal Messico, che all'Azteca liquida 2-0 l'Ecuador con le reti di Quiñones e Jiménez. Negli ottavi affronterà la vincente di Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, di fronte stasera dalle 18. Stasera altre altre due sfide dei sedicesimi, alle 22 Belgio-Senegal, alle 2 della notte italiana Stati Uniti-Bosnia. Ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani Alessandro Bastoni, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla società di Cinisello Balsamo, che organizzava serate e party tutto incluso per clienti VIP. Secondo i PM, il difensore dell'Inter e della Nazionale avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza all'epoca dei fatti minorenne. La giovane, ascoltata come testimone, avrebbe smentito qualsiasi rapporto. Convocati come testimoni anche altri tre calciatori: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. Tennis: a Wimbledon torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges. Il via alle 14:30. In campo anche Cobolli, nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per l'oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-1, al termine di un martedì dal bilancio positivo per i nostri tennisti. Su tutti Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie-break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Contro copertina dedicata a Marcel Jacobs, tornato ad allenarsi con Paolo Camossi, l'olimpionico di Tokyo vive finora una stagione in crescendo. Obiettivo: gli europei di agosto in Inghilterra. Sentiamo da Gianni De Gaetano.
11: I 5 cerchi da tempo scolpiti sul cuore, adesso ce l'ha tatuati sul braccio Marcel Jacobs, indimenticabile eroe olimpico di Tokyo, che a Parigi sui 100 ha mostrato il bicipite dopo aver fermato il cronometro sul 9,96, tempo in stile Noah Lyles, suo erede a Parigi, poker mondiale sui 200. Pensavo a qualcosa di meglio, non sono sorpreso, racconta non senza orgoglio lo sprinter azzurro. Fisicamente sto bene dopo il Golden Gala, ho lavorato per tornare a correre facile, lasciandomi andare anche nella seconda parte di gara. Dalla Diamond League sotto la Torre Eiffel a Eisenstadt, 50 km da Vienna, teatro stasera della tappa Silver del Continental Tour. L'obiettivo di Jacobs è fissato adesso sugli europei di Birmingham, in calendario dal 10 al 16 agosto. La caccia alla tripletta d'oro come i miti Borzov e Christie. Ci terrei molto, negli ultimi mesi mi è tornata fame, tanta fame, e se riuscissi a fare il tris, chissà che poi non punti a Chorsov 2028. E stasera, oltre 9 mesi dopo, torna in pista nei 200 anche Filippo Tortu.
15: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Nettuno Bologna 1.
12: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
16: Ehi, non ti piace la pappa?
17: Forse vuole qualcosa di più.
16: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
17: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
16: Ok, ordiniamo subito.
17: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
18: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
19: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
20: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
19: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
20: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
19: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
20: www.sorcevannini.it.
2: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
21: Il 3, 4 e 5 luglio a Borgo Rivola, nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, arriva AGES, l'evento che unisce sport, natura, cultura e tradizione, adatto ad adulti, bambini e sportivi. Percorsi mozzafiato, prodotti tipici, buon vino, musica dal vivo con DJ set, laboratori e sport. Venerdì trekking, sabato short trail e mountain bike travel o e-bike, domenica pickleball e visita alla grotta. Stand gastronomico dalle 19, domenica anche a pranzo. Scopri il programma sui social, cerca AGES.
22: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
20: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
22: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
20: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
22: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
20: www.sorcevannini.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Torniamo in onda, eccoci qua, le 11 e 3 minuti su Nettuno Bologna 1. I vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata o, come sempre, anche per proporne altri da girare, come sempre a quest'ora, ad Andrea Mottola. Ciao Andrea, buongiorno.
25: Ciao Dario, buongiorno a tutti.
5: Allora, senti, prima della pausa ho letto il messaggio di Mauro che sostiene che la Francia sia sopravvalutata, come l'Inghilterra. Io ho ricevuto questo messaggio e ho detto ok, va bene, però dobbiamo sentire Mottola a riguardo. E quindi la Francia è sopravvalutata.
25: Dice lui? Ma su che basi non lo so. Dice questo commento?
5: Non lo so, però sono curioso, perché onestamente insomma, la Francia di ieri mi sembra tutto tranne che sopravvalutata. Poi vince il mondiale a mani basse, magari no, però non so, dimmi tu.
25: Ma io penso che la Francia, se senti un po' di vento, è perché siamo molto ventosi stamattina.
5: Ah, ok.
25: Però un vento gradevole. No, ti volevo dire della Francia. Beh, la Francia, io non dico che vincerà il mondiale a mani basse. Io dico che la Francia è la serie candidata a vincere il mondiale. Una delle. Poi non lo so, lui diceva dell'Inghilterra, diceva di altre nazioni, però la Francia mi sembra tutto che sopravvalutata, perché è realmente una squadra fortissima.
5: Sì, diciamo che ieri la Svezia ha fatto ben poco per limitare, o meglio, è riuscita a fare ben poco, perché poi questi qui ti arrivano a tutta velocità con una tecnica spaventosa e non è facile affrontarla la Francia, eh?
25: Ma sai, quando ti arrivano che giocano degli uno contro uno, che fanno tanto movimento senza palla e ti puntano, veramente fai una grandissima fatica. La Svezia contro la Francia è sembrata Davide contro Golia, perché purtroppo l'evidenza è stata talmente tanta che non c'è poco da dire.
5: E poi sull'Inghilterra magari aspettiamo che giochi almeno la gara di oggi col Congo, cioè una gara di eliminazione diretta, o non ti convince?
25: Guarda, io ti dico, l'Inghilterra c'ha dei giocatori molto molto importanti, però è una squadra, è una nazionale che è più figlia di alti e bassi, cioè non è una nazionale proprio che vive un percorso lineare, ogni tanto c'ha delle battute vuote. Certo che una battuta a vuoto contro il Congo vorrà dire andare in un aeroporto non secondario, proprio un aeroporto sconosciuto, ma rientro dall'Inghilterra.
5: Tra l'altro mi hai dato un aggancio, Andrea, un assist no look clamoroso, senza volerlo. Esce oggi per Minerva un libro di Giovanni Tosco, che poi magari andiamo a sentire anche nei prossimi giorni, la sconfitta degli azzurri contro la Corea del Nord ai mondiali del 66. Ecco, lì ritorno in Italia fu in aeroporto con tanto di pomodori che sono passati alla storia, il lancio di pomodori alla nazionale nel 66.
25: Esatto, Pardoic. Quello che ci buttò fuori,
5: esatto.
25: Sì, mi ricordo benissimo, anche se ero un bambino, però sicuramente quell'immagine dei giocatori che arrivarono all'aeroporto, ed era goliardico, non erano offese ma erano lanci di pomodori che erano ben peggio delle offese, perché lì arrivarono proprio, arrivava un bilico di pomodori e e tutti tirarono proprio, sì, nella maniera più assoluta.
5: Sì, sì, sì, decisamente. Ma mi verrebbe da dire, almeno all'epoca le figuracce le facevamo al mondiale, non prima. E quindi
25: bravo, lo quello. Stavo dicendo io, hai giocato in anticipo, almeno partecipavamo. Adesso non partecipiamo neanche, quindi.
5: Vabbè, senti, due parole me ne dici su Germania e Olanda, per come hanno chiuso il loro mondiale?
25: Ma allora, cosa dire, la Germania sai, ha perso i rigori dal Paraguay, secondo me in maniera incredibile, cioè proprio, ma non per quello che si è visto in campo, per le aspettative che aveva la nazione verso questi giocatori. Per quanto concerne l'Olanda, sai, le partite hanno... non sempre sono partite logiche, e quindi anche l'Olanda con dei buonissimi giocatori è inciampata in maniera, non dico incredibile, però alla fine della fiera forse anche meritata. Anche lì il ritorno delle nazionali, non so se è già stato fatto, sarà abbastanza traumatico, anche se quelle nazioni lì vivono il calcio, almeno da quello che penso io, in maniera meno spasmodica di quelli dell'Italia.
5: Sì, sì, di base sicuramente sì, di base sì. Senti, vado con un paio di messaggi ai nostri ascoltatori. Con quello che costano adesso non li accoglieremo coi pomodori oggi, vero, non li buttiamo assolutamente via in questa fase. Fabio ti chiede quale
25: patrimonio dell'UNESCO, il pomodoro.
5: Sì, sì, sì, decisamente. Quale potrebbe essere per te la squadra rivelazione del mondiale, ti chiede Fabio.
25: Ma guarda, allora, io con i pronostici parlavo della Turchia fuori, mi piaceva molto il Giappone fuori, anche se in maniera insomma inopinata, però il Brasile, chi sarà la squadra di rivelazione? Sinceramente non lo so, io penso che alla fine della fiera saranno due o tre nazionali di quelle altolocate. Io penso che la Norvegia sia la nazione che potrebbe essere la candidata per fare bene, bene, bene. Poi ormai la prossima partita, Norvegia perde, Mottola dice minchiata, e come sempre succede.
5: Aspetta però, la prossima Norvegia-Brasile, quindi non è così impossibile che perda.
25: No,
5: ecco.
25: Certo, ecco vedi, è una partita che... è difficile da pronosticare, perché sono due scuole di calcio completamente diverse. Una squadra del Brasile a livello tecnico, a livello proprio che ti fa brillare gli occhi quando lavora con la palla di suola, di tacco, anche se la cura Ancelotti è un po' italiana dentro queste cose, meno spettacolo e un po' più di reattività. E più essere un po' più primitivi, chiamiamo così. Mentre la Norvegia è una squadra veloce, rapida, che ha là davanti un giocatore importante come Ola. È una squadra che potrebbe mettere, perché è una squadra rude, una squadra che sicuramente andrà a credire, andrà ad attaccare. Quindi è una partita veramente indecifrabile. Ecco, secondo me una delle due, chi verrà fuori, sarà una delle squadre candidate per vincere questo campionato.
5: Lorenzo scrive: attenzione alla Colombia, che ovviamente guardiamo anche con interesse, visto che c'è Lucumi, esattamente come la Norvegia, guardiamo con interesse anche la Norvegia, certo. Quindi sicuramente in questo senso siamo ben messi, ecco, con rappresentanti rosso-blu. Senti, venendo invece al Bologna, sì, scrive, scusami, volevi aggiungere qualcosa?
25: No, adesso si vanno a scremare le nazionali fantasma con quelle brave. Quindi
5: le fantasma.
25: Adesso ci saranno, sì, le fantasma, dai, cioè, voglio dire, parliamo di niente, cioè, adesso non c'è più Curacao, Curacao lì, come si chiama, e tutte queste oh, complimenti a loro, perché noi dobbiamo solo stare zitti e non ci siamo. Adesso comincia a venire il bello.
5: Tornando invece al Bologna, o meglio venendo al Bologna, ti giro il messaggio di Steve che scrive: Bologna nel suo sito ringrazia sia João Mario che Som, vuol dire che João Mario non rientra nei piani? Beh, allora, innanzitutto è scaduto il contratto ieri, quindi tra ieri e oggi è giornata di saluti nel calcio come nel basket, quindi molto semplicemente João Mario viene salutato, ma mi verrebbe da dire, Andrea, che anche Pobega fu salutato l'anno scorso.
25: Sì, è vero, infatti lo stavo pensando. E João Mario sicuramente è andato a scadere il contratto, quindi il 30 giugno era libero, dal 1 luglio è libero. Io però dico una cosa: in quel ruolo lì noi abbiamo Holm, che se sta bene fa fatica a essere scalzato, però avere due giocatori, uno come João Mario e uno come Holm, sarebbe un lusso non da poco, considerando che il Bologna ha due competizioni quest'anno, campionato e la Coppa Italia. Però io non credo che il Bologna eserciterà per João Mario la ricompra o qualcosa del genere, se Holm dà garanzie, perché poi bisogna vedere il tedesco cosa ne pensa.
5: Sicuramente, credo onestamente però, Andrea, che tenerli tutti e due mi sembra abbastanza complicato, e soprattutto bisogna capire Holm quanto mercato possa avere, perché sono d'accordo con te, il miglior Holm è molto più forte del miglior João Mario, però è anche tremendamente fragile lo svedese.
25: Sì, è vero, è verissimo, lui ha delle fibre muscolari molto, diciamo, carenti, chiamiamole così. Tenerli tutti e due sarebbe un grande sacrificio, perché sono due giocatori, poi che tenere uno dei due in panchina o fargli fare la staffetta mi sembra abbastanza complicato, soprattutto per Holm, che ha un carattere un po' particolare, perché avendo discusso con l'italiano l'anno scorso non si sa per che cosa, per come, però secondo me sarebbe un eccesso avere tutti e due giocatori. È logico però che con le fibre muscolari di Holm carenti tenere João Mario non sarebbe male, però non penso. Delle due la società, beh, c'è Dortea, quindi sai, non penso che tengano tre giocatori per un ruolo.
5: No, decisamente no. Allora, torno anche su un discorso che facevamo in precedenza con Pippo Cotti, voglio sentire la tua, Andrea, sul discorso dei giocatori in prestito, Corazza e Raimondo in particolare, un po' di ascoltatori che sono d'accordo, insomma, nel vederli in prestito, più che altro perché così Corazza a Vicenza, già ufficiale, già presentato anche ieri, Raimondo a Frosinone, non ufficiale ma praticamente certo, possono giocare con continuità.
25: Ma io sono non d'accordo, d'accordissimo. Beh, secondo me sono due giocatori, guarda, sto parlando più per Corazza che per Raimondo, perché Raimondo fondamentalmente io faccio fatica a esprimermi, perché ho visto talmente poche spezzoni di questo giocatore che faccio fatica a esprimermi. Io, diciamo, Corazza sicuramente la categoria della Serie B la riesce ad affrontare, per una squadra neopromossa come Vicenza sicuramente. Sicuramente, e su Raimondo al Frosinone è un ritorno, però attenzione, Raimondo fa la Serie A, quindi avremo modo e possibilità di vedere se questo giocatore, anche in una squadra, passami il termine, che non è offensivo, di medio-bassa classifica, perché lotterà fino all'ultima giornata per rimanere in categoria, vediamo un pochettino le sue potenziali come posso dire, doti. E quindi, sai, sono due per corazza, invece sono d'accordissimo.
5: Poi, sempre sul discorso mercato per quanto riguarda i rossoblù, al 366-402-4022, si parla tanto del sostituto di Lucumi, ma sento parlare poco invece del sostituto di Freuler, che secondo me sarà uno degli acquisti chiave che dovrà fare il Bologna quest'estate. Che tipo di giocatore vorrebbe il mister?
25: Allora,
5: non dire Modric.
25: Io sono uno che in quel ruolo lì vorrei un giocatore che sappia interpretare proprio quel ruolo, e che non è né Pobega né Ferguson e neanche Moro. Secondo me, a me un giocatore che piace immensamente è Rovella della Lazio. Però non so, perché è un giocatore dinamico, un giocatore secondo me bravo, che può fare quel ruolo lì, però non so se la Lazio lo lascerà libero. Sinceramente è un giocatore, è di una posizione del campo talmente importante che avere un Freuler giovane sarà un'impresa ardua. Bisognerà vedere un pochettino quello che ti offre anche il mercato estero, perché per me tedesco qualcosa vedrai, dal Belgio, da qualche parte prenderà sicuramente, perché tutti gli allenatori hanno dei loro pallini, chiamiamoli così. Quindi mi aspetto che tedesco qualcosa tiri fuori dal cilindro.
5: Sì, poi vediamo anche ovviamente un po' le tempistiche, come sempre, del mercato, per capire meglio anche quello che può essere la squadra che sale a Valles. Non che sia completa, lo sappiamo, e ci mancherebbe, anche se è una cosa che non ti piace, Andrea l'hai già ribadito, e anche ha ragione, ci mancherebbe. Però più che altro, ecco, dicevamo stamattina, ci sono dei tasselli da colmare: il terzino sinistro, il vice Miranda, il sostituto di Freuler. Esatto. Insomma, un po' di lavoro urgente c'è.
25: C'è da lavorare Sartori, ma è giusto, perché gli altri adesso sono in vacanza e lui deve lavorare, come ha fatto il sottoscritto, anche se sono in vacanza. Però io qui il telefono è bollente, anche se io la squadra del mio Molinello l'ho già fatta, quindi però c'è sempre qualche last minute che potrebbe interessare. Però diciamo che, guarda, riferimento al discorso che hai fatto prima, secondo me è molto più importante trovare il centrale difensivo che il centrale di centrocampo, perché lo spazio che ha lasciato Lucumi è uno spazio da colmare veramente veramente difficile. Quindi mi auguro che il Bologna, i soldi che ha, che non so quanti siano e non mi permetto di giudicare, e li investa bene su un bel centrale difensivo che abbia caratteristiche importanti, perché la difesa vuol dire tanto.
5: Caro Andrea, ti saluto, ci sentiamo venerdì mattina.
25: Sì, venerdì mattina da Bologna, perché le mie vacanze questa sera sono finite, quindi venerdì mattina sarò a Bologna.
5: Molto bene.
25: Ci sentiremo volentieri.
5: Perfetto, grazie Andrea, buona giornata.
25: Ciao, grazie Dario, buona giornata a tutti.
5: Grazie mille ad Andrea Motto. La pubblicità, torniamo tra pochissimo, state qui.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Il 3, 4 e 5 luglio a Borgo Rivola, nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, arriva AGES, l'evento che unisce sport, natura, cultura e tradizione, adatto ad adulti, bambini e sportivi. Percorsi mozzafiato, prodotti tipici, buon vino, musica dal vivo con DJ set, laboratori e sport. Venerdì trekking, sabato short trail e mountain bike travel o e-bike, domenica pickleball e visita alla grotta. Stand gastronomico dalle 19, domenica anche a pranzo. Scopri il programma sui social, cerca AGES. Sabato 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro, Summerfest 2026. Una serata esplosiva con Borlenghi, Crescentine e Tigelle dalle 18.30. E poi dalle 21.30 il Kiwi Summer Tour 2026, per ballare tutta la musica degli anni 70, 80 e 90 insieme agli storici, mitici DJ del Kiwi Cathedral. Sponsor ufficiale, La Mimosa. Summerfest il 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro.
1: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
3: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
1: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
3: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
3: www.sorcevannini.it.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Torniamo in onda con l'ora d'Ario, con i vostri messaggi al 366-402-4022. Abbiamo ancora un quiz da fare. Non abbiamo ancora molto tempo, ma abbiamo un quiz da fare e lo faremo tra poco per i biglietti per Italia-Lituania di domenica sera. State lì, state belli tranquilli lì, arriverà anche quel momento lì. Allora, andiamo a sentire, però, come preannunciavo, poi torniamo anche sui vostri messaggi, le parole di Pamela Malvina, che ho incrociato a TRC e vi faccio risentire questa mattina. Pamela, che sabato sarà impegnata a Roma al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano per difendere il titolo contro la colombiana Tulcan, tra l'altro però con una situazione certamente non semplicissima dal punto di vista logistico per le ultime fasi dell'allenamento, visto che successivamente all'intervista, quindi non ci sono riferimenti in questo senso naturalmente, successivamente all'intervista c'è stato il problema dell'allagamento della palestra della Bolognina Box dopo il temporale di lunedì, temporale mi tengo basso in realtà, di lunedì sera, quindi con l'acqua che ha invaso le sale, e quindi è adesso evidentemente più complicato il lavoro in queste ore. Oggi sul Corriere di Bologna ci sono anche le parole di Alessandro Danè, che è il suo coach, che sentiamo insieme a Pamela tra pochissimo. Si tratta del terzo allagamento da quando siamo in questo spazio, ci siamo ritrovati con 15 cm d'acqua e per l'ennesima volta abbiamo dovuto metterci l'impegno per ripartire, anche con l'aiuto fondamentale di una ventina di ragazzi del quartiere che sono venuti qui a darci una mano per sistemare quella che vivono come una seconda casa. Voglio esprimere la nostra vicinanza anche a tutti i bolognesi che hanno subito danni. Vogliamo continuare a fare il nostro lavoro senza doverci ritrovare a fine mese a contare gli spicci per restare aperti, ma siamo arrabbiati perché continuiamo a non avere risposta dalle istituzioni. Ci serve una palestra con costi diversi, a maggior ragione perché abbiamo dimostrato che questo modello funziona. Pamela è la punta di diamante di una realtà che ha un campione nazionale under 15, più di 30 agonisti e disputato oltre 150 match da inizio anno. Le parole di Alessandro Danè oggi sul Corriere di Bologna. Sentiamo invece quello che insieme a Pamela Malvina ha raccontato a proposito del match che attende Pamela sabato sera al Palasport di Viale Tiziano.
8: Il 4 sera difenderò il mio titolo mondiale a Roma, però purtroppo non a Bologna, ma spero comunque di avere il tifo di tutti i miei tifosi bolognesi.
5: Quello non mancherà, non mancherà neanche al tuo fianco Alessandro Danè, ovviamente, il tuo coach. Ciao Alessandro.
26: Buon pomeriggio a tutte e a tutti.
5: Come stiamo messi? Da chi partì? Chi vuole avventurarsi?
8: L'allenatore, naturalmente.
5: Prego,
8: non mi permetterei
5: Alessandro.
8: Mai.
5: Come stiamo messi?
26: Siamo messi molto bene. Siamo appena rientrati da un training camp in Spagna, dove per una settimana Pamela si è affrontata con due campionesse d'Europa e una campionessa mondiale. Abbiamo messo a punto le ultime rifiniture tattiche e tecniche per il mondiale di sabato prossimo e siamo molto pronti. Voglio anche aggiungere che siamo molto felici e orgogliosi dell'evento che viene fatto a Roma il 4 luglio al Palatiziano, perché saranno i 110 anni della nostra federazione, la Federazione Pugilistica Italiana compierà gli anni, e è un bellissimo segnale comunque che una donna per la prima volta possa disputare un mondiale, insomma, in una cerimonia così importante per tutto il movimento pugilistico.
5: Assolutamente, un momento ti emoziona un po'?
8: Tantissimo, tantissimo, anche perché, come diceva Alessandro, è un grandissimo onore per me essere stata scelta tra i pugili che devono onorare questo festeggiamento, no? Non vuol dire solo è come un riconoscimento dalla parte della federazione per dire tu ci sei e conti per noi, e quindi è un grandissimo onore. Infatti quella sera lì, spero di rendere onore al pugilato italiano.
9: Come stiamo messi? Devi rispondere, tocca anche a te. Il coach è ottimista, l'abbiamo sentito, insomma, positivo.
8: Sono carica, anche troppo carica, infatti lui mi sta dicendo abbiamo fatto i colpitori ieri, mi fa ok, abbassiamo un po' la carica perché siamo troppo carichi.
26: Ha spaccato ieri.
9: Ha spaccato qualcosa? Cosa hai spaccato?
26: No, mi ha fatto male.
9: Ah, vabbè.
8: È quel momento in cui vorrei solo salire sul ring e spaccare tutto.
26: Ma
8: solo
26: ti non vedo l'ora che
8: sia
26: il 4 luglio anche per quello, così me la tolgo un po'.
9: E la tua incolumità. Esatto. Ecco, mi sembra giusto.
8: Però sono felice perché abbiamo fatto un'ottima preparazione, come sempre, ma a questo giro abbiamo lavorato su tantissime cose e stiamo vedendo i risultati, e spero di riuscire a metterlo in campo anche il 4 luglio. Per ora anche il ritiro che abbiamo fatto la settimana scorsa è andata molto bene, siamo riusciti a fare delle cose nuove e sono entusiasta, non vedo l'ora che sia il 4.
9: La tua avversaria sarà la colombiana Jenny Tulcan, che con le mi se sbaglio è ancora imbattuta,
26: sì, esatto.
9: I suoi 14 incontri. Chiedo al coach, che tipo di avversaria si trova davanti, Pamela?
26: Si trova davanti un'avversaria sicuramente insidiosa, con le mani pesanti, è una picchiatrice, quindi vuol dire una brevilinea, viene dentro, si viene a cercare di guadagnare il centro ring, proverà a mettere pressione a Pamela, però insomma ci siamo adeguati a questo, abbiamo lavorato molto di più anche sulla parte difensiva, oltre che su quella offensiva. Da un punto di vista fisico, con il preparatore Simone Troppiano ha fatto un lavoro perfetto, grazie anche al supporto di Riccardo D'Andrea del gruppo sportivo dei Carabinieri, che ci ha dato una forte mano anche lui in preparazione. Insomma, ci siamo adeguati per questo match. Pamela farà bene, ne sono sicuro, e insomma renderà onore appunto a un appuntamento così importante.
9: Tu che idea ti sei fatta invece della tua avversaria?
8: Allora, ti racconto solo questo episodio. L'altro giorno è uscita un po' la scala, le caratteristiche delle due avversarie, no? Su quello della mia avversaria c'era scritto 8 KO. Ma dal lavoro il pomeriggio con un mio collega, stavamo vicini di ambulatorio, e ogni tanto veniva e mi faceva: ah, sarai la nona, lo sai che sarai la nona, vero? Sei
9: come?
8: Pronta tutto il pomeriggio così.
9: Chi è questo? Bisogna che lo vada a trovare.
8: Tutto il pomeriggio a dirmi: sarai il nonno capo, lo sai, vero? Sei pronta ad essere tutto così.
9: L'hai steso subito o a fine turno? Come
8: non potevo, se lo stendevo inizio turno dovevo coprire anche lui, quindi no, ho evitato. Cioè. Comunque, per dirti che sono eccitata perché comunque ormai arrivato al punto in cui sono, queste sono le mie avversarie, no?
9: Giusto.
8: Tutte quelle della mia categoria, una categoria di peso che sono tutte molto forti, esplosive, hanno un numero di KO molto alti. Se non riesco ad affrontare lei in casa mia vuol dire che ancora non sono a livello, quindi per me è anche questo match non mi serve solo per festeggiare i 110 anni, ma è anche per mettermi alla prova, per vedere a che livello sono rispetto a quelle che sono un po' le top player mondiali. Quindi sono molto contenta del lavoro fatto, spero di metterlo in campo e di non essere io il KO, ma al contrario, spero.
9: e rinfacciarlo poi al tuo collega.
8: Sì, assolutamente.
9: Soprattutto rinfacciarlo al tuo collega, mi sembra l'obiettivo principale.
8: Sì, ormai sì, perché ormai è quello in testa.
9: Senti, 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana, celebrati con Pamela, ma è anche un riconoscimento per la Bolognina Box, evidentemente.
26: Sì, credo di sì, anzi è sicuramente così. Negli anni abbiamo costruito tanto, stiamo lavorando forte, siamo entusiasti e felici non solo dei risultati di Pamela, ma anche un po' di tutta la palestra. Pamela, lasciami passare il termine, diciamo, è il traino, è la punta di diamante della nostra società, però dietro ci sono, guardi, lo guardavo stamattina, guardavo un po' come siamo messi quest'anno. Dall'inizio dell'anno abbiamo fatto già 110 match da gennaio, tutti i nostri ragazzi, 33 nostri atleti sono saliti sul ring, abbiamo insomma tanta carne al fuoco ma anche tante prospettive, abbiamo tantissimi ragazzi giovanissimi, giovanissimi, la media in palestra è dai 13 anni, anzi dai 12 anni ai 21, quindi ci fa ben sperare, stiamo investendo tantissimo nel settore giovanile, tante risorse anche economiche, e siamo felici. Insomma, io personalmente come allenatore sono entusiasta, anche il mio collega Anas, siamo felici, soddisfatti, anche lui si sta molto impegnando insegnando, stiamo mettendo molto il focus su questo. Sicuramente scendere giù a Roma in un evento così, insomma, io sono nato e cresciuto all'interno della federazione e mai mi sarei aspettato di andare a festeggiare i 110 anni con un mondiale a Roma, e mi sembra di sognare, ecco, da questo punto di vista. Dall'altra parte comunque rimango coi piedi per terra, concentratissimo su quello che è il mio mestiere, il mio lavoro, che è preparare al meglio Pamela e farla restare concentrata quel giorno lì per centrare l'obiettivo.
9: Se poi torno sulla preparazione che hai fatto, che avete fatto ovviamente, perché poi tu vai sul ring ma è un lavoro di squadra naturalmente. Resto un attimo sulla Bolognina Box per citare anche il camp che avete fatto qualche giorno fa, quinta edizione, correggimi se sbaglio.
26: Bolognina Boxing Camp, sì, il 2020. Tu no, sì, 2019 il primo, sì, 5 ne abbiamo saltate uno o due, ne abbiamo saltate.
9: Quinta edizione di una giornata di festa, sostanzialmente.
26: Esatto, esatto. E come tutti gli anni siamo tornati a casa nostra, come ci piace dire, in Corte 3, in via Nicolò dell'Arca. Ringrazio Acer, il presidente Bertuzzi, come tutti gli anni, sempre massima disponibilità. Ringrazio Plat, la piattaforma di intervento sociale, per queste opportunità che ci danno. Insomma, siamo tornati a casa. Abbiamo fatto una serata piena di box, tutti i nostri atleti all'angolo rosso, abbiamo presentato anche un libro molto interessante, insomma siamo felici. Ho dato ancora più positivo, su 10 match abbiamo portato a casa 8 vittorie e siamo okay. Felici, anzi scusa, mi correggo, erano 8 match e 6 vittorie, chiedo scusa.
9: Va bene, uguale.
26: Mi è venuto in mente adesso, perché ero rimasti 10 match ma 2 mi erano saltati all'ultimo secondo.
9: Quindi comunque una percentuale di vittorie che fa sempre bene.
26: Fa ovviamente. Sempre bene, poi tanti ragazzi nuovi che sono saliti sul ring, perché è giusto che il ring della Bolognina, oltre che lodare i veterani, dia spazio anche ai più giovani. Certo. E quelli che mettono i primi passi sul ring, insomma siamo estremamente felici. Abbiamo diversi percorsi attivi anche di ragazzi sia con disabilità ma anche con prima, seconda accoglienza, insomma, che piano piano li facciamo salire sul ring, e queste sono i nostri, anche questi sono i nostri campioni del mondo.
9: Assolutamente sì, non c'è dubbio. Che differenze stai sentendo dal punto di vista mentale nella preparazione a questo match in cui devi difendere il titolo e quello dello scorso novembre in cui il titolo lo devi conquistare? C'è differenza? Senti differenza?
8: Assolutamente sì. La prima volta è tutto in... le prime volte sono un po' più facile, no? Perché non sai a che cosa vai incontro. È tutto molto incerto, quindi sei un po' più dici, ok, se va bene va bene, se non va bene pazienza, ci riprovo la prossima volta. A questo giro la cintura è già mia, quindi l'idea di perderlo, cioè vivo tutti i giorni, cavolo, se il 5 luglio torno a casa senza cintura cosa faccio? Quindi anche durante gli allenamenti mi ricordo sempre quello, no? Dico ok, anche nei momenti in cui non vorrei, sono stanca, vorrei, dico ok, no, ricordati che hai una cintura da difendere, qua non stai andando a giocare, ma hai una cintura, è proprio diverso, hai una motivazione in più, secondo me, almeno io ho una motivazione in più quando, perché me la voglio assolutamente riparare, ci ho messo tanto a conquistarla, abbiamo lavorato per 3 anni per arrivarci, non posso perderla alla prima occasione.
9: No, no, assolutamente. Ma è per quello che ti sfoghi con Alessandro. Poi,
26: esatto, sì. Ah, ci rimetto okay. Io. Sì.
9: Ah, è il coach, paga anche questo. No, però è molto interessante anche quello che hai detto prima: cioè, sì, è forte la Tulkan, lo sappiamo. È grande livello, però d'altra parte sei arrivata a un livello appunto tale che non puoi pensare di affrontare gente e atlete che non siano dello stesso livello.
8: Che non siano al mio stesso livello, che non siano determinate come me. Che non abbiano anche loro dei grandi obiettivi in testa, no? Perché ormai è tutto quello, anche quelle che ho affrontate fino adesso avevano sportivamente, erano messe bene, però a questo livello qua ormai tutte pensiamo a voler raggiungere l'apice, quindi siamo tutte belle preparate, abbiamo uno staff forte intorno, quindi siamo lì. Ciò che parla adesso è ring, quando sali sul ring che cosa fai, come ti comporti, quanto rimani lucida, perché la preparazione, penso tutte, ho una grandissima equipe dietro che mi segue, Alessandro come dicevo prima che mi segue, Alessandro che mi segue dal punto di vista tecnico, ho Troppiano e Riccardo che mi seguono dal punto di vista preparazione, ho anche Roberto. Cioè ho tantissime persone, ho una buona nutrizionista, quindi ho tutti gli strumenti come hanno tutte le top player, non posso permettermi di dire ah sono stanca, ah ma guarda sono un po' indecisa, né, ho tutto, non mi manca niente. Sai quando hai tutti gli strumenti, certo, non puoi permetterti di dire ah no, guarda, è stato uno sbaglio.
9: Però questa consapevolezza è molto importante, secondo me, cioè questa piena cognizione di causa di quello che è il livello che hai raggiunto, mm-mm, con merito, ovviamente, anche dal punto di vista simbolico, perché rappresenti la Bolognina Box, Bologna, la box femminile, insomma sei simbolo di tante cose, però ti sento bella carica
26: e di tante persone.
9: E di tante persone.
26: L'altro giorno mi è capitato, mi ha fatto leggere un messaggio, mi è venuto da piangere, che gli scrivono tanti fan, tanti appassionati, adesso non sto a raccontarlo, se vuole lo racconta lei, però mi ha passato il telefono l'altro giorno, mi sono emozionato, è bello e ti fa capire che cosa rappresenta questo sport, che cosa trasmette, la speranza che danno questi campioni che salgono sul ring, che cosa rappresentano, i sogni, le rivalse, insomma è tanta roba e più leggi, più prendi consapevolezza di questo e più questo sport lo fai sempre più professionalmente e seriamente, e tutti i sacrifici comunque, io lo dico sempre, ti vengono, lo dico sempre ai miei ragazzi quando entrano in palestra, dico, il pugilato ti toglie tanto, ma quello che ti toglie te lo ridà sempre con gli interessi, sempre, comunque,
9: indipendentemente dal risultato.
26: Indipendentemente dal risultato, perché poi, ti valorizza sia da un punto di vista sportivo, umano,
8: mentale,
26: ti rafforza su tante cose, insomma.
9: Se poi arriva il risultato, meglio.
8: Assolutamente.
9: Quello sicuramente. E allora,
10: cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.

0: benvenuti nel mercato di internet, un luogo dove ogni giorno è...
1: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
0: Questo finché non passi a euro. E allora tutto diventa più... Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: Non perdere la promozione sui Resoi Gillette Venus Pro Comfort Glide e sulla nuova variante con barre saponate Sugar Berry. La confezione con rasoio e 2 ricariche è a 9,90€, mentre la confezione di lame di ricambio con all'interno 3 pezzi è a 12,90€.
4: Acqua e sapone.
3: Oltre la convenienza.
5: Vuoi una nuova macchina da giardino?
6: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
5: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
6: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
5: Manferdini, la certezza dei professionisti.
6: Approfitta ora degli extra sconti.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Alle 11.39 minuti ripartiamo con l'ora d'ario, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022, ma io vi chiederei anche, già che ci sono, dove è stata giocata la prima partita della nazionale di basket a Bologna? No, perché se rispondete correttamente vincete 2 biglietti per la sfida tra Italia e Lituania di domenica sera alla Virtus Arena. La nazionale gioca a Bologna, ci ha giocato tante volte nel corso della sua storia, anche partite importanti, ma la prima partita della nazionale dove si è giocata? Cioè in quale impianto cittadino è stata giocata? Vi lascio un po' di tempo perché quanto pare, ecco. Ah, abbiamo subito il vincitore. Mamma mia, Federico, velocissimo. Federico più veloce di tutti. In tanti state rispondendo correttamente, ma Federico vi ha già bruciato, ragazzi. Vi ha già bruciato. In sala borsa, è stata giocata in sala borsa. Italia-Francia 28-36, 16 febbraio 1947. Non proprio l'altro ieri. E complimenti a Federico, che è stato più lesto di tutti a rispondere. Quindi vince 2 biglietti per la partita di domenica sera. Adesso poi, Federico, ti scriviamo in privato per tutte le coordinate per i biglietti. Però siete stati velocissimi e bravissimi, soprattutto. Non è una domanda complicata, perché poi ci sono gli appassionati, quindi insomma ci si poteva arrivare. Le prossime due, magari quella di domani e quella di venerdì, facciamo un po' più difficilotte, ci divertiamo un po' di più. Quindi sì, in sala borsa. Poi ovviamente ha giocato anche al Paladozza, ovviamente ha giocato anche a Casalecchio. Questa sarà la prima volta alla Virtus Arena per la nazionale domenica sera contro la Lituania, partita assolutamente di importanza notevole per il cammino azzurro. Ne abbiamo parlato in precedenza con Amedeo Tessitori, soprattutto considerando che l'Italia dovrà vincere non soltanto per prendersi il passaggio del turno e quindi alla seconda fase, ma dovrà anche vincere naturalmente per portarsi più punti possibili nella seconda fase, visto che appunto nella seconda fase, nei gironi, ti porti dietro i punti che hai conquistato nella prima, quindi con la necessità di arrivare belli cicciosi in classifica. L'Italia in questo momento ha 3 vittorie e 1 sconfitta, è in testa al girone, ma come detto la testa del girone conta poco. L'incrocio nella seconda fase sarà con il gruppo C e quindi con Turchia, Serbia e Bosnia. Ci aggiungiamo la Lituania, nulla toglie agli amici islandesi che comunque domani sera vanno battuti evidentemente, però in linea di massima l'Italia dovrà nel girone poi finale della seconda fase essersi messa dietro 2 squadre tra Turchia, Serbia, Bosnia e Lituania più l'Islanda naturalmente,

0: Quindi capite che insomma non è semplicissimo. Lituania ha già battuto l'andata, se domenica l'Italia vince, ecco, c'è già un 2-0 importante nello scontro diretto con i lituani. E poi un girone, quello della seconda fase, con Turchia, Serbia e Bosnia, che sarà evidentemente impegnativo e dipenderà moltissimo, direi quasi tutto, dal calendario. Tanto per intenderci, se la Serbia l'affrontiamo ad agosto, alle prime due partite, è una Serbia con Nikola Jokic. Se la Serbia invece nel calendario viene fuori a novembre o a febbraio e Nikola Jokic non c'è, beh, qualcosina cambia nella Serbia, che infatti in queste due partite ce l'ha Jokic. E non è la squadra al completo, ma direi che il giocatore dei Denver Nuggets basta e avanza. Quindi conterà molto ovviamente anche il calendario, ed è una delle storture del sistema di qualificazione mondiale della FIBA. Bello che si giochi durante l'anno, che le nazionali si trovino anche un po' di spazio, che ci sia anche possibilità per tanti giocatori di vestire le maglie delle proprie nazionali, altrimenti in contesto, diciamo, vecchio stile pre-2017 sarebbe stato complicato sicuramente. Dopodiché però ci sono anche dei contro piuttosto vistosi, cioè affrontare una, ma cito la Serbia perché è quella che ci troviamo davanti, ma possiamo fare il discorso anche per altre nazionali. Affrontare una Serbia con Jokic è un conto, senza Jokic è un altro, all'interno dello stesso girone cambia parecchio. Questa è una, è nettamente una delle storture delle qualificazioni al mondiale di basket. Però è quello il regolamento e c'è poco da fare. Chissà, magari ad agosto riusciamo ad avere anche Simone Fontecchio. Non credo onestamente, i ragazzi che sono al college, da Messar, altri, la vedo molto dura. Fontecchio forse è più facile poterlo avere ad agosto, settembre, vediamo. Domani alle 21:45 la gara con l'Islanda, ve lo ricordo, visto che c'è questo orario un po' bislacco, ma è legato al fatto del fuso orario ovviamente e dalla necessità di giocare alle 19:45 ora locale. Oggi c'è anche l'Under 17 che gioca al mondiale contro il Canada, gara complicatissima, ma d'altronde non erano stati particolarmente fortunati gli azzurrini nel sorteggio, col Giappone ok, poi Francia e Stati Uniti che sono in questo momento nettamente superiori agli azzurri, anche il Canada lo è, quindi vediamo, però magari qualche sorpresa può sempre venire fuori. Allora, torno invece ai messaggi al 366-402-4022 anche per quanto riguarda il mondiale di calcio. Siete stati in parecchi, due o tre in particolare, che sono i messaggi che ho recuperato, ma in realtà l'avete scritto in tanti, sul fatto che la Francia fortissima ma non ha ancora affrontato squadre forti. Vabbè, detto che ovviamente è un mondiale, non è un campionato, quindi il discorso è un po', no, lascia un po' il tempo che trova da questo punto di vista. Poi sicuramente la Francia fin qui ha affrontato formazioni non di primissimo piano, anche la stessa Norvegia non era certamente la Norvegia titolare, non c'è dubbio, e un po' ha faticato col Senegal, però nel momento in cui ha sbloccato la partita col Senegal poi la Francia è andata in scioltezza. Però ragazzi, faccio onestamente sempre molta fatica a fare questo discorso qui, perché comunque è un mondiale e in un mondiale le partite sono partite sempre con poco domani, cioè le devi fare bene subito, e secondo me non si può sottovalutare il fatto che la Francia stia facendo comunque molto bene sin da subito. E abbiamo visto altre nazionali fare molta fatica, non magari a livello della Francia, ma Olanda e Germania che sono già fuori, l'Uruguay già eliminata ai gironi, ripeto, non sono squadre del livello della Francia, ma sicuramente erano attrezzate per poter fare più strada, la stessa Turchia di Montella. Abbiamo visto il Portogallo fare un'enorme fatica e finire al secondo posto nel suo girone. Non sottovaluterei l'impatto comunque di vittorie come quelle francesi. È ovvio che man mano che ci si avvicinerà alla fase conclusiva del mondiale, inevitabilmente il livello aumenta. Abbiamo detto, l'ottavo di finale col Paraguay è una partita insidiosa, perché il Paraguay è squadra che ti rompe le scatole tutto il tempo, che sta lì, che ti è difficile giocarci contro. Però è chiaro che se la Francia passa il turno nei quarti di finale, il Marocco ha un avversario di, anche semplicemente diverso dal punto di vista qualitativo, e quella sarà una partita molto interessante. Però non mi metterei a dire sì, però la Francia ha affrontato Tizio, ha affrontato Caio, perché poi abbiamo visto le squadre che hanno avuto grandi difficoltà ad affrontare squadre sulla carta più deboli. E il mondiale è così, il mondiale devi stare concentrato sempre, e soprattutto soprattutto sulla su partite in cui sei largamente favorito, perché scivolare su una buccia di banana al mondiale abbiamo milioni di esempi, scivolare su una buccia di banana in un mondiale è una roba che ti può capitare e manco te ne accorgi. La Francia per ora non l'ha fatto, poi non vuol dire che vince il mondiale, non vuol dire che ha già, o meglio, che ha già vinto il mondiale e le altre partite non contano, ci mancherebbe altro, però è quella che inevitabilmente ha dato sensazioni migliori, ecco, in questa fase. Poi ci può essere sempre la partita più scorbutica, quella col Paraguay sarà molto interessante, per esempio, da vedere soprattutto per un motivo: la Francia avrà difficoltà a scardinare la difesa del Paraguay, o la sblocca subito e a quel punto il Paraguay si deve affidare, con tutto l'affetto, a Tony Sanabria, e quello passa, da lì passa molto, evidentemente. Cristian, quella di domenica sarà la prima e l'ultima alla Virtus Arena, visto che in autunno ci sarà il Palazzo Nuovo. Giusto, Cristian, giustissima osservazione, prima e ultima, sì, almeno in quel padiglione lì. Poi sì, ci sarà occasione di vedere la nazionale anche nel Palazzetto Nuovo, che è accanto, ma formalmente quel padiglione è la prima e ultima. È giustissimo, Cristian, no, giustissima osservazione. Allora, torno anche sempre sul mondiale. C'era anche un messaggio sull'Olanda. Ce la possiamo fare? Forse no, era su Koeman. Vabbè, comunque Koeman si è dimesso, che mi sembra anche abbastanza scontato, ecco, forse con un po' di mesi di ritardo si è dimesso non a Koeman, e quindi adesso l'Olanda cercherà un nuovo allenatore. Tra l'altro, sì, leggevo un po' di nomi, non so se tirerà fuori di nuovo Van Gaal in questo eterno ritorno che è la panchina dell'Olanda, però vediamo, insomma, l'Olanda. Bielsa si è dimesso dall'Uruguay, ma vorrei anche vedere. Nagelsmann invece dovrebbe rimanere con la Germania, e poi direi che sì, sono questi. C'è una situazione delicatissima in Corea, perché Chung Mong-gyu, che è l'allenatore, commissario tecnico della Corea del Sud, ha assegnato le dimissioni, accompagnato da scuse pubbliche. C'è una polemica in Corea del Sud su questo mondiale così negativo per i coreani, che i sudcoreani, che non avete idea, cioè è una roba devastante, come se fosse in Italia. Polemiche politiche, il governo che parla di tutto, sta succedendo di tutto, minacce all'ex commissario tecnico, una roba che, se uno dice ma come, la Corea del Sud, sì, sta succedendo di tutto, veramente di tutto in Corea. Si è dimesso anche Becasese, scusate, tecnico dell'Ecuador. Anche l'Ecuador non ha fatto un bel mondiale, nel senso che dopo un girone di qualificazione che era stato invece particolarmente positivo, ha finito al secondo posto l'Ecuador, con anche dei punti di penalizzazione, quindi è proprio un secondo posto bello corposo. Ecco, onestamente qualcosina in più magari era lecito attendere solo dall'Ecuador, che sostanzialmente paga non tanto la sconfitta di ieri contro il Messico, quanto il fatto di essere finito al terzo posto e di aver fatto un girone negativo. Non è proprio una delusione a livello di Uruguay e Turchia, però insomma qualcosina in più dall'Ecuador era lecito attenderseli. Va bene, in addirittura d'arrivo della puntata di oggi dell'Ora d'Ario, poi tra poco toccherà Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblù, che approfondirà anche tutti i temi legati alla multa dell'UEFA e al richiamo, sì, ma neanche un richiamo, cioè l'analisi dei conti del Bologna, ma che di fatto non ha portato nessun tipo di sanzione per i rossoblù, che hanno sforato il rapporto del 70% tra costi degli ingaggi e ricavi, ma di fatto senza andare incontro a nulla. Perché? Perché i ricavi sono stati tanti in questi anni, quindi soldoni, insomma, non è un problema strutturale per il Bologna. A tal riguardo vi segnalo l'articolo che trovate anche sul sito del Sole 24 Ore di Marco Bellinazzo, che è stato anche ospite di Nettuno Bologna 1 un po' di volte, in cui spiega dettagliatamente quello che è il discorso legato al Napoli, al Bologna, alla Fiorentina, alla Juventus. In particolare per quanto riguarda il Bologna, vi leggo questo pezzettino dal Sole 24 Ore, dal sito del Sole 24 Ore: sia il Napoli che il Bologna risultano aver superato il limite del 70% relativo al costo squadra nell'anno solare 2025, ma non hanno subito sanzioni. I due club, in relazione al triennio preso in esame, perché ricordo che il fair play finanziario dell'UEFA si basa sempre su un triennio e non sul singolo anno né sulla singola operazione, così rispondiamo ancora a qualche dubbioso su Como e Nico Paz. Dicevo, eccolo qua. Dov'è? I due club, in relazione al triennio preso in esame, hanno infatti compensato lo sforamento con il surplus di ricavi generati negli esercizi precedenti e quindi con il rispetto del primo pilastro del fair play finanziario, mantenendo quindi una traiettoria complessiva coerente con i principi di sostenibilità economica. È ovvio però, aggiungo, che sia per il Bologna, ma direi soprattutto per il Napoli che fa le coppe, c'è necessità di controllare a questo punto i costi. Cioè il Napoli ha molta più necessità del Bologna di ridurre il peso degli ingaggi al suo interno, e quindi da quel punto di vista una linea guida inevitabile per il mercato il Napoli la dovrà avere. La Fiorentina invece è stata penalizzata sempre per la stessa regola, quella del limite del 70% nel rapporto tra costo della rosa, cioè ingaggi, ammortamenti, costi degli intermediari e ricavi. Fiorentina che invece non ha avuto quel paracadute, definiamolo così, che hanno avuto Napoli e Bologna, e quindi si è beccata 6 milioni di multa. Per la Juventus il discorso invece è un po' più complesso, perché la Juventus non è stata capace di stare dentro i 60 milioni di perdite aggregate nel triennio. E ricordo anche un altro aspetto importante del fair play finanziario, poi ripeto, lascio lo spazio a Manfredi per spiegarlo più nel dettaglio. L'UEFA non considera tutti i debiti come predominanti, cioè se una società fa debito per investimenti nei vivai, investimenti nelle infrastrutture, investimenti nel settore femminile, cioè quelli non sono considerati costi che pesano nel bilancio ovviamente dei club, ma non per l'UEFA, sono costi virtuosi, cioè sono debiti che possono essere generati ma in maniera virtuosa. Questo è un altro aspetto importante. Lo so che è complicato, ragazzi, ci mancherebbe, però come dicevo stamattina, senza magari essere conoscitori profondi di tutte le regole del manuale del fair play finanziario dell'UEFA, che è scritto anche con dei codicilli in lingua antica eccetera eccetera, ecco, però per il tifoso di oggi un minimo di conoscenze di come viene gestita economicamente la propria squadra del cuore è necessario, è proprio il minimo, è un minimo sindacale. Poi se uno vuole approfondire, ha il tempo, mezzi, capacità per approfondire, ci mancherebbe, può farlo, però in linea di massima, insomma, un minimo sindacale per i tifosi di oggi, volenti o nolenti, è necessario che ci sia. Siamo ai saluti per questa puntata dell'Ora Dario, tra poco il GR, poi come ha detto Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblù. Noi torniamo domattina puntuali come sempre alle 8:30. Ciao a tutti.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
3: Hello?
4: Uno.
5: Sono le 11:57.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefraviani. Ad Econ in Svizzera questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, ignorato dunque l'appello giunto ieri da Papa Leone, un atto che comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito Tamer Hamouda per l'affidamento della figlia di 3 anni, il rilascio dopo un intervento ai massimi livelli dei nostri diplomatici e della Farnesina. L'uomo è stato condannato in Italia per maltrattamenti e altri reati. Sanremese, 27 anni, la donna è bloccata in Egitto in seguito ad una condanna per adulterio dopo la denuncia del marito. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno a Catania, in cui sono rimasti feriti 3 minori, fermate 5 persone per tentato omicidio e altri reati, una sesta è accusata di favoreggiamento. Il comando, a bordo di scooter, aveva aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzi, provocando la reazione di 2 di loro. La spedizione sarebbe maturata nell'ambito di una lotta interna al clan Cappello Bonaccorsi, con disposizioni arrivate da un uomo in carcere. Ancora in crescita la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno, rende noto l'Istat, è salita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, attestandosi al 37,6%. L'Istituto di Statistica rende noto inoltre che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza la propensione al risparmio si è attestata all'8%, lo 0,2% in più rispetto al trimestre precedente, mentre il potere di acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto sempre al trimestre precedente dello 0,8%. Tennis a Wimbledon, torna oggi in campo Yannick Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1. Sorride Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Nettuno Bologna 1.
7: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
8: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al 1° settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
9: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
8: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
9: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
10: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da
13: Iperceramica.
14: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
15: Via!
16: So!
15: Ah,
16: così non ci riuscirai mai!
3: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
4: Con un po' di sale sulla coda?
3: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
5: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
15: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
16: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
17: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
18: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Mezzogiorno rosso blu, presentato da
20: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
21: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
20: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
22: Allora, buongiorno a tutti. Sono le 12.04, mezzogiorno rosso-blu. Grazie a Dario per le sue 4 ore oggi con voi. E, novità di oggi. Intanto su Repubblica e su Stadio, due interviste a Caia. È il primo di luglio. E Caia si è tolto i sassolini che evidentemente voleva togliersi. Vi chiedo un parere, se vogliamo parlarne ancora, anche se questa cosa sta tirando un po' per il lungo. Poi sinceramente non prendo parte da né una parte né nell'altra, lo dico, ve lo giuro, in questo caso più da tifoso. Io quando parlo di Fortitudo, sinceramente, almeno fin qua, a parte mi sono astenuto per ovvi motivi, tranne nell'ultimo mese dove comunque Fortitudo era impegnata nei playoff e ci poteva stare, poi col Monte mi veniva un po' più facile quando lui era ospite qui. Da tifoso però dico basta, vi prego. È andata, vi siete scambiati le ultime riflessioni pubblicamente, e si è aperto un nuovo ciclo. Aspettiamo adesso di vedere che cosa si raccoglie da quello che sarà poi il nuovo progetto Fortitudo, che tra l'altro oggi avrà un'altra conferenza stampa, credo che verrà presentato l'ufficio marketing, insomma tante conferenze in Fortitudo per presentare un po' questo nuovo percorso, quasi troppa, forse anche troppi contenuti. c'è un'invasione clamorosa di contenuti, più che altro di conferenze, di approcci ad ogni sfera e ogni lato e longitudine che toccherà questo nuovo corso Fortitudo. Bene, però secondo me non è tutto sempre così necessario. È una linea di impostazione sicuramente, non dico particolare, però forse sì, anche molto chiara, e vedremo se porterà poi i frutti che immagino sperino. Sul resto vi ripeto, se volete parlarne insieme, se ci sono delle riflessioni, lo facciamo volentieri, però vi ripeto, è scritto tutto lì, supererei, andrei oltre oggi. Per quello che riguarda invece il calcio, ieri è stata una giornata lapidaria, ma non tanto per quello che ne è venuto fuori, eh? Nulla di nuovo, nulla di nuovo. Più che altro si chiude fondamentalmente, si chiudono un po' di discorsi, eh? È arrivato il report fondamentalmente UEFA, che dice come è andata per quelle squadre che hanno partecipato alle competizioni, no? Tenendo conto degli esercizi, degli ultimi esercizi delle squadre impegnate nelle diverse competizioni. E ne è conseguito che Bologna, Napoli, Fiorentina, Juve e Roma, però li dovremmo tenere un attimo da parte perché sono due scorsi un po' diversi. Quindi farei Bologna, Napoli e Fiorentina hanno sforato quello che è il rapporto, il secondo. Allora facciamo così, facciamo un passo indietro. Tutto l'anno siamo stati abbastanza impegnati in queste due ore, me la sono presa un po' a cuore, forse anche troppo, per cercare di spiegare al tifoso, che poi alla fine giustamente guarda il campo, che il calcio di oggi purtroppo ti impone di stare attento anche ad alcune regole che fanno parte comunque purtroppo del gioco, come il fuorigioco, come le regole che possono cambiare in merito agli strumenti, no? Che vengono messi a disposizione con il VAR, quelle cose che possono essere valutate o meno. Purtroppo c'è anche la parte che è legata poi al bilancio, che fondamentalmente condiziona le scelte che vengono discusse durante l'estate, quando c'è il mercato in azione. Ecco, oggi quando parliamo di mercato, purtroppo, e quando parliamo del mercato del Bologna, della Juve, della Roma, della Fiorentina, del Napoli, di tutte le squadre, del Como, bisogna comunque tenere in considerazione alcune regoline che sono state inserite. Sono state inserite fondamentalmente perché il calcio in generale perde troppi soldi, in Italia in particolare, ma anche in Francia, non pensate che stiano meglio di noi, anzi. E alla fine della, così, e alla fine della fiera hanno messo due regole fondamentali, che sono due regole di buon di sana gestione, mettiamola così, che ammiccano comunque a un percorso, un processo che possa portare un po' di equilibrio nelle finanze dei diversi club europei. La prima guarda gli ultimi tre anni di esercizi. L'UEFA concede di sforare 60 milioni in tre anni in perdite. La seconda, e sto facendo una sintesi estrema così sappiamo di che cosa stiamo parlando, la seconda invece concede alle squadre anno per anno di investire sulla rosa il 70% dei ricavi complessivi. Quindi se incassi 100, ricavi 100, puoi spendere sulla rosa 60 milioni. Dentro il costo delle rose, e qui c'è un problema molto ormai strutturato per come raccontiamo il mercato giorno per giorno, non vengono considerati i bilancini, vengono considerate tutte le voci che rientrano nel costo squadra. Nel costo squadra rientrano i costi dei cartellini, e quindi gli ammortamenti, gli ingaggi dei giocatori e le commissioni agli agenti che li hanno portati qua. Tutto quello fa il pacchetto, no? Del costo della rosa. Bene, questa è la premessa. Che cosa ne è conseguito? Che fondamentalmente tutte le italiane hanno sforato. Chi la prima voce, chi la seconda voce, chi tutte e due. E quindi ne conseguono delle reazioni del UEFA differenti. Per quello che riguarda, adesso sì lo possiamo fare, così non ho saltato nessun passaggio, Napoli, Fiorentina e Bologna hanno sforato la seconda regola, cioè hanno speso per la rosa più di quanto consentito dai loro ricavi. Ne consegue che la Fiorentina prende una multa, una sanzione, 6 milioni di euro. Piccola, diciamo che la multa più piccola, o tra le multe e le sanzioni, non è la più piccola in realtà. La Fiorentina ha sforato di molto, lo ricordate, 100 milioni di mercato, ha fatto moltissimo la scorsa estate, non è andata bene per niente e si sono salvati. 6 milioni di sanzione. Per il Napoli e per il Bologna non arriva la sanzione. Perché? Perché la prima regola, quella che guarda gli esercizi, è stata rispettata. Cioè sia il Napoli che la Fiorentina, e scusatemi, che il Bologna hanno chiuso gli ultimi esercizi, quelli che sono stati contemplati, con qualche utile. poco ma buono è sufficiente per giustificare il costo della rosa. In sostanza, in soldoni, nelle scelte di Napoli e del Bologna c'è stato magari di stressare un po' di più e fare il massimo possibile per quello che riguarda la costruzione della rosa dell'ultima stagione, andando a sfruttare una piccola marginalità che sono riusciti a fare nelle ultime due gestioni. Molto facile, quindi hanno messo a rischio, no? Una delle due cose, quindi hanno preferito provare a costruire una squadra un po' più competitiva sfruttando comunque un percorso virtuoso che aveva portato gli ultimi due anni a fare delle stagioni tutto sommato economicamente positive. Va bene? Bene. Per la Juve invece succede qualcosa di un po' più complicato, perché la Juve aveva già degli accordi da dover rispettare e dei paletti da dover rispettare, non ce l'ha fatta. Quindi, oltre a prendere una sanzione, alla Juve è stata comminata una seconda sanzione che è condizionale. Però voglio riprendere, adesso posso prendere, aspetta, perché ha scritto Bellinazzo, ma sul Sole 24 Ore, ma c'è un buon riassunto di Calcio e Finanza che la fa più sintetica. Poi magari Marco lo possiamo anche chiamare, l'abbiamo già fatto molto volentieri, però siccome questa è una cosa abbastanza semplice ce la possiamo fare noi, ci teniamo il gettone di Marco magari un po' più avanti, aspettando magari qualche riforma che deve arrivare dalla federazione con la nomina di Malagò, e vedremo quello che ne conseguirà e quali saranno un pochino le nuove riforme almeno prospettate, no? Ecco, io sfrutterei Marco più su questo. Poi se ci sono delle domande è ovvio che magari possiamo fare qualcosa con lui anche su questo discorso. E allora, per quello che riguarda la Juve, dicevo, il discorso è un po' diverso, viene comminata una sanzione aggiuntiva e condizionata al raggiungimento di determinate parametri. Cioè, che cosa fa l'UEFA? E qui si apre un capitolo dolorosissimo. L'UEFA fondamentalmente ti suggerisce di fare le cose in un certo modo, pena sanzioni. La prima sanzione è una sanzione pecuniaria, secca. La seconda sanzione è una sanzione pecuniaria condizionata, cioè, bene, ti do un anno o due anni per rimetterti in ordine, se no prendi, oltre alla sanzione, una sanzione molto più grande e poi si vedrà. Si vedrà che cosa. Il terzo grado, mettiamola così, di sanzione è avere una rosa ridotta. Per quello che riguarda le liste che potrai compilare e costruire per la prossima competizione UEFA, l'ultimo grado è l'esclusione fondamentalmente dalle coppe. Non è mai successo, è successo solo alla Juve, ma la Juve l'aveva combinata abbastanza grossa. Che cosa ne consegue? Ne consegue che sono arrivate delle bastonate da Orbi. Perché? Perché la Juve appunto prende 6 milioni più 15 condizionati. La Roma fa peggio. La Roma aveva già degli accordi da dover definire, ha chiesto la proroga fondamentalmente di un anno. C'è chi dice che tra le righe abbiano già un preaccordo in questa direzione. Fatto sta che per avere quella proroga oggi avrebbero dovuto comunque concludere delle cessioni molto importanti. Non l'ha fatto. Quello che ha fatto la Roma è stato limitarsi non a cedere i giocatori, ma a proporre ai calciatori che hanno gli ingaggi più pesanti degli accordi completamente diversi e a ribasso. Sulla Roma l'UEFA adesso dovrà andare a vedere tutti i bilanci, sarà durissimo, e quindi sulla Roma verrà presa una decisione soltanto a ottobre. Mi riservo, dopo questo primo blocco introduttivo, tutte le riflessioni sul caso nella seconda parte, ma non tanto per far della filippica, per chiedervi se secondo voi è giusto o non giusto, perché io da tifoso, se fossi un tifoso, mi chiederei: ma com'è possibile che comunque qua si possa fare quello che vogliono? E perché ve lo dico? Perché per esempio il Bologna è stato bastonato per tre volte quest'anno in Europa League solo da una squadra, l'Aston Villa. Vi avevo già detto, ma l'avevo buttata lì, non posso costruirci un film sopra, perché poi comunque, ragazzi, il gioco è il gioco, le cose vanno così, che per me l'Aston Villa non sarebbe neanche dovuta esserci in Europa quest'anno, perché è figlia comunque di due anni abbastanza discutibili. Ora, vi dicevo che la Juve è stata quella forse più penalizzata dal UEFA con l'esclusione alle coppe per quella questione che ha riguardato Agnelli, Paratici e via dicendo. L'Aston Villa ha fatto una cosa molto simile, cioè l'Aston Villa ha alterato delle cessioni, mettiamola così, per portare i parametri UEFA ad essere tolleranti, no? Quindi le famose plusvalenze fittizie. È stato sgamato, l'UEFA ha riparametrato quei valori e ha poi di fatto sanzionato l'Aston Villa. Beh, insomma, è stata abbastanza buona. L'Aston Villa prende 22 milioni e passa di multa quest'anno e riprende con 15 milioni condizionati. Devo dire che l'UEFA con l'Aston Villa è stato veramente molto benevolo, proprio per il precedente, no? Quindi Aston Villa farà la Champions League e non ci saranno problemi, certo prende una sanzione. Per il resto ci sono lo Strasburgo che prende una botta da 25 milioni, 13 quest'anno più 12 condizionati, il Fenerbahce prende 7 milioni, il Chelsea ne prende 3, 2 condizionati. Al Chelsea è andata molto meglio dell'Aston Villa, perché nelle operazioni che vi dicevo dell'Aston Villa c'era di mezzo il Chelsea. E il Newcastle prende 3 milioni, Nottingham Forest, vabbè, insomma, e così via. Quindi, insomma, sono arrivati i referti. E non vi nascondo a questo punto che c'è da porsi una domanda, ma la sblocchiamo dopo. Ma com'è possibile che per un anno mi sono ritrovato qui, ma lo dico con... comunque a dover cercare di puntare i piedi sul fatto che il Bologna abbia speso tutto quello che aveva a disposizione per la rosa dello scorso anno? E per quale motivo ha fatto così tanta fatica con molti tifosi a fare capire che Bologna ha speso tutto quello che poteva per la rosa di quest'anno e non c'era modo di spendere di più se non, e questa è una scelta invece, subendo delle sanzioni e violando i principi del fair play? Ora, che un tifoso non sappia nulla di queste cose è un diritto. Che un giornalista non abbia bisogno di spiegarle puntando i piedi, secondo me è un dovere, eppure diventa necessario quando tutti gli anni in cui parliamo di mercato, purtroppo chi fa il mercato fa finta che queste regole non esistano, anzi va nella direzione diametralmente opposta. E allora passa il messaggio che Bologna incassa, che Bologna fa ricavi, eh? Che Bologna rientra, solo 2 giorni fa. E allo stesso tempo, dall'altra parte, uno dice, alza la mano e dice, no ragazzi, non è così. Bene, come si fa ad arrivare a questo punto? Ci arriviamo nella seconda parte.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: Siamo di nuovo in diretta su Nettuno Bologna 1, i vostri messaggi al 366-402-4022, ne approfitto anche per scusarci per la giornata di ieri. Purtroppo un brutto blackout. Qua nella zona di Borgo Panigale ci ha lasciato muti, l'avete letto forse sui social, da ieri pomeriggio fino a ieri notte tarda. Barbut, poveretto, è rimasto qua tutto il giorno a combattere e non l'ha presa bene. Potete immaginare. E c'è poco da ridere, cioè comunque sono molto dispiaciuto perché comunque insomma siamo rimasti a piedi voi, abbiamo lasciato a piedi voi chi ha la pazienza di ascoltarci tutti i giorni. Oggi siamo rientrati e allora forza e coraggio. Però ecco, per ieri vi chiedo scusa a nome di tutti, purtroppo siamo rimasti un po' appesi a questo intervento straordinario, abbastanza grosso tra l'altro, che ci ha tenuti così in panchina. Stavamo parlando del fair play e vi ho fatto tutto un gran pippone iniziale per spiegarvi un attimo il contesto. Sostanzialmente ieri è arrivato il report dell'UEFA che finalmente dà un certificato e quindi scrive nero su bianco su come hanno operato le squadre rispetto alle regole che ci sono per partecipare alle competizioni UEFA. Su Bologna in particolare, e mi fermo adesso solo su questo dopo avervi dato un pochino il parametro generale, cioè scusatemi, la visione generale della questione, l'UEFA dice una cosa, dice Bologna ha violato il costo della rosa rispetto ai ricavi, il secondo parametro UEFA, cioè ha speso più di quanto poteva. Si salva senza sanzione, quindi Bologna non prende una sanzione, perché? Perché Bologna negli ultimi due esercizi ha chiuso con due più, leggeri ma sufficienti per poter evitare la sanzione e dimostrare una gestione virtuosa del club. A questo punto, per una volta, abbiamo cognizione di come vengono impostati i mercati ed è perché certe scelte vengono prese. E allora io vi chiedo se per una volta, forse oggi, vale la pena fare una riflessione tutti e valutare per quale motivo uno come me, ma come altri, Marco Bellinazzo sul Sole 24 Ore, Calcio e Finanza ci scrive ogni giorno, alcuni colleghi ravvisano la necessità che si faccia un po' di chiarezza su questi aspetti, perché si porta inevitabilmente, se no, il tifoso un po' fuori rotta e a farsi domande che difficilmente possono trovare risposta, ma soprattutto, ed è peggio, a partire per assunti che non fanno più parte del calcio di oggi. Il nostro dovere, dal mio punto di vista, è informare, non dare opinioni partendo da conclusioni che per giunta molte volte si dimostrano fallaci in partenza. E qui il dolore. Non è possibile che io per un anno mi trovi a combattere, no? Come un leone dicendo ragazzi le cose non funzionano così. Ah, non è vero. Ah, le cose ti arrivano da Fenucci dentro da Casteldebole. Ah, sei un commercialista. Non sono un commercialista. Ho fatto 5 anni di giurisprudenza, ho fatto il classico e ho fatto un executive in marketing e non c'entro niente io coi bilanci. Certo, mi guardo le regole e cerco di capire per quale motivo certe scelte vengono prese. Il Bologna quest'anno ha speso tutto fino all'ultimo centesimo di quello che era consentito. Oltre sarebbero arrivate sanzioni. Giusto? Sbagliato? Ma di questo possiamo discuterne, però il punto di partenza è questo. Quindi, il Bologna non è rientrato, il Bologna non ha fatto cassa, e visto che si apre oggi di nuovo una stagione di mercato, sappiate che le regole cambiano, perché noi non facciamo più parte del UEFA. Ci sono altre regole che valgono per la Lega, che si basano su principi simili ma che partono da presupposti diversi. E Bologna cosa farà? Spenderà fino all'ultimo centesimo consentito col limite della sanzione. Ok? Dentro quel parametro starà. Il Bologna non rientrerà. Il Bologna non farà cassa. Saputo non è un plumone. Semplicemente, arrivato dopo 12 anni di gestione, ha deciso di non, salvo, e questa è una grande garanzia io credo, casi straordinari, sportivamente drammatici, di conseguenza finanziari, immettere nuove liquidità dentro il club, si deve autofinanziare. Punto. Se partiamo tutti da questo presupposto, secondo me abbiamo almeno un minimo di fondo veritiero su cui poi il tifoso deve fare tutto quello che crede, valutare le proprie decisioni. Ci sarà chi dirà il Bologna sbaglia a non prendere delle multe e a non fare come fanno tutti gli altri, è discutibile, ma se non altro è un'opinione costruita con contezza. Ci sarà chi dice, beh, se un presidente viene da me e mi dice, ragazzi, spendete tutto quello che potete nel limite delle sanzioni, secondo me è più che sufficiente come approccio a mercato. Mi sembra ragionevole. Da tifoso lo dico. Da giornalista mi sembra comprensibile. Chiaro? Per quale motivo invece ogni anno passa il messaggio anche a chi, purtroppo, da chi dovrebbe informare che le cose non funzionano in questa maniera? Da dove parte? Parte da una cattiva analisi di partenza? Da una non conoscenza delle regole del gioco? Non lo so. Funziona questo giochino? No. Porta utilità in una piazza far passare un messaggio che poi alla fine si dimostra appena arriva il primo report ufficiale dell'UEFA, non da nessun altro, che tutto quello che è stato detto sono balle e che si sono create? Non credo. Allora potremmo fare tutti quanti un passo indietro, evitare di farci dei pipponi di due ore per un anno a mezzogiorno rossoblù parlando di queste cose, con io che dico non funziona così, per poi arrivare a un anno dopo che poi alla fine si dimostra che non è così. Avere ragione in queste cose non dà soddisfazione, ve lo giuro su Dio. Ciò detto, è molto avvilente ed è molto frustrante, quindi dovendo fare tutta un'estate insieme, io prego Dio che non dobbiamo più ritrovarci a questo. E soprattutto nella prossima stagione non dover ritornare sempre sui soliti discorsi che poi alla fine si dimostrano delle totali fesserie. Come funzioneranno le regole che aspettano a Bologna allora arrivati a questo punto per il nuovo campionato? Che queste regole non valgono più per i Bologna, non valgono più per la Fiorentina, continueranno a valere invece per il Napoli, per la Roma, per la Juventus, varranno da questo momento in poi, da questo momento in poi per il Como e tutte le squadre che parteciperanno alle coppe, il Milan, l'Inter e via dicendo. Il Bologna entra soltanto su un parametro che riguarda la Lega, che la Lega ha scopiazzato malissimo, proprio dall'UEFA, ha preso non il primo, cioè ti consento di sforare di 60 milioni in 3 anni, quello non esiste in Italia, esiste solo il secondo, cioè in Italia tu puoi spendere il 70% dei tuoi ricavi nella rosa. Questa è l'unica regola che è stata presa, ma c'è una profonda differenza e va messa in chiaro fin da subito. Che mentre per il UEFA non è possibile, per la Serie A è legittimo che comunque un eventuale sforamento di questo parametro possa essere sanato dalla società, attingendo alle riserve, dal caso Napoli, che hanno bloccato il mercato in avanti, quindi alla cassa fondamentalmente, oppure con iniezioni di liquidità. Quindi è completamente diverso. Quindi Bologna quest'anno avrà solo una regola da rispettare. Dovrà fare una rosa direttamente proporzionale a quelle che sono le regole che gli consentono di farlo rispetto a quanto ricava. Una scelta anche in questo caso, ma che non prevede nessuna sanzione, perché in questo caso sì, se Saputo volesse metterci dentro del capitale lo può fare. Chiaro? Cosa farà quest'estate in Bologna? Dovrà asciugare clamorosamente, quindi sì, il costo complessivo della rosa, che era già troppo alto per l'UEFA partecipando alla Coppa UEFA, immaginatevi l'anno prossimo. Chiaro? È tutto chiaro? Se questo ce l'abbiamo molto chiaro, diventa molto più facile per tutti voi capire per quale motivo l'operazione tra Juve e Bologna Lucumi Miretti ontologicamente non era possibile. Se avete chiaro quello che abbiamo detto fin qua, diventa incredibilmente lampante che un'operazione che due squadre che hanno l'obbligo di vendere non possono mettere in piedi, perché Bologna deve supervalutare al massimo Gian Lucumi e non può comprare, perché la Juve deve supervalutare al massimo Miretti e non può comprare. Vi torna? Bene. Quindi diventa molto più facile capire il mercato, soprattutto le scelte e che cosa si può fare e che cosa tecnicamente non si può fare. Non vale solo per il Bologna, vale anche per la Juve, per motivi diversi, ma poi alla fine su uno stesso binario. Bene. Speriamo di aver finito questa battaglia e speriamo soprattutto che si cominci a parlare di mercato con cognizione di causa, perché se no visto che ieri ho provato, ma ho perso, a convincere che chi fa di mercato non mi può rispondere che io sono un contabile e che si deve parlare solo di campo. No, se uno fa mercato bisogna che queste regole le conosca, se no il mercato non lo deve fare. Non mi sposto da questo, ma è una speranza ed è un invito a stare attenti a questi aspetti, se no un tifoso viene portato proprio per strada e non si va avanti. Soprattutto si crea un dibattito malsano, tossico, che si fonda soprattutto su principi poco rispettosi per chi lavora, perché Sartori e Fenucci da questo report ne escono come due fenomeni, due fuori classe, bravi, c'è poco da dire, due fenomeni, non solo uno, due. E bisogna baciarsi i gomiti e si restituisce un po' di dignità a un imprenditore che comunque è venuto qua e i suoi 300 milioni scarsi, conto della serva, nel club li ha versati. Quindi che si legga tutti i giorni o debba ascoltare radio tutti i giorni, che rientra, che non spende, che è un plumone, sottinteso tra virgolette, francamente non è molto degno, né per lui né per commesso che ha problemi, oggi le ha ereditate il figlio purtroppo, e problemi diametralmente opposti. Cioè questo straspende, ma li spende male, è gestita male, è un incapace, via dicendo. I Fredkin uguale, non ne parliamo, li chiamano i cecchi Fredkin a Roma e così via. Bisogna restituire un po' di dignità a gente che viene in Italia, trova un mercato paralizzato senza alcuna possibilità di aumentare in qualche modo i ricavi, perché l'Italia è bloccata, e questi sono degli eroi, non dei coglioni. Restituiamo un po' di dignità, oggi lo facciamo col saputo, ma domani io lo faccio anche con commisso, che si è preso 6 milioni di multa e guarda la stagione che ha fatto con 100 milioni messi dentro. Insomma, per me bisogna impostare un pochino le cose in maniera diversa, quindi incoraggiarli e non disincentivarli. Questo aiuterebbe sicuramente il movimento. Siamo a posto. Alberto da Ravenna, è possibile Manfred che anche Fergus, bravi. Poi l'altro argomento, scusatemi, mi sono dimenticato, ma mi sono dilungato su questo, dove vi ripeto, tutta la prima parte era la situazione, un po' lo stato dell'arte, la seconda parte una riflessione puramente personale, però è la mia, veramente io ci tengo moltissimo. Sarebbe bello, visto che quest'estate il mercato piangerà in tutta Italia, che magari provassimo a raccontare il mercato mettendoci dentro delle piccole iniezioni, non come faccio io che sono dei pipponi, delle piccole iniezioni per portare il tifoso ad essere un po' più consapevoli di come ruota purtroppo il calcio oggi, anche in Italia, non solo chiusi dentro il nostro mondo. Poi chi ha piacere bene, chi non gli interessa niente è legittimo e va benissimo così, però diventa più facile spiegare. L'altro argomento è Ferguson, che comunque mi ha stuzzicato, che i Rangers lo vogliano riportare lì è non dico che è una certezza, però è una possibilità molto concreta, che sia una soluzione molto affascinante anche per Ferguson per mille motivi affettivi, il padre e... Dai, Ferguson è scozzese nell'anima, ma ogni scozzese immagino che abbia proprio una radice molto forte, quindi per lui in questo momento della sua carriera, dopo una stagione complicata per lui, molto, e un mondiale che comunque lo ha pagato professionalmente, magari non con i risultati sportivi, io credo che per Ferguson possa essere una grande tentazione. Certo che apre un bello scenario, perché metti caso che Ferguson e che Freuler non farà a questo punto un nuovo contratto col Bologna, non si può più parlare di prolungamento. Metti caso che anche Orsolini prenda una decisione, che in questo momento la diamo tutti quanti per percentuale comunque più bassa rispetto alla possibilità di rimanere. Metti caso che Lucumi parta, beh, a questo punto anche non volendo, perché Bologna nelle intenzioni aveva più quella di asciugare la rosa, fare quelle due o tre cessioni che per i motivi di prima sono necessarie e puntellare con iniezioni di qualità, portando dei giocatori che possono essere funzionali per l'allenatore, ma soprattutto giocatori ritenuti qualitativamente adatti. Questo discorso secondo me incomincia un pochino a vacillare, perché poi il mercato ti pone davanti delle situazioni non previste e per esempio se tu perdi la mediana di Ferguson e Freuler in difesa Lucumi, davanti magari parte pure Orso, metti caso che devi fare anche una cessione dolorosa come quella di Castro, beh ragazzi, se non è una rivoluzione questa, non saprei come definirla, e quindi sarebbe clamorosamente un voltare la pagina e aprirne una completamente nuova. Cambiano secondo me anche gli scenari del prossimo campionato, dove grande exploit è sempre una possibilità, ma che forse si debba parlare di una squadra, di un gruppo forse un po' da ricostruire, partendo sicuramente da dei punti fermi, questo diventa molto più concreto, e a quel punto puntare immediatamente all'Europa forse è una missione importante da mettere, certo come obiettivo da fissare, da raggiungere, devi veramente fare qualcosa di grosso, eh? Per esempio Motta ci mise quei 7-8 mesi di campionato precedente per costruire un Bologna clamoroso, no? Nella

0: forza la mia squadra scozzese, difficile perché i Celtic, però più possibile e avanti tutta, però per me era il capitano del futuro del Bologna, l'ho sempre visto così, nonostante una stagione altalenante. E lì vi faccio una domanda, ma visto il Ferguson dell'anno scorso e il Froler dell'anno scorso, ma voi come la vedete? Cioè, si ribalta tutto e si rifà un nuovo centrocampo? È il momento giusto per farlo? Magari sì. Io vi dico la verità, sono molto combattuto. Andiamo in pausa e torniamo.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
5: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
6: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
2: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
6: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini abruzzesi, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e poi dalle 21.30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
2: A Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
7: La grande pallacanestro torna a Basket City.
1: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena. Media partner Radio Nettuno Bologna 1.
8: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Kraterhof Mountain Sky Hotel. Dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Kraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Kraterhof Mountain Sky Hotel a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet kraterhof.com.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza. Dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Non so, sì, vado.

0: No. Allora, intanto, ben ritrovati. Siamo. E siamo in onda, 12.43, mezzogiorno rosso blu. Stavo spulciando un pochino i messaggi che possono arrivare ad oggi. Vi avevo fatto la domanda e avevo anche chiuso un po' col discorso di Ferguson sul mercato, ve l'ho detto, non ci sto guardando moltissimo, sicuramente qualcosa arriva. Stadio oggi ci offre lo spunto di Salinas, per esempio, un giocatore giovanissimo, classe 2007, seconda divisione spagnola, e terzino. Vi dicevo l'altro giorno, non mi ricordo se in radio o in TV, ma credo in radio, che per esempio su alcuni ruoli Bologna non è bloccato. Dove hai cinque centrali è molto difficile che Bologna porti a casa il sesto centrale, devono ancora partire Lucumi, eventualmente, continua a dire, Casale non lo fa. E sugli esterni ne hai cinque, deve ancora partire, immagino, uno tra Dominguez e Cambiaghi, non lo so, non sappiamo il futuro, non lo fa. In attacco in questo momento ne hai due, due rimarranno, non farà l'attaccante. Cosa ti rimane? Probabilmente a centrocampo, perché va via Freuler. Insomma, ritorna da prestito e lo sappiamo. Tra l'altro, ecco, oggi è giorno anche che abbiamo salutato Bonifazio Conquo, Lico Giannis e tecnicamente Remo. Su Lico in particolare il mio cuore va e vola, perché comunque io lo ritengo un ragazzo straordinario. Nell'ultimo periodo con l'italiano non è andata benissimo, lui ha avuto questo problema al tendine abbastanza grosso, sistemato, c'è stato un momento dove non ha più visto il campo e Miranda ha dovuto fare non solo gli straordinari ma forse di più, cioè credo che Miranda stia dormendo, nessuno lo vede, dov'è, nessuno sa dove sia, penso che sia a letto da quando è finito il campionato. Ci ho detto, e nonostante questo ogni anno Ligo fondamentalmente è stato aggiunto al gruppo, eh? E tutte le volte si è fatto trovare non pronto, di più. Lui è un bolognese, è un greco bolognese adottivo, e senza togliere niente a nessuno, a Lico Giannis, non ho avuto modo di farlo, però gli mando veramente l'abbraccio più affettuoso e sincero di uno che gli ha voluto veramente un sacco di bene. È un bravissimo ragazzo, ha un piede che per me è impressionante, e ci sono stati dei momenti, non mi scorderò mai quella palla messa sulla testa di Castro a Bergamo, in quella partita che di fatto ci dà mezza Coppa Italia in mano, uno dei momenti più alti della sua carriera a Bologna, quel periodo, ogni volta che buttava dentro un pallone era in testa di qualcuno, e uno dei momenti più importanti e chiave della nostra stagione. Non mi è piaciuto chi l'ha criticato in maniera poco... quando ci sono gli eccessi, ci sono gli eccessi. Ecco, mettiamola così. E nel periodo in cui italiano non ha trovato fiducia, mettiamola così, nel mettere dentro Lico, c'è modo e modo di dire le cose e c'è modo e modo di parlarne, secondo me. E a Lico va tutto il rispetto del mondo e un ringraziamento totale per essere stato parte di quella squadra che mi ha regalato la felicità sportiva più grande della mia vita. Questo ci tenevo a dirlo. Nulla tolgo a Bonifazi, che ha avuto un percorso diametralmente opposto, su cui io avevo puntato non poco, non mi stancherò mai di dirlo quando si dicono, che a volte si dicono delle grandi fesserie. Okonkwo è 10 anni e quindi uno dei veterani più grandi di questo Bologna, che saluta, e poi Remo vediamo, lo teniamo un attimo in stand by aspettando la fine del mondiale. Ho visto che giocano alle 5 del mattino la Svizzera, e quindi insomma il suo 16° ci farà un po' aspettare, cioè credo che lo vedremo il giorno dopo, se non altro. Vabbè, ci ho detto i vostri, e invece poi il discorso Ferguson, ecco che sul discorso Ferguson si apre un mondo per me, un mondo, vedremo. Buongiorno Manfredi, parliamo un po' di Kevin Bonifazi, ti va? Forza Bologna, Angelo 60, hai ragione, l'ho fatto adesso. Focus Economia con Sebastiano Barisoni e Manfredi Campione, numero uno. Barisoni è il numero uno, sono un suo grande fan, vabbè, ma non perché mi fa, però perché Radio 24 è un capolavoro per me, un modello vincentissimo di radio, e quindi Barisoni è il numero uno. E sono un suo grande fan. Ciao, la voce di Manfredi non è delle migliori, forse il microfono della cuffia, scusatemi, avevo il microfono un po' lontano, non me ne ero accorto, e errore mio, come dicevo prima a Dario. E buongiorno Manfre, il Bologna non avrebbe violato le regole del fair play perché ti analizza su un ciclo di 3 anni, È quello che abbiamo detto. Nell'estate della Champions il Bologna avrebbe potuto spendere di più. No, è incredibile, vecchio mio. Non come sta facendo il Como, ovviamente, ma qualcosa in più si poteva fare. Io mi arrendo. Vi giuro, da ieri sera alle 5 del pomeriggio si chiude il capitolo. Mi arrendo. Va bene? Non ti offendere, ma io non posso andare avanti così. Mi ammalo. E comunque la risposta è no. Ma se vai a leggerti per favore le cose, te le leggi. Mi dispiace che oggi non mi sembra che sia finito dentro nessun quotidiano, ma devo ricontrollare bene perché l'ho letta al volo prima di venire qua. Avevo un impegno, ma poi alla fine mi sono liberato e quindi dopo ci guardo meglio. Vai a leggere bene per favore? No. E le panzanate per favore, basta. Ci aspetta un'estate lunga, difficile. Secondo me possiamo mettere un punto su questioni che non riesco neanche più a giustificare e non riesco a comprendere, basta. Va bene? L'UEFA sanziona l'Aston Villa per 22 milioni, sì, in realtà sono 7 e mezzo, o 7 adesso non ricordo, 7 e mezzo se non sbaglio, più 15 condizionati. E ne dà almeno una trentina tra premio Europa League e accesso alla Champions. E tanti saluti alla coerenza, Stefano. Su questo, ragazzi, possiamo discutere. Cioè, tutte queste sanzioni che l'UEFA commina, oltretutto se andate a vedere, fa su un bel bottino ogni anno, sono alla fine utili per cercare di trovare, di raggiungere lo scopo che poi alla fine pongono loro come obiettivo finale? Secondo me no. Anche perché è impossibile, ho apprezzato moltissimo ieri Sky, per dire, che ha fatto un'ottima analisi, vedi? Anche Sky, che io a volte critico quando si butta sul mercato, trascendendo forse alcuni aspetti di cui abbiamo parlato poco fa, ieri sono stati perfetti e hanno fatto un'analisi, un quadro perfetto della situazione, e l'hanno fatto perché ci sta. E ieri Sky, tra l'altro, è andata a cercare nella giurisprudenza UEFA quali potevano essere le conseguenze per un caso particolare come quello della Roma, che è molto tosto, eh? E qui arriviamo a un altro punto. La Roma ha fatto una scelta tostissima. Però questa scelta tostissima la Roma l'ha fatta seguendo l'allenatore. Ora, che gli allenatori vogliano far spendere tanto le società è una certezza. No? È impossibile trovare un allenatore che dice no, risparmiamo. Ma quanto è utile per un'azienda, perché oggi il calcio purtroppo sono sempre meno club e sempre più aziende, avere un allenatore che spinge e riesce a imporsi su delle scelte così pesanti? Ed è il motivo per cui vi dico, io sui modelli costruiti come oggi la Roma ha provato a fare su Gasperini nutro delle profonde riserve. Vedremo. La Roma dimostrerà invece che ha avuto ragione, cioè che prenderà una maxi multa, sicuramente la prenderà perché ne ha già presi 6, ne prenderà degli altri, l'anno prossimo dovrà rispettare per forza alcuni paletti, se no prenderà un'altra maxi multa, 30 milioni, si parla di questo. E tanti saluti e buonanotte suonatori. Beh, allora così le regole servono molto a poco, anche perché vai a chiedere a società di star dentro dei conti e poi alla fine le bastoni con decine di milioni di multe, è anche un controsenso. Alla fine la penalizzazione deve essere sportiva, non economica, se vuoi seguire un percorso di questo genere, ma io non sono l'UEFA e ne possiamo parlare tutti quanti. Poi si apre invece un altro discorso, e allora ritorno al messaggio anche dei ragazzi di prima: quanto vale la pena non prendere le sanzioni? Oppure, visto l'andazzo, conviene mettere le sanzioni a budget? Quindi dici, parto sapendo già che spendo di più e prenderò anche una tassa, perché di questo si parla fondamentalmente, da UEFA. Ah, scegliete voi. Io penso di no, però se uno mi dice lo fanno tutti perché noi no, perché qua il budget per farlo non c'è e la distanza è talmente alta che non vale probabilmente il rischio, a meno che non emetti un fracasso. Ce ne sono i proprietari disposti a metterne così tanti, per esempio come gli Artono? Non mi sembra, quindi è un discorso molto difficile, però almeno questo è un discorso compiuto. Quindi uno dice, io preferisco prendere le multe, ma vedere la gente che prende le gran multe, va bene, non è molto nobile, ma è comprensibile. Buongiorno Manfredi, quindi per come è in salute il Bologna ha ragione la società, alla faccia di quelli che la criticano sempre. Cri, non è che ha ragione la società, non è questione, nessuno qua, non è una questione di ragione società o torto della società, è questione che hanno fatto il massimo di quello. L'importante è questo, cioè volete che vi dica cosa penso? Che se la scorsa estate, piuttosto che alludere a tutto quello che non era vero ed è stato fatto per mesi, ma anche l'anno prima, si fosse detto e impostato il ragionamento, hanno fatto il massimo di quello che comunque era consentito, ci ho provato, se ce l'ho fatta io ad arrivare lì, secondo me lo possiamo fare tutti, non sono di certo un brillante, secondo me quest'anno sarebbe stato sicuramente più salutare da affrontare, con meno polemiche, con meno discussioni di niente, soprattutto con un po' più di nobiltà, no? Premiando anche, secondo me, la professionalità, che è sacra, di chi poi fa certe cose, certe scelte. Tutto, quindi non è una questione di ragioni, è una questione di utilità e di giustizia. Io non mi spiegherò mai alcune posizioni, che, a me dispiace dirlo, ma si fondano su cose non vere, e quindi dare per assunti ragionamenti fallaci, secondo me, diventa veramente pericoloso. E i risultati io li ho subiti, ma non solo io, figurati gli altri. Ognuno faccia poi le proprie riflessioni, fate quel cavolo che volete, tanto io mi prendo del coglione tutti i giorni, quindi va bene lo stesso. Però oggi magari prendiamo un punto, ci mettiamo un punto su sta storia. Sono soddisfatto? No. Avanti così, ma anche no. Occhio ai bilancini, eh? Sti bilancini di mercato, li possiamo tenere da parte? Hanno venduto per e comprato per? Non servono a niente, fanno solo danni. Quei bilancini, fai solo danni e ti costruisci proprio delle fantasie che neanche io con la Canalis una notte riesco a fare. Capisci? Vabbè. Torno a ripetere perché certi... Va bene. Ciao Manfredi, trovo tutto quello che dice sul fair play finanziario, sul BFC, tutto corretto e veritiero. La linea societaria è corretta, a discapito di ciò che si legge però da alcuni... Va bene, che invece tendono a fomentare quella parte di tifoseria che non capiscono l'argomento. Io non ne capisco più l'utilità. Va bene, ti ho risposto, così siamo a posto. Cosa ne pensi? Capisco, ti dico che non ne capisco l'utilità. Non ne trovo un'utilità, soprattutto, ma solo un danno. Quindi oggi si può dire con contezza, e chiudiamo però il discorso, da oggi in poi non ne parliamo più, tranne quando non è necessario. Quindi è facile capire perché Rossolini andrà via, dici tu, ingaggio troppo alto che BFC non si può permettere? Ma lui l'offerta gliel'hanno fatta, anzi, eccola qua, sono arrivati al limite con Rossolini. È veramente il limite? Sì. Quant'è che diciamo che è il limite? Più di un anno. È veramente il limite? Sì. Chi te l'ha detto? L'UEFA ieri anche. Giusto? Sì. E basterà ad Orsolini? Non lo so. Però anche il discorso dei tetti, non sono andato nei dettagli, ma ci abbiamo passato un'estate. Vi pare normale? A me no. Poi che lo faccia il tifoso sì, ma finché noi dobbiamo fare il nostro, per me no, non è normale. Se poi ti trovi a gennaio messo con la Fiorentina, come la Fiorentina lo scorso anno, per poi salvarti dovrai spendere il doppio. La Juve ha poi speso più di 15 per l'attaccante genoano. Sì, ma la Juve adesso ha sbloccato la partita, si chiude il 30 giugno. I bilanci si chiudono e chiude il 30 giugno. Da oggi per la Juve è un foglio nuovo. Hanno preso la loro sanzione, hanno un pagherò fra un anno a determinate condizioni. Se le rispettano, e adesso hanno dal 1 di luglio fino al 30 giugno dell'anno prossimo un anno per mettere a posto le cose, punto, funziona così. Anche la Fiorentina, cioè, poi la Fiorentina ha preso una sanzione secca, neanche un perché è fuori. Audio.
1: guarda, per supportare quello che tu stai dicendo, preferisco stare nei parametri.
0: Parla piano, parla piano, ti frettai, aspetta.
1: Manfredi, buongiorno, sono Aki. Guarda, per supportare quello che tu stai dicendo, preferisco stare nei parametri, al limite fare una squadra un pelo più debole che dover spendere molte, 15 milioni che sono soldi buttati via, e iscrivermi in un campionato in maniera non proprio ortodossa e forse anche scorretta. Quindi ribadisco, abbiamo una grande società e come tale bisogna vantarsene. Io, questo è la mia idea. Grazie, buon lavoro. E poi per ieri non ti preoccupare, perché ci siete tutti i giorni. Se avete avuto un inghippo, un problema una volta, credo che non importa che vi scusiate, anche perché con quello che fate, credo che siete da ammirare lo stesso.
0: No, grazie. No, siamo dei privilegiati, che è diverso, e non ce lo dobbiamo scordare, però sei un tesoro. Ti ringrazio tantissimo. E no, vabbè, una grande società, soldi spesi male o buttati via. Beh, Como li ha buttati via? Francamente non riesco. Sono arrivati addirittura in Champions. Gli è andata bene? Sì, moltissimo. Ci vuole anche quello, però. Però ne parliamo dopo.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
7: Mattei Plus dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plus è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plus è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plus è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. MatteiPlus.it.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
9: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
8: Questo finché non passi a euro.
10: E allora tutto diventa più...
8: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
11: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
12: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
13: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
12: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
13: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
12: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
13: www.sorcevannini.it.
14: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Tratterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles. E proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a 2 passi dal centro sportivo, c'è il Tratterhof Mountain Sky Hotel di Maranza.
15: Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Tratterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet tratterhof.com. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Allora, no, non ci credo, stavo scorrendo così per leggere. Ti prego Manfred, non dire più iniezioni, che qua per la mia schiena in sto periodo ne ho abbastanza. Guarda, ti giuro Gabri, vi do un consiglio. Poi fatene ciò che volete. Non so dirvi se, però me l'ha dato un ortopedico dei Rizzoli. Sono andato a Rizzoli l'anno scorso con Elisa che mi porta, trascinandomi e consegnandomi con la schiena che non ce la facevo più. Io ho problemi da quando giocavo. E ho fatto un ciclo di iniezioni, però di ozono. Ah, io, e quindi questo è il mio consiglio per te. Se non vi fidate, chiedete consulto ovviamente ai vostri medici, però a me ha salvato la vita ed è un anno che sinceramente consiglio di passare a tutti quelli che soffrono come te. Ti capisco, male bestia all'inizio, però poi va molto meglio, è un grande antinfiammatorio. Però non sono un medico, che sia chiaro, quindi chiedete un consiglio al vostro medico e vedete se stai male qua, provaci. Ciao Manfred, sposo in pieno tutta la tua disamina, non è mia, l'ha fatta UEFA, non è mia la disamina. E andrebbe diciamo approfondito ed esteso. Sono d'accordo, speriamo. Se è stato molto chiaro ed esaustivo, ripeto, sì, io vi ho fatto le premesse spiegandovi come funzionano le regole base, senza mettere tutte le deroghine, deroghette, perché ce ne sarebbe da fare, ma non è importante. Ci sono tante voci che vengono scorporate, no? Quando vengono fatti i conti della serva. Per esempio, non so, il Bologna ha investito tantissimo, vi faccio questo esempio, ha investito tantissimo, tantissimo, molto di più in questi anni d'Europa sul settore giovanile che negli anni precedenti. Bene, l'Europa è stato un pretesto per farlo. Ovviamente questo discorso vale anche per i parametri in Serie A, quindi per esempio i costi sulle strutture, sul settore giovanile, sul femminile, sono tutte voci che vengono comunque scorporate dal contesto, vengono permesse, concesse, anzi incentivate in questa maniera. Quindi UEFA, se vogliamo, in qualche modo fa anche qualcosa di buono. Certo, sulle sanzioni secondo me è un po' paracula, se proprio vogliamo usare un brutto termine, ma che è chiaro per tutti, perché in questa maniera vedi che la Aston Villa ha veramente strappato troppo, la Roma sta strappando decisamente troppo, la Juve l'ho vista molto morbida, ma probabilmente è una situazione molto diversa, bisognerebbe andarci dentro, la Juve è complessa tra l'altro da andare a guardare e ha già pagato abbastanza, ripeto, credo che sia stata l'unica esclusione combinata da UEFA, se non ricordo male. Però bisogna andare a rivedere un attimo indietro e quindi comunque bisogna vedere un po'. Comunque sei stato molto chiaro ed esaustivo, ma a questo punto ti chiedo perché fior fior di imprenditori stranieri continuano a investire tanto rimettendoci nel calcio? E questa è una domanda che io non, a cui comincio a far fatica a trovare risposta. Un tempo noi dicevamo, ma sai, è pubblicità, c'è una convenienza. Sì, oggi però la pubblicità, per quelli che sono arrivati ad essere i costi della Serie A, visto che comunque tendenzialmente produce perdite, non per tutti, ma per tanti, secondo me non si sostiene più come argomento. Scusatemi. E quindi io non so più se sia un discorso legato alla pubblicità, per me non tiene più. Vi faccio un esempio: prendi il tuo bel logo, lo metti sulla livrea della Mercedes, spendi tanto, ma guarda, se proprio devo dirti la verità, per come sta andando adesso la Formula 1 non ho i numeri sotto, ma magari ti vedono in di più e hai un franco di pugnette in meno, no? Quindi alla fine evidentemente vedono l'opportunità di fare impresa, poi si scontrano contro la burocrazia che conosciamo benissimo in Italia, quindi tempi lunghissimi per fare qualunque cosa, impossibilità nell'aumentare i ricavi. Il problema delle italiane e dell'Italia in generale, ve l'ho detto, sono i ricavi, di conseguenza i costi. Tutti ci preoccupiamo dei costi, a nessuno gliene frega niente dei ricavi. L'unica cosa che un tifoso che magari è più incuriosito deve guardare solo una cosa, i ricavi. Ed è lì che Bologna deve lavorare bene, producendo dal settore giovanile che abbatte tantissimi costi e ti dà la possibilità di fare ricavi puliti, senza commissioni, senza niente, con ingaggi bassi di partenza, tante voci di costo che abbatte, ma allo stesso tempo gli stadi. Quindi in questo momento qual è l'opportunità di venire in Italia? Che sarebbe un foglio bianco da scrivere, sarebbe una grande opportunità di crescita e di espansione, sempre che vai a trovare comunque un terreno fertile su cui provarci. Ad oggi fare impresa per questi imprenditori in Italia è diventato veramente molto difficile, capito? Perché lo continuano a fare? Presumo che loro vedano questa opportunità, il mercato ti dice che comunque se fai degli stadi, per come stanno andando un po' la direzione dei diritti televisivi, probabilmente puoi avere anche grosse gratificazioni, perché l'utilizzo, no, del calcio, cioè il fruitore del calcio, fa un'esperienza diversa, preferisce andare allo stadio piuttosto che vedersi 90 minuti in televisione, e allora probabilmente questo è un po' il motore. Però bisogna che adesso accorcino i tempi, abbattano tutte le questioni legate all'urbanistica, capito? Questo è il tema, restano degli eroi, credetemi. Ma come faccio a dire che Commisso è un fesso? No, io prendo sempre Commisso, perché per me veramente è stata una grave perdita, perché faceva anche le battaglie giuste. Io l'ho sempre avuto arrogante, quello che volete, caratteriale, però un sano per il calcio italiano. Cosa volete che gli dica questo, che prende nomi in continuazione? Ha preso nomi in continuazione, insomma, io la trovo la cosa più ingrata del mondo, e questo per me disincentiva nel tempo, perché poi spaventa, no? Vabbè, comunque hai parlato chiaro e hai detto come stanno le cose. Bene, sono contento. Ferguson può... Oh, ecco, che questo mi interessa. Ecco, tu per esempio dici Ferguson può andare se ne viene a mente in Scozia. Sono 2 anni che passeggia a centrocampo. Sei severo, sei duro, non ti biasimo, perché purtroppo 2 anni secondo me è un po' troppo. Che quest'anno abbia reso molto meno di quello che tutti ci aspettavamo da lui, per me sì. Ma la mia domanda è: secondo voi Ferguson è quello di quest'anno, sapendo che aveva anche la qualificazione con la Scozia che magari un po' l'ha scombussolato, un ginocchio che l'ha dato da fare e quindi si è un po' magari conservato involontariamente, involontariamente. L'avete visto bene nel mondiale? Io non l'ho visto male, e quindi lo fai partire a cuor leggero un Ferguson, e poi cosa comporta? È rivoluzione. Si chiude veramente una pagina e se ne apre una nuova. Quindi c'è un po' da pensare. Vai tranquillo, Leo. E teniamo botta fino alle 14. Andiamo un po' più lunghi oggi, Darietta. Ciao Manfred, certo che le sanzioni. Se le sanzioni corrispondono ai 6 milioni certi per la Juve, in un futuro eventuale, a Iartono basta saltare una colazione o fare solo un cappuccino senza pasta. E infatti, il pericolo è questo. Cioè, se il metro del UEFA è questo, e sappiate che su Como ha 3 anni, quindi adesso loro partiranno secondo me al prossimo anno già con un accordo, perché l'UEFA cosa fa? Ci sono delle regole generali, poi se entri sotto osservazione partono gli accordi personali, ed è per questo che è impossibile trovare una giurisprudenza uniforme nelle sanzioni, perché sono tutte figli di accordi che prendono con ad hoc, ok? Sono paradossalmente quasi sanzioni ad personam, proprio per banalizzare il concetto. È giusto? Boh, sinceramente è un modo un po' paradossale di vedere le cose. Sarebbe meglio avere delle regole certe, perché poi alla fine la certezza è, come sempre, no? Certezza del diritto, ti porta comunque anche a una percezione delle regole diversa, secondo me. Ciao, ma secondo Tedesco è venuto a Bologna a scatola chiusa, non sapendo chi sarebbe andato e chi sarebbe venuto? Ma dai, Max. No, tra l'altro è stato Tedesco a dire, proprio è partito da lì. no? Ha sottolineato la chiarezza che c'era stata addirittura quando lui non era certo di venire qua, e di fatto non è venuto, e poi ha riscontrato che alla fine quello che gli avevano raccontato allora si era verificato, e per questo comunque lui era rimasto positivamente sorpreso. Questa è una buona cosa, sicuramente sì. Quindi comunque immagino che proprio partendo da quell'esempio lui sappia esattamente cosa le attende, no? Cioè che Lucumi partirà, che Freuler era in forse grande come una casa, che Orsolini c'ha un contratto e che nessuno sa, e lo scrivono grande così non sappiamo ancora cosa ha deciso di fare. Penso che queste cose potessero essere quelle che hanno messo sul piatto, magari mettendo in preventivo che su Rowe e Castro sarà dura se dovessero mai arrivare delle situazioni difficili da gestire da fuori. Vediamo, a Bologna siamo abituati a mercati difficili, è vero, però vabbè, comunque salvo gli ultimi anni dove Sartori ha unito utile al dilettevole, perdonami se non mi associo alla tua omelia, però saputo, fai per l'amor di Dio, io leggo chi di dovere e qualche altro. Buona giornata. Ne prendiamo atto, Gianluca, non ti preoccupare. L'importante è che magari qualche domanda però fattela, cioè leggiti anche, leggi chi ti pare, ascolta chi ti pare, però magari una roba, un report ufficiale, leggitelo, e da quello che leggi magari due domande fattele, no? Io farei così. Libero di fare quel che vuoi. Ciao Manfredi, tutto giusto sugli imprenditori stranieri disincentivati a investire qui? Sì. Non dimentichiamo anche che fra tre disincentivati. Poi vedi che gli Artono vanno avanti come dei trattori, eh? Quindi c'è caso e caso, cioè non bisogna neanche banalizzare e generalizzare. Gli Artono sono un caso molto particolare. Questo poi purtroppo Artono ed eredi del fratello, per essere più chiari, purtroppo. Sono un caso molto particolare, 52 billion di patrimonio, parliamo veramente di un valore fuori misura, una delle proprietà più ricche, però loro stanno spendendo tantissimo e raccogliendo tantissimo. Ecco, ci eravamo lasciati su quella domanda, quindi buttare via soldi, li sta buttando via Como? Non lo so, magari no, di sicuro gli hanno portato la Champions. Quanto ricaveranno dalla Champions? 35 milioni circa, come fee, quella che incassò il Bologna, vi ricordate? Bene. È la stessa più o meno. Quanto hanno speso? Ah, hanno fatto 130 milioni di buco, non speso, di meno, quindi hanno speso molti di più. Ad oggi il conto è devastante, però c'è stata una supervalutazione di molti giocatori che hanno avuto e quant'altro. Quando ti renderai conto se ne hanno buttati o no? Quando venderanno il Como? No? E allora gli dirai che risultati hanno ottenuto, quanto l'hanno speso per la gestione e quant'altro e tutto, a quanto l'hanno venduta, e lì capirai. Se vi dovessi dire com'è andata della Valle con la Fiorentina, è stato un bagno di sangue. Ma quando l'abbiamo detto? Quando ha venduto la Fiorentina? A quanto? 150 milioni. Insomma, capisci che quando uno incomincia a spendere 500, 600, 700, insomma. Però ecco, il tema è: si apre il mercato? Bene, sappiamo quali sono un po' i paletti che deve rispettare Bologna? Sì, starà dentro quei paletti? Sicuramente sì, perché questa è la linea, ma dentro quei paletti Bologna può fare un ottimo mercato quest'anno, certo con le plusvalenze, ma capisci perché, e ritorniamo al discorso di prima, quelle plusvalenze sono necessarie, indispensabili, per l'UEFA poi obbligatorie. In campionato in Serie A una scelta, se no devi metterne di tasca, se no ti bloccano il mercato, non ci sono alternative, ok? Quindi tu dici ancora dobbiamo parlare di stipendi? È un po' lungo il tuo messaggio, perché parti, mi dispiace da dire, ma dire non abbiamo fatto cassa vuol dire avere il prosciutto davanti agli occhi. Io ce li ho. Zirze, Calafiori, Ndoye, Salemakers cosa sono? Salemakers è un prestito. Io mi fermerei qua, però ti concedo. Zirze e Calafiori sono state due cessioni, in Bologna ha preso il 50% di quelle cessioni. Ndoye l'ha presa piena, tranne un 10% da riconoscere. Ti dimentichi Beukema. Almeno fatto cassa di 200 milioni, dove sono finiti? Dove sono finiti, vecchio mio? Nei costi della squadra? Nelle taschine del Buongioi, scrivi tu? E allora, caro Ale, ti guardo in faccia, ci avrai 20 anni e prenditi un libro, vai al mare e sfrutta il tempo in maniera migliore. È scritto una bestialità, te lo dico sincero. Non te ne faccio una colpa tutta tua, perché purtroppo sono fesserie che vengono un po' spinte di qua e di là, ma sono baggianate. Ha avuto un report UEFA che ti dice il contrario. Lo dice l'UEFA, non il Bologna. E sveglia, che è meglio. Se no mi preoccupo. Ciao Manfredi, complimenti per la pazienza. Ciao Francesca, da Sasso, grande città. Ciao Manfredi, scusa, ma si sa quanto è l'importo pagato ai vari procuratori del Bologna? Da Bologna non ho idea, però se vi dico solo... Allora, sono contento che vi avevo portato il conto della serva di quanto ha pagato la Serie A agli agenti negli ultimi 5 anni. 1 miliardo. Marani, nel discorsi che sono stati fatti, no, in sede di insediamento di Malagò, pochi giorni fa, lo sapete, Marani è presidente della Lega Pro, e ha parlato proprio di questo. Cioè lui ha detto una cosa molto molto giusta, no? Pochi giorni fa, noi ne abbiamo parlato un mesetto fa se non ricordo male, e ha detto: ma se la Serie A passa con così fastidio 22 milioni alla Lega Pro, come se fosse praticamente carità, mentre solo nell'ultimo anno versa 250 milioni di commissione agli agenti, mi venite a parlare che in Italia c'è un problema? E quando Marani parte imposta il problema così, a me ha fatto godere, perché figurati, la penso, sono ancora più estremo di lui, no? E quindi io non so dirti quanto abbia pagato il Bologna procuratore, comunque ha pagato parecchio. Bologna fa parte del conto complessivo. Vi avevo portato, non mi ricordo più a quanto era, avevo il conto di quanto ha speso la Juve in agenti negli ultimi 10 anni, a centinaia di milioni, ma una cifra spaventosa. E vi avevo detto che più o meno, qualche euro di più, qualche euro di meno, la Juve aveva speso in agenti negli ultimi 10 anni quello che ha speso Bologna in un intero mercato degli ultimi 10 anni. Cioè un centinaio di milioni di differenza, forse in tutto, negli ultimi 10 anni. Mi dà un po' la dimensione, anche le differenze e un po' le proporzioni. Sono quei numeri che scioccano. Andiamo in pausa.
16: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
17: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
18: Fai leva sui miei desideri, eh?
17: Veramente faccio leva sull'IVA.
18: Leva sull'IVA?
17: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
18: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
17: Ce li leva?
18: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
17: Leva l'IVA.
18: E i pensieri.
17: Solo a luglio, solo da
19: Iperceramica.
20: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
21: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
22: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
21: Questo finché non passi a euro.
10: E allora tutto diventa più...
8: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
23: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
24: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
23: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini abruzzesi, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e poi dalle 21.30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
24: A Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
25: Vuoi una nuova macchina da giardino?
26: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
25: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
26: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
25: Manferdini, la certezza dei professionisti.
26: Approfitta ora degli extra sconti. ogni sguardo racconta qualcosa di te.
1: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al 1° settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
26: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
1: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
26: Ottica In, rivederci, sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
2: La grande pallacanestro torna a Basket City.
3: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena. Media partner Radio Nettuno Bologna 1.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: E siamo alle 13.23, 13.24 quasi, di mezzogiorno rosso-blu. Allora, io farei così, prendiamo un po' di respiro, dai, che anche sti discorsi, sperando che sia l'ultimo giorno veramente, possiamo impostare il mercato in un modo un po' più costruttivo, più costruttivo, solo questo, e più utile a tutti. C'è un intervallo, perché comunque, dopo che se ne è parlato per tanto, no? Di Paiola parlo. Paiola saluta la Virtus con un post che è appena uscito, e allora lo faccio leggere direttamente a Dario, che è molto più bravo di me.
6: No, devi dire andiamo in redazione
0: da Dario Ronzulli.
6: Cioè, dillo bene, se no scusa.
0: Sono stato un po'. Sì, in effetti sì.
6: Buongiorno.
0: Allora, andiamo in redazione nei nostri studi di Milano Centrale, da Dario Ronzulli.
6: Massimo a Trebbo. Al massimo. Vabbè. Buongiorno. Allora, post di Alessandro Paiola sui social era teso. Quello, il saluto di fatto di Alessandro Paiola alla Virtus e ai virtussini. Ve lo leggo perché ci sono passaggi molto interessanti. Nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, ho letto di tutto e di più sul mio conto. Le dinamiche raccontate non sono per nulla aderenti alla realtà di ciò che è accaduto. Ho riflettuto molto su questo e ritengo di non dovermi giustificare con nessuno, perché i miei comportamenti hanno sempre dimostrato e descritto la persona e l'atleta che sono. Sono un ragazzo assolutamente normale, profondamente innamorato della pallacanestro. Ho sempre e solo voluto giocare a basket, e questo continuerò a fare finché ne avrò la possibilità. La mia famiglia, la mia compagna, i miei amici più cari e soprattutto la Virtus, intesa come entità, sanno che persona sono e come si sono svolti i fatti. Per me questa è l'unica cosa che conta, insieme alla possibilità di camminare a testa alta e con la coscienza a posto. In ogni circostanza ho sempre cercato di rimanere con i piedi per terra, lavorando con impegno, professionalità e rispetto nei confronti di ogni persona e di ogni situazione. Ho affrontato le difficoltà stringendo i denti nei momenti più complessi, senza mai tirarmi indietro, mettendo tutto me stesso e soprattutto mettendo sempre il bene della squadra e del gruppo davanti a tutto. Ritengo che alla base di ogni rapporto debba esserci rispetto. Nelle ultime settimane questo è venuto meno nei miei confronti.
0: Però, beh, insomma, beh. Senti, posso dire la verità?
6: Aspetta, guarda, aggiungo una postilla. Poi c'è tutta la serie di ringraziamenti, ovviamente, ai tifosi, agli allenatori, allo staff medico, a tutti i ragazzi e ragazze e le ragazze che lavorano negli uffici, ai compagni di squadra. E poi un altro passaggio: per il rispetto di cui parlavo prima e per i valori che i miei genitori mi hanno insegnato, vorrei ringraziare il signor Massimo Zanetti per questi anni condivisi insieme, per gli investimenti che hanno permesso alla Virtus di tornare ai massimi livelli dove merita di stare. Infine vorrei dedicare un pensiero ad Alberto Bucci. Ha creduto in me dal primo giorno in cui mi ha visto e mi ha insegnato a mettere il bene della Virtus davanti al mio bene personale, proprio come faceva lui. E poi a Bologna ho costruito molto più di una carriera sportiva, ho costruito una parte fondamentale della mia vita come uomo, prima ancora che come atleta, ho stretto legami che porterò con me per sempre.
0: Beh, io devo dirti, da fuori, ve lo sapete che io, il basket, Dario, qua è la Bibbia.
6: Esagerato.
0: Da fuori, però, non vi nascondo che un po' ho sofferto, non l'ho nascosto neanche ai ragazzi nella chat della radio durante questi mesi, dai. Cioè, insomma, la situazione di Paiola mi ha lasciato veramente molto perplesso. Quindi era, dal mio punto di vista, Dario, dovuto, poi io non lo so che altro aggiungere. Certo, lascio un messaggio molto bello, forte, ma per me è necessario. dopo tutti questi anni in Virtus, no?
6: Sì, necessario soprattutto per quello che è successo un po' negli ultimi mesi, con due infortuni al menisco, le tra virgolette accuse di tirarsi indietro, un po' di discussione con alcuni tifosi, ma anche la notizia che la Virtus gli ha offerto un quadriennale, lui l'ha rifiutato, ma presentando di fatto la cosa come se fosse reato di lesa maestà. Certo che la Virtus gli ha offerto un contratto, ci mancherebbe, ma mi sembra anche legittimo che Paio possa anche averlo rifiutato avendo altri obiettivi in questo momento della carriera. Quindi insomma, sono state tante polemiche che poi di cui abbiamo parlato anche qui a Nettuno Bologna 1, anche con te, polemiche un po' esagerate, un po' forzate. Dai.
0: Sono d'accordo. Insomma, Dorione, ti ringrazio perché comunque era da fare. Sono un grande in bocca al lupo a Paiola, che a Bologna credo che abbia regalato, purtroppo noi dico sponda l'altra parte, però credo che a Bologna abbia regalato veramente grandi momenti e grandi.
6: Ma guarda, credo, mi avanzo questa ipotesi, che Paio sia comunque un giocatore stimato e apprezzato anche dai fortitudini. Vero, sì. Che cuore Virtus, io simbolo Virtus, sì. Però credo che almeno la stragrande maggioranza dei fortitudini lo guardi con, non con gli occhi dell'amore naturalmente, però con il rispetto dovuto a chi è stato capitano, leader dell'avversaria, ecco, della
0: credo
6: rivale.
0: Che sia così, credo che sia così. Ebbene, sono contento che me l'hai segnalato, perché sennò io qua, figurati, dormo e me lo sarei perso. Grazie Paiola, per chiudere, per quello che sei stato per la Virtus, e questo credo che sia il messaggio perfetto, sintetico, rapido ed efficace. Ti metto un cuoricino. Grazie Paio, Luca Taxi, e vedi che sono in tanti che poi alla fine, nonostante tutto, insomma, dai. Non dimenticano, tifoso F, Paiola e Hackett, gli unici giocatori che invidio ai cugini. Carino, così abbiamo messo dentro un po' tutte le riflessioni di Darione in questo momento. Torno indietro e ritorniamo a noi. Quindi, capitolo Ferguson, vediamo. Scusa, con tutte queste multe, milioni di euro all'UEFA, c'è trasparenza riguardo alla fine che fanno questi soldi o è una gestione alla Blatter? No, vabbè, questo no. Non ho la più pallida idea, immagino che servano per gestire la baracca, immagino, no? E su Ugresic, novità? Io non ne ho, ragazzi. E certo, è un ragazzo del 2007, la valutazione è alta, non lo conosco per niente. E purtroppo quando escono nomi in questo periodo, se le cifre di partenza sono già alte, incomincio un po' a preoccuparmi. Quindi ti dico, avrei preferito continuare a non sapere chi sia Ugresic. Perché come profilo non mi dispiace. Certo, il valore 10 milioni è veramente un valore molto alto. Se è quello di partenza, per i motivi che vi dicevo prima. Poi Bologna centrocampista lo farà. Però 10 milioni su 2007 mi sembrano in questo momento molto, molto in là. Però non conoscendo benissimo il giocatore, magari è un fenomeno e io non me ne rendo assolutamente conto e non ne ho contezza, resto un po' così in mano e non vi vengo a raccontare che ho visto le partite del Partizan di un anno, che questo è un prospetto clamoroso, talento assolutamente da prendere, perché sarebbe un pochino canzonata, vi dico la verità. E andiamo e prendiamolo per quello che è. Vi dico però che come profilo, insomma, ecco, ripeto, giovani di talento, pazzi scatenati, li prendo tutti. E partire così con un Bologna di nuova generazione non mi dispiacerebbe. Certo, relazionare questo ad obiettivi tipo mettiamo subito un piede in Europa, perdi italiano, ritorno al discorso, perdi italiano, perdi lo intendo per continuità del lavoro, non che italiano vaga più o meno di tedesco, non è un paragone tra i due, dico solo continuità di lavoro. Allora perdi in questo senso italiano Freuler, se sarà Lucumi, dovrebbe essere, ci metti dentro che per caso nelle operazioni il mercato ti sbatte in faccia, facciamo partire anche Ferguson, prendiamo lui come comunque una pedina, Ferguson, metti caso Orso addirittura. Beh, insomma, allora largo ai giovani a maggior ragione, per come la vedo io. Perché certo, in queste condizioni, andare a puntare subito l'Europa, per come la penso io, è un po' difficile. Più difficile che in un lavoro che magari andava in continuità con quello che avevi fatto l'anno scorso. In questo senso vi ho già detto che sono convinto, anzi certo, che Bologna vedesse in italiano tanto per puntare subito all'Europa, e questo è il motivo per cui ha provato in tutti i modi a convincerlo per continuare fino al terzo anno contrattuale. E alla fine, preso atto, si riparte con Tedesco che, ripeto, partendo da capo può subire i riflessi, no, di un ingresso, come ne ha subiti anche Italiano per un periodo abbastanza lungo, perché poi Italiano sblocca il Bologna e Bologna si sblocca di Italiano al suo primo anno verso la fine di ottobre, se vi ricordate, inizio novembre. Con Lukumi, Freuler e Ferguson il capitano sarà Orso, e quando non giocherà, sai che io su Orso capitano non ne sono molto sicuro. Lucas o Miranda? Allora, Bernardeschi non lo metti nel conto? Per me Bern potrebbe anche essere un candidato, però posso dire, è talmente presto che parlare di chi sarà il capitano il prossimo anno non lo so. Forse per me è Lukumi Avita il capitano del Bologna. Più ha scavalcato anche Ferguson, però Lukumi e Ferguson per me sono i capitani di questo Bologna. Partiranno tutte e due? Allora lì poi ci penseremo. Se si deve ricominciare, che lo si faccia sul serio. Ma che cosa? Che tu dici, se sarà rivoluzione, che si parta boom con serietà? Beh, immagino che sarà così, dai. Comunque mi pare un buon principio. Buongiorno Manfredi, ma tutte queste considerazioni su arrivi e partenze non pensi che facciano parte dell'accordo che Tedesco ha raggiunto con la direzione rossoblu? Non penso che abbia raggiunto l'accordo al buio. Grazie Paolo. No, non ha raggiunto l'accordo al buio. Poi penso che Tedesco sia il primo che capisca che tipo di mercato sarà quest'anno, perché c'è un mondiale di mezzo. Quali sono le esigenze del Bologna le conosce, ma poi sa benissimo che mercato lo fa chi compra, prima ancora di chi vende, no? Paradossale che a oggi, ma non così paradossale, che su Roa e Castro non siano arrivate grandi offerte. Non mi risulta nessuna offerta, poi vedremo. In questo momento, un mese fa, eravamo tutti preoccupati, oddio Roa, oddio Castro, no? E per me ha ragion veduta, ma a giugno è un po' presto. A fine luglio incomincerà a ragionarci un po' di più. Per me arriveranno le proposte. E lì vedremo come saranno messi. Buongiorno Manfredi, per me è l'anno perfetto per una rifondazione, Lorenzo da Imola. Guarda, c'è stato un momento l'anno scorso, che lo dicevo anche per l'anno scorso, comunque sì, è l'anno perfetto per me. Perfetto, bisogna vedere chi è disposto ad accettare, perché la rifondazione secondo me si porta dietro molteplici rischi, è evidente. La speranza è che se dovessero pensare a una rifondazione, io credo che cercare di avere più approcci possibili col pubblico e spiegare al tifoso bene da quali presupposti riparte questa scelta e come verrà buttata a terra, forse sarebbe necessario. Perché se no ci troviamo io a dire una cosa, un'altra a dirla diametralmente opposta, addirittura partendo da presupposti che mi permetto di dire a volte sono veramente delle cantonate enormi, e allora il tifoso poi prende queste onde che fa fatica a comprendere. Quando poi è a parlare direttamente alla società, e a volte secondo me è più necessario che altre, almeno si va un po' più dritti a bersaglio, no? Non si seguono le curve di Manfredi, di Ronzulli e via dicendo. Aiuterebbe, quindi in caso di una rifondazione massiccia, io l'unica speranza che mi faccio è che ci sia una bellissima conferenza che facciamo pochissime volte, però per ripresentare il nuovo ciclo ci potrebbe anche stare. Non mi illudo che lo sia saputo farla, ma magari sarebbe bellissimo, una speranza però molto, molto remota. Vediamo, tutto è possibile. Ecco, però servirebbe in quel caso. Non so come voglia giocare Tedesco, ma Ferguson come nuovo Freuler non lo vedo così male. Bisogna capire se vuole giocare con due mediani o uno e due mezzali. Bravo Mats, non lo so. Lui ha fatto tanto 4-2-3-1, ha fatto anche 4-3-3, ha fatto anche 3-5-2. Quindi non saprei veramente bisogna guardare, infatti vi ripeto, è difficilissimo fare mercato adesso, non abbiamo neanche visto un allenamento, ma neanche il raduno, buongiorno, buonasera. Quindi senza il ritiro di mezzo e non vedere un po' cosa prova, fai fatica a immaginarti che Bologna verrà costruito soprattutto a centrocampo. Tornando a ieri, il Como dovrebbe spendere da noi. Una mia riflessione è che il Bologna ha avuto coraggio e perso due occasioni a non vendere Holm e Lucumi. Sul primo ti do ragione, sul secondo però no. Forza Bologna, Alessandro da Castel San Pietro. Cioè io e Lucumi sono fieri, meno male che è rimasto John quest'anno, ci ha dato una grande mano e penso che abbia aiutato anche Egg e Melland e Wittig a lavorare in un certo modo, quindi è stata una manna dal cielo. Holm,

0: se fosse così vuol dire che realmente ci puntano molto. Non so dirti se sia vera o non vera, ti giuro non mi ricordo chi l'ha detta, però attendibile. Devo andare anche in pausa. Comunque del Partizan è stato offerto più di 6 milioni Alessandro Acquesta San Pietro. Vediamo. Su Companias Junior ieri e dando continuità al gran lavoro che ha fatto Matte Dalla Vita in quella direzione, sembra che qualcosina di concreto sia venuto fuori da Bologna. Non ne sono certo. Andiamo in pausa.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
5: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
6: Ehi, non ti piace la pappa?
7: Forse vuole qualcosa di più.
6: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
7: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
6: Ok, ordiniamo subito.
7: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
8: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
9: Società da iscrivere?
10: Super Mega Trebo Club.
9: Avete le divise da gioco?
10: Certo, eccole.
9: E cosa volete giocare con quelle lì?
10: Ma che cos'è che hanno?
9: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
10: Ma sono nuove!
9: Ma volete giocare con quelle divise lì?
10: Sì, sì!
11: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
12: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
13: Arrivano i saldi a Barberino Outlet. Dal 4 luglio sconti fino al 50% sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non lasciarteli scappare. Questo weekend shopping fino alle 21.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Buongiorno a tutti quanti, scusatemi, stavo cercando l'audio ma l'ho perso. Eccolo. Posso? Ok.
16: Ciao Manfred, sono Tromba, ti faccio una domanda provocatoria.
0: Giusto.
16: Rispetto all'anno della Champions, la campagna acquisti estiva, Bologna poteva prendere Retegui.
0: Lo dicevamo ieri.
16: Spendendo 3-4 milioni in più
0: di quello forse
16: che ha deciso di spendere, poi Retegui è andato all'Atalanta, ha fatto la stagione che ha fatto e l'estate è stato venduto a quanto è stato venduto.
0: Se bene, Tromba?
16: Avesse derogato e avesse speso quella cifra lì, alla fine il vantaggio ci sarebbe stato

0: meno.
1: Come ti faccio rispondere? È impossibile risponderti. Lui arrivava da quanti, Dario? 7-8 gol col Genoa, ne fa 23, un botto. L'anno dopo, quando prende la... Io ieri cosa vi ho detto? Il senno di poi, cioè, sono tutti bravi. Kaya ha detto: sono tutti bravi a fare 13 il lunedì. Mi piace come approccio. Quindi, sai, col senno di poi, il Bologna quei 4-5 milioni, 6-4-6, non so quanto fosse realmente la differenza. Sinceramente, non lo so. Doveva spenderli poi. Retegui avrebbe reso come ha reso con Gasperini, noi non lo possiamo sapere. E in quel momento la cifra chiesta dal Genoa per Retegui era troppo alta per i 7 gol fatti? Ma forse no. Il Bologna poteva raggiungere quella cifra? Io ritorno a dirvi no, perché comunque avrebbe dovuto tagliarli da un'altra parte. Perché poi arriva un report UEFA che ti dice che fondamentalmente tutto quello che poteva spendere l'ha speso, tutto, anche di più, guardando gli ultimi due anni. Teo, porca miseria, ho lasciato Dario, abbiamo questo combattimento. C'è Teo che ha la malattia, patologia di rubare i fazzoletti dai cestini, quindi se io lascio la porta aperta lui va a rubarli. Va a rubarli e se li mangia, e Dario mi sgrida. E quindi ti dico che fondamentalmente non lo so. Posso dire una cosa, quello che ho detto ieri, la ripeto. Da un lato, la mia speranza è che più passa il tempo e più magari Saputo su certe magari scelte di Sartori, di Vaio, porti più fiducia, ecco, magari nel provare a strappare. Certo, nel limite di quello che si può fare. Va bene? Quindi non ti so rispondere. Col senno di poi ti dico: Retegui andava preso. Sì. Però l'altra medaglia, l'altra faccia ti dice: Castro avrebbe poi avuto questi due anni, visto che Dallinga non ha reso e Castro si è preso più responsabilità per diventare il Castro di oggi? Quanto vale Castro oggi? Io non lo so. Ce lo dirà il mercato. Quindi anche questo va messo nel conto. E ti faccio un'altra domanda, Tromba. Me l'ho fatta ieri. Ma se oggi venisse Retegui a proporsi, dice: vengo io alla pari con Castro, lo faresti? Ecco, io non lo so, ho il dubbio, forse no, perché per me Castro è più forte, ma è veramente più forte di Retegui? Non lo so, capito? Quindi ci sono mille domande, come si fa a ragionare così? È impossibile rispondere, no? Lo faresti tu Retegui per Castro? Io no. Penso di no, ma ho anche detto due anni fa, un anno e mezzo fa, se viene Zirzé lo propongono al posto di Castro, lo prendi? Un anno e mezzo fa ho detto no, oggi forse ti direi di sì, per dire. Grande Manfred, ma è stato Lico a voler andare via? Mi spiace un sacco, no, purtroppo una scelta dolorosa penso per tutti, ma non è stato Lico a voler andare via, non l'hanno prolungato. Però ripeto, siccome la stessa situazione si è presentata per due anni di fila, Lico è stato un grandissimo, persona serissima, un genuino, una persona sana. Pazienza. La detta Schira di Copainers, bravo, è stato Schira, bravissimo ieri. 10 milioni mi pare più 30 sulla rivendita. Possibile? Messa così, se fosse vera, e per me c'è un fondo di verità, e Schira per me è bravissimo, quindi ci do peso. Evidentemente Bologna ci prova. Ci prova veramente. E questo forse ci dà anche un indizio un po' su Freuler. Vediamo. Ferguson non è più quello di prima anche per i Malanni. Purtroppo è vero. Se c'è una buona offerta ed un sostituto valido può andare via. Se hanno venduto più volte Ronaldo tutti possono andare via. Saluti Mirko. Sì, però dal punto di vista affettivo per Ferguson io ho una preferenza molto pronunciata, lo ammetto. Quindi un po'. Poi ti ripeto, non era quello pre-infortunio, ma quanto ci può mettere a smaltire quell'infortunio? Lo smaltirà? Cioè, non, io ho il dubbio che l'anno prossimo non possa fare una grande stagione. Magari invece è quel giocatore che fa lo strappo, quindi bisogna vederlo. Sa il Bologna come sta realmente, per me. Ciao Manfre, qual è il vantaggio di seguire le regole del fair play? Apparentemente nessuna, se non dover pagarci sopra delle tasse, perché ti ripeto, le sanzioni io le vedo più come tasse. Non è sbagliato dare la possibilità di trasgredire le regole pagando solo una multa? Diciamo che questa non è proprio vera, è il primo step. Il primo step è una multa, poi purtroppo questa multa se la portano avanti per 3 anni e questo lascia un po' perplessi. Alla fine la Roma giocherà la Champions, la Juve, la Coppa UEFA e noi a casa a guardare, facendo le cose in regola, per scelta. Però Bologna può strappare come le altre e scegliere di pagare sanzioni e spendere un botto di soldi. Certo, e ci devi mettere un sacco di capitali in più, e questo mi sembra chiaro che Bologna, saputo, non sia più disposto a farlo perché è arrivato al suo limite. Siamo offline su internet, non lo so perché in questo momento sono in onda. Ciao Manfredi, non so se hai commentato già il mio messaggio, sono appena rincasato, lo rimando. Vorrei la tua opinione sulla non ambizione della società. Bene, siamo arrivati in Champions e Fenucci, vogliamo stare in alto, poi vendi 3 migliori che hai. Non vedo come tu possa stare in alto e da lì il grafico del Bologna è sempre andato a scendere, vedi i numeri. Oggi niente Europa, è 8° posto. Arriveremo mai a fare, visto che Sartori è qua da noi come Atalanta? Tiziano, amico mio, il Bologna ha fatto quello che ha potuto fare secondo quello che ha scelto di fare, cioè che le regole ti impongono. Ha spremuto il massimo, te l'hanno appena detto. Oltre, paghi di più, prendi delle multe, fai come fanno altri. Giusto, sbagliato, non lo so. I discorsi di ambizioni e robe varie, i discorsi di rientrare, fare cassa, tutte quelle robe lì sono robe che non, purtroppo hanno creato solo danni e grande confusione. Ci abbiamo provato e vediamo un po'. Tutto normale comunque su internet, mi comunica l'ottimo Simone Barbuti, che ringrazio, quindi siamo tranquillamente in onda. Grazie, e Simo. E poi ritorno su di te. Quindi hai capito, io non posso dirti di più. Però se dobbiamo misurare l'ambizione di questi proprietari in base a quanti milioni perdono ogni anno, secondo me non è un bel mestiere. E credo che sia un grosso deterrente, che il tempo logora. E poi ognuno deve fare quel che vuole. Sta al buon senso di tutti valutare questo metro. La mettiamo così? Il problema è che oltre alle sanzioni amministrative bisognerebbe combinare anche sanzioni sportive. Bravissimo, io la penso come te. Cioè la sanzione deve essere sportiva se vuoi tenere un minimo di filo del discorso. Comunque, allora sì che il fair play finanziario avrebbe senso e gli effetti desiderati. Fanno solo multe per accattare denari. Non so se sia per accattare denari, ma di sicuro non sono un deterrente sufficiente. Le stanno pagando una marea di squadre. Questo è evidente, no? Sai, è come quello che va in autostrada e dice va bene, ci voglio mettere di meno e pagherò le multe. È un cretino, detta come va detta, poi fa come vuole. Multe e punti di penalizzazione, va là che smettono, sarebbe la logica. Max Due Torri, sì, per me sì. Ci arriveranno? Non credo. Ciao Manfredi, trovo tutto quello che dici su fair play finanziario, tutto corretto e veritiero, la linea societaria è corretta, a discapito di ciò va bene. Grazie Alberto comunque. Le critiche alle spese mercato del Bologna sono fomentate, però ripeto, va benissimo criticare, cioè il discorso è che la critica è legittima, l'importante è che parte, che muova da un concetto sano, punto. Poi certo, hai preso Casale non ha reso, ha preso Dallinga, prima Retteghi, Dallinga, e si discute, Dallinga non ha reso per quello che è stato pagato, va bene, ne parliamo, sane, l'importante è che sia una cosa costruttiva. Se si parte da preconcetti sbagliati si porta la gente poi dopo a prendere degli scivoloni bestiali, e questo per me è un grande peccato perché poi crea tutta un'area abbastanza tosta. Non vi nascondo, per me è stato un anno brutto qua, È bello fare 2 ore di trasmissione, però diventa un po' pesantina così l'aria. Allora, se lo diventa per me, immaginati per gli altri. Credo che con te la... Marco, mi lusinghi, ma mi sopravvaluti. Si parlava della Canalis. Ciao Manfre, quando parli di Conte Regole mi gasi, bene, sono contento. Ottimi spunti per capire come funzionano le aziende nel settore calcio. Guarda che io ne so meno della metà di quello che dovrei saperne. Oltretutto, sono cose molto, molto semplici queste però, molto facili, e basta pochissimo per dare due spunti. Secondo me andrebbero buttate qua e là quando c'è il motivo per cui farlo. Se ogni anno facciamo un racconto, no? Che continuamente, bam, bam, bam, bam, basa su questo, tutti i giorni mi tocca dire, non funziona proprio così. Poi, giusto o sbagliato, grazie a Dio è arrivata la UEFA e ognuno poi adesso paga poi il conto. L'importante è non ripartire il loop da capo l'anno prossimo. Vi supplico. Veramente un appello. Vantarsi di avere una grande società è l'ultima frontiera del porre la lingua su un piatto di natiche e poi iniziare a muoverla. Fabio. Bella approccio alla vita, Fabio. Va bene. Ne prendiamo atto. Complimenti Fabione. E ciao Manfre, finché dal settore giovanile, cioè poi vi si commenta da soli, eh? Mamma mia, che squallore, veramente ti si commenta da solo, ti metterei in mezzo a tutti gli altri commenti e poi valutati da solo. Finché dal settore giovanile non usciranno ragazzi formati da Bologna da vendere a 20-30 milioni, non riusciremo a fare quel passo per avvicinare l'Atalanta, sicuramente sì. Per ora va benissimo quello che la società sta facendo, Luca, per me no. E sul settore giovanile bisogna correre di più. Da quel punto di vista bisogna correre di più. È difficile, sicuramente sì, però hai visto la Fiorentina che livello ha di settore giovanile. Altissimo. Altissimo. Sai che l'Atalanta, il Milan, la Juve e l'Inter hanno la Under 23. E quindi comunque hanno un vantaggio. L'Atalanta, oltre ad avere un settore giovanile che è una bomba nucleare, ha anche lo stadio. Noi lì dobbiamo, su stadio e settore giovanile, ve l'ho detto, ecco, è lì dove noi dobbiamo rompere le balle, stressare il più possibile, stare addosso, cercare di mettere pressione, quello che si può fare lì sicuramente sì. Sulla prima squadra, ragazzi, secondo me negli ultimi 2 anni, 3, 4, ma io ci metto da quando è arrivato Sinisa, faccio veramente fatica ad essere duro, insomma. Ciao Manfredi, stamane non ho seguito tanto né la radio né la TV, hai fatto bene, ottima scelta, sto scherzando, che sennò Barbut mi sgrida. Ci sono novità, successioni, acquisti e prestiti? Zero, Stefano da Imola. Però abbiamo ufficializzato, giusto, Caccavo, poco tempo fa. Ciao Lick, e poi abbiamo salutato ufficialmente, lo ricordiamo che li ringraziamo tutti, Bonifazio, Cuonco, Lico Giannis e per ora Freuler. Ciao Lico. Tu Lucumi, professionisti corretti ed encomiabili, sono d'accordo e la lista è più lunga, anche grazie a voi Bologna è una società encomiabile. Bene, ai tempi di Bigoni Bologna investiva nei prospetti 1-2 milioni ed erano contenti di plusvalenze intorno ai 5-7 milioni, spendevano un pochino anche di più, sono arrivati anche giocatori da 1-2 milioni, penso a Icky, mi sembra di ricordare, che è stato un grandissimo colpo, Scouten è stato un grandissimo colpo a poco. Ah, sei arrivato, stavo tirando lungo per te. E ora stanno alzando a 10-12, Row 19 è un caso, è vero, per aspettative immagino più alte. L'ultimo step sarà pensare a scommesse da 15-20 milioni, che se va bene, ma insomma amico, poi vai più 40 milioni, come fanno poi a Bergamo ora. Siamo indietro di 2 o 3 anni rispetto a loro. Il passo potrebbe essere stare con costanza intorno alle coppe europee, ma abbiamo Sartori e quindi ok. Guarda, ti dico la verità, secondo me lo step più alto sul valore del cartellino non ci sarà. Quello che ci deve fare come step più alto è cercare di produrre giocatori da vendere direttamente. Produci valore, non lo compri e non lo vendi. È lì che il Bologna può fare un leggero scatto per permettergli poi di fare lo scatto che dici tu. Ma prima passi da lì, se no certi acquisti Bologna non li farà. La vedo così. Vi do un abbraccio visto che è arrivato il buon Leo Vicari che accarezza Leo in versione fai di me ciò che vuoi, e vi do Teo, vi do un abbraccio e ci sentiamo domani.
0: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, grès e pietra naturale.
2: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
0: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
3: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 14.
3: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. In Svizzera questa mattina consacrati 4 nuovi vescovi, un atto che comporta la scomunica automatica e il conseguente scisma della Chiesa Cattolica Romana. Inascoltato l'ultimo appello lanciato ieri da Papa Leone. Il servizio è di Marco Mancini.
10: Lo strappo annunciato si è consumato ad Econ in Svizzera. I lefreviani, cattolici tradizionalisti che rifiutano il Concilio Vaticano II, hanno consacrato 4 nuovi vescovi senza mandato del Papa, infranto il canone 1387 del codice di diritto canonico che prevede come pena la scomunica late sentenzie per scisma. A vuoto dunque l'ultimo appello di Leone XIV che chiedeva ai lefebriani di non procedere oltre. La risposta è stata quella di stamane: 4 nuovi vescovi e rottura definitiva con Roma. Pronti a qualsiasi prezzo e qualsiasi sacrificio Dio ci chieda, anche di essere trattati da ribelli, hanno fatto sapere i seguaci di Lefebvre. Già nelle prossime ore la Santa Sede farà pervenire la notificazione della scomunica. Si torna dunque al 1988, quando Lefebvre consacrò 4 vescovi senza mandato del Papa, immediata la scomunica da parte di Giovanni Paolo II. Nel 2009 Benedetto XVI tentò un riavvicinamento rimettendo le scomuniche, un tentativo fallito, e la rottura di oggi lo certifica.
9: Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Per il suo rilascio è intervenuto direttamente il ministro degli esteri italiani. Ce ne parla Laura Supino.
11: La polizia egiziana è piombata in casa di Nessy Guerra in piena notte, ha prelevato la donna e la figlioletta Isha di 3 anni e le ha trasferite in una caserma per diverse ore. La nostra connazionale, 26 anni, di Sanremo, è stata raggiunta poco dopo dall'ambasciatore italiano al Cairo, Agostino Palese, e dalla console Giulia De Nardis, mentre lo stesso ministro degli esteri italiani interveniva sulle autorità egiziane per chiederne il rilascio. In tarda mattinata il ritorno a casa della donna e della bambina, scortate dai nostri diplomatici. A disporre il trattenimento sarebbe stato un giudice egiziano per permettere al padre, Amer Hamouda, di incontrare la figlia. L'affidamento della piccola al centro di una contesa giudiziaria che oppone Guerra all'ex marito, condannato in Italia per stalking, maltrattamenti e minacce contro un diplomatico italiano. Hamouda era stato arrestato in Egitto nelle scorse settimane e poi scarcerato dietro pagamento di una cauzione da 80 euro. Lei è invece bloccata in Egitto da una condanna per adulterio scaturita dalla denuncia del marito.
9: A Doha, attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran, si tratta di colloqui indiretti e di basso livello. Le due parti incontreranno separatamente i mediatori di Qatar e Pakistan. Ieri gli inviati USA, Kushner e Witkoff, hanno incontrato l'emiro Altani. Non parteciperanno al tavolo di oggi. Tennis Wimbledon: dopo il successo al debutto con Kecmanovic, Jannik Sinner torna in campo contro il portoghese Borges. Il via alle 14.30. D'applausi intanto Matteo Berrettini, vittorioso in 4 set contro il 41enne Wawrinka, che era la sua ultima apparizione sull'erba dello slam londinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Nettuno Bologna 1.
12: Il
4: 3, 4 e 5 luglio a Borgo Rivola, nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, arriva AGES, l'evento che unisce sport, natura, cultura e tradizione, adatto ad adulti, bambini e sportivi. Percorsi mozzafiato, prodotti tipici, buon vino, musica dal vivo con DJ set, laboratori e sport. Venerdì trekking, sabato short trail e mountain bike travel o e-bike, domenica pickleball e visita alla grotta. Stand gastronomico dalle 19, domenica anche a pranzo. Scopri il programma sui social. Cerca AGES.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
12: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
6: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
12: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
6: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
13: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
14: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
13: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
14: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
13: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
14: www.sorcevannini.it.
15: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Quasi gol, presentato da
17: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
19: Parola di Riccardo Orsolini.
17: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
20: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti i dè, anche al sabato a pranzo.
21: Et che pe, u carot.
22: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
23: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
18: Nettuno Bologna 1. Quasi gol con Leo Vicari.
24: Alle 14.07, ciao, io sono Leo Vicari, quasi gol, 366-402-4022, sono solo soletto, Francesca tornerà martedì prossimo, noi però continuiamo ovviamente imperterriti fino alle 16.30, anche oggi con il nostro bomber che sta in porta, quindi noi lo chiamiamo bomber, ma lui in realtà impedisce con i suoi balzi da una parte all'altra a fare gol ai suoi amici, compagni di calcetto, Alessio Torri, ciao Ale.
25: Ciao a tutti.
24: Direi che sono titoli di cui andare anche abbastanza fieri questi, no?
25: Sì.
0: Ma insomma, sono titoli di un tempo, no, titoli mai, però
24: zero titoli.
0: Zero titoli. Penso che proprio ieri stavo, ero in macchina con mio figlio qua a Imola, e siamo passati di fianco a un campo sportivo e mi è venuto in mente che in quel campo, tra l'altro un semaforo rosso, quindi siamo anche fermati, quello fu il campo dove feci il mio primissimo allenamento dai pulcini, la prima volta che andai a giocare con l'Imolese. E quindi lo dissi a mio figlio e si è rimasto un po' così, perché adesso non è quasi più utilizzato il campo lì. Però mi ricordo quella giornata come fosse ieri, ero il primo allenamento dei pulcini del Molese.
24: Ma, ci sono, ma i, e non ci passi mai davanti da lì?
0: No, perché è una zona che fra l'altro non è, è anche in città, non è che sia fuori. Però non è di strada, ecco. E poi è un campo che adesso viene utilizzato pochissimo, non credo nemmeno più dalle società, e quindi di fatto non passa mai, insomma. Però insomma c'era questo semaforo rosso, ci siamo fermati e l'ho indicato e così.
24: E tu in mente questo... No, beh, bello. Allora, c'è un campo a Bologna di fianco al cale, al quale ogni volta che io ci passo ricordo di aver fatto il primo gol tra virgolette con i grandi, quindi con la Juniores, al mio esordio con la Juniores. E in tutti i campi in cui ho giocato, cioè adesso non è che sono uno che ha giocato chissà quanto, però in tutti i campi che ho giocato, quello è quello che mi evoca la suggestione, per cui ogni volta io mi giro e lo guardo, quindi ti capisco, sì.
0: Sì, ma fra l'altro non era mai venuto in mente, non è che sia una cosa che ricordi ogni volta, però c'è stata l'occasione, quindi c'è stata questa possibilità di raccontare a mio figlio quale fu il mio campo in cui cominciai a fare il primo allenamento. Poi.
24: E che ruolo eri? E che ruolo eri da cinno?
0: A portiere.
24: Ah, tu subito portiere!
0: Sì, portiere. Cominciai come portiere, ma cominciai come portiere perché per due motivi. Uno, perché tutti volevano fare gli attaccanti, quindi c'era meno inflazione. a 70 anni è normale, se vuole fare gol. E seconda cosa, perché c'era questa cosa, il portiere era un po' staccato dagli altri, insomma, mi piaceva l'idea di non essere una mischia, no? Quindi cominciai così, però ovviamente sono quelle scelte che a 6-7 anni non è che...
24: Ma avevi un modello? Ma avevi un modello? No, non ce l'avevi, cioè non avevi...
0: No.
24: Zoff, non so, perché sai... Era
0: no, beh, ma Zoff ha i parenti della moglie che abitano di fianco alla casa di miei qui a Imola. Quindi lui veniva spessissimo, un po' non viene perché l'età è quella che è, ma veniva spessissimo, compreso il periodo post mondiale 82, quando la strada fu chiusa completamente, centinaia di persone, e lui veniva spessissimo qui, proprio a 50 metri da dove abitavo io, e quindi era quasi un imolese ad adozione. No, modelli non ne avevo, onestamente. Mi piaceva moltissimo e tuttora lo ricordo fra gli eroi magari un po' più sfortunati, ma che mi ricordo un'epoca bellissima della mia vita, Luciano Bodini, che era il vice di Zoff,
24: certo,
0: il vice
24: certo.
0: Storico del numero 12 per eccellenza in quegli anni, e mi è sempre stato molto, molto simpatico come figura, perché era quella figura che non giocava mai, che però mi dava sicurezza come fisionomia, mi ispirava, non so, mi ispirava un senso di sicurezza e di normalità, ecco, e anche un po' di sfortuna, perché non giocava mai, fece Zoff, avevo tacconi, insomma non giocava praticamente mai, fece un paio di mesi durante la presenza di tacconi, perché tacconi andò in crisi, però di fatto era il numero 12, no? E quindi anche quando io magari andavo in panchina, perché capita che poi se due portieri spesso si vada anche in panchina, ecco, mi rivedevo molto in Bodini ed era un po' il mio idolo, sono parole grosse, però insomma, pensavo a lui, ecco.
24: No, certo, tra l'altro negli album delle figurine io ricordo sempre che ovviamente c'era il portiere, cioè le figurine quando erano doppie in Serie B c'erano i due portieri, sì. E quando c'era la figurina del secondo portiere io avevo sempre questa impressione che fosse più vecchio del primo. Sembrava quasi sempre un giocatore a fine carriera il vice portiere, quando in realtà magari aveva 29 anni, no? Per dire, ecco.
0: Vabbè, negli anni 80 erano tutti cinquantenni come fisionomia, i baffi, insomma, se vedi, voi guardate l'Avellino degli anni 80, sembrava una roba amatoriale, Favero, Mullo, tutta la gente che era di somma sembrava mio nonno, e invece aveva 26 anni. Insomma, guardate quelle squadre lì. Però effettivamente sai che spesso i secondi portieri, vado a memoria, Malgioglio, Superchi, erano spesso più vecchi dei primi, perché c'era l'usanza di prendere portieri in panchina più vecchi magari del titolare, se il titolare era particolarmente giovane, sì. Insomma, per dare un po' forse anche di protezione, non so, c'era questa cosa, oggi no chiaramente, però al tempo c'era un po' questa. Lo stesso Vodignaro, che è lo più vecchio di Tacconi, insomma, c'era questa usanza di utilizzare il secondo un po' come chioccia verso il primo, poi alcuni lo facevano, altri no, però effettivamente la Roma ha vinto lo scudetto con Superchi in panchina, che giocò una partita, credo, quella con la vittoria dello scudetto contro il Torino all'Olimpico, già matematica, e fece una papera clamorosa perché era chiaramente lento rispetto a Tancredi, però insomma era la chioccia di Tancredi. C'era questa cosa, mi ricordo la Lazio aveva Cacciatori, insomma c'erano portieri veramente che avevano un'età importante, che magari erano anche il cambio dei primi.
24: Chissà se chi ci ascolta, tanto arrivano dei messaggi che tra poco vado a scandagliare e poi a leggerti. Chissà se cioè, tutti abbiamo avuto un modello come portiere, no? Chissà. Cioè, ci sto pensando anch'io. Il fatto che non mi venga in mente immediatamente probabilmente fa sì che la risposta sia no, perché sono di quelle risposte che uno dovrebbe dare. Però ci sono stati sicuramente tantissimi portieri che mi sono piaciuti, magari mi sono piaciuti più in tarda età, perché all'inizio vedevo il portiere come, a parte che li vedevo un po' più o meno tutti uguali, e poi Ale, è inutile, quando si ancinni noi guardiamo come si vestono, dai. Cioè io non avevo la capacità di sapere se uno era più bravo dell'altro, guardavo come si vestivano, sì. e quelli più eccentrici, ma come i tennisti, no? Quando tutti ci mettemmo a vestirci, sì, come Agassi, dai, era perché sì, era sì, la cartola, ecco, per quello. Poi si cresce, almeno per quanto mi riguarda, si cresce, si comincia a capire ad esempio che Pagliuca non è Peruzzi come modo di giocare. Per prenderne due allo stesso modo non è Marchegiani, per dire, quelli più bravi, no? Antonioli, e poi uno che esce di più, uno che esce di meno. Mi ricordo che il Bologna aveva Cousin, e mi ricordo che l'anno della Serie A fece un paio di papere importanti. Allora cosa fa il bambino? Il bambino sentenzia, ovvero Cousin è scarso, sì. Cioè in realtà è un portiere da Serie A di una squadra che si è anche salvata quell'anno, quindi non...
0: Credo che Cousin avesse... Io mi ricorderò sempre una frase che disse Alfeo Biaggi nel pulpito di Alfeo, quando c'era ancora, certo, il pallone gonfiato, e si parlava proprio di Cousin, evidentemente lunedì sera, se non vado errato, e si parlava proprio delle critiche a Cousin da parte degli ascoltatori, cioè della carta stampata, e Alfeo, mi ricordo, disse ma cosa volete? Mi raccontava Zinetti che quando andava in campo in alcune stagioni tremavano le gambe a lui, figurati non possono tremare a Cousin. E mi rimase impressa questa frase, perché effettivamente è vero, Cousin veniva dall'ospitaletto, ovviamente.
24: No, ma infatti a Bologna, cioè, anche quando mi dicevi il secondo, ragazzi, il secondo delle volte è un ruolo fare il secondo portiere, cioè non sei...
0: Era Cavalieri il secondo di quel Bologna?
24: Allora, forse c'era Cavalieri a fare il secondo di quel Bologna.
0: Era, credo,
24: sì,
0: più vecchio di Cousin, credo. Non so.
24: Io faccio, era, secondo me era sicuramente più attempato di Cousin.
0: Perché c'era questa cosa di mettere l'attempato un po' come Chiozza al primo, insomma.
24: Tanti messaggi, che bello ragazzi, io arrivo tra un attimo, volevo anche parlare di altre cose con Ale, ma bello, si è messo a parlare di questo, intanto avevo anche un messaggio dalle volte scorse, ma Ale, è più facile perdersi nella tentacolare Lisbona o al parco delle acque minerali di Imola, così, ecco, cioè, ce lo dici dopo se vuoi, arriviamo.
0: Sì.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
1: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
5: Ciao da Laura Cremaschi
7: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
5: I deodoranti Breeze Squeeze sono a 3,59€, freschezza e protezione per tutto il giorno, non contengono sali di alluminio e permettono alla pelle di respirare liberamente. I deodoranti Breeze sono disponibili in tante profumazioni, scegli quella più adatta a te.
7: Acqua e sapone,
5: oltre la convenienza.
8: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
25: Ehi, non ti piace la pappa?
26: Forse vuole qualcosa di più.
25: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
26: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
25: Ok, ordiniamo subito.
26: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
24: 15-21 Leo Vicari, 14-21, che 15? 14-21 Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022, chiacchieriamo con Alessio Torri come sempre al mercoledì. Ciao Ale.
0: Ciao Leo, ciao a tutti.
24: Allora, dai, prima di andarvi a leggere sui portieri, facciamoci due risatine sul fatto che oggi è il primo di luglio ed è il primo giorno della nuova stagione sportiva, no Ale? E quindi l'ultimo giorno, che è stato ieri, ha fatto sì che tanti contratti siano decaduti. Nel calcio di oggi, Ale, secondo me il mercato degli svincolati è diverso dal calcio di ieri, tanto più di quello di ieri l'altro. Oggi può essere veramente che trovi degli svincolati che ti lasciano un po' a bocca aperta. Perché? Perché le rose contingentate e perché pochi soldi.
0: Sì, assolutamente. Fra l'altro, con i contratti anche spesso annuali o insomma anche brevi, ci sono anche delle possibilità importanti. Adesso io chiaramente da Juventino, Vlahovic in testa alla mia lista.
24: Sì, ho anche un messaggio da leggerti su Vlahovic, infatti.
0: Direi abbastanza in maniera chiara, però insomma ci sono veramente tanti nomi del nostro campionato, lo stesso Modric, gente che fra l'altro giocando in mondiale può aprirsi una un ventaglio di opzioni molto importanti. Ho letto ieri, mi sembra, di Sommer che salutava l'Inter, ma ci sono dei nomi anche importanti, più o meno giovani, più o meno proponibili, che però, insomma, come dicevi tu, quando c'è bisogno poi di riuscire a limare qualcosa, a prendere qualcosa a parametro zero, magari pagandolo di più, lo svincolato lì.
24: Sì, solo che rischi di non avere posto in rosa.
0: È chiaro, poi c'è l'altro lato della medaglia, giustamente, che oggi però i regolamenti spesso ti bloccano quello che potresti anche economicamente permetterti, è vero.
24: La gag di un ascoltatore. Allora, si è saputo vende Lucumi, Castro, Dallinga, Ferguson, Freuler, Vitic, Dominguez. Perché non gli proponiamo di prendere Vlahovic? Ecco, cioè,
0: capito? Ma ne vedo 8-1, non mi sembra passando. C'erano altri 7.
24: No, allora, in generale, Vlahovic è un altro che ci dice a parametro zero. Comunque, credo che possa essere da sondare. No, cioè, che cos'è che voleva Vlahovic? Soldi? Ribalta?
0: Ma voleva che la Juve gli aveva offerto un ingaggio, mi sembra, intorno ai 6-7 milioni. Lui veniva da 1-12, credo che con i bonus potesse arrivare a 10, ma proprio stiracchiato. Lui no. Voleva, credo, banalmente un ingaggio all'altezza di quello che aveva, anche se obiettivamente gli ultimi anni non sono stati all'altezza di quell'ingaggio. Quindi è un po' il gioco delle parti. Adesso dovrà essere bravo il suo agente a trovare un ingaggio, uno che negli ultimi anni ha ancora una buona nomea, perché Vlahovic, attenzione, uno
24: che è paradigmatissimo, Ale, che paradigmatissimo che uno della sua età e con comunque i gol che ha fatto adesso, poi hai ragione tu, non ha mai fatto dei 20 però
0: no.
24: Coi gol comunque che è in grado di fare, è paradigmatico che il primo luglio Vlahovic non abbia una squadra, cioè
0: una squadra, perché
24: era andato, dei tempi,
0: ma è lo specchio anche di una mala gestione purtroppo della Juve, perché se la Juve, al posto di riempirlo di ingaggi a 12 milioni all'anno per tanti anni, avesse fatto un accordo diverso, forse si sarebbe arrivati da un anno a questa parte a possibilità di separarsi in maniera diversa. Invece, avendolo overpagato in maniera spropositata fin dall'inizio, giustamente lui è venuto fino alla fine tutti, e ora va a battere cassa dove ci sarà cassa. Quindi è una situazione legata a una mala gestione del suo ultimo contratto, e purtroppo la Juve è stata colpevole da questo punto di vista. Però ora, insomma, dovrà lui però essere bravo, perché lui non ha mai fatto tanti gol, però è un giocatore che in attacco fa paura all'avversario.
24: Vero.
0: Cioè, Vlahovic, ci dico, contro devi stare molto attento.
24: Mi faceva impazzire Garella del Verona, dice Sandro 64.
0: Oh, grande. Allora, Garella era uno dei portieri che perché ecco, tu prima mi dicevi, ovviamente pensando a Garella, che mito avevi quando hai cominciato? Non avevo un mito vero in porta, ma avevo un altro mito, il mito dei guanti della Roche
24: sul dito, con la scritta Royce sul dito,
0: della Usport,
24: va bene.
0: Facciamo spoiler. Quelli rossi con la U nera, rigorosamente, no? Ecco, e i miei miti erano quelli. Garella, parlando di piede, i guanti erano quasi un accessorio. Però ecco, il mio vero mito da piccolino erano i guanti da Uspor, che non ho mai avuto in vita mia, fra l'altro, perché erano quasi introvabili. Al tempo non c'era online, chiaramente, a Imola erano quasi introvabili, e quei pochi costavano più di me.
24: Vero.
0: Il mio valore era minore del valore di
24: me. Il cambio Torri e guanti Ulsport. Allora,
0: rossi con un'era, non gli Ulsport sono anche quelli modelli, fra virgolette, un po' più da battaglia, ma a me piacciono quelli rossi con la un'era, e quelli erano più.
24: Vallotte era il mio mito, lavoravo con la mamma e lui la veniva a prendere in fabbrica quasi sempre, dice Igor. Beh, Vallotta comunque è stato, per il calcio italiano, è stato un recordman, Vallotta, eh?
0: Sì, ha giocato tantissimo. Io mi ricordo Vallotta e Meani, che erano i portieri del Modena, quando credo fosse in B, E mi è rimasto impresso, forse per le figurine, questo binomio Ballotte e Meani. Non mi chiedere il motivo, però mi sono impressi con quella maglia bellissima del Modena, con, tipo quella del Verona dello scudetto, no? Gialla con le righine sottili blu. E mi ricordo che mi rimasero molto impressi. Poi Ballotte ha fatto una carriera importante, Meani dopo.
24: Allora, qua è tema tuo. Il mio idolo come portiere era Alessandrelli, secondo della Juve dietro a Zoff. Una presenza in 26 minuti in 6 stagioni. È entrato sul 3-0 con l'Avellino, ha preso 3 gol. La partita è finita 3-3. Mai visto uno col volto più felice nelle figurine. Bella.
0: Sì, Alessandrelli fu, era, diciamo, il Bodini di qualche anno prima. Sì, effettivamente non giocò mai, giocò quest'ultima gara in comunale con Avellino 3-0, 3-3, però effettivamente sì, Alessandrelli è ancora più mitico, però della generazione precedente rispetto alla mia, rispetto a Bodini. Bodini mi ha accompagnato proprio quando sono nato come portiere, ecco perché ero più vicino, però Alessandrelli effettivamente ha segnato un'epoca come numero 12 ancora di più, perché è stato veramente l'ombra di Zoff sempre, e quindi
24: i guanti che dice Alessio si trovavano negli anni 80 da Ginger Sport, centro Marco Polo a Bologna, dice Andrea da Castenaso, che si ricorda ancora, cioè, questo mi lascia un po' perplesso, o lavoravi lì oppure mi lascia, va bene. E sono quelli che indossava tacconi?
0: Sì, tacconi aveva il modello grigio con la U grigia o nera, quelli che rossi e neri indossava Zoff, però sì, erano, tacconi era Wolfsburg, sì. Io fino a io non riuscivo a arrivare al negozio, a Ima non c'era un negozio in quegli anni che riuscissero a vendere Wolfsburg, quantomeno ce n'erano, ma erano negozi altamente specialistici che erano dei cucini. Non credo neanche si fossero per bambino, ecco, di 6 anni.
24: Ci sta. Poi Ale, molto personale, Gianni con te, sono di Imola, sto pensando al campo di Torri. Non pensiamo Ale, che pensieri?
0: È il Pambera.
24: Lui dice non riesco a capire qual è, non riesco a pensare ad altro, dice. Okay.
0: Campo Pambera, oggi io con mio figlio in 6 anni che gioco a calcio non ci ho mai fatto una partita, quindi non credo che appartenga più a nessuna squadra. Al tempo il Pambera negli anni 80 era il campo dove noi del Limonese ci avevamo lì e la Bocciofila, così se l'ascoltatore può chiudere il cerchio del campo.
24: Grazie, ci gioca la Juvenilia Ale.
0: sì no, lo so che il campo della Juvenilia, però la Juvenilia non gioca lì in casa le partite, gioca a casa del fanciullo. Vabbè, stiamo facendo un dialogo.
24: Facemmo un 2-2 col Fossolo a Juvenilia in rimonta, con la temibilissima Juvenilia. Sto scherzando, cioè è la temibilissima.
0: No, Juvenilia, il tempo era
24: bianco-nera, no?
0: No, verde.
24: Perché mi ricordo un bianco-nero di Juvenilia? Comunque, ok, ci rimasi malissimo perché stetti in panchina quella partita, perdevamo 2-1, sono entrato, abbiamo pareggiato, non credo di aver toccato la palla, non era il mio livello, però mi ricordo un gran pareggiaccio tirato via da Juvenilia. Continuate a scriverci dei vostri modelli di portieri, di questi pazzi scatenati che nel gioco in cui tutti vogliono fare gol erano quelli che volevano essere un po' i guastafeste, no? I nemici degli attaccanti, dello spettacolo. A me ispirarono Zinetti, poi Zenga e in assoluto, bello questo nome Ale, bello, Fabrizio Lorieri, portiere incredibile.
0: Ah, fu l'unico, credo, che riuscì un anno a conquistare la copertina dell'album Panini, con un suo volo plastico. L'unico che in grado di spodestare... come si chiama? Parola?
24: Piola. Quello... Piola.
0: Piola.
24: Rovesciata.
0: Piola, ecco. Lorieri fu l'unico in una stagione, non mi ricordo, immagino, in grado di, con un suo volo iperplastico, è molto facile da trovare anche sul web, in cui riuscì a spostare per una stagione la figura di Piola.
24: Io ricordo che l'Olieri Ascoli, no?
0: No, dimmi un po'. Io. Ascoli a Torino, insomma.
24: Ha fatto Roma anche l'Olieri, no? Sto sbagliando io. Allora, io l'Olieri, allora, io l'Olieri ce l'ho all'Ascoli.
0: Okay. Sì, Roma, credo sì, ma non da titolare, credo.
24: Ok. Io l'Olieri c'ero all'Ascoli e quello che mi colpiva, quello che mi colpiva di l'Olieri ad Ascoli era che l'Ascoli magari in quella Serie A, oh raga, erano 16-18 squadre, ne andavano giù 4, eh? Cioè, ricordiamoci quello anche. Sì, quindi sì. Era
0: un livello
24: che oggi
0: l'Ascoli aveva a dirsi
24: casa grande,
0: roba lì,
24: casa grande aveva
0: casa grande, cioè aveva quella roba lì, la finale titolare del Brasile,
24: esatto. Però l'Ascoli doveva sempre comunque appendersi, grattare con le unghie per rimanere in Serie A, e quindi molte partite l'Ascoli le perdeva. Faccio un esempio: l'Olieri ad Ascoli fa 4 anni, 141 presenze, prende 177 gol, quindi lui ha preso più di un gol a partita, no, all'Ascoli. Ma quando vedevo i riflessi filmati a 90esimo minuto delle partite dell'Ascoli, io vedevo quest'uomo volare sempre da una parte all'altra, mentre se guardavo le partite del Milan con un portiere che per me è stato comunque modello, che era Sebastiano Rossi, io delle volte non lo sentivo nominare.
0: Ma Rossi c'erano intere partite che non prendeva veramente, non prendeva la palla, ma nel senso buono, perché non arrivava mai, perché con sta Curta Baresi, Tassotti, Maldini e compagnia cantante, e Filippo Galli, palla difficilmente se arrivava Rossi. No, è che l'Olieri era il portiere da volo, da classico.
24: Poi non era altissimo, magari, no? Cioè, quindi come tanti.
0: Anche se guarda, una volta un allenatore
24: 1,86
0: di quando giocavo io mi disse una cosa che poi dopo la senti dire anche a Zoff in un'intervista ogni anno dopo, ed è effettivamente la verità: il portiere bravo è quello che si tuffa poco, perché il portiere, se si tuffa poco, vuol dire che è già nel posto giusto. Meno che il tiro non sia ciabattato, ma se un tiro è regolare, il portiere è bravo, si tuffa poco. Effettivamente è vero, chi si tuffa tanto è perché non è il posto giusto, altrimenti dovrebbe tuffarsi. È chiaro che prendendo 27 tiri a partita, come era l'Ascoli, l'Avellino, il Catanzaro di Zaninelli, ricordo Zaninelli, un grandissimo portiere, ma giocando nel Catanzaro era chiaramente sotto assedio, e si vedevi sempre in volo. Ma perché? Guarda, però il vero portiere è quello che si butta poco.
24: Delle volte al portiere, magari soprattutto al giovane, Ale, al portiere giovane conveniva il primo anno di carriera stare in una squadra magari non fortissima, perché lo notavi di più. Io ho un esempio abbastanza, diciamo così, moderno: Perin al Pescara. Perin al Pescara prende una caterva di gol che sfioriamo forse il record di gol subiti in Serie A, però fa anche una marea di parate, perché arrivavano da tutte le parti.
0: Guarda, un'intervista di Zoff, non mi ricordo in che occasione, disse una cosa cruda, magari non sportivamente etica, ma vera. Tutti noi che abbiamo giocato in porta un po' l'abbiamo provato. Il portiere è l'unico giocatore che ti fa per l'altra squadra, perché il portiere ti fa perché arrivino a tirare.
24: Vabbè. Come Francesco Zizzari con noi da 8 anni, come Alessio Torri una volta ci disse: guarda che quando si arriva ai rigori, se nel profondo dell'animo di uno dei 5 rigoristi che deve tirare i rigori c'è magari la speranza che un suo compagno sbagli, perché così lui non sarà l'unico ad avere sbagliato.
0: Sì.
24: È umano,
0: al contrario,
24: è umano, sì. È umano. Allora, mi fa molto sorridere questa cosa che è successa, perché nei tanti, grazie ragazzi, messaggi che abbiamo, un ascoltatore ha scritto: esiste solo un portiere iconico più di tutti ed è Cilavert. Poi modifica il messaggio e scrive: è Ghita. Ok, quindi va bene.
0: Entrambi.
24: Allora, ma sai che secondo me però non è vero che esiste un solo portiere iconico, ed è per questo che stiamo facendo anche questo tipo di puntata. Sì. Siamo andati oltre di qualunque cronaca, potevamo parlare di Caia, della Virtus. Cioè, non è vero che esiste un solo portiere iconico, Ale.
0: portiere no, assolutamente. Esiste l'unico portiere che vende il pallone d'oro, che è Yashin, e se vogliamo metterlo sul piedistallo per un fatto oggettivo, ok, però dal punto di vista dell'iconografia, no, i portieri sono stati un'evoluzione continua come tutti gli altri ruoli, perché se voi pensate un portiere come Tancredi, che era a mio modo di vedere il miglior portiere italiano, meglio di Galli anche, vogliamo dire, per quanto mi riguarda, dovuto giocare lui, era basso, non era sì, fisicato, cioè, oggi non sarebbe nemmeno preso in considerazione, perché oggi un portiere deve essere completamente diverso. L'evoluzione è stata importante, i portieri, molto importante assolutamente. Ma una volta i portieri avevano tutte le maniche lunghe, ma di default, tranne Corti, che se le tirava su, Corti aveva maniche lunghe, ma forse perché si chiamava Corti, voleva tirarsi su e giocava con le famose maniche rialzate.

0: Io coi
1: facendoli, non lo so.
0: Coi guanti mi sento un supereroe, esatto. Sì, cioè delle volte svito anche coi guanti senza prendere il cacciavite. Arriviamo.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Sabato 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro, Summerfest 2026. Una serata esplosiva con Borlenghi, Crescentine e Tigelle dalle 18.30. E poi dalle 21.30 il Kiwi Summer Tour 2026 per ballare tutta la musica degli anni 70, 80 e 90 insieme agli storici, mitici DJ del Kiwi Cathedral. Sponsor ufficiale, la Mimosa. Summerfest il 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro.
3: Ehi, non ti piace la pappa?
4: Forse vuole qualcosa di più.
3: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
4: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
3: Ok, ordiniamo subito.
4: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
2: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
5: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
6: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
7: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
8: Vuoi una nuova macchina da giardino?
9: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
8: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
9: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
8: Manferdini, la certezza dei professionisti.
9: Approfitta ora degli extra sconti.
10: La grande pallacanestro torna a Basket City.
11: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena. Media partner Radio Nettuno Bologna 1.
12: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Alle 14.43, Leo Vicari, quasi gol. Ciao di nuovo, 366-402-4022. Con noi c'è Alessio Torri, ciao Ale.
1: Ciao Leo, ciao a tutti.
0: Siete in tantissimi a scriverci, quelli che sono stati i vostri modelli in porta, quelli che sono stati le vostre esperienze. Il portiere più romantico, ci scrivono Ale. Jean-Marie Pfaff ti scrive, oh, Imola 73. Non mi ricordavo si chiamasse Jean-Marie.
1: Sì, Pfaff era un pagliaccio in senso buono. Lui veramente amava prendere in giro, proprio lo stesso ruolo del giocatore, spesso durante le partite, con atteggiamenti anche molto simpatici. Devo dire, mancano questi giocatori che in qualche modo, come dire, prendono poco sul serio quello che stanno facendo, ma in senso buono, senza mancare di rispetto a nessuno. E Pfaff è stato uno di quelli, quindi. Oltre ad essere un gran portiere, è stato anche un personaggio che credo abbia fatto bene. Esattamente il contrario di ciò che magari nella sua epoca ha lasciato Harald Schumacher nell'immaginario collettivo. Schumacher era quello cattivo, quello brutto.

0: tutto. D'altronde entrambi giocavano in Germania, anche se Pfaffer era belga, Pfaffer era in Bayern essenzialmente, e, però Pfaffer era la parte buona, era la faccia buona del ruolo, Schumacher era la faccia cattiva. E, ci vogliono anche queste facce qua, le facce che ti lasciano la gioia di giocare anche se stai facendo una cosa di grande difficoltà, però oggi mancano queste cose, oggi è tutto molto esasperato, oggi c'è molta cattiveria, fa fare il contrario.
1: Sono d'accordissimo con te, te lo chiedo anche se so che è un argomento che non tocchiamo volentieri, insomma giocò anche nel Liverpool, Grobbelaar, visto che ce l'ho.
0: Sì.
1: Ma Grobbelaar che portiere è stato?
0: Grobbelaar ha un passato molto importante, attenzione, lui ha giocato in porta, ma lui ebbe un ruolo importante in guerra, e lui fece la guerra vera in Africa, e quindi lui ha sempre visto il ruolo di giocatore come la possibilità di, non dico di sopravvivere, ma insomma di dare una svolta diversa alla propria vita, ecco perché spesso era molto così
1: dissacrante,
0: dissacrante, perché lui ha rischiato veramente di lasciarci le penne, e poter giocare a calcio per lui era qualcosa di totale. Non è stato, credo, a mio modo di vedere un portiere epocale dal punto di vista del rendimento. Per dire, l'Inghilterra in quegli anni, Grobbelaar non era inglese, però aveva comunque prima di Grobbelaar a Liverpool aveva comunque Ray Clemens, che fra l'altro fu prescelto in nazionale, che fu il vero portiere del Liverpool, che poi vinse le prime coppe campioni. Grobbelaar, diciamo, arrivò un po' dopo, raccolse il testimone, ma non fu dal punto di vista del ruolo un numero uno, fu un personaggio, perché poi quella finale contro la Roma all'Olimpico con il balletto a Graziani eccetera nei rigori,
1: sì.
0: Poi alla fine cancella tutto il resto, insomma, cancella la finale, cancella il gol con fallo di Neal, cancella Pruzzo che pareggia, cancella tutto.
1: Guarda, adesso dico una cosa un po' seria, quando nella vita ti capita di imbatterti in qualcosa di molto grande, una delle cose peggiori che ti succedono dopo è il non trovare corrispondenze negli altri. E probabilmente quando tu mi hai raccontato prima di Grobbelaar, cioè mi è venuto in mente, cioè non c'è bisogno che mi venga in mente, però succede che tu non venga capito, perché dopo quelli che sono i modi e i problemi degli altri non appartengono più a te, ecco perché magari agisci in maniera un po' diversa, ecco perché magari vieni preso per quello stravagante, se non per quello strano, se non per il pazzo della situazione e così via. E quando mi hai parlato della storia di Grobbelaar mi è venuto proprio in mente personalmente un'esperienza personale che vivo da anni, quando non riesco a intendere certe cose come le intendono gli altri, e quindi sì, in certe cose io sorrido, rido, dico non è un gran problema, mentre per gli altri lo è, e per me è altre cose. Quindi probabilmente è per quello che Grobbelaar è stato anche, così come abbiamo più volte detto e come forse viene ricordato, un personaggio più che un portiere.
0: Sì, perché in quegli anni Liverpool veniva appunto da Ray Clemens, e lui era veramente il portiere forte, che poi era il contrario di Grobbelaar, era il portiere quadrato. Grobbelaar prese il testimone di una squadra fortissima che continuò a vincere, ma che di fatto sì, lo elesse a uomo immagine, ma non era il punto di forza di quel Liverpool sicuramente.
1: Sì. Allora, guarda quanti messaggi. Chimenti, bella questo nome. Chimenti, grandissimo a Lecce, poi va alla Juve, no? Fa il suo.
0: Sì,
1: no?
0: va a fare la chioccia, la Juve fa la chioccia. Credo che poi sia stato anche nello staff Non lo so. Sì.
1: Fammi vedere, adesso mi ricordo.
0: Non lo so, comunque me lo ricordo che uno staff giovanile, comunque della prima squadra, da qualche parte.
1: Allora, d'allenatore lui fa quello dei portieri della Sampdoria, poi l'Italia Under 21, poi l'Italia Under 20, è collaboratore tecnico della SPAL 2020 di.
0: Me lo ricordo alla Juve, onestamente.
1: 11-12, però. 11-12, però portieri allievi nazionali.
0: Perché lo vedevo.
1: E adesso Cannavaro, adesso è con Cannavaro all'Uzbekistan.
0: Okay. No, quando venne chiaramente era. Lui fu il portiere anche lui delle, diciamo, delle altre squadre, no? Delle squadre, delle altre squadre, non delle squadre di prima fascia, a parte un'esperienza della Roma giovedì.
1: Esatto, sì, esatto. Sai che non me lo ricordavo Chimenti alla Roma 97-99, poi va a Lecce, ci sta 3 anni, fa 4 anni alla Juve, 11 presenze in 4 anni, Cagliari, Udinese, Juventus.
0: Lui è il portiere delle altre, diciamo, sì. Io lo chiamo il portiere delle altre di quelle che, ma d'altronde ci vogliono anche quelli, nel senso che sono squadre che non hanno l'ambizione di arrivare a certi livelli.
1: Ma che, ma scherzi, ma in tutte quelle squadre il portiere.
0: Per un portiere, guarda, qui sono veramente serio, non che prima non sia stato, ma qui voglio essere particolarmente serio. Per un portiere, chinarsi a raccogliere la palla nella rete è una roba veramente. Che ti entra dentro quasi come, anche se non è colpa tua il gol, è un gesto che fai tu, perché al 90% lo fai, certo, tu, che ti fa perdere molta autostima, quando, certo, me lo faceva. Portieri che si chinano tante volte a raccogliere la palla nella rete, nella squadra di bassa classifica, sono figure che non tutti sono in grado di rappresentare. Cioè, il bravo portiere, dopo un po', alla quarta volta che si china per raccogliere la palla nella stessa partita, probabilmente la partita dopo dice: io voglio andare un'altra parte. Ecco, non è facile.
1: Allora, io da cinno mi piaceva stare in porta. E poi no, come tutti Ale, mi piaceva andare avanti. però
0: non quello che giocavo in porta io, perché tutti per un commento,
1: ecco, tu giocavi sicuro, ecco, esatto. No, però mi piaceva molto stare in porta, mi piaceva di più cercare di fare gol. Allora, sarà stato il 2014, quindi una dozzina d'anni fa, insomma 36-37 anni, andiamo a Formentera a fare il torneo di Formentera, nello stadio di Formentera, e giocavamo 7-7. Io dico: io sto in porta in questo torneo, ok? Porte ovviamente grandi, non le porte piccole, no? Cioè. E me la cavicchio comunque, perché l'impostazione, cioè più o meno, dai, non l'avevo persa, però... Non so, non ero un portiere, ecco. Manca 2 minuti alla fine e io sono talmente sicuro di me che mi arriva un pallone che io stoppo coi piedi. Solo che l'attaccante degli altri, il vecchio Marpione, fa finta di non venirmi a pressare, poi mi viene a pressare e la butta dentro. E in quel momento lì ho provato esattamente quello che mi hai detto tu. Questo senso di avvilimento, perché il gol l'ho preso io. Si rimarrà che non l'ha preso la squadra, che l'ho preso io, peraltro prendendomi anche un vaffanculo da un mio compagno. Cioè, eravamo a Formentera, il torneo di Formentera, cioè non vedevo l'ora tutti di andarci a bere un mojito, no? Io sono talmente arrabbiato che dico: adesso vado avanti. Mancava un minuto alla fine, sono andato avanti, ho toccato un pallone, l'ho messo sulla testa del mio amico, abbiamo pareggiato, si è dati i rigori e ho fatto gol su rigore. Ma parandoli anche, perché poi ne ho parato uno, esatto, parato io, poi fatto gol, ma mi è tornato esattamente in mente quello che hai detto lì, perché il gol non lo prende la squadra, lo prendi tu.
0: Sì, quindi occorre la buccia per poter affrontare queste situazioni, perché se fa gol la squadra, lo fa uno che è lontano da te, tu esulti, ma sei lontano comunque dall'azione. Chiaramente un portiere è dentro, sì, sì, l'azione in cui la squadra fa gol, quindi si abbraccia dagli altri, tu alzi il pugno da lontano e li saluti. Proprio quando parli di gol, tu sei quello dentro al vortice. Sì. Quindi
1: è così. Il nostro Simone Barbuti chiede un commento al bulbo di Zoff a quei tempi.
0: Beh, Zoff, che bulbo aveva? Normalissimo.
1: Beh, allora, aspetta, allora.
0: Cioè, di che so parliamo?
1: Io me lo ricordo molto Playmobil Zoff, no? Cioè,
0: appunto,
1: io...
0: era.
1: Ah, ok, va bene, abbiamo due concetti diversi. Ok, va bene, sì.
0: Playmobil è la pettinatura. Zoff si svegliava che era già pettinato.
1: Esattamente, sì. Proprio. Alessio, credo che Jorge Campos del Messico meriti un posto di rilievo per aver contribuito in maniera definitiva in quei mondiali USA 94 a rendere più leggero agli occhi dei tifosi il ruolo del portiere. Con quei colori mai visti prima, è come se volesse dire il portiere è sempre un osservato speciale, per crocifiggerlo al primo errore. Ora vi do un'altra ragione, Ale.
0: Beh, se devo essere onesto, non ho mai amato questo passaggio repentino da una divisa canonica a una divisa da clown, onestamente quella era. Poi è chiaro, serviva per rompere un tabù, però onestamente in quegli anni non si era pronti, e fortunatamente oggi le divise di campo non si usano, perché effettivamente sarebbe una roba antiestetica. Un minimo il portiere, un minimo di estetica deve averla. Poi l'estetica di oggi non è quella di 30 anni fa, è giusto, sì, che sia così, ma campo sarà.
1: Perché poi succedeva anche questo. Poi succedeva anche questo 30 anni
0: credo
1: fa.
0: Credo se disegnasse anche lui le sue divise, la roba del.
1: No, ma perché tutti ci siamo fermati sui colori? Dovevamo fermarci sulle taglie invece. Perché oggi
0: sì,
1: i giocatori.
0: Tutto, sì.
1: Era tutto XXL un tempo. Cioè, guardate che i giocatori erano tutti più piccoli di adesso, no? Quindi il giocatore più grosso, che era 1,85, la maglia gli stava bene, a tutti gli altri stava larghissima. E a Campos, che non era esattamente il colosso di Rodi, no? Campos, stavano larghissime queste maglie. Quindi c'era anche questo che aumentava, secondo me, la visibilità di questo clown, perché poi faceva anche lui il clown, no? In mezzo al campo, però in mezzo, tra i pali, gran portiere.
0: Sì, sul tema maglie divise, una volta veramente era tana libera tutti. Oggi credo che non esistano più le maglie a maniche lunghe, cioè lo si vedono, ma sono dei sottomaglie dello stesso colore della maglia principale, ma di fatto le maglie sono a maniche corte.
1: L'unico del Bologna che si è fatto fare la maglia a maniche lunghe credo sia Bernardeschi quest'anno.
0: Però è una roba, come dire, extra.
1: Bravo, credo extra. Che non sia in vendita. Bravo, sì.
0: Ecco. Sì. Un tempo dove non c'era il merchandising, i negozi, eccetera, però c'erano delle partite, se andate a vedere, negli 80, io mi ricordo la Juve, con giocatori che avevano maniche lunghe e altre maniche corte, ma erano palesemente diverse. Per dire, quindi anche i portieri una volta avevano maglie spesso iperattilate, in cui si vedeva anche un po' di forme non troppo, come
1: sì,
0: dire,
1: okay,
0: non troppo consone al ruolo.
1: Lo sciogli pancia di Vanna Marchi doveva ancora, arrivare.
0: Esatto.
1: Ale,
0: oggi sì. Si è tornato, scusa, velocemente alle forme attilate, ma con fisici diversi, soprattutto con materiali diversi. Poi Campos in quel frangente invece portò le extra size, ma insomma, è una cosa un po' così.
1: Ale, abbiamo un minuto e mezzo per il basket.
0: Sì, basket, salutiamo Paiolo oggi, visto che si parlava di contratti in scadenza dopo 11 anni, poi 10 in prima squadra, oggi non è più un giocatore della Virtus.
1: Quarto di sempre per presenze, quarto di sempre.
0: Sì.
1: Arrivato a un attimo dall'essere terzo, a superare Villalta.
0: Sì, ma assolutamente, c'era anche un bel post che condivido nei modi pacati, poi chiaro qualche sassolino magari si è dovuto un po' anche togliere, però ci sta, e quindi oggi è un po' epocale la situazione bianconera, perché comunque Paiola è un decennio che non rivedremo più. La squadra, per quanto riguarda invece il discorso attuale, vado veloce, dopo le firme di Casarin, di Carr, di Bello, gli stranieri già definiti come Osso, di Arrai, Pochila, poi ci sarà, c'è il rinnovo di Hackett e di Uff, insomma mancano di fatto, manca un esterno e un'ala, forse due per completare l'organico. Fortitudo, che invece anche lei ha avuto un paio di conferme importanti oltre la panchina, appunto, che le ripetiamo con Sorokas e Anumba, e se il momento di mercato in cui le squadre sono ancora molto molto indietro, perché prima si formano le grosse, poi le medie, poi le piccole.
1: Grazie Ale, ci sentiamo per l'ultima puntata settimana prossima.
0: Assolutamente, un abbraccio a tutti allora.
1: Un abbraccio, grazie mille. Alessio Torri con noi tutte le settimane, mi fermo, arrivo tra poco, facciamo un quarto d'ora con Marco Salicini, più tardi abbiamo Alberto Bortolotti.
2: Quasi gol, presentato da
3: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
4: Parola di Riccardo Orsolini.
3: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
5: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
6: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
7: Et che pe, u carot.
8: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
9: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
10: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti, fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte sempre.
11: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
12: Arrivano i saldi a Barberino Outlet. Dal 4 luglio sconti fino al 50% sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non lasciarteli scappare. Questo weekend shopping fino alle 21.
13: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
14: Il 3, 4 e 5 luglio a Borgo Rivola, nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, arriva AGES, l'evento che unisce sport, natura, cultura e tradizione, adatto ad adulti, bambini e sportivi. Percorsi mozzafiato, prodotti tipici, buon vino, musica dal vivo con DJ set, laboratori e sport. Venerdì trekking, sabato short trail e mountain bike travel o e-bike, domenica pickleball e visita alla grotta. Stand gastronomico dalle 19, domenica anche a pranzo. Scopri il programma sui social, cerca AGES.
15: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15.04, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Cominciamo la seconda ora, lo facciamo con il nostro amico Marco Salicini. Ciao Marco.
18: Ciao Leo, grazie, un saluto a tutti.
1: Ciao, grazie a te, non so perché ma ci siamo messi a parlare di portieri oggi e quindi voglio chiedere anche a te, ma hai avuto un modello di portieri, hai una storia, un aneddoto, hai mai fatto il portiere anche, ti chiedo.
18: Allora, c'è una cosa carina che non frega niente a nessuno.
1: No, no, no, frega a tutti, sì, non ti ascolta nessuno.
18: Ho sempre giocato a livelli bassi, no? E allora mi ricordo che in juniores, quando facevo la juniores, mancavano i due portieri che avevamo e finì in porta io, ma anche per tre partite, ti dico. E allora era accaduto che nella partita di esordio, miracoli incredibili, poi dopo è andata un po' a calare la cosa, però nella partita di esordio, cioè, mi avevano detto guarda che potresti valutare se modelli di portieri, ma allora modello di portieri ti dico che portieri che sono forse, ma non è vero più per la scuola europea, per il portiere diciamo che chiaramente ti dà più garanzie, insomma, quello sì, che sfarfalla meno, un pochino più completo. Un portiere che a me piacque tanto quando ho iniziato a cercare, a seguire, perdonami, il calcio, fu purtroppo, no, l'indimenticato Mancini, grande, certo, pupillo di Zeman.
1: Certo, quindi ai tempi di Foggia, Pescara, quindi ai tempi di Bari,
18: più arrivando anche a Napoli, se non ricordo male, passò anche da Napoli, nel 2000 più o meno, una cosa del genere.
1: Credo con Zeman, a quel
18: con
1: punto.
18: Zeman, sì, beh, lui dopo andò anche con Zeman, no, ad allenare, fare preparatore di portieri e mi ricordo, insomma, lo ricordo molto con affetto, fu uno dei primi portieri, ecco, che avevo per dire anche qualcosa magari di poco scontato.
1: Capito? No, ma infatti è bellissimo che ci sia piaciuto un po' a tutti noi almeno un portiere di quelli non delle big, di quelli che vedevamo perché volavano da un palo all'altro, perché la difesa non riusciva ad arginare gli altri attaccanti. Prima dicevo un ascoltatore, ma il portiere per me è iconico, ma sai che non, per me Marco non c'è un'icona di portiere, andiamo anche lì molto a gusti, no?
18: Sì, è vero, è vero. No, beh, è chiaro che come tutto, no, riconosci ovviamente il livello tecnico. Poi un ruolo che è cambiato molto, ma come sono cambiati poi anche molti altri ruoli, eh? Vediamo oggi tanti numeri 9 che non sono più dei centravanti, cioè che sono dei centravanti atipici, gli esterni a piedi invertiti, cioè abbiamo visto tantissime evoluzioni, no? Il mediano che è diventato un falso trequartista, cioè, ne abbiamo viste tantissime, quindi di conseguenza è normale che cambia anche il portiere rispetto a quello che avevamo magari dagli anni 80, agli anni 90, dove c'è stata un'evoluzione un pochino più lenta rispetto agli ultimi anni in cui abbiamo visto chiaramente un'accelerata.
1: Sì, ci diceva Pagliuca il modo in cui, quando esci, il modo in cui posizioni le gambe, anche solo quello che lo spettatore normale non ci guarda a queste cose. E invece prima, ti dicevano, guarda, fai quella cosa
18: giocato...
1: lì.
18: Chi ha giocato, Leo, è un po', ti sa anche spiegare, perché non tutti quelli che hanno giocato sono bravi, capito, a esprimersi. Ma ad esempio ti dico, a me capita ai TV Enrico Cavalieri, che è stato tanti anni, no, Serie B, Serie C, eccetera, che io tra l'altro ho avuto come istruttore quando ero piccolo al camp del mitico Villa, quindi avevo un ricordo, eccetera, che già quando lui, no, ti dà due o tre punti di vista, e insomma è ricco, ottimo, cioè buonissima carriera, però non parliamo di Buffon, però già tu ci rimani, capito, tu dici guardi le partite, segui il calcio, però è normale che quando un ex professionista, certo, sa anche esprimersi,
1: sì,
18: ci rimani, e lì venga quello che hai appena detto, capito, dalla posizione ad esempio, no, dei piedi,
1: no, insomma, la vera tecnica, cioè non il calcio non si fa più il lancio lungo, no, qui stiamo parlando proprio della postura, parliamo.
18: Sì, no, assolutamente. Poi è normale che oggi, anche se uno di vecchia scuola, portiere, cioè Skorupski, Bologna è criticato, all'inizio era criticato molto per l'uscita, adesso viene criticato molto meno perché chiaramente ha migliorato, però il naso dov'è che viene storto? Sui piedi, ma lo dice anche, oramai lo dice anche chi ha 70 anni, cioè capito che è cresciuto con un'altra scuola, perché il calcio di oggi, nella tua modernità, ti porta che il portiere tocca molti più palloni coi piedi e per forza di cosa deve anche dare una mano alla squadra da quel punto di vista.
1: Bello questo messaggio di Mazz. Giocavo in porta a pallamano senza guanti. Una volta i portieri tecnicamente non assomigliavano minimamente a quelli di pallamano. Ora invece vedo molte parate simili. Probabilmente una tecnica che viene dal nord Europa, dove lo sport è molto diffuso. Bello anche questo argomento, questa suggestione, questo aiuto anche che mi dai a condurre la puntata, ovvero portiere una volta, portiere sempre, ovvero sei portiere a calcio, portiere a pallamano, portiere a pallanuoto, c'è un'attitudine, c'è un filo rosso che secondo te, Marco, unisce le cose?
18: Sì. Secondo me il filo rosso c'è per forza, beh, si tratta sempre di parare, quindi il filo rosso c'è, poi ovviamente è cresciuta in ogni sport, è cresciuta l'analisi delle partite, lo studio nei post partita, quindi da quel punto di vista c'è una preparazione differente rispetto a un tempo, il talento rimane ovviamente uguale, però insomma viene allenato meglio, c'è una preparazione di accorgimenti diversi, quindi ci sono dei tecnicismi per ogni sport, è normale, perché se sei sull'acqua non è come stare, ma qua delle dico delle grandi banalità, serve meglio parlare con un portiere che com'è di queste cose, però è normale che l'istinto permane, insomma, rimani, sei uno che para.
1: Sì, sei l'ultimo baluardo, ecco, sei quello che non partecipa probabilmente, esatto, alla gloria, però sei
18: psicologico, secondo me, certo. Leo, comunque, cioè non sei protetto se sbagli, cioè quindi ci sono delle affinità per forza, il ruolo è sempre quello.
1: Marco, primo giorno della nuova stagione oggi. Formalmente, no? Ufficialmente. Tu sei un uomo anche di burocrazia, no? sei un uomo di firma, di documenti, ecco, è il primo luglio.
18: Sì, ma tra l'altro adesso guarda, ci facevo caso, no? Perché oramai abbiamo tutto sotto traccia, parlo a livello proprio noi di addetti ai lavori, appassionati e quant'altro, cioè tempo fa tu rimanevi col punto di domanda bene o male, no? Su chi fosse riconvocati nel ritiro, oggi io vedevo principali siti ovviamente ufficiali, attendibili, che già snocciolano, no? Tutte le rose del pronte del prossimo anno con i fine prestiti, rientri, gli svincoli, chi non prenderà parte del ritiro, oggi è uscita già l'elenco dei convocati dell'Udinese, che è la prima squadra da averli diramati, stiamo andando veramente sull'informazione ai mille all'ora, quindi abbiamo già in tutto il calcio professionistico, quindi anche Serie A, Serie C eccetera, abbiamo già il quadro chiaro, no, di quello che ad oggi, primo luglio, sappiamo già i nastri di partenza, le squadre come sono fatte in attesa chiaramente del mercato che parte.
1: Allora, noi dobbiamo un po' dirlo, perché fa parte del nostro ruolo quello di non essere sempre puri, crudi e anche antipatici, un pochino dobbiamo essere lievemente accomodanti nei confronti del tifoso, del fruitore della nostra informazione e dei nostri programmi, quindi in queste settimane, l'abbiamo detto un po' tutti, Marco, siamo curiosi di vedere Tedesco. Lo sei davvero curioso di vedere Tedesco? Cioè, certo, esiste la curiosità, oppure siamo semplicemente interessati di vedere che il Bologna vinca?
18: Vabbè, ma interessati che Bologna vinca ai nastri di partenza di una stagione sempre, perennemente, poi magari è chiaro che in corsa, insomma, quando ci sono quando la stagione, ecco, si movimenta, ci sono dei periodi dove sei meno puoi essere meno interessato, chiaramente se capisci che è la fase passiva, ma all'inizio è chiaro che non dico che si riazzeri chiaramente un po' tutto, ma l'interesse per me c'era anche se rimaneva italiano, l'interesse c'era anche se arrivava un altro tipo di allenatore, però c'era meno magari poteva esserci meno entusiasmo, poteva esserci meno curiosità, ti arriva un allenatore molto giovane, cioè un profilo interessante indubbiamente, perché è un allenatore molto giovane che ha allenato delle belle squadre, che ha partecipato a competizioni internazionali di diverso livello, che ha molta personalità, quindi sicuramente è normale che crei entusiasmo lì. Da quel punto di vista Bologna è stato bravo anche in quello, insomma, perché indubbiamente ha ribaltato un po' qualche possibile non dico malcontento, ma diciamo che magari ecco
1: sono stati bravissimi, sono stati prontissimi. Dai. No, su questo assolutamente nulla da dire sul Bologna, ma non potremmo neanche.
18: Molto rilassati sul mercato, noi, capito, anche adesso. Cioè, ti dico una cavolata: sì. Se fosse arrivato uno degli altri nomi che erano circolati, qualsiasi, eravamo tutti in impressione per cosa sarebbe accaduto. Cioè, Orsolino rinnova, Ferguson va via, Rowe va via sicuro. Eravamo in quella fase di Castro va via. Adesso invece, secondo me, arriva l'uomo di Sartori. Siamo invece tutto molto concentrato lì, c'è molta più fiducia, si è acquistata, no, quella fiducia di tornare in Europa, della cavalcata, del percorso.
1: Ultima per me, poi un messaggio. L'ultima per me è questa: credi che il mercato del Bologna durerà come le date del mercato dicono che debba durare lui, ovvero dall'uno all'uno, due mesi durerà il mercato del Bologna, o a un certo punto il mercato del Bologna finisce. Secondo me è obbligatorio che finisca a un certo punto il mercato del Bologna.
18: Ah, cioè che io però ti dico che credo proprio che la tendenza quest'anno, poi che ci sono anche i mondiali e soprattutto in Serie A dove la barca vacilla e ci sono sempre meno soldi in generale, chiaramente togliendo il caso del Como, togliendo i blitz di Juventus gli ultimi anni, Milan, il resto è una situazione abbastanza delicata, e per forza vai alla fine, perché alla fine magari trovi più occasioni, poi appunto quest'anno ci sono i mondiali, quindi io penso che bene o male quella
1: sì, io parlavo più dell'uscita, io parlavo più dell'uscita, cioè io non faccio un mese e mezzo di ritiro amichevoli e magari la prima partita per poi dar via, che ne so, il centravanti l'ultimo giorno di mercato.
18: Ah no, cioè, no, da quel punto di vista no, beh, sono d'accordo con te. No, su quello io non penso proprio. No, in entrata io mi aspetto che stiamo lì magari anche fino all'ultimo, gli ultimi tre giorni, mentre invece, per ovviamente completare, non per fare la squadra. Sì. Invece no, penso che abbiamo una fase, ecco, di maturità su quello, che magari
1: sì,
18: non accadrà.
1: Spero che abbiamo raggiunto quello status. Sì,
18: dai, mi sento abbastanza rassicurato da questo.
1: Manuel ti dice: il Bologna sta cercando di sostituirlo Freuler, perché ricordo è stato un giocatore titolarissimo e oggi ci manca quel titolare.
18: Ma oddio, guarda, penso proprio di sì, insomma sono i primi nomi che sono circolati, riguardavano il centrocampo, quindi direi proprio di sì, e attualmente insomma bisognerà capire la questione Ferguson, che insomma non ha avuto chissà quale upgrade nel mondiale, e la Zuzzi magari verrà fatta una valutazione, che ci sta, perché è comunque un giocatore giovane, un centrocampista moderno, arriva da un anno in cui è inattivo, però per valutarlo si può valutare.
1: Anche la questione modulo anche
18: mondiale. Beh, certo, ma poi al di là del modulo, Leo, bisogna vedere poi lui che interpretazione dai giocatori, perché sai, cioè bene o male Thiago Motta è italiano, con delle interpretazioni molto diverse, però lo schieramento in campo, cioè quello che scrivono i giornalisti nelle probabili formazioni, era lo stesso. Però sai, Ferguson lo vedi a volte anche esterno alla fine con Thiago Motta.
1: Ferguson lo vedevi vicino alla porta con Thiago Motta, esatto. Sì,
18: lo vedevi lì, cioè lì dipende anche cosa gli chiedi ai giocatori, cioè hai capito, la difesa se rimane così alta, cioè pensando al fatto che probabilmente il modulo di tedesco sarà lo stesso di italiano, non a livello di interpretazione ma così a livello di schieramento, a livello di numeri, però non penso che ci sarà la difesa così alta, adesso prendendo un po' il modulo che abbiamo visto, il sistema che abbiamo visto per più tempo, no? Quindi riprendiamo fuori, ripeschiamo Odgaard, capito, a tre quarti, cioè magari Odgaard gioca a tre quarti fa un lavoro differente in cui spesso volentieri è dietro, completamente dietro la punta, cioè a fianco, scusa, certo, della punta quando attacchiamo, sì. Dico cosa a caso.
1: No, invece è giustissimo, proprio la postura, mi dissero che due anni fa quando arrivò italiano, una delle cose su cui lui si imbatté immediatamente era come posizionavano il corpo i giocatori in campo, e qualcuno gli ha anche risposto, quello dell'anno scorso mi diceva di fare l'opposto. E la posizione era la stessa, Marco, cioè, quindi...
18: No, ma è verissimo, ma l'abbiamo visto tutti, cioè anche meno tecnici, meno tattici, hanno visto che seppur entrambi, no, Motta, italiano, probabilmente sarà così con tedesco, diverso dai due predecessori, giocano con la difesa 4, giocano con due mediani, giocano con un riferimento davanti, però cambia completamente il mondo. Sì, quindi per me tutto sta nell'interpretazione più che nel modulo, quindi da lì che poi bisognerà capire, perché ad esempio Moro con Thiago Motta era un giocatore che si intravedeva più in uscita che come presente, no, nel futuro del Bologna.
1: Sì, poi secondo me è stata un po' una cantonata giornalistica quella, ogni anno dire che Moro andava via, che poi alla fine mi sembrava che...
18: Ma sì, però insomma diciamo che non ha mai avuto una costanza incredibile. Beh, con italiano alla fine della fiera quest'anno è stato lui il centrocampista per rendimento migliore del Bologna, dei centrali parlo, quindi
1: sono d'accordo. Marco, luglio a Villa Serena.
18: Allora, luglio Villa Serena sta andando molto molto bene, siamo molto contenti, quindi ti ringrazio molto per l'assist. Il programma rimane invariato, noi al mattino abbiamo i camp estivi per i bimbi che proseguiranno fino a fine luglio, tra l'altro per una settimana c'è ancora spazio per qualche iscrizione, e trovate tutto su Stay Serena su Instagram. Dopodiché durante il corso della giornata abbiamo attività di soft sport, yoga, pilates, armonia posturale, poi abbiamo laboratori creativi, workshop, alla parte dalle 18 alle 24 c'è la ristorazione, c'è qualche evento. Ieri ad esempio abbiamo ospitato una cantina dal Friuli, molto importante anche a livello europeo, una serata che è andata molto bene. E i giovedì ci sono i DJ set, i mercoledì le serate a tema enogastronomico, tutte le sere comunque insomma la ristorazione e il servizio è garantito fino al 30 settembre, vediamo ad agosto se fermarci o meno, adesso ve lo comunicheremo, ma ti ringrazio, insomma è un ambiente in cui penso stiano bene tutti, famiglie e bambini, in armonia, molto tranquilli.
1: Ci mancherebbe, io ci tengo molto che abbiano più divulgazione possibile le iniziative di Bologna durante l'estate, perché signori i soldi sono meno, le vacanze di un mese non ce le facciamo più e non possiamo ricominciare tra virgolette a settembre, per chi ricomincia a settembre la rumba della stagione di lavoro, avendo fatto un'estate in cui ci sembra di avere buttato via del tempo. A Bologna c'è comunque qualcosa da fare e ringrazio chi ci permette di avere anche qualcosa da fare, come Marco Salicini, che appunto è uno dei gestori di Villa Serena da un paio d'anni a questa parte.
18: Sei sempre troppo generoso, davvero, parole d'oro, grazie davvero, io non posso fare altro che ringraziarti e niente, allora io direi che ti auguro una buona trasmissione e insomma speriamo di passare una giornata anche tranquilla, non troppo tormentata dal punto di vista meteorologico, anche se stasera ad esempio siamo chiusi noi, questo guarda, lo dico, perché, ma anche per una questione di sicurezza, perché dopo quello che è accaduto negli ultimi anni, al di là di lunedì, ne abbiamo già visti anche di peggio di lunedì, quindi che comunque non è stata una bazzecola, ecco.
1: Marco Salicini, ciao Marco.
18: Ciao Leo.
1: Ciao, grazie a te. Ciao, arriviamo immediatamente con voi Alberto Bortolotti.
19: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
20: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
21: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
20: Questo finché non passi a euro.
22: E allora tutto diventa più...
20: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
23: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
24: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
25: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
26: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
25: Fantastico, e adesso?
26: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
25: E loro risolvono?
26: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
25: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
26: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
27: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
28: Fai leva sui miei desideri, eh?
27: Veramente faccio leva sull'IVA.
28: Leva sull'IVA?
27: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
28: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
27: Ce li leva?
28: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
27: Leva l'IVA.
28: E i pensieri.
27: Solo a luglio, solo da...
29: Iperceramica!
30: Arrivano i saldi a Barberino Outlet. Dal 4 luglio sconti fino al 50% sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non lasciarteli scappare. Questo weekend shopping fino alle 21.
31: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: 15:24, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. In attesa di metterci in contatto con Alberto Bortolotti, io vado a leggere i vostri messaggi, vado ad ascoltarvi. Vedo di leggere di Harald Taxi, che dice che Campos, appunto, abbiamo parlato di portieri oggi. Ogni tanto è capitato un'altra volta, qualche anno fa, che abbiamo fatto una puntata sui portieri, che mi diverte sempre molto. Campos, la maglietta la faceva lui, la maglietta la faceva più grande per avere più larghezza nella ora adesso che la maglietta la facesse più grande per avere più larghezza nella porta, doveva fare una specie di tuta alare praticamente, cioè non la trovavo la genialata del secolo, ecco, però vabbè, insomma, ci sta, vabbè, ci sta, no, però vabbè, glielo facciamo credere, non ad Harald, al bravo portiere ex Messico. Ballotta era il portiere del Modena nella mia prima trasferta da Cinno, perdemmo con un gol dell'ex Sauro Frutti che giocò nel Bologna in Serie C, è vero, fece anche gol al Bologna, non l'unico, non sicuramente il primo. Io credo che al Bologna abbiano fatto tantissimi gol degli ex, e ritengo anche che il Bologna sia stato, soprattutto negli anni 90, primi anni 2000, sia stata una squadra a cui in tantissimissimi hanno fatto il loro primo gol, forti e meno forti. È una cosa che guardavo con un mio amico, era Bonazzoli, io mi ricordo, arrivò il primo gol della quarta, dell'allora quarta punta del Brescia, Bonazzoli, per dire. Sì, ci siamo ricordati prima di Mancini, del Foggia di Zeman, dicono quello era fuori come un copertone, in realtà Mancini, Franco Mancini, il compianto Franco Mancini è stato ricordato a tutte le latitudini del calcio come un grande compagno, come un grande portiere, come un grande collaboratore, poi tecnico di Zdenek Zeman. E quando io vedo tante persone così affrante, quando viene a mancare qualcuna che lo ricordano anche più avanti, insomma, tendo a empatizzare con chi pensa che delle volte se ne vadano sempre troppo presto chi avrebbe potuto dare di più agli altri. Cioè, al di là del era giovane, al di là del no, quando si dice quando viene meno una persona, era giovane, aveva tanta vita davanti, vado al di là, ovvero a volte se ne vanno presto persone, personaggi, professionisti, uomini della strada che avrebbero ancora tantissimo di buono da dare agli altri che restano. Ighita, pazzo scatenato, dice Fabrizio. Sì, Ighita era un pazzo scatenato, ma era anche un portiere, dai. Era anche un portiere, non era semplicemente il pazzo scatenato. E secondo me il calcio allora assomigliava molto di più al calcio che piace a me, perché era un calcio che riconduceva se stesso a una fase ludica, spensierata, leggera, che in quegli anni, parliamo degli anni 80, anni 90, aveva pervaso tutta la società con i suoi contro e con i suoi pro. Il calcio faceva
1: faceva lo sport, oggi il calcio non fa più lo sport, poi divento pesantissimo e se continuate ad ascoltarmi vi rovino il pomeriggio, quindi cambio argomento, però il calcio allora faceva lo sport e io che ero un grande appassionato di sport, di sfide, di competizione, di performance, di tifo, di attaccamento a qualcosa, di provare a imitare i miei idoli, così via, allora per me il calcio era veramente tutto. Oggi il calcio è lo 0,1% dei miei interessi, perché il calcio ha deciso di non essere più sport. Sì, adesso dopo vi leggo. Sì. Basket. Sì, perché lo voglio fare. Siamo gli unici ad aver subito una rete da Gabigol dell'Inter, dice Chiara. Bravo. Sì, poi arriva anche il siamo gli unici ad averla subita. Io mi ero fermato al siamo i primi ad aver subito, no? Siamo gli unici ad aver subito anche quella di Gabigol. Avevo iniziato a fare il portiere, ci scrivete, giocando al campetto con i miei amici. Il mio modello era Jean-François Gillet. Ricordiamoci anche della prima rete italiana di Gabigol, anche lui ce lo dice. Sì, Gillet. Gillet è stato un gran portiere. Forse nell'immaginario di tutti è stato un grande portiere, anche se non soprattutto perché lo vedevamo diverso dagli altri. Lo vedevamo più basso, lo vedevamo in rapporto proprio alla porta e al suo ruolo come uno che doveva sempre iperperformare. E nel suo dover sempre iperperformare, Jean-François Gillet dava l'idea di essere totalmente a proprio agio. Cioè, l'Orieri di 15 anni prima di Gillet, di 20 anni prima di Gillet, era uno che mi sembrava che ogni volta che cominciava la partita fosse lì che dovesse fare l'impresa. Gillet no. Gillet mi sembrava un gran portiere di taglia più piccola degli altri, che non soffrisse questo essere di taglia più piccola degli altri. E lo vedevo volare, lo vedevo buttarsi, lo vedevo dare indicazioni alla difesa, ma non l'ho mai visto per questo in difetto nei confronti di chi aveva un fisico più predominante, imponente rispetto al suo. Buongiorno, chiederei se Franco Mancini, poco fa citato, era quello che giocò nel Bologna degli anni 70. No, Franco Mancini era Francesco Mancini. Francesco Mancini, Bari, Foggia. Collaboratore tecnico di Zeman, in questo momento non mi ricordo le altre squadre di Francesco Mancini. In Sicilia ha giocato anche Francesco Mancini, non ricordo. Grande Mancini. Leo, a mio parere uno dei portieri più sopravvalutati della storia è Casillas. A me non piaceva, ha avuto la fortuna di giocare sempre con delle super difese. Una vostra opinione, dice Claudio. Non ho la... Allora, ammetto di non avere la competenza tecnica in quel senso, tecnica proprio del ruolo del portiere, per ritenere quale fosse un portiere. Oggi qualche nome te lo farei sui portieri contemporanei. Sui portieri di allora non ce l'avevo quella competenza, la competenza di ritenere qualcuno sopravvalutato. Anzi, vi dico di più, un portiere, l'ho citato prima, un portiere che veniva spesso ritenuto sopravvalutato, ma che in realtà secondo me era ingenerosissimo ritenerlo sopravvalutato, era Sebastiano Rossi, che aveva la fortuna barra da un certo punto di vista sfiga di giocare in una gran squadra. E quindi magari gli si diceva, grazie, giochi con quelli lì. Magari non era bellissimo da vedere, no? Sebastiano Rossi. Però il suo lo ha sempre fatto e le sue vittorie le ha conquistate. Quindi io trovo che sia rivalutabile, perlomeno, no? Come come portiere meritorio in un'epoca piena di portieri meritori in cui lui non andava in nazionale, meritorio di una di una menzione. Ecco, quindi io sto dalla parte di Sebastiano Rossi, starei anche dalla parte di Alberto Bortolotti, che mi ha fatto il piacere di darmi una mano tecnicamente nel richiamarci noi e nell'essere in collegamento a quasi gol. Grande Alberto!
5: Eccomi qua, ciao Leo, scusami anzi.
1: Ma ci mancherebbe, che giornatina, primo luglio?
5: Era tutta una cucitura di come posso dire, di orlogiorno.
1: Di?
5: Di orlo a giorno.
1: Ah, urlo a giorno, urlo a giorno. No, ma ieri me lo chiedeva la settimana enigmistica, si possono fare a giorno quattro lettere e non mi veniva che cos'era, o meglio.
5: Era l'orlo, chiaramente. Oggi ho fatto l'orlatrice.
1: Ah, ok, va bene, okay.
5: Non l'urlatrice.
1: Gli effetti quando li vedremo?
5: Ah beh, rapidissimamente, ecco, nel senso che e oggi il primo giorno dopo 11 anni, te lo possiamo tranquillamente dire, sì, che Alessandro Paiola non è più un giocatore della Virtus e quindi uscirà un saluto di Virtus, c'è stata una nota su Instagram di Alessandro e la Virtus risponde con un saluto doveroso a un giocatore che è stato l'ultimo anno capitano e che ha, diciamo, fatto delle cose importanti e conquistato dei trofei, dei titoli importanti assieme al club, quindi tutto quello che in tutte le come posso dire, i fraintendimenti o le cose che magari possono non aver funzionato, io direi che proprio è il caso di dimenticarle, perché siamo stati bene assieme, insomma, come non so, come infante per la Fortitudo,
1: quarto infante, hai detto, no? Hai detto infante della Fortitudo,
5: no,
1: baseball,
5: hai ragione, quarta presenza assoluta nella storia di Ancona,
1: arrivato a un attimo da Villalta, peraltro, perché mancavano 13 partite,
5: e visto che siamo sul basket, se mi permette un'incursione in territorio aperte virgolette,
1: ma sono qui che ti aspetto, nel mio territorio, sì, dici, nel mio
5: territorio. Nell'intervista di Caio stamattina, che può essere piaciuto, non vi ho sentito, però c'è una cosa molto carina, sì, il ruolo della fossa,
1: sì,
5: perché la fossa può esagerare, può essere sempre, però quando Caio dice a un certo punto sono venuti e mi hanno detto per cortesia chiudiamo dignitosamente l'anno nel modo migliore possibile, vuol dire che la fossa ha fatto
1: assolutamente
5: un ruolo importante per la F, quindi lo dice sportivamente un avversario, ma lo riconosce molto volentieri.
1: Io credo di conoscere alcuni della fossa e di potermene vantare, no? E sapere, sì, che, certo, e sapere che nella parte più calda del tifo, coloro che insomma ultras facinorosi, le birre nudi, ecco, che loro siano stati i mediatori,
5: culo di fuori, si può dire col culo di fuori,
1: il culo di fuori, però, ma certamente tra l'altro messi in quella strana conformazione, certo, no? Certo. Casualmente qualcuno sì, qualcuno no in quel giorno lì, ecco. Allora, cioè, sapere che loro si sono svestiti dei panni del bruto sugli spalti in balaustra, esatto, e hanno fatto loro i mediatori, che non stava a loro fare i mediatori, vuol dire che sono delle persone intelligenti.
5: Io questa cosa, quando stamattina presto ho letto l'intervista, peraltro scritta molto bene da un collega che è anche un amico, che è Walter Fuochi, un'intervista.
1: Ah, tu hai letto Rep? Ah, ok, io ho letto tutte e due, io ho letto anche Stadio.
5: Sì, assolutamente. E devo dire che questa cosa, che appunto sapevo che Attilio avrebbe detto a entrambi, è stata una cosa di cui va reso merito, assolutamente.
1: Però
5: tante volte la tifoseria, mi ricordo una volta che i Forever, in una delle pienissime crisi nostre durante la fase della fondazione, vennero a un compleanno della casa madre e rappresentarono loro un club che quella volta non mandò nessuno. Io per il club all'epoca un po' mi vergognai, però era così, e vennero i tifosi e fecero una parte più che dignitosa, come hanno fatto una parte più che dignitosa cosa stamattina alla fossa.
4: Beh, a saperlo lo li mandavamo anche a prendere Ibsen. No, cioè nel senso che andarono a prenderlo Ibsen, magari non c'era nessuno di rappresentanza, però sì, venne mandato a prendere. Però Alberto, ecco, scusa, io te eravamo in trasmissione insieme, mi ricordo.
5: Sì, certo, è verissimo.
4: Mi ricordo, ecco, e la tua famosa frase su Friberg, che Friberg era al di là del bene e del male. Ecco,
5: questa sì, insomma, come poi si dimostra sul campo, credo, più o meno, sì. Con tutto il rispetto.
4: Sì, sì, no, tu lo dicesti dopo una prestazione in campo, eh? Sì, sì, mi ricordo.
5: Sì, sì, sì, insomma, vabbè, diciamo che insomma, si poteva fare meglio, in generale,
4: generale, quello dietro la collina. Allora, Alberto,
5: sempre dietro la collina.
4: Io mi devo un attimo fermare subito perché ci siamo sentiti con qualche minuto di ritardo. Vorrei tornare

0: Pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Con Pantene, Love is in the air, shampoo, balsamo, olio e maschera della nuova Love Edition sono a 4,99€ ciascuno. Per cute e capelli sani c'è Head & Shoulders, la novità menthol è a 2,79€ e con due prodotti Head & Shoulders o Pantene, in omaggio l'ampolla Pantene.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
4: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
5: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
4: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
5: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
6: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
7: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
6: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini abruzzesi, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e poi dalle 21:30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
7: A Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
8: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
9: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
8: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
9: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
8: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri, eh?
12: Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
12: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
12: Ce li leva?
13: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
12: Leva l'IVA.
13: E i pensieri.
12: Solo a luglio, solo da
14: Iperceramica.
15: La grande pallacanestro torna a Basket City.
16: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena. Media partner Radio Nettuno Bologna 1.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: 15:44, Leo Vicari, quasi gol. Ciao di nuovo, 366-402-4022, amabilmente in chiacchiera con Alberto Bortolotti. Ciao Alberto.
20: Ciao a te, Leo, e a tutti quelli che stanno ascoltando.
19: All'amico Samuel che aveva mandato un messaggio, rimandalo il messaggio, vi leggo tutti, credo fosse un messaggio sulla Virtus. Cos'è questo sottofondo, Alberto? Sei in un autolavaggio?
20: No, è il ventilatore.
19: Ah, okay,
20: e ti dico la verità, anche se adesso il tempo è un po' cambiato, assolutamente,
19: hai bisogno
20: anche da fuori entrare più fresco, però insomma diciamo che ci sono parti del corpo che ne hanno particolarmente bisogno e non indaghiamo quali
19: e non è la nuca, perché sennò la cervicale.

0: neanche il naso.
1: No, volevo dire una cosa sulle critiche che oggi Attilio Caia fa emergere nei confronti del mio amico, lo dico, ma non parlo da amico, parlo da persona che legge del nome di Andrea Mottola come se fosse il diavolo per quello che ha detto quel giorno. Andrea Mottola ha detto delle cose sacrosante, che la stampa non deve nascondere i fatti. Quel giorno al Paladozza ne sono successe di ogni, e tutti quelli che erano al Paladozza quel giorno sono rimasti sconcertati per quello che stava succedendo, e dare la colpa a Andrea Mottola, che avrebbe detto in trasmissione a Dario Ronzulli: tutti sanno cos'è successo, non vedo perché si debba insabbiare le cose. Anzi, sentire Caia, riportato dai colleghi, dire che bisognava insabbiare le cose, beh, insomma, Attilio, tu fai il tuo mestiere, io faccio il mio. Alberto.
0: Questo è un fatto sì, assolutamente incontrovertibile. Io conosco molto bene i due attori di questa faccenda, nel senso che sono amico tanto di Mottola quanto di Caia, ed effettivamente quello che dici rispetto al fatto che le cose vadano nascoste, insomma, non è proprio che facciamo.
1: Cioè, lui combina le cose, poi è colpa di chi va a dire che lui le ha combinate. Beh, insomma,
0: è evidente che se il capitano sta fuori dall'uscio, per quello che ho potuto, io non ero al palazzo, quindi io non, cioè, onestamente, non vado, non sono mai andato, specialmente quando ho questo tipo di ruolo, me ne guardo in televisione volentieri, spesso non c'ero, però insomma che sia successo qualcosa mi pare abbastanza evidente.
1: Alberto, tanti messaggi, come, scusa, sì. finisci pure,
0: no,
1: scusa.
0: No, tranquillo, mi fermo qua, non avevo finito assolutamente.
1: No, perché io ci tenevo anche da un punto di vista, allora, facciamo deontologico, diciamo, per fare i bravi, però sì, cioè, secondo me dobbiamo anche dirlo alle persone, il giornalista non è una spia, cioè quello che stava succedendo al palazzo quel giorno era una notizia rilevante. Beh, andava insabbiato.
0: Sai che mi viene da ridere, perché tu ricorderai che una volta mi facesti un regalo che io ho appeso nel mio studiolo qui in casa. Era una frase di quelle che tu avevi fotografato, che riguardava proprio il ruolo di spia dei giornalisti. Ti ricordi?
1: Esatto, che diceva:
0: ce l'ho a 3 metri, sì, ma sono troppo pigro per alzarmi adesso.
1: I giornalisti parlano troppo, tappiamogli la bocca.
0: Tapriamogli
1: la bocca. Era una scritta su un muro di tantissimi anni fa a Bologna, scritta male, no? Con un concetto anche un po' così. Allora, ciao Alberto, tanti messaggi. Allora, si sa qualcosa sul sesto italiano Virtus? Alberto, facciamo un po' gli insider adesso.
0: No, nel senso che ci sono, non è un modo di dire, è veramente così. Ci sono diverse trattative su Sankaré, come su tutti gli altri giocatori, anche quelli che abbiamo appena firmato e presentato e diciamo già annunciato. C'è un problema non piccolo generato dalle due squadre romane, che essendo prive completamente di roster, salvo Della Valle e non mi ricordo chi, forse Bilan per Roma 2 e Nico Mannion per Roma 1, le due squadre sono completamente prive di giocatori, e anche sui nostri come su quelli di altre squadre sono andate offrendo più soldi di quello che avevamo già pattuito noi. Questo è veramente un grave problema di struttura presente della pallacanestro italiana. Quindi il Napoli credo che abbia firmato Sankaré, se lo ha firmato, ma per citare uno che è uscito giustamente sul giornale, perché l'avevamo considerato e trattato, a cifre più elevate e anche neanche di poco di quelle che il club aveva definito con la società cedente, e non è una bella cosa, perché poi io mi chiedo se due squadre a Roma resteranno in piedi fra un anno, quando ci risentiremo con Leo e con voi. Io ho qualche dubbio, ma non per fare il gufo, perché credo che tutto, come ha detto Gradini, abbia colto, l'altro giorno ero presente alla conferenza stampa, presidente Lega, abbia colto i vertici un po' impreparati sul fatto di chiedere anche qualche garanzia di permanenza in quel ruolo, sì, dei due team, perché io penso veramente che quello che è successo adesso sia un po' paradossale, sono sincero.
1: Roma 2 e Roma 1 sa molto
0: domani, sì. Non sto. Ma anche la sparizione di Brescia piuttosto che non di Cremona o di altre squadre, ne sono sparite tante.
1: Tra l'altro, piacevolissima solo l'uscita del presidente di Brescia, no?
0: Veramente ha azzeccato. Hanno detto i tifosi bresciani: noi trattiamo con chiunque in città, tranne con quello lì. A me è piaciuto molto, ecco, diciamo così.
1: Roma 2, Roma 1 sa molto di ZTL, no? Cioè, sa.
0: Stare attento ai varchi, ci sono anche a Roma, assolutamente.
1: No, ma penso anche il casino di un giocatore che magari in questo momento gli sta facendo le meritate vacanze, no? Certo. E gli arriva una proposta di una di queste due squadre che non hanno niente da un punto di vista di storia, di tradizione,
0: di una linea telefonica, ma in questo momento non c'è neanche linea telefonica.
1: Cioè, io ho paura che uno rischi di andare, faccio una battuta, ma fino a un certo punto, perché l'abbiamo visto. Ti ricordi quando Robinho andò in Inghilterra al Manchester City? Fu uno dei primi che andò al Manchester City perché arrivarono i soldi al City, no? Che non era mai stata una squadra. E arrivò dicendo: sono contento di essere qui al Chelsea. Perché?
0: No, fatto un po' di confusione.
1: Bisogna stare attenti a non fare quella confusione. Vai a Roma, vadi a Roma, mi ricordo. Ecco, vai il famoso.
0: Cioè, io penso che se c'è un premio giornalistico di Giuseppe è proprio per quel vadi a Roma, perché è diventato iconico, deve essere proprio bellissimo.
1: Salutami Fogaci anche con tutto quello. Maglietta.
0: Col finale salutami Fogaci che
1: era tuo invece. Che era con te, non della Sabrina.
0: Esatto. Cioè, quello che parlò con De Giuseppe aveva le idee poco chiare.
1: Caro Alberto, stamattina io e mia figlia Paola abbiamo rinnovato l'abbonamento in Curva Bulgarelli. Evviva! Ciao, prima Rosa e Paola, che conosci anche tu. Insomma,
0: bravissime, certo, assolutamente.
1: Allora, primo giorno del Bologna, epoca nuova, insomma, stagione nuova, scusa.
0: Sì, assolutamente, non ci sono stati ancora movimenti significativi, diciamo, di mercato. Ascoltandovi spesso, ho sentito molte vostre voci che hanno giustamente richiamato il fatto che ci vorrà un po' di pazienza, specialmente a parte del tecnico, del suo staff, nella composizione dei giocatori. Mi ricordo quando Delio Rossi si radunò, non mi ricordo dove eravamo, ma c'ero anch'io, e disse: ci siete più voi giornalisti che quello di
1: Roma. Sì, la tua imitazione di Delio Rossi io la vorrei riproporre.
0: Ho una frequentazione con l'ambiente riminese abbastanza fertile, quindi diciamo che
1: a Castelrotto, direi.
0: Forse a Castelrotto, sì, un paese delizioso della zona dell'Alpe di Siusi, che è uno dei posti più belli del mondo, secondo il sottoscritto.
1: Allora, vedi, non avremo mai possibilità, Alberto, di rubarci le stanze io e te, vedi, ecco, che non verrò a rovinarti il tuo soggiorno in Alpi di Siusi. Ok, va bene, volevo chiedervi, io non rispondo, vorrei chiedere ad Alberto cosa ne pensa della candidatura annunciata di Antonini alla presidenza della FIP.
0: Beh, io lo voto sicuro, c'è un voto
1: per quello. Per quello che è il tuo potere di voto.
0: Ti faccio dare la delega anche assieme dalla Meloni e dalla Schlein. Tre voti li portiamo.
1: Assieme. Allora, Alberto, oggi abbiamo cominciato con Torri parlando. La puntata è andata subito sui portieri. Hai avuto un portiere, un modello di portiere tu? Hai avuto un idolo portiere?
0: Guarda,
1: tu?
0: Dal punto di vista del comportamento quasi ascetico in campo e della serietà che minava la personalità, ti cito una persona che purtroppo non c'è più e che non è stato un grandissimo portiere, ma mi fece quell'impressione, era Sergio Buso. Sul piano della bravura dei portieri, la mia generazione si è formata con la staffetta anagrafica tra Albertosi e Zoff, che sono stati due grandissimi portieri. Albertosi fumatore, giocatore di carte, e poi stavo per dire un'altra cosa che facilmente forma un trittico, sì. No? Okay. Diciamo appassionato di cose notturne, mettiamola così. Zoff, sì. Proprio il friulano par excellence, proprio la friulanità e quindi la serietà fatta persone. Buso mi piace ricordarlo perché è stata una bella figura del Bologna che purtroppo, poverino, si è ammalato come Sinisa, e le cose, anche se non sono stati fatti quei parallelismi, finirono purtroppo in modo molto simile.
1: Ciao Alberto, in certi anni come quelli 90 in Italia era merce rara avere un portiere scarso. Pensa alla Reggiana che si salva all'ultima giornata avendo tra i pali Taffarel, il campione del mondo del Brasile.
0: Vero, vero, verissimo. Taffarel ha fatto Reggio e Parma e devo dire che per come i parmigiani considerano Reggio è come se dopo essere stato dai Ducali, Taffarel sia andato a fare il portiere di una squadra di un paese di terza categoria, perché i parmigiani hanno di Reggio un concetto un po' minus, diciamo, un po' molto circoscritto, mettiamola così.
1: Anche Grun fece Parma e Reggio.
0: Lo svedese, giustamente, sì.
1: Io da settimana scorsa per te ho un vocale di biliardo, perché no, noi parlammo di biliardo, no?
0: Certo, allora, assolutamente.
1: Giuliano disse, sì, 15 anni fa io giocavo a Osteria Grande con, sì, Avvisi, può essere Avvisi?
0: Alvisi,
1: ok, Alvisi.
0: Il mio partner tecnico nella trasmissione. Alvisi, di nome Valerio, è stato per me, e sono serio, un puntello fondamentale della mia trasmissione. Questo lo devo proprio dire. Vai pure.
1: Ah, quando uno parla bene di biliardo io adoro. Ah, io... Lui in A2, io in B, ci dice Giuliano. Ricordo, sì, una sera che sta perdendo 88-66, si arrivava a 90. Disse, mi servono 24 punti con una boccia, 20 li vedo ma non so se faccio i 4. Mitico, cioè.
0: È una delle frasi classiche, tutte arrivano portate ai numeri, no? E alla bocciata in particolare, che è quella che ti sposta, diciamo, il punteggio in un senso o in un altro. È un linguaggio che devi inizialmente proprio devi decodificare, come se parlassero Cape Canaveral con gli astronauti che stanno scendendo al mare della tranquillità. È veramente, cioè, è una specializzazione pazzesca quella del biliardo, veramente.
1: Tu giochi?
0: No, io non, sinceramente non so, pensa che sono passato ieri dalle Caserme Rosse, che è il loro punto di ritrovo qua a Bologna, dove c'è sempre Valerio, anche se ieri era andato a cercarlo ma non c'era, e poi vicino all'ufficio nostro, perché sono a un passo da via d'Arcoveggio, e alla fine sai cosa ho optato per fare, perché uno dei pochi posti che te la propone, ho preso una spuma di cedro.
1: Bene.
0: Sono sparito dalla città.
1: Bene.
0: ma alle Caserme Rosse segnalo che per un euro si beve un'ottima e fresca spuma di cedro.
1: Allora, Alberto, ti chiedono un parere su Antonioli e Cousin?
0: Nello l'ho conosciuto bene, l'ho anche avuto ospite quando più tardi nel corso della sua carriera da allenatore di portiere è andato a fare qualcosa per le nazionali, ed era comunque un portiere che fu fondamentale nel Bologna di Gigi Maifredi. Ricordo una frase di Maifredi: se sparavi fagioli con un cannone, Nello li prendeva quasi tutti, per dire che era allenatissimo con queste braccione, queste manone, a prendere palle anche veramente molto difficili. Antonioli direi un capolavoro di serietà, è comunque una persona che per il Bologna non ha fatto poco, da Lombardo fosse più cesenate di estrazione che non bolognese, diciamo.
1: Due promozioni in due momenti diversi della sua carriera, Antonioli anche comunque vinto uno scudetto con la Roma, non da protagonistissimo magari, no, certo, però certo. Cioè, aveva vinto uno scudetto con la Roma. Alberto, io ti propongo altri 10 minuti, se hai voglia.
0: Volentieri, do un aggiornamento rapidissimo. Sì. Sinner ha vinto il primo set al tiebreak, sta perdendo 5-4 il secondo, e servirà sul campo centrale, servirà breccare l'avversario, perché l'avversario serve sull'erba, il vantaggio di chi ha il servizio non è piccolo, obiettivamente. Se vince l'avversario il game, è un set pari.
1: Dai, che tra un paio di minuti siamo ancora con te, voglio tornare sulla spuma al cedro anche.
2: Quasi gol, presentato da
3: La Petroniana SRL. È il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
4: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
5: Parola di Riccardo Orsolini.
4: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
3: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
6: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
7: Et che pe, u carot.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
13: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
14: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
15: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
16: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
17: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
18: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
19: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
18: Fantastico, e adesso?
19: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
18: E loro risolvono?
19: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
18: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
19: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Le 16.03, Leo Vicari, quasi gol. Vi anticipo una cosa: essendo io oggi in regia non riesco ad ascoltare i vostri vocali, quindi se volete scriverci, se volete partecipare alla trasmissione da qui alle 16.30 con me e per qualche minuto ancora, e lo ringrazio, con Alberto Bortolotti, vi prego, scrivete e vi leggo il più possibile. Alberto, ciao, ancora con noi.
0: Sono qua con piacere.
1: Spuma al cedro, dice Simone Barbuti, anche al bar di Piazza del Baraccano. Non chiedere però no, non chiedere lo spritz perché ti fa il mezz senza ghiaccio a temperatura ambiente. No, non lo sapevo questo.
0: Comunque la spuma al cedro c'è anche al Casalone, o c'era anche al Casalone, al bar del Casalone, che è interno, è nel cortile dentro il Casalone. Adesso c'è un po' di sconvolgimento legato ovviamente alla posa dei binari, però mi è venuto in mente che un anno fa l'avevo bevuta anche lì alle Casalone. Però ce l'ho bevuta ieri, quindi è sicuro che c'è.
1: Allora ne parlavo l'altro.
0: C'è anche il chinotto, ecco, a me non piace il chinotto,
1: a me sì, A me sì. Allora, io parlavo, parlavo l'altro giorno, beh certo, Fazzi, facciamo un giorno, facciamo una puntata sul chinotto. L'altro giorno una mia amica fa andiamo a vedere il secondo tempo della partita a tale birreria. Dico, guarda, io sono in quell'altra, raggiungi. Fa, no, però lì non ha la birra analcolica, e lei astemia e beve la birra analcolica volentieri. E mi è stato detto, guarda, la stiamo prendendo, comunque ne arriva una davvero buona, dovresti provarla. Io ho detto, guarda, io non la sprecherei a farla provare a me, perché se io devo prendere una bibita analcolica preferisco il chinotto o un succo all'ananas o all'albicocca.
0: Ci sta, cioè, assolutamente, cioè.
1: Ecco, oppure la cedrata. Poi ho pensato, però, quando prendo il chinotto o la cedrata, Alberto, ma te non rimane sete?
0: Beh, un pochino sì, perché in fondo, scusate la ripetizione, è dolcino, quindi hai perfettamente ragione, rimane un po' sete, ma questo riguarda secondo me anche l'acqua tonica o la gazzosa, che paiono tendenzialmente un po' più amarognole di quelle che abbiamo.
1: Sì, la prima botta è forte, sì, dell'acqua tonica. Sì.
0: Secondo me il sapore di zucchero è prevalente, quindi è vero che ti dà un gran gusto per i primi minuti, poi dopo alla fine ti rimane un po' sete.
1: È vero, è vero. Anche dal Tero c'è la spuma al cedro, ci dicono.
0: Non lo sapevo, te racconto quando sono in centro, giustamente.
1: Spuma anche al bitter.
0: Il bitter è un'altra cosa che mi piace, giusto, però ne tengo conto. L'importante è sapere quali sono i bar che te la forniscono, che te la offrono. Ripeto, la Caserma Rossa costa un euro perché li ho pagati ieri, quindi sono fresco di consumazione.
1: Allora, per il CIV, la sua bevanda era la spuma nera. Lo diceva sempre nelle sue trasmissioni. Cos'è la spuma nera? È il chinotto?
0: Ma probabilmente chinotto, perché il chinotto ha un colore molto scuro, essendo china, come derivazione. Quindi io credo che intendesse quello. Onestamente mi ricordo che fece qualche accenno, ma non so se ha mai dettagliato quale tipo di, diciamo, di radice veniva impiegata per dare poi il gusto alla bibita.
1: Spuma al ginger, ti dicono.
0: Spuma al ginger, che però è un rosso bordeaux, giusto? Purple Rain?
1: Il ginger quando ero piccolo era la mia trasgressione. Non so perché, però vedevo che lo prendevano come aperitivo i grandi, il gingerino, no? E quindi quando mi arrivava il bottiglione marca guizza del ginger, io mi sentivo, insomma, quasi andavo a votare. Ecco. Aggiungi un voto ad Antonini. Ecco, aggiungi.
0: Siamo già in quattro. Io, Vicari, la Schlager, la Meloni, noi,
1: tutti e quattro.
0: Sbanchiamo,
1: andiamo a farsi anche uno sbarazzo dopo. Facciamo coppia io e te contro loro due,
0: E vediamo come la mettono quelle due.
1: O volevi stare con Giorgia,
0: No, lo stesso, sto con Leo.
1: Ecco, questa è la domanda che doveva arrivare. Perché siete attenti. Ma la spuma al cedro è uguale alla cedrata?
0: Beh, per certi aspetti sì, per certi altri ovviamente un po' meno. Diciamo che essendo probabilmente un po' più popolare, forse ha un tasso di zuccherinità leggermente più alto la spuma che non la bibita normale, che ha più, diciamo, sofisticazione del tipo aggiunta di soli zuccheri della frutta, come si fa anche per la marmellata, eccetera, eccetera. Si cerca delle bibite più famose di avere delle versioni meno zuccherate, come poi è assolutamente logico.
1: Ah, quanti C5 con Alberto e Penazzi a quarto inferiore, ti dice Adriano ex Parà.
0: Ma grande Adriano,
1: cos'è il C5?
0: Di calcetti calcio
1: 5. No, pensavo fosse
0: un portiere
1: gergo militare, cioè, adesso...
0: in realtà erano C6, perché quel campo lì di quarto inferiore, dove adesso c'è anche un buon locale, diciamo, una decorosissima trattoria, diciamo, di campagna, quel posto lì è al coperto, è un po' più grande secondo me delle dimensioni normali del calcio 5.
1: E quindi giocavate in 6?
0: giochiamo in 5 fuori e uno in porta, assolutamente. Sì, sì, è verissimo.
1: Che strano, come ci si mette?
0: Non nessun campionato, era un gruppo di amici che aveva fatto varie fusioni con gente un po' abbandonata da altri gruppi che si sfaldavano, poi fra i 55 e i 60 anni, tutti i lunedì sera, a parte chi lavorava, perché ovviamente che questo capitava anche a me, tutti preferivano il divano, quindi cioè a un certo punto entravano solo della gente di 30 anni, noi cominciamo ad averne 57, 58, poi 60, dopo un po' siamo stati sul divano anche noi. A me è successa la stessa cosa col gruppo di quelli con cui giocavo a basket a San Lazzaro, ma era identica, proprio assolutamente identica.
1: Una cosa che io non ti ho mai detto è che tu un giorno entri a International e io e te non c'eravamo praticamente, ma ci eravamo incrociati forse, però non ci eravamo mai presentati e così via. E poi facciamo una chiacchiera, giusto? Io ero alla mia scrivania, tu eri entrato lì dentro, non so perché, perché non so se andavi da Paolo, così. E poi mi dici: ah no, poi stasera io devo andare, che stasera ho calcetto. E io dicevo: ma pensa a te, io non sapevo quanti anni avevo, e dico: ma pensa a te, giocano ancora a calcetto questi. Ma in realtà, cioè, a parte che non eri anziano, no? Cioè, insomma, era. Ma tu lo consigli, Alberto, di andare avanti finché uno ne ha?
0: Io l'ho fatto assolutamente, il lunedì appunto il calcetto e il venerdì la pallacanestro. Mi è molto piaciuto e mi è molto dispiaciuto perdere praticamente di vista persone come quello che ci ha appena salutato, che ovviamente non vedi più perché non è nella tua cerca di amici più tradizionale, quelle che in qualche modo cerchi di vedere semplicemente prendendo un aperitivo, ogni tanto andandosi a mangiare una tagliatella, una pizza. A me è dispiaciuto mollare e ti dirò la verità, diciamo, per le partite amichevoli che erano, mi consideravo e forse ero anche considerato decoroso come giocatore di calcio a 5 o 6 e anche di basket. Mi è sempre piaciuto e ho fatto tutti questi sport col più totale spirito amatoriale, quello appunto di provare a vincere anche le partite che non contano niente.
1: Quando arrivi, facciamo così, facciamo un'età che non ho ancora, il 50, no? Facciamo così, ecco. È meglio, cioè, è più faticoso il calcetto o il basket?
0: È più faticoso la pallacanestro, perché a calcetto, io giocavo punta a calcetto tendenzialmente, e questo mi consentiva ogni tanto di riposarmi, di non fare un pressing troppo ossessivo sul portatore di palla avversario. La pallacanestro questo non te lo permetteva, non potevi difendere i quattro con uno che faceva la vecchia, e quindi la pallacanestro crollavi prima, avevi bisogno di più cambi prima, cercavamo di essere in 12 o in 14 perché era logico che uno scendesse un secondo a rifiatare, perché l'esigenza difensiva del basket almeno a quel livello era e forse ancora più elevata di quella che non si è cresciuta.
1: E non si può derogare,
0: ovviamente, anche esperienze contrarie, se qualcuno le vuole raccontare, a me è capitato così.
1: E non si può derogare nel senso di: oh raga, sto giro non riesco a tornare indietro, ecco.
0: No, perché veramente gli altri, cioè, se me lo facevo il mio compagno di squadra, andavo a insolentirlo per mezz'ora, perché difendere fai fatica, insomma, te lo dice il tuo allenatore, se ne hai avuto uno quando sei ragazzo.
1: Ma certo.
0: Con quelle gambe, stai attento sulla penetrazione, prova a difendere bene, a non lasciare dello spazio, cioè, è normale, insomma.
1: Allora, io ho definitivamente staccato con il calcetto, in realtà non quando mi sono spaccato tutto, io ho ancora un buco nella gamba, no? Dal 2002, ma quando piano piano, ricominciando così via, vado a fare un calcetto con gente che conosco ma con cui non avevo mai giocato a calcetto, era un mercoledì 7 di sera e sono tutti incazzati neri e si parlano come se stessero giocando un ottavo di Coppa Italia. Lì io: devi tornare, perché se tu hai avuto una giornata di merda, anche io l'ho avuta, capito? Ecco, cosa siete venuti? Allora state a casa se non seguite l'uomo. State a casa se non seguite l'uomo. Cioè,
0: avrebbe significato la remissione della partita.
1: Un po' sì. Lì ho capito che, visto che erano tutti, visto che non c'era uno che aveva preso magari questo, dicendo: beh, ma Timat, anzi, cioè lui sembrava tenere in riga tutti. Ho detto, quello non in riga sono io a quel punto.
0: No, ma hai ragione. Io devo dire che secondo me ci vuole una coscienza media da parte di chi va in campo, anche, ripeto, per divertirsi. Poi ti diverti di più se fai una bella cosa e hai davanti uno che non ti spalanca la difesa, ma comunque un po' di opposizione te la fa per la tua soddisfazione, non perché uno debba per forza arrabbiarsi con gli altri, certo. Anche se delle volte ti capita, è abbastanza normale, insomma. Però noi non ci giocavamo neanche la pizza dopo, cioè si poteva capitare che una sera una squadra la fuori serata, sì, ma non era per forza una regola, diciamo così.
1: Alberto, io non riesco a lasciarti andare perché ho troppi messaggi, lasciamene leggere ancora qualcuno, poi butta giù, a un certo punto butta giù tu, ecco. Allora, come si fa con i fidanzatini? No, dai, metti giù tu. No, prima tu.
0: No, ma salutami prima tu.
1: Ecco, e poi il giorno dopo, se eri tu a buttare giù il primo, ieri hai buttato giù, però non volevi più stare al telefono con me.
0: Esatto.
1: Come rispondi a chi dice cedrata, chinotto, spuma, ginger? Secondo voi sono bevande antiche destinate a sparire? Secondo me, se non sono sparite, non spariscono più.
0: La notazione che ha appena fatto lei è esattamente quella che avrei voluto fare io, nel senso che sono sopravvissute comunque e sopravviveranno sempre, anche perché spendere 3 euro prendo bicchiere d'acqua gasata e caffè basso, non perché ho voglia di caffè in quel momento, ma per un senso di

0: insoddisfazione della sete che ho, specialmente in estate, senza buttare via una cifra che mi pare veramente assurda, cioè eccessiva. Io, d'accordo che compri una cosa di marca, però è troppo, forse un euro è troppo poco, ma ci vorrebbe un decreto per cui le bibite costino un euro e mezzo, due, non la cifra che costa di 100.
1: Magari se si riuscisse, come ha fatto qualche bibita, a creare dei contenitori, stavo dicendo lattine, ma possono essere anche vetro, quello che è, più piccoli. Cioè non c'è mica bisogno di farsi una media, cioè non c'è mica ogni tanto anche rifarsi la bocca con un 20 centilitri, per quanto mi riguarda.
0: Ieri in un supermercato tedesco ho trovato cedrate bergamotto bibita piccoline a 0,80, che mi pare di qualità, cioè non una buona bibita, a 0,80, onestamente l'ho considerato un prezzo ragionevole, cioè sì. non ho bevuto tantissimo, sì, ma in quel momento mi è dissetato. Oh,
1: ragazzi,
0: ma
1: sono d'accordo, ma qua
0: fatica a guadagnare soldi, non è che sia una cosa così clamorosa.
1: Quando il riferimento comincia ad essere un euro, a me va ancora bene. Il problema è quando il riferimento comincia a essere 3 euro su qualcosa.
0: No, ma infatti ci sono delle robe assolutamente esagerate.
1: La sfuma al cedro è una cedrata che non ce l'ha fatta, dice Simone.
0: Simone ha detto una cosa carina.
1: Ok, al parco 11 settembre si bevono bibite a prezzi veramente assurdi. Ah, ragazzi, lì poi però. Lì, raga, è il capitalismo questo, eh? Ognuno fa poi i prezzi. Ognuno poi. Si specchia di fronte ai conti a fine mese, no? A seconda della propria clientela. A Carpi due bottigliette da 0,50 in vetro di Fanta a soli 8,50 l'una. No, in che senso?
0: Quanto costa una?
1: A Carpi due bottigliette da 0,50 litri in vetro di Fanta. Beh, a 8,50 non ho capito esattamente. Sì, va bene, ok. Alberto, noi nel salutarci ricordiamo anche, come ci ricorda Simone Barbuti, che Italia-Lituania domenica si gioca alla Virtus Arena e noi siamo Nettuno Bolognone media partner e ogni mattina Ronz regala due biglietti, quindi Alberto, coinvolge anche voi, Simone, questo evento, coinvolge anche Virtus questo
0: non
1: evento.
0: Credo che coinvolga per forza Virtus, direi di no, onestamente non ne abbiamo parlato in ufficio, mi fa piacere perché sono giocatori nuovi e vecchi di Virtus che sono ovviamente collocati. Cito uno, una persona veramente d'oro che è Nicola Chele, proprio un ragazzo perfetto, magari certo, non sarà il giocatore di pallacanestro più forte della storia, ma è una gran persona davvero, che torna in un posto dove lui ha vinto, dove ha dato soddisfazione a se stesso e agli altri, e poi ci sono i nuovi e poi ci sono giocatori di altre squadre importanti, insomma è una bella occasione e fate benissimo avere sposato questa cosa, perché Lituania è anche un avversario di tutto rispetto, di tradizione, insomma, cioè, è un bel evento assolutamente.
1: Io ci tengo abbastanza a chiudere con una polemica, avrei voluto i biglietti darli anch'io, perché a me fare i quiz con gli ascoltatori è un po' il mio pane, noi siamo partiti un po' così a International quando avevamo a International Bologna, quando avevamo da regalare dei biglietti, dei voli, roba del genere, e io mi inventavo le domande, fortunatamente non le risposte, però ecco, mi inventavo le domande. Alberto, che bello, mi ha fatto piacere anche oggi.
0: Era, come dire, varia, e come sempre io mi sono divertito molto, per cui torno a trovarvi, chiedo ancora scusa dell'impazzimento sul cambio di orario, ma oggi fino a un certo punto è stato un po' un delirio, poi dopo la giornata si è placata.
1: Siamo bestiole da diretta, Alberto, quindi sappiamo che in diretta non saremo dei fenomeni, ma quella la sappiamo gestire, dai, insomma, la diretta.
0: Qualcuno l'abbiamo fatto.
1: Grande. Ciao Alberto, a settimana prossima allora. Che ci salutiamo. Ciao. Allora, ragazzi, purtroppo non funziona così, mi dite, ci sono dei chioschi che hanno una concessione dal comune, è possibile che possa mantenere prezzi così elevati? Sì, signori, sì. Sì, perché la concessione del comune non vuol dire che è in gestione del comune. E anche se fosse in gestione del comune, non credo debba per forza mantenere dei prezzi così al di sotto della media, quindi dobbiamo scontrarci col fatto che siamo diventati una cavolo di città turistica. Noi dobbiamo purtroppo scontrarci col fatto che Bologna è talmente cresciuta, talmente conosciuta, talmente frequentata, che oggi ha per tanti versi un proprio mercato commerciale non dedicato a chi vive a Bologna. Stavo dicendo ai bolognesi, ma non sarebbe stato preciso quello che dicevo. Il mercato del cibo, del vino, del bere, dell'intrattenimento, del food and beverage non è dedicato a chi vive la città, ma è dedicato a chi per un weekend, quattro giorni, un giorno, un pomeriggio di passaggio arriva e ha la disponibilità, nonché l'esigenza, di consumare. Noi abbiamo altre possibilità, altri mezzi, noi possiamo farlo in teoria a casa, possiamo farlo con prezzi più da supermercato. Oggi il mercato del food and beverage, non sapete quanto mi scoccia doverlo dire in inglese, è dedicato, come in tutte le grandi città, per la maggior parte al turista, che lascia più soldi di noi in quel giorno, nel breve tempo. Ovviamente questo va tutto completamente a discapito nostro, ci storce abbastanza la vita, ci fa rimanere attoniti come il signore o la signora che ci ha mandato il messaggio di prima. Troviamo sempre meno identità in un concetto totale di città, ma la troviamo magari con fortuna, con bravura, con caso, in qualche scorcio e qualche nicchia che ci ritagliamo e che magari abbiamo la fortuna di avere più prossima possibile a dove abitiamo, oppure abbiamo la sventura di dover fare tanti chilometri per dover andare magari a trovarci nel bar dove ci troviamo bene, nel rione dove ci troviamo bene, nella via dove ci sentiamo più rappresentati e più al sicuro. Ma il concetto di Bologna città oggi è assolutamente, purtroppo, equiparabile al concetto di tantissime altre città europee fatte soprattutto per gli altri. Su questo dobbiamo avere la coscienza pronta ad accoglierlo e pronta a tirarci un po' su le maniche e trovare ancora, vi ripeto, nella nostra città i luoghi in cui ci troviamo meglio. Domenica a vedere Max Pezzali, birra 33, 8 euro, ah certo, per bere piccolo non ho bevuto niente, ma mi dispiace. Fosse costata 4-5 ne avrei bevute almeno 3-4 euro, non la trovi più da nessuna parte, amico. Birra 4 euro non la trovi più da nessuna parte, tantomeno in situazioni in cui c'è il, tra virgolette, monopolio, no? Non voglio fare una puntata su questo tema e per fortuna stiamo finendo, perché sennò so che poi mi dilungo. Aeroporto Siviglia, fast food molto conosciuto, il menù che costa meno al fast food, cioè non sto dicendo catena di un certo tipo, fast food, il menù che costava meno, rasentava i 15 euro, non potevi fare altrimenti, cioè se volevi panino, patatina e bibita, 15. Il problema è che ne avevo voglia. Quello è stato il problema, che ne avevo voglia. 2,70 euro, un'acquetta da 0,5 in un altro posto a Bologna, e appena esci da quel posto lì c'è un circolo Arci e dove ti costa un euro, distanza 20 metri. Sì. Però ragazzi, mi sembra che, cioè, io non vorrei che facessimo oggi quelli che non sanno che le cose stanno così. Le cose stanno così. Sta a noi avere la voglia o meno di fare quei 20 metri in più, sta a noi o meno fare i conti con quanto abbiamo speso per andare a vedere quel concerto, no? E quindi essere in quel concerto e dire: cavolo, ma con tutto quello che ho speso non tiro fuori 8 euro per farvi una birra che me lo farebbe anche godere un po' di più il nostro amico, per principio ha detto no. E io ci sto con quello che ha detto il nostro amico, ma allo stesso tempo sto con chi se la fa quella birra a 8 euro. È incontrovertibile questa fase di economia che non è impazzita, è un'economia che è andata da quella parte là. Abbiamo tutti inermi osservato che aumentare i prezzi da un lato magari ci faceva comodo. Abbiamo una casa da affittare? Sì, chiediamogli sempre di più, chiediamogli sempre di più, intanto se li danno. Poi non ci lamentiamo però se al bar sotto casa in 3 anni il caffè è aumentato del 33%. E dico il caffè, eh? Cioè non arrivo a dirlo spritz, dico il caffè. Il caffè è la cartina di tornasole di tutto. Leo, per averti come sindaco devo fare una raccolta firme, dice questo ascoltatore, senz'altro proprio, senz'altro. Ci manca solo quello, te lo giuro, negli ultimi 6 anni della mia vita ci manca solo quello, che debba avere anche la responsabilità di dover essere continuamente in campagna elettorale, perché poi il brutto è quello. Sai perché io non farei mai il sindaco, non farei mai neanche il caposcala del mio condominio? Perché il giorno che non hai più quel ruolo e gli altri smettono di riconoscerti, perché è sto mondo del cavolo, no? Il credito, la considerazione, il titolo che avevi prima, cosa ti resta a te? Come ti setti nuovamente su di te? Come te la gestisci? Quando per 4-5 anni, cioè noi abbiamo un sindaco che per 5 anni è andato tutti i giorni sul giornale, e dico sul giornale nel senso che c'è una sua foto. Io non credo di avere neanche il telefono 5 anni di foto mie. Il giorno che non c'è più interesse nei tuoi confronti, ma lo diceva anche un presidente di calcio, ma il giorno che smettono di chiamarti tutti i giorni e magari il giochino ti era anche piaciuto, ma che conti fai con te stesso? Boh, se volete un giorno ne parliamo. In quei 20 metri sono state 3 birre per me e l'acqua per mio figlio. Bellissimo, bravo, nei 20 metri tra un prezzo e quell'altro. Sono d'accordo anche per il caposcala. Ti cambia l'etichetta. Il giorno che non sei più caposcala, gli altri magari ti trattano allo stesso modo, anche se non hai più quella autorità di prima, chiamiamola autorità, no? Ma a te che cosa rimane? A me questo fa un po' paura, eh? Perché nell'epoca dell'immagine che è tutto e del titolo e del come ti considerano gli altri è praticamente tutto, il giorno che deve diventare tutto il come ti guardi allo specchio tu, se non sei manco più caposcala, se sei stato sindaco e hai perso le elezioni, se sei stato presidente poi devi andarti a fare l'abbonamento a vedere la partita, che ti rimane a te in quest'epoca qua tutta estetica e molto poco etica? Ciao ragazzi, a domani.

0: Quasi Gol, presentato da
1: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
2: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
3: Parola di Riccardo Orsolini.
2: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
1: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et che pe, u carot.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
18: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
19: Capisci quello che dice?
20: Roba senza senso.
19: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
20: Cosa vuoi fare?
19: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
22: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
23: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
24: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
25: Privat.
0: privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
2: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
0: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
2: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
0: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
2: www.sorcevannini.it.
3: Imagine there's no heaven.
7: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the people.
8: Ciao da Laura Cremaschi
25: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
8: Forfora e prurito sono un pensiero fisso. Prova Restivoil, l'olio shampoo per cute sensibile a un prezzo speciale. Per l'igiene intima c'è il detergente Lactacid in offerta. E con due prodotti Lactacid in omaggio una pochette.
25: Acqua e sapone.
8: Oltre la convenienza.
26: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
29: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
30: Pomeriggio in rosso-blu non con la Fra, che è beatamente impegnata in altro, ma bensì con Andy Persico. Eccolo qui, buon pomeriggio a tutti. E l'ospite di oggi, ragazzi, un amico ma ex Radio Nerazzurra, ex DAZN, Radio Serie A, è Fabio Donolato. Ciao Fabione, ben trovato.
31: Eccoci qua, ciao Andy. Infatti ero rimasto un po' sorpreso anch'io dalla sigla, ho detto uè là, sorpresa, invece no.
30: Mi è cambiato l'Andy, no? L'Andy non è cambiato, ma la Fra Bolognini, beata lei, ci fa una settimanina di ferie e ci sono io al suo posto. Caro Fabione, è intanto un piacere averti ospite a bocce ferme, finalmente, senza il pressing e lo stress del campionato che la tua squadra ha vinto benissimo, senza troppi problemi, e un Bologna che dopo la partenza al Fulmicotone è stata una stagione un po' così che si è chiusa all'ottavo posto, fuori dall'Europa, però insomma sempre lì. Se deve andare male con un ottavo posto, che vada così, insomma.
31: Sì, no, anche perché poi il Bologna alla fine diciamo che ha abituato fin troppo bene i suoi tifosi questi ultimi 3-4 anni, quindi una stagione così interlocutoria
30: anche per i nostri portafogli.
31: Esatto, quello infatti anche da quel punto di vista lì, per risparmiarsi un po' di trasferte continentali non fa male da un certo punto di vista. Ma ieri parlavamo dell'Atalanta e di quanto sì, la stagione post Gasperini sia stata anche un po' rimediata all'ultimo secondo con la qualificazione in Conference. Nonostante ciò, comunque i tifosi bergamaschi non ne hanno fatto un dramma, anzi forse poteva andare anche molto peggio dopo 9 anni di Gasperini. Secondo me, dopo le cavalcate del Bologna tra la qualificazione alla Champions, la vittoria della Coppa Italia, comunque campionati convincenti in cui il Bologna si è sempre dimostrato una squadra potenzialmente sì, da zona Europa, quest'anno ha vissuto mezzo passo, lo definisco proprio mezzo passo falso, ma perché comunque c'è stata anche una componente di sfortuna mica male, certo. Se pensiamo ad esempio alla stagione di Orsolini, quanti pali, quante traverse ha preso Orsolini nella stagione passata e che magari in quella precedente diventavano gol. Sarebbe cambiato veramente tutto nel mondo Bologna rispetto al risultato finale. Lo ha detto anche Vincenzo Italiano, che sì, comunque quante volte Orsolini ha preso palo traversa, che invece l'anno scorso quei palloni lì finivano in rete. Veramente il diavolo si nasconde nei dettagli, e questo è stato un po' il motivo per cui il Bologna alla fine ha vissuto una stagione non vorrei dire insipida, però un po' meno succulenta sì, rispetto alle ultime.
30: Ma ribadisco anche in tua presenza che noi stiamo pagando il 23-24, un anno meraviglioso culminato con la Champions, dove tu lanciavi in aria, passami il termine, la cacca, e venivano giù le mule, le Alpenlib, quelle buone, sai. E quest'anno paghi quello, anzi la scorsa stagione hai pagato questo, perché comunque alla fine la fortuna ti presenta sempre il conto, volente o nolente. Però un Bologna che alla fine chiude ottavo, chiude comunque nella parte sinistra della classifica, che era fino a 5 anni fa, 4 anni fa era un miraggio per noi. E quindi non dico che la considero una stagione positiva, perché sono d'accordo con te che sia stato un mezzo passo falso o quantomeno un passo all'indietro, però è una stagione che comunque, mal che vada, arrivi ottavo, cioè cambia completamente tutto lo scenario. Adesso invece questo Bologna qui, con Mimmo Tedesco, mia passione, era uno dei miei due sogni del mercato estivo, uno è arrivato, l'altro Caprile purtroppo non arriverà, però insomma Mimmo Tedesco mi sembra un upgrade di tutto rispetto in panchina.
31: Sì, sono molto curioso di vederlo all'opera in Serie A, perché comunque noi l'abbiamo sempre visto a distanza nelle sue avventure tra la Bundesliga, il campionato turco, la nazionale belga. È sempre stato visto come un animale strano da un certo punto di vista, così italiano nella presentazione, ma poi così profondamente continentale, diverso rispetto a tanti allenatori che magari troviamo dalle nostre parti. Se il Bologna è andato a scegliere un profilo come quello di Domenico Tedesco, dal mio punto di vista vuol dire che ci ha visto anche del potenziale, lo ha ritenuto l'uomo giusto per un progetto ambizioso come quello del Bologna, e che è capace soprattutto di valorizzare i talenti che magari a primo acchito dici ma questo giocatore qua cosa mi può dare, e invece poi pensa, che ne so, ad Odgaard, cosa

0: opinione, però mi spingo in questa mia idea, fossi lui andrei sul solco tracciato da Vincenzo Italiano, per quanto possa fare all'inizio della stagione, anche per una questione di automatismi, e poi magari mettere mano con le sue idee, con le sue convinzioni tattiche, anche perché in squadre come il Bologna, come l'Atalanta, ma come l'Inter stessa, che ormai da anni più o meno seguono sempre lo stesso spartito, arrivare, cercare di cancellare tutto, ripartire da zero, non mi sembra la miglior strategia possibile. L'abbiamo visto con l'Inter di Chivu, che molto intelligentemente non è arrivato e ha stravolto tutto il lavoro fatto da Paghi, ha puntellato, ha sistemato qualche cosina, però all'inizio comunque sostanzialmente era la stessa identica squadra che aveva avuto Simone Inzaghi e che aveva reso in un certo modo. Quindi immagino che Tedesco inizierà così per poi eventualmente più avanti mettere la sua impronta sul Bologna, e sono molto...
1: Beh, è saltato un attimo il collegamento, manca l'ultimo pezzo di discorso. Mi senti?
0: Sì, no, sì. Sostanzialmente dicevo che sì, io ti sento. Che Tedesco, dal mio punto di vista, farebbe bene a sì mettere in mano questo Bologna, ma inizialmente basarsi sul lavoro fatto da Vincenzo Italiano, un po' come ha fatto Christian Chivu ereditando l'Inter da Inzaghi,
1: sì,
0: che non l'ha voluta stravolgere completamente dall'inizio della stagione, ma progressivamente, dopo che ha visto che comunque certe cose funzionavano, altre meno, ha aggiustato fino a un certo punto. Perché comunque squadre che arrivano da cicli lunghi sotto altri allenatori, è vero che Italiano ha fatto 2 anni, ma sono 2 anni che sono sembrati almeno 5 per quello che è successo a Bologna in queste stagioni. La cosa saggia per un allenatore, tra l'altro neofita in Serie A, la prima esperienza del nostro campionato, dal mio punto di vista è quella di ripartire dalle certezze per poi eventualmente mettere mano con le sue idee al Bologna, che comunque è una squadra che ormai ha una sua identità.
1: Esatto. Alessandro da Bagnacavallo manda un messaggio che però purtroppo io mi dolgo del fatto che non mi conosca e non sappia la mia preparazione su Mimmo Tedesco, visto che sono 3 anni che lo seguo come allenatore, quindi ne ho ben donde da spendere qualche parola in più rispetto agli altri. Dice: ciao Andy, continuate ad alleggiare e ad enfatizzare l'arrivo di Domenico Tedesco, ma nessuno lo conosce, o quasi. Sbagliato, perché uno ce l'hai qui al microfono, ci vuole della calma. Sì, ci vuole della calma, però ti posso dire, conoscendo l'uomo, conoscendo l'allenatore, che al momento, e poi solo il campo sarà giudice di quello che si dice, è un upgrade, perché comunque arriva un allenatore che ha vinto una Coppa di Turchia, una Supercoppa, c'è una Coppa di Germania, con il Belgio comunque ha fatto bene, con una generazione comunque grande generazione, però non facile da governare. Ricordiamo che ha 40 anni adesso, quindi aveva la stessa età dei giocatori quando allenava il Belgio, e comunque ha fatto bene con lo Schalke. È un giocatore che è molto un allenatore che è molto intelligente tatticamente, che si sa modulare, che sa cambiare anche il modulo tattico della propria squadra a seconda del parco giocatori che ha. È un allenatore a tutto tondo, è un upgrade rispetto all'integralismo che poi ha pagato in parte, ma anche purtroppo quest'anno non ha pagato i dividendi di Vincenzo Italiano, ma è solo un come posso dire, un parallelismo tra i due. Quindi dai, diciamo Alessandro che qualcosina, se vogliamo parlarne su Tedesco, fortunatamente ne mastico.
0: Mi viene da aggiungere anche, sì, pensando alle alternative per la panchina del Bologna dopo la partenza di Vincenzo Italiano, non è che ci fossero nomi così altisonanti,
1: certo,
0: o che scaldassero particolarmente, perché per carità si è parlato di Eusebio Di Francesco, che finalmente è riuscito a raggiungere la salvezza dopo 2 retrocessioni di fila con Frosinone e Venezia, ma non penso che con Di Francesco il popolo rosso-blu sarebbe sceso in piazza con gli striscioni e le trombette a fare i caroselli. È comunque un allenatore che conosciamo bene. Con Tedesco io son convinto, come dicevi tu, del fatto che Bologna abbia fatto una scelta per fare un passo in più, per crescere ulteriormente. Un allenatore con una mentalità europea per una squadra come il Bologna, che in questi anni si sta affermando per essere una sempre più protagonista in un calcio,
1: sì,
0: di un certo tipo.
1: Ma certo, ormai noi... guarda, non lo dico per falsa modestia, cose del genere. Ormai il Bologna deve togliersi quel vestito da Calimero, perché non ce l'ha più. È una squadra, come hai detto tu stesso, che sta in determinate zone della classifica, ed è inutile che andiamo dietro a giocatori che potevano fare il caso del Bologna.

0: prima, 5 anni fa, pre Mihajlovic, facciamo così, sì, mettiamola esatto. Lì adesso il Bologna è cambiato e a me dispiace perché vedo che tanti tifosi non riescono a fare il click che invece la società ha fatto e questo mi dispiace molto, ma arriveremo a capirlo. Poi da casa ancora messaggi, dicono: ciao Andy, tutto bene? Te e il Bomber sarete su a Valles, salutami il Bomber Stefano da Imola. Stefano da Imola, non saremo a Valles, quantomeno non io, perché sono in ferie, è giusto che vada in ferie anch'io ogni tanto, e forse il Bomber sicuramente poi ci sentiamo, anche perché l'altra sera abbiamo fatto la birrata di rompete le righe e l'unica cosa che ha rotto è stato il tempo, perché ci ha scaricato in testa una quintalata d'acqua, caro Fabio, però insomma alla fine la birra l'abbiamo bevuta, quella è la cosa importante.
1: Quello è l'importante,
0: esatto,
1: alla fine è portato a casa la
0: esatto.
1: serata.
0: Fabione, parliamo di mondiali.
1: Sì.
0: Allora, intanto mi piace molto il fatto che sia stato allargato anche a nazionali meno famose, perché rende più bello il tutto, e secondo me l'errore della Coppa Italia è aver tolto quel fascino delle squadre piccole, cioè pensare che a Capoverde per i prossimi 50 anni si parlerà dell'impresa e si giocherà a calcio in ogni parte di Capoverde. Penso che in Italia manchi una roba del genere, intanto questo.
1: Sì, guarda, sono d'accordo con te sul fatto di aver allargato a vedere anche nazionali mai viste al mondiale, perché un po' mi ha stufato sinceramente quel discorso del abbiamo fatto partecipare chiunque e questo a discapito delle squadre europee che hanno meno posti, quindi anche per questo motivo se arrivi secondo nei gironi poi alla fine non ci vai al mondiale. Ragazzi, però io voglio vederla dall'altra parte, se comunque queste squadre sono qualificate un motivo ci sarà, comunque un merito l'hanno avuto nel aver raggiunto la qualificazione, quindi bravi loro che si godano questo bellissimo spettacolo che, a dirtela tutta, fino a questo momento io non ho ancora visto partite abbaglianti, partite che mi hanno incollato allo schermo anche a orari piuttosto scomodi. Il livello per adesso mi è sembrato modesto, non mi è sembrato il mondiale più bello che ricordi nella mia vita, però comunque è un mondiale che adesso entra nel vivo, quindi ci saranno un po' di incroci a partire da Brasile e Norvegia, che è una partita tutt'altro che scontata per il Brasile. È un mondiale che noi purtroppo viviamo per l'ennesima volta da spettatori. Chissà che magari non sia anche l'occasione per scoprire qualche nuovo talento anche in ottica mercato, qualche nome esotico che può venire nella nostra Serie A. Mi dispiace per il Giappone, perché comunque dava l'idea di essere una squadra organizzata, una squadra capace di poi alla fine l'ha spuntata veramente sul gong il Brasile. Un po' deluso dall'Olanda, ma questo ormai è un'abitudine a cui siamo fatto
0: usciti, usciti col Marocco usciti col Marocco, sì, che non è una squadra
1: cioè, esatto, un certo livello, non è una squadra così finita lì per caso. Per il resto, vabbè, la Francia è un carro armato, anche ieri sera ho provato a guardare un po' la partita con la Svezia, ma quando ho visto che è stato il 2-0 ho detto vabbè ragazzi, 3 a finita, ma la Svezia non aveva neanche gli strumenti per poter mettere in discussione il risultato. Staremo a vedere se l'Inghilterra anche stavolta fa la Kiri in un modo o nell'altro, se si autosaboterà. La Spagna la vedo un po' appannata, poi è vero che c'è Capoverde adesso sedicesimi, comunque è una squadra che ha tanto potenziale, però i suoi più forti non mi sembra che stiano benissimo, tra Yamal e Nico Williams. Alla fine vedremo, immagino che i padroni di questo mondiale ancora per una volta saranno Argentina e Francia, perché almeno in questo momento mi sembrano le due squadre più strutturate. Occhio al Messico, che comunque ha vinto la sua partita con l'Ecuador, è andata agli ottavi, è una squadra che gioca in casa, quindi non mi sembra una squadra messa male, 0 gol subiti in 4 partite non è una cosa che capita per caso. Hanno comunque il fattore di essere il paese ospitante, che comunque esatto, in queste competizioni qua ha un peso, e la vedo sicuramente il Messico più strutturato, più organizzato, più abituato rispetto a Stati Uniti e Canada. Il Canada adesso è agli ottavi, ma immagino che sarà anche l'ultima partita
0: con la Norvegia, mi sa.
1: No, la Norvegia al Brasile agli ottavi.
0: No, Norvegia Brasile,
1: ancora aspettando.
0: Sì, hai ragione, scusami, no, mi sono confuso io. Sì, Norvegia Brasile, e la Norvegia è una delle underdog più accreditate. Voi anche
1: esatto,
0: Sorlot
1: proprio qui
0: Sorlot Haaland. spostano.
1: Ogni mondiale alla fine ha la sua sorpresa, la squadra che non ti aspetti, che arriva, che ne so, magari non va a vincere, però comunque arriva in semifinale, addirittura si affaccia alla finale. Nel 2018 c'è stata la Croazia che ha giocato contro la Francia fino all'ultimo, il Marocco a Qatar 2022, quindi c'è questa wild card che è lì, una mina impazzita. Io sono indeciso ancora tra Norvegia e Messico, purtroppo per loro, però sono in una parte di tabellone dove alla fine troveranno una squadra talmente forte che probabilmente la eliminerà. La Norvegia col Brasile non lo so, perché io
0: punto interrogativo
1: 51-49,
0: sì.
1: Non è quello l'ostacolo più grosso che può trovare la Norvegia. Per quanto riguarda il Messico è veramente imprevedibile, perché appunto c'è questo fattore di essere paese ospitante, che non dico che farà un po' tipo la Corea del 2022, che viene spinta più avanti possibile in un modo o nell'altro, perché è una squadra vera, ha dei giocatori che giocano in Premier, giocano in Serie A, giocano in Liga, comunque non sono una banda di scappati di casa. È una,
0: ma non ci sono più quelle squadre lì, eh? Cioè ormai tutte le squadre, vuoi per estrazione nazionale, tipo non so, Curaçao, sono tutti nati in Olanda, per dirti, quindi è tutta gente abituata a respirare il calcio europeo, comunque a vivere determinate situazioni. Non c'è più la squadra che arriva senza scarpe, passami il termine, come potevano essere,
1: certo,
0: delle squadre,
1: esatto.
0: Poi,
1: certo,
0: poi è bello anche scoprire magari 40 anni dopo, 50 anni dopo, che lo Zaire del 74, ragazzi, quello che hanno rischiato loro nel giocare quel mondiale andava veramente al di là della mera partita calcistica.
1: Sì, sì, poi sì, c'è una storia extracampo che vabbè, sì, fa parte della storia dei libri, non tanto del mondiale. Sì, è vero che comunque tante nazionali anche piccole, sì, hanno i loro giocatori che giocano fuori, penso anche alla Nuova Zelanda che comunque ha trovato questo Just che ha fatto 3 gol, sì, se fai 3 gol al mondiale a volte magari lo vinci anche, perché se penso all'Italia del 2006, capocannoniere è stato Materazzi che ha segnato 3 gol, quindi cioè, comunque delle individualità ci sono un po' sparse in giro, sono tutti elementi che possono destabilizzare, però purtroppo alla fine della fiera vedo che i due colossi, le due squadre che in questo momento sembrano imbattibili restano Argentina e Francia, quindi la mia prospettiva è quella di pensare ancora al nuovo duello Messi-Mbappé, con la speranza che comunque una sorpresa possa mischiare le carte, che possa essere la Norvegia, che possa essere il Messico, però altre non ne vedo sinceramente fino a questo momento.
0: E dell'eliminazione della Germania?
1: Ma allora, Germania non mi ha mai convinto fino in fondo negli ultimi anni, sostanzialmente per un motivo, perché se scegli Havertz come punta centrale, che non è una punta centrale, nonostante comunque anche all'Arsenal faccia questo mestiere, già lì vedo una squadra che a cui manca un punto di riferimento vero lì davanti, e questo mi ha sempre fatto un po' storcere il naso, però non faccio l'allenatore, come ho detto prima, non sono Nagelsmann, nonostante abbia la mia stessa età, ma lui allena la Germania, io racconto e parlo di calcio, quindi sono due piani un po' diversi. Per il resto è una squadra che sta pagando l'assenza dei suoi giocatori migliori, perché Wirtz, da quando è andato a Liverpool, sembra aver perso proprio l'ispirazione e anche un po' di fiducia nei suoi mezzi. Musiala non sta bene, l'anno scorso ha avuto un infortunio tremendo al mondiale per club, e forse è stata anche un po' accelerata il suo rientro in squadra. Poi qualche piccola incomprensione anche a livello tattico, se pensiamo a Kimmich, che comunque è un ottimo mediano, si è trasformato in un ottimo mediano, ma viene continuamente schierato da terzino, da Nagelsmann. Metti insieme tutti questi elementi e alla fine viene fuori una Germania un po' sbiadita, una Germania B, mi verrebbe da dire. Poi è vero che comunque anche le ultime due edizioni mondiali le hanno finite ai gironi, quindi vuol dire che c'è qualcosa sotto che noi magari non percepiamo, perché è una dinamica di un campionato diverso, di un paese diverso. Guardiamo sempre gli altri come l'erba del vicino sempre più verde, sta di fatto che comunque è una Germania che una volta era abituata a vincere o arrivare almeno fino in fondo ad ogni mondiale, in questo momento mi sembra una versione veramente al di sotto delle aspettative, delle potenzialità, magari anche alcuni talenti di cui noi parliamo in maniera eccezionale, entusiastica, in realtà non sono così d'alto livello rispetto al vero valore che vediamo sul campo, perché poi se alla fine esce con il il Paraguay ai sedicesimi, un motivo ci sarà. C'è, percepisco una piccola crisi un po' nascosta, difficile da intercettare per noi che non siamo calati nel mondo del calcio tedesco.
0: Assolutamente d'accordo con te. Tedesco sì, ma solo il mister. Ne fumiamo solo dal mister, facciamo così. Mettiamole così. Dicono da casa, a proposito di mister, questo è Alessandro Barbacini che saluta, adesso direttore del Fossolo, ma ex mister, che dice: Olanda fuori nonostante Beukema. Ah no. Bastardo proprio, eh?
1: Cattivello
0: sì, effettivamente, esatto, però effettivamente dai, a Bologna un po' quel dente avvelenato con l'ex giocatore c'è, perché alla fine lui dice: vabbè, io voglio andare a Napoli perché così mi convocano in nazionale, convocazioni zero e neanche titolare,
1: sì,
0: nel Napoli.
1: Ha trovato un Antonio Conte che all'inizio l'ha voluto, dopo mezza partita l'aveva già praticamente bocciato, cioè è stato anche non fortunatissimo Beukema, però è un po' il karma da un certo punto di vista. Se pensi anche alla parabola di Cop Mainers che si impunta con l'Atalanta e dice: no, io ti mando il certificato, voglio andare alla Juventus, e abbiamo visto, nonostante sia stato convocato ai mondiali, dal mio punto di vista in maniera piuttosto inspiegabile, qual è stata la parabola degli ultimi anni di Cop Mainers. Anche Zirkzee, che comunque è andato via da Bologna, va allo United, che è un po' il cimitero degli elefanti europeo in queste ultime stagioni, non mi pare che sia stato convocato da Koeman, anzi no. Non l'ho mai visto neanche col binocolo, quindi
0: ma lui poverino paga,
1: giocatori stanno...
0: sì, no, ma cioè, è differente la scelta, perché Beukema ha insistito, voluto andare Beukema, scusami, Zirze paga le scelte del procuratore. Zirze è stato mandato dal procuratore, cambia un po', diciamo, lo scenario, hai capito? Per quello che verso Beukema un po' di acredine, diciamocelo tranquillamente, c'è e permarrà. Con Zirze, se tornassi a Bologna domani mattina, lo andrei a prendere io, organizzo io il volo di rientro senza problemi.
1: Ma come la sensazione che lui col cuore ci vorrebbe anche tornare un giorno a Bologna, l'ho sempre visto molto, molto coinvolto.
0: Qui è amatissimo, lui rimane il numero uno, ci ha regalato delle gioie mostruose, difficilmente ripetibili. Fabio, io ti ringrazio, l'appuntamento con te su Nettuno Bologna 1 è nelle prossime settimane, perché tanto vi romperemo le scatole di nuovo, mentre domani mattina io e te.
1: Metà agosto, quindi mi trovi. Certo, perfetto. Domani mattina ti ospito io durante la rassegna stampa di Radio TV Serie A, Buongiorno Serie A, intorno alle 9, lo dico ai tuoi ascoltatori,
0: bravissimo.
1: Se avete voglia troverete Andy Persico per parlare di Bologna e non solo.
0: Grande, grande, grande, grande. Se vuoi facciamo anche un po' di cucina, se vuoi, senza problemi.
1: Possiamo spaziare, certo.
0: Ti ringrazio Fabio, grazie davvero.
1: Ciao Andy,
0: ciao Fabio. Abbiamo sentito Fabio Donolato, Radio TV Serie A. Noi adesso andiamo in pubblicità, rientriamo Emilio Marrese.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 17.
2: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
8: Mondiali sedicesimi di finale alle 18 Inghilterra Repubblica Democratica del Congo, alle 22 Belgio Senegal, appuntamento alle 2 di notte per Stati Uniti Bosnia. Dimissioni a raffica nelle nazionali eliminate dal torneo. Bielsa lascia la panchina dell'Uruguay fuori già nella fase a gironi, mentre dopo i KO nei sedicesimi con Marocco e Messico, Koeman dice addio all'Olanda e Beccacece all'Ecuador. Adesso è ufficiale, Marco Palestra è un giocatore del Chelsea. Impossibile domare Palestra, posta sui social il club inglese per annunciarne l'ingaggio. All'Atalanta 55 milioni, a Palestra 6 milioni l'anno fino al 2033. Tennis, Flavio Cobolli festeggia a Wimbledon la sua prima vittoria da top 10. Nella prosecuzione del match del primo turno, sospeso ieri per oscurità, l'azzurro ha chiuso in 4 set con l'argentino Navoni. Atletica leggera, già due volte in stagione sotto i 10 secondi, Marcel Jacobs gareggia nei 100 metri a Eichstätt in Austria. Nello stesso meeting il ritorno di Filippo Tortu, impegnato nei 200 metri, era fermo per infortunio dallo scorso 31 gennaio. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Nettuno Bologna 1.
9: Ogni
4: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
5: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.
9: Il 3, 4 e 5 luglio a Borgo Rivola, nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, arriva AGES, l'evento che unisce sport, natura, cultura e tradizione, adatto ad adulti, bambini e sportivi. Percorsi mozzafiato, prodotti tipici, buon vino, musica dal vivo con DJ set, laboratori e sport. Venerdì trekking, sabato short trail e mountain bike travel o e-bike, domenica pickleball e visita alla grotta. Stand gastronomico dalle 19, domenica anche a pranzo. Scopri il programma sui social, cerca AGES.
10: Sabato 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro, Summerfest 2026. Una serata esplosiva con Borlenghi, Crescentine e Tigelle dalle 18.30. E poi dalle 21.30 il Kiwi Summer Tour 2026 per ballare tutta la musica degli anni 70, 80 e 90 insieme agli storici, mitici DJ del Kiwi Cathedral. Sponsor ufficiale, la Mimosa. Summerfest il 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro.
11: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
12: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
11: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
12: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
11: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
12: www.sorcevannini.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ed eccoci qui, 17.03 in questo momento, mentre stiamo cercando di raggiungere il nostro ospite che sarà Emilio Marrese. Andiamo con una notizia che è di oggi. Praticamente la UEFA, giro di vite sui conti, Juve multata e sotto settlement, sanzione anche per la Fiorentina. Napoli e Bologna salve. E direi che questa è per noi un'ottima notizia, perché vuol dire che il Bologna ha effettivamente onorato quella che è il suo ruolino di marcia amministrativo, e questo mi fa enormemente piacere perché non ricadiamo in multe e cose del genere. Però insomma, un fermino a queste squadre bisognerebbe iniziare a darlo. Emilio, benvenuto, ciao. Aspetta che non lo sento. Emilio, ci sei? Sei... eccolo qua. Ti sento bassissimo, ma ti sento, ecco qua. Emilio, parlavo della multa comminata,
1: sì,
0: a Juve e Fiorentina. Napoli e Bologna salve, direi che insomma è un bel premio per un virtuosismo economico che ha fatto il Bologna.
15: Cosa ce ne frega, no? Non c'è mica di commercialisti, non siamo commercialisti. Quindi...
0: non sono commercialista, non sono più carabinieri, esatto. Come diceva Tomba.
15: Siamo tifosi, non siamo commercialisti. Cosa vuoi che ce ne freghi delle multe? Noi vogliamo che i nostri club si indebitino fino al collo, che presenti si rovinino, perché comprano dei Zugadur facendo i debiti, le truffe. Noi preferiamo questo.
0: A voi vada di Zugadur. I conti, esatto, non vanno mica in campo, ecco,
15: esattamente. No, vabbè, il discorso è vecchio. A me fa piacere, perché preferisco che così, come dire, ci sono stati molti presidenti dei quali in passato, molte gestioni delle quali ci siamo vergognati, e quindi sì, sarei più contento di andare in Europa tutti gli anni, questo è certo. Però poi insomma, Fiorentina, la Lazio, la Juve, il Milan a turno stanno fuori, e succede. Anche l'Atalanta, succede, l'importante è che non diventi una costante, l'importante è che andare in Europa non sia un'eccezione eccezionalissima. E nell'ottica di questo io penso che invece lavorare bene, con serietà, alla fine debba pagare, se c'è una logica. Se non c'è una logica, il problema è del calcio e non è mio, non è mio da tifoso, da appassionato. Cioè il ragionamento che vale tutto a me non piace, e quindi io sono contento che il Bologna abbia una società seria, che sia una società stimabile, rispettabile, che faccia le cose per bene come vadano fatte, e quindi sì, alla fine mi fa anche piacere che non paghi delle multe.
0: Ma fa piacerissimo, perché comunque vuol dire che economicamente stiamo bene, non siamo floridi, esatto, però stiamo benissimo.
15: So, molti tifosi preferiscono le società che stanno male e che però comprano i Zugadur, però poi alla fine non è anche quella, non è così automatico, eh. Sì, è vero, l'Inter ha vinto degli scudetti indebitandosi follemente, il Napoli ne ha 22 in 4 anni guadagnando dei soldi, e quindi si può fare, si possono fare anche le cose per bene. Poi De Laurentiis invece è molto impopolare, e Marotta no, non lo so, però che non è la stessa figura, ma d'altra parte i padroni dell'Inter chi li conosce?
0: Tra l'altro amatissimo anche a Bari De Laurentiis.
15: Sì, esatto, appunto, però insomma, come dire, io faccio parte di quelli che in un calcio che mi fa sempre più schifo sono contento di non dovermi vergognare del mio club, della società per la quale faccio il tifo.
0: No, su quello sono d'accordo con te. Io cosa devo dire? Avevo un sogno, che era avere Mimmo Tedesco come allenatore, me l'hanno avverato.
15: Addirittura?
0: Sì, guarda, non è un...
15: Lo sognavi la notte?
0: Lo sognavo anche la notte, no, adesso la notte no, però lo seguivo da 2 anni a sta parte, a me poi piaceva già da prima, perché è uno di quei profili giovani, dinamici, che non sono fissati su un solo modulo tattico come un totem indiano, ma vanno su tantissime altre soluzioni, e a me piaceva. Ti dico la verità, che sia arrivato per me è l'avverarsi, sportivamente parlando, di un sogno, e l'altro era Caprile, ma Caprile non arriverà, però insomma il mister secondo me è quello giusto. A te piace come mister, Emilio?
15: Guarda, io tecnicamente non ho mai visto giocare su squadra, quindi non lo so, mi piace come idea, come abbiamo già detto anche quando è stato preso, l'idea che comunque il Bologna abbia avuto un'idea, questo mi piace, nel senso che è una scelta non di minima, non conservativa, non vabbè, copriamola, mettiamo una toppa con quel che offre, con quel che si trova. Che succede qua un attimo? Mi chiamate in arrivo? No,
0: tranquillo, tranquillo. Succede.
15: Pronto, ecco, no.
0: Ci sei, esatto, ci sei.
15: È arrivata una chiamata. No, dicevo, mi fa piacere che abbiano avuto un'idea, ecco, che abbiano pensato. Non prendiamo uno di quelli che ci sono, il Palladino, tutti quei nomi che giravano lì liberi così giusto per tappare il buco, ma inseguiamo qualcosa che abbiamo anche preparato per 2 anni, quindi sì, è un'idea.
0: Sì, secondo me, io l'ho giudicato addirittura un upgrade rispetto a Italiano, mi piace di più, per tanti motivi.
15: Quello ci andrei piano, sì, poi se si scopre un upgrade allora sono contento di darti ragione.
0: Cioè, a parità di arrivo, cioè quando sono arrivati a Bologna, prendi il momento in cui è arrivato Italiano, così forse sono un po' più chiaro, quando è arrivato Italiano e quando arriva Tedesco arrivano due allenatori con un pedigree completamente diverso, Spezia Fiorentina, sì, Nazionale Belga, Locomotive negli anni 80, Red Bull Lipsia e coso, no, era sì anche, però soprattutto lo Schalke 04 e la squadra, sì, la squadra turca, insomma, direi Fenerbahce, direi che insomma è un biglietto da visita un pochino differente, ecco.
15: Il profilo internazionale ce l'ha, l'esperienza internazionale ce l'ha, nemmeno io ero esaltato da Italiano quando ero una vedova di Motta, adesso sono una vedovina di Italiano, nel senso che però, come dire, Italiano va bene così alla fine, perché se nessuno è convinto, soprattutto se non è convinto l'allenatore, allora è meglio cambiare, e si è cambiato nel miglior modo possibile, questo sì. Poi il riflesso, come dire, da tifoso, che chi va via poi alla fine non vale un granché, non non ce l'ho.
0: Non, cioè, è mai stata anche per me una malinconia.
15: Non sto a sminuire, sì. Quello che Italiano ci ha fatto godere la più bella serata della mia vita da tifoso. Io quello non lo dimenticherò mai. E non solo da tifoso, è stata una delle serate più belle della mia vita, il 14 maggio del 2000. Poi dice che vita di merda che hai, può darsi, però è stata sicuramente una cosa indimenticabile. Io quella roba lì non la dimenticherò mai, cioè sarò sempre grato. E quindi ha sbagliato la mossa, ha sbagliato la sostituzione, doveva fare quello, doveva dire quell'altro, va bene, ok, perfetto, però vincere qualcosa Bologna dopo 51 anni è qualcosa, sì, di epocale. Poi siamo entrati in un'epoca, spero, in un periodo in cui le condizioni siano come dire, tali per cui non serve il miracolo ogni volta, e magari vinciamo qualcosa o un po' più spesso di così, ecco, staremo a vedere. Però insomma, io Italiano non gli voglio sempre bene. Sì. E ne avrò sempre stima come allenatore.
0: No, anche perché, come dicevi tu, ci ha regalato una serata indimenticabile, talmente indimenticabile per tutti che io ti dico, stavo chiudendo una trattativa, io sono un commerciale, stavo chiudendo una trattativa, fa no, ma questa qui l'abbiamo fatto, era il 14 maggio, me lo ricordo benissimo, eccetera eccetera. Io sono rimasto un attimo zitto, ho detto scusa, come mai? Cosa? Sì, no, perché io sarò tifo per il Bologna e il 14 maggio ho detto guardi, piangevamo in due, quindi non stia benissimo così, chiudiamo sta pratica e non ne parliamo più. Però vedi come rimane una serata nella testa della gente. Quello è stato
15: ma certo, ma quello è il nostro 7 giugno, il nostro, sì, 11 luglio della nazionale, insomma sono quelle cose che non terrai di più, dai.
0: Sì, io ancora adesso, quando guardo, che adesso ci riesco a guardare i video, ancora la pelle d'oca
15: sì, brividino sempre. Vabbè, adesso questo, poi alla fine diventiamo patetici.
0: No, aspetta.
15: Però, insomma, a me la riconoscenza e la gratitudine sono cose, sì, che nella vita in generale e anche nel calcio io non le difendo, perché agire di pancia, poi è chiaro, anche quando si divorzia si dicono delle brutte cose, si pensa. Pensano, sì, però poi ci vuole la verità storica, il tempo perché le cose emergano, e quindi anche quando tutti beh, quelli che una cosa che mi dà un fastidio da morire, ad esempio anche tutta l'ironia su Boke, ma io sì, va bene, però poi alla fine ma che te frega, cioè,
0: però la battutina di prima di Ale Barbacini mi ha fatto morire,
15: cioè cos'è che ha detto, no?
0: Prima ha scritto, guarda, te lo leggo adesso perché è bellissima: Olanda fuori nonostante Boke, ma ah no,
15: vabbè,
0: Ale. No, bastardone,
15: no, mi dispiace, per chi è Ale Pierre di Parma,
0: no, è Alessandro Barbacini, guarda, è un ex okay, mister, adesso direttore del Fossolo, soprattutto è un amico e so che lui su questa cosa qui ci ha sofferto, infatti.
15: Ma sì, vabbè, ma non lo so, tutte cose che secondo me lasciano quel tempo che trovano, cioè me ne frega niente se Boke è andato a Napoli, ciao, arrivederci, avanti un altro. Questa roba qui del chi va via, gnè, io sono più chi se ne va che male fa, arrivederci, sì, amore, ciao, pazienza, avanti.
0: Mamma mia, che citazione. Poi sto leggendo un messaggio di Gabri che stamattina alle 7.14 ha mandato il messaggio: buongiorno Emilio, la voce del padrone di Battiato, un capolavoro, Gabri. Sì. È un capolavoro, è stato il mio primo 33. Citato, sì.
15: È stato, no, ve lo citavo perché è stata la mia prima, sì, musicassetta, sì, messa nel Walkman, perché oggi è il compleanno del Walkman, io faccio dico queste boiate la mattina, le ricorrenze, no, queste cose.
0: Bellissimo.
15: E quindi non mi ricordavo il titolo dell'album e lui mi è arrivato in soccorso.
0: La voce del padrone è stato il primo 33 giri che mi abbiano mai regalato, avevo 8 anni perché è dell'81.
15: No. Eri avanti, io ero già un pochino più grande, Battiato, vabbè che poi sono Battiato, quel Battiato lì era facile, era come dire, i testi no, però era il danzereccio.
0: A me facevi impazzire, a me sì, piaceva, sì, proprio, ma non sai Bandiera Bianca, a me piacevano quelle canzoni tipo Summer on a Solitary Beach, quelle canzoni,
15: Madonna,
0: diciamo,
15: una delle mie preferite,
0: dal lato B,
15: una delle mie preferite,
0: sì, guarda, io,
15: che intanto arrivava l'eco di un cinema all'aperto,
0: esattamente, e ti dico,
15: è quella malinconia quando finisce l'estate, quando, sì, vai a fare gli ultimi bagni, che stai per tornare al lavoro,
0: è vero,
15: quindi quell'ora lì al tramonto in una spiaggia magari greca, è l'ultimo bagno che ti fai, il penultimo, mamma mia, un capolavoro di
0: no, battiato
15: di malinconia, cioè proprio una poesia, capito? Una
0: io ho solo un rimpianto. Io sono un rimpianto non aver mai visto dal vivo Franco Battiato. Questo mi manca.
15: Sai che anche io non l'ho mai visto. L'ho sempre sì, anche perché l'ultimo Battiato invece lo trovavo molto più ostico, più complicato. Io forse sì, ne ho visto uno, non mi ricordo, forse ne ho visto uno, l'ho visto al Medica.
0: Sì, però è stato al Medica. Confermo.
15: L'ho visto al Medica tipo 35 anni fa, non so, 30 anni fa, però non mi è rimasto così fortemente impresso, perché comunque era già cominciava a fare delle cose un po' troppo sofisticate, anche un po' noiose, e quindi non è che proprio mi entusiasmo.
0: Oddio, non è rimasto, non è mai stato da Carnevale di Rio, diciamo.
15: No, però Cucurucu Paloma, tu quei due o tre album lì, sì, era più semplice, era più sì, diretti, dai, era più facile.
0: Però infatti io che avevo 8 anni,
15: i dervisci tourneur che girano, quello è facile,
0: cioè andare a vedere cos'era un dervisci tourneur, insomma, diventava difficile, però insomma a me piaceva tanto, e da quando ero proprio piccolo mi piaceva. Lui e i Pet Shop Boys per me sono stati il top della gamma musicale. Io anche i Pet Shop Boys mai visti, ma mi piacerebbe tanto vederli dal vivo.
15: Me li ricordo, non è il gruppo dance che mi ha fatto impazzire, però avevano il loro fascino, anche loro erano bravi.
0: Esatto. Poi Andy ed Emilio, le voci top della radio, cioè mi hanno messo al tuo...
15: Ma sarà uno che scrive a tutti, però dopo scrive,
0: no, è Gabri.
15: Manfredi, no, con Frank dice la stessa cosa. No.
0: Sto guardando, sto controllando.
15: Gabri è un fedelissimo.
0: No, li stima, al massimo li stima tantissimo, ma voci top lo dice solo a me e a te.
15: Va bene, grazie Gabri.
0: Mattina, tempo perso, pomodoro sul blu e fino alla fine Forza Bologna, Paolo di McKinley, mie trasmissioni top. Un abbraccio Gabri, grazie Gabri, grazie davvero. E ne prendo atto. Poi da casa ancora Andrea Draotta, che salutiamo. Ciao Andrea, nell'81 avevi 8 anni, grande Andy, per me la Francia vincerà quasi sicuramente il mondiale, ma non lo spero proprio. Ciao da Andrea Draotta. Guarda, io il mondiale non ho... Io spero che lo vinca un underdog, una squadra piccola. Tu non so se lo stai seguendo molto. Infatti non volevo dire,
15: non molto, neanche poco, zero proprio. Cioè sto vedendo qualche titolo, se mi imbatto andando girando, sì, su Instagram, su degli, qualche highlights o qualcosa ho visto, ma avrò visto 4 gol in tutto finora. È una forma di protesta che non mi costa nessuna fatica, perché come dicevo prima, in generale a me sto calcio mi fa sempre più piace. Schifo.
0: Però c'è una cosa positiva, Emilio, secondo me, che è il fatto... No, a parte quello, a parte tante tifose viste in giro, ma vabbè, questo è un altro paio di maniche. Però direi che il fatto di aver aperto anche nazionali un po' più piccole, sconosciute, dia un po' più di atmosfera, dia un po' più di credibilità a questo mondiale. Poi alla fine è una mossa politica, lo so, però...
15: È chiaro, vabbè, Curaçao fa colore, poi vanno a casa, cioè, ma sono quelle storie divertenti da mondiale che ci stanno, come dire, famo lo strano, no? Sì. E quindi ci stanno sempre bene, però un mondiale con 48 squadre secondo me è aberrante, mondiale in tre stati è aberrante, sì. Un mondiale trampiano che poi alla fine diventa invece la festa di tutti gli esclusi e la festa delle mescolanze, è comunque aberrante lo stesso, e il mondiale di Infantino è aberrante. E lui, sono rimasto però ad esempio domenica sera, ho visto che c'è Brasile e Norvegia, e allora lì un po' perché la Norvegia, non so da quando,
0: bella squadra,
15: bella squadra, ma frega niente la squadra. A parte Haaland, sì, forte, sì. È norvegese, Haaland conferma,
0: sì, esatto. Sorloth, Haaland, Eggen.
15: I nostri stanno giocando, Eggen gioca?
0: Sì, certo, titolare, no. A momenti fa anche gol l'ultima partita.
15: Quindi questo mi fa piacere. La Norvegia mi fa una gran simpatia da quando sono stato in Norvegia a Bergen col Bologna, che ci ho fatto una vacanza, mi è piaciuto da morire, e quindi tifo per la Norvegia, ma allo stesso tempo mi sta sulle balle in Brasile da sempre, io sono sempre stato per l'Argentina, ma Ancelotti mi fa una gran simpatia, per me Ancelotti è un grandissimo,
0: sì.
15: E quindi Brasile e Norvegia forse me la guardo, potrei anche vederla Brasile e Norvegia, vediamo.
0: Grande Emilio, grazie davvero per essere stato con me. Scusa se ti ho rotto le scatole, ma avevo piacere averti ospiti.
15: È un piacere mio, ti abbraccio, alla prossima.
0: Grazie, grazie Emilio, domani mattina mi raccomando. Ciao Emilio, grazie. Noi andiamo in reclam, rientriamo dopo Emilio Marrese, qualche vostro messaggio e poi appuntamento con il nostro rivenditore di abbonamenti, tutto con Alan dalla tabaccheria Alan e Jane.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
16: La grande pallacanestro torna a Basket City.
17: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sappei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena. Media partner Radio Nettuno Bologna 1.
18: Questo divano è bellissimo.
19: Prendilo.
18: Aspetta, anche quello.
19: Deciditi.
18: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
19: Problemi seri.
18: Allora li provo tutti.
20: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980-41.
21: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
22: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
23: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
24: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
25: Arredissima.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ed eccoci qui, rientriamo, pomeriggio pomodoro. Come volete, in rosso-blu, 17:24 ormai, andiamo con qualche vostro messaggio. Allora, lunedì sera c'è stata la birrata di fine stagione tra noi che di solito andiamo in trasferta insieme e alla Frasca. Ringrazio sempre Marco della Frasca per l'ospitalità, perché è sempre il numero uno, la Frasca che ci ha accompagnato anche Ariad come radio, come sponsor della spedizione in terra araba quest'inverno, è posto dove noi andiamo spesso e volentieri anche, ma molto volentieri. E l'altra sera c'è stata una scena bellissima, vi leggo il messaggio dell'elettricista Simone che era presente, disse: ma c'è una sigaretta? Cioè, non vorrei sembrare un barbone, ma se ti sposti dovrei passare, ho lo scooter, ti saluta il mio amico di Miami. Questo è un tipo che si è avvicinato al tavolo nostro, eravamo una decina, 10 o 12, tra i quali c'è anche Stefanone che stava fumando, ed è arrivato appunto questo a chiedergli una sigaretta. Infatti abbiamo detto: no, guarda, non sembri un barbone, pensavo avessi l'elicottero parcheggiato qui dietro. Però insomma, diciamo che è stata una serata impegnativa anche dal punto di vista meteo, perché è venuto a piovere, a diluviare in maniera clamorosa, tant'è che la Chiara, che era presente anche lei, dice: Andy, hai dimenticato la Frasca del secchiello con i pesci persico che abbiamo pescato dopo il temporale di lunedì. Sì, è stato prima la promessa, perché un tot di fulmini, serata tipicamente temporalesca, poi dopo si è scatenata l'ira di Dio, il finimondo, e insomma anche loro poi hanno avuto qualche problema a rientrare a casa nelle zone alle spalle dell'aeroporto andando verso San Giovanni, mentre verso Castel San Pietro fortunatamente solo un po' di vento e qualche fulmine senza precipitazioni e senza danni ulteriori. Vedremo oggi intanto ai roveri. Oggi pomeriggio è venuto su veramente l'ira di Dio e sì, io avevo una cascata d'acqua che entrava dalla porta vetro dell'ufficio. Speriamo che non faccia ancora danni. Sempre Chiara che dice che mito, la voce del padrone ce l'ho in 33 giri, musica 7 CD. Io ce l'ho in 33 giri, poi negli MP3 ci sono tantissime canzoni di quell'album che rimane nel mio cuore, è stato il primo che mi abbiano mai regalato, avevo 8 anni, quindi ero proprio piccolo. Arriva una foto, Roma 14/5/2025, presenti e rumorosi. Questo è Fabio che ci manda la foto. Io credo che il 14 di maggio sia stata una delle giornate da incorniciare, non dico la più bella perché non lo è, però sportivamente parlando sì, lo è assolutamente, perché è stata una soddisfazione sportiva enorme, vissuta oltretutto insieme a tutte le persone a cui voglio bene, eravamo tutti lì ed è stato bellissimo condividere questa gioia tra tutti i presenti. Avete visto il mondiale della Scozia? Si fa un gran parlare di Ferguson, dicono sia stato il migliore dei loro, Andrea da Sal Bolognese. Ciao Andrea, sì, è stato assolutamente definito il migliore del mondiale giocato dagli scozzesi. È stato un Ferguson diverso da come l'abbiamo visto di solito, ma sicuramente un Ferguson forse impiegato come lo impiegherà Mimmo Tedesco nel corso del campionato, e credo che possa essere un'annata per il rilancio a tutto tondo di un giocatore che è il capitano del Bologna e che è comunque uno dei simboli di questa squadra, perché ha vissuto tutte le ere partendo da Motta, passando per Italiano, adesso giocando per Mimmo Tedesco. Vediamo cosa succede, vediamo come andrà, però è sicuramente un anno nel quale, impiegato nel suo ruolo, e credo che Tedesco lo impiegherà proprio nel suo ruolo, visto anche lo schieramento tattico che ha, penso che possa essere un'annata sì anche per Ferguson nel Bologna. Poi qui abbiamo grande il nostro amico Claudio che dice: io tifo Norvegia e venerdì vado a Bergen. Dice Claudio, grande, beato te che te ne vai in vacanza, io sono ancora, è un 3 settimane da patire al caldo di Bologna, poi me ne vado una settimanina, 8 giorni a Cagliari, mi vado a divertire un po'. Poi sto ancora piangendo, dice sempre Fabio, non sei l'unico, è una stagione particolare quella lì una giornata particolare quella del 14 maggio. E Andrea Castenaso dice: Andy, il 14 maggio è stata la giornata. Sì, giornata perfetta, poi come vedete viene sempre fuori il discorso perché è il 14 maggio, punto. Perché lo racconteremo ai nostri nipoti, lo racconteremo ai nostri figli, come i nostri nonni, i nostri papà ci hanno raccontato quell'11 giugno dell'82, ma ci hanno raccontato soprattutto quel 7 giugno del 64, insomma. Tanta roba, 11 luglio 82, scusate. E poi, comunque, quote abbonamenti rinnovati già 10.000 in 6 giorni, tanta roba. Arriva, ringrazio Chiara, ma arriva la nota ufficiale del Bologna, e ringrazio l'ufficio stampa del BFC, sempre solerte nel postare queste cosine qui. Campagna abbonamenti 26-27 toccata quota 10.000, prosegue con grandi numeri la campagna abbonamenti per il campionato 26-27 nei primi 6 giorni di apertura della prima fase dedicata agli abbonati 25-26. Sono 10.000 le tessere staccate in sede, ricordiamolo, di rinnovo, perché comunque ci sarà la prima parte del rinnovo tessere, che riguardano la stagione dove il Bologna non andrà in Europa. Mi è stato chiesto in interviste precedenti, in situazioni precedenti, se il Bologna raggiungerà, malgrado l'assenza dell'Europa, questo obiettivo delle 20.000. Intanto quello delle 10.000 l'abbiamo raggiunto e sentiamo da chi buona parte di queste 10.000 tessere le ha emesse. Alan Cazzoli, tabaccheria Alan e Jane, via Don Luigi Sturzo, di fronte alla trattoria Boni, della quale speriamo che eroghi una mangiata.
3: Ciao Andy.
0: Ciao Alan, ben trovato.
3: Come va? Tutto bene?
0: Vale, perfetti. Bene. Diciamo che si vede che siamo senza la pressione del campionato, siamo tranquilli.
3: Si sta tranquilli, belli tutti. Niente, dai, da giovedì abbiamo iniziato le vendite. Direi che c'è un grande entusiasmo, stiamo andando molto bene, ho sempre gente, sempre coda a rinnovare, sì. Quindi dai, diciamo che siamo molto contenti, siamo partiti molto bene, diciamo la curva è già metà tutta abbonata, quindi manca solamente circa 4.000 tessere ancora da rinnovare.
0: Fino a quando si rinnova, Alan?
3: Fino al 14. Perfetto. Poi dopo c'è la possibilità di fare i cambi posto, perché in tribuna, nei distinti, che si vuole mettere un attimino più centrale o più alto o più basso, quindi sì, c'è un giorno per i cambi posto. Poi dal 20 alle ore 15 inizia la vendita libera con appunto i posti rimanenti, ecco.
0: Perfetto.
3: E così si comincia dal 20 alle ore 15.
0: Ho visto che sei passato anche su Rai 3.
3: Anche su Rai 3, non lo sapevo. Io ho visto, da me è venuta la Rita Mandini.
0: Sì, e TV? Beh, quella era notò, visto che sei passato anche su Rai 3, insomma, sei passato un po' ovunque.
3: Ah, bene, non lo sapevo. Beh, dai, cosa buona, bene, sono contento.
0: Sì, sì, la Rita è sempre carinissima, la Rita è sempre il numero
3: molto,
0: uno.
3: Molto.
0: Però sei ormai diventata internazionale, ormai sei una star. Per quello che ieri ti ho definito, cavolo, sei diventato una star.
3: Quindi dobbiamo dire che adesso il ristorante Boni è di fronte alla tabaccheria La Leggenda.
0: Esattamente, però io ti voglio bene perché mi fai l'abbonamento, perfetto. Però anche di là non è che mi faccia schifo, ecco. Se vogliono erogare un pasto, starà volentieri.
3: Una tagliatellina, giusto?
0: Sì, ma mica, ma disinteressatamente, chiediamo per un amico in comune, ecco.
3: Esatto.
0: Grande. Ti volevo chiedere, anzi, prima ti leggo, scusami, ti leggo il messaggio di Matte Negri, che è un'altra colonna portante di questa radio, che dice: fatto ieri da lui numero uno.
3: Sì, è venuto ieri, me lo ricordo, grande Matte.
0: Esattamente, esattamente.
3: Lo saluto.
0: Ma Alan, io e te non abbiamo mai parlato del 14 maggio, visto che abbiamo un minuto, raccontaci il tuo 14 maggio.
3: Vabbè, allora io il mio 14 maggio è stato in bottega. Sono rimasto qua. Non sono potuto venire e lo sono andato a vedere con degli amici in un pub. È stata una cosa meravigliosa, con lacrime finali, e alle 6 ero qua in bottega con gli stadio a tutti i ragazzi che tornavano dalla trasferta di Roma, che quel giorno lì, mi ricordo, 100 stadi venduti, record del mondo, c'è tutta la gente, tutto. È stato molto bello anche alla mattina vedere i ragazzi che tornavano da Roma. È stato molto bello, ci siamo abbracciati, è stato comunque festa, anche se io ero qua a Bologna.
0: Comunque 10.000 abbonamenti staccati in 6 giorni, direi che la fotta comunque c'è.
3: Sì, beh, io me ne sono accorto, ma già da 2 giorni prima, appena hanno comunicato le date, il telefono ha iniziato a squillare di continuo, e anche adesso sta continuando per informazioni, cose, quindi sono convinto che sicuramente faremo come l'anno scorso, poi speriamo di far di più, dai.
0: Esattamente, io dovrei passare a rinnovare i miei domani.
3: Perfetto. E domani? Tanto ormai faccio parte dell'arredo, quindi mi spolverano alla mattina.
0: Dicono da casa è l'effetto di Tedesco.
3: L'effetto di Tedesco. Comunque, guarda che io ho molta fiducia su, su Tedesco, sai?
0: Sì.
3: Tra, diciamo, i papabili che potevano venire a Bologna, è un ragazzo giovane, istruito, quindi può conosce le lingue, quindi gli puoi, sì, prendere qualsiasi giocatore che lui gli sa parlare. Quindi, no, sono contento. Poi dopo io non ho mai visto il Belgio giocare o il Fenerbahce, però da quello che ho letto, insomma, le sue squadre attaccano, aggrediscono, è la cosa divertente.
0: Assolutamente, sicuramente uno dei degli allenatori secondo me più freschi, dinamici, che si possono presentare in questo momento, che tanto bene o male ti presentano sempre quei nomi, sono sempre quelle minestre riscaldate, sì. Mentre Tedesco direi che insomma è un nome nuovo che dovrebbe, sì, dovrebbe regalare qualche sì. Beh, intanto dagli abbonamenti secondo me sì, non è magari, sì, un effetto Tedesco, però è comunque una situazione che è piaciuta.
3: Poi sono molto contento che si parli, diciamo, poco del mercato, perché significa che il Cobra sta lavorando.
0: Sì, il Cobra lascialo fare con la riva all'improvviso e piazza la morsicata.
3: Esatto.
0: Da quel lato lì. Da casa dicono commissioni scandalose sugli abbonamenti, sono, sì, così alte, si parla, sì, di 16.
3: Sì, sì, sì, sono altissime, ma è sempre stato così ormai, è già da anni che sono alte le commissioni.
0: Sì, anche, sì, sulle trasferte, perché noi praticamente ci paghiamo un abbonamento con tutte le commissioni che paghiamo per le trasferte.
3: Sì, sì, sì, sì, quello c'è poco da fare, non siamo noi a decidere.
0: No, quello purtroppo è il problema. Alan, io ti dico grazie, scusa il disturbo, ci risentiremo a ridosso del 14, e te molto probabilmente ci vediamo domani.
3: Perfetto, grazie mille, okay. Grazie Andy e forza Bologna.
0: Sempre forza, grazie Alan. Ringraziamo Alan Cassoli, tabaccheria Alan e Jane, in via Don Luigi Sturzo, che è il proseguo di via Andrea Costa alla Funivia, proprio di fronte alla tabaccheria, alla trattoria Boni, c'è la tabaccheria Alan e Jane, e quindi lì potete rinnovare, comprare i biglietti, anche dei concerti, fare la tessera del tifoso, quello che volete. Ricordiamo, fino al 14 di luglio sarà possibile rinnovare, poi sarà un giorno dedicato ai cambi di posto, poi dal 20 di luglio prevendita aperta per tutti, anzi vendita degli abbonamenti aperta per tutti, e vedremo, non credo che ci saranno biglietti, abbonamenti di curva, non credo proprio, perché comunque bene o male i rinnovi sono in automatico e arriveranno da veramente un altro tutto esaurito, come da forse 7-8 anni a sta parte si manifesta, e poi ho piacere quando vedo che nel tifare Bologna adesso la gente ci crede davvero, e comunque gli abbonamenti vadano via come il pane, perché 10.000 in 6 giorni sono veramente veramente tanta roba. Bravi, bravi, bravi tutti quanti. Intanto noi andiamo in pubblicità, rientriamo, Dani Fabbri ancora un po' col mondiale, anche con Dani Fabbri parleremo degli abbonamenti del Bologna, anche un po' di mercato.
4: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro

0: quest'anno.
1: Arrivano i saldi a Barberino Outlet. Dal 4 luglio sconti fino al 50% sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non lasciarteli scappare. Questo weekend shopping fino alle 21. Quest'anno si festeggia a tutta birra!
2: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
1: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini abruzzesi, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e poi dalle 21.30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
2: A Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
3: Questo divano è bellissimo.
4: Prendilo.
3: Aspetta, anche quello.
4: Deciditi.
3: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
4: Problemi seri.
3: Allora li provo tutti.
5: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
6: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
7: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Rientriamo, ultimo blocco di Pomeriggio Pomodoro Rosso Blu, prima di Frank Loretti che è qui con me, lo saluto, ciao Frank, ben trovato, Football Drive Time ovviamente dopo di noi, e Dani Fabbri al telefono, ciao Dani.

0: per il rifacimento, per la copertura,
1: sì, per la copertura che parte praticamente da fuori lo stadio, ancorata a terra direttamente nell'anello esterno, e poi copre tutto lo stadio. Sono veramente
0: curioso. Loro sono stati bravi nel riuscire a, diciamo, sfruttare l'opportunità dei giochi del Mediterraneo, sì, per coprire lo stadio. Speriamo che succeda qualcosa anche qui a Bologna, si dovrebbe muovere, almeno così sono le voci, nei prossimi mesi qualcosa, o comunque capire se c'è del margine. Detto ciò, 10.000 abbonamenti in 6 giorni dicono già tutto, secondo, sì, me. Non, diciamo che esulano anche i problemi delle aperture a vasistas delle finestre dell'altro sera.
1: È vero, c'è stato anche quel problema,
0: problemi,
1: lì.
0: Problemi.
1: quello è stato un problema, soprattutto col bomber. Da casa ti chiedono, e questo è Matte Negri, puoi chiedere a Dani se preferisce una cena con Simeone o con me?
0: Ma socio,
1: siete due bei cretini, due. Però lascio fuori Simeone, ma parlo di te e Matte Negri.
0: Devo dire la verità che è molto complicato, perché nel senso che credo che in nessun dei due casi io potrei riuscire a mangiare qualche cosa, quindi...
1: Sì, mi sembrano due buone forchette.
0: Matte mi riuscirebbe a distrarre con la simpatia, il Ciolo mi metterebbe paura, comincia a guardare.
1: È vero, il Ciolo non deve essere un'anima facile da avere di fianco, però insomma mi sembra comunque che sia un buon compagno, o quantomeno qualcosa di calcio si può parlare col Ciolo, partendo dal Pisa. Ah, beh, sì, quello sicuro. Beh, Matte è sicuramente l'espressione più alta dello speakering di questa radio. Per sua stessa missione, esatto, per sua stessa missione, lo sai. Poi a me quello che è piaciuto di Tedesco è quello che, nonostante lui parli 6 lingue, chiederà ai giocatori di parlare in italiano.
0: Ma io credo che questa sia la base in qualsiasi squadra, dovrebbe essere che la lingua, diciamo, numero uno sia quella del paese in cui giochi.
1: Sì, no, assolutamente.
0: È stata anche la grande forza delle grandi squadre, ossia i grandi cicli sono partiti da regole. Vero. Che può essere semplice di dire parliamo tutti, ma lui è agevolato, ma comunque di agevolare anche di imparare tutti l'italiano e parlare, cercare di esprimersi al meglio in italiano. Poi dopo è ovvio che la lingua del calcio è abbastanza universale, cioè, non è un problema palla uomo o scappa corsa, cioè.
1: Sì, su quello sono d'accordo, anche perché più regole ci sono, meno come posso dire, meno corda si dà in alcune situazioni, soprattutto agli atleti, e forse più risultati si ottengono, anche perché ricordiamolo, in squadre anche diciamo citate nell'immaginario collettivo come squadre di, come posso dire, di gente che faceva un po' quello che gli pareva, e vedi l'Olanda del 74, la Mayfredi Band, squadre che giocavano, come posso dire, con molta leggerezza, però dentro il gruppo c'erano regole ferree, Dani.
0: Beh, io giusto per attaccarci un po' ai mondiali anche.
1: Bravo, stavo arrivando lì.
0: È un po' che credo quello che stia succedendo nel Brasile. Ancelotti è un grandissimo gestore, che non significa che tutti facciano quello che vogliono. Sì. Cioè, non è il Neymar che si presenta con l'erechino o il cappellino in panchina che dà noia a Ancelotti. Ancelotti gli avrà detto: vuoi venire in panchina? Alle 8 devi essere giù, che c'è il pullman.
1: Esatto. Come quando Zoff disse a Gascoigne: lo fate presentare subito in qualsiasi modo sia, se è presentato nudo.
0: L'importante è esserci, la regola è alle 8, sì, sì. Come, non è il come, l'importante è presentarsi alle 8.
1: Però la più bella è quando mi hanno raccontato che stavano andando in trasferta ed era il momento dei tunnel sotto la Bologna-Firenze, praticamente entrato dentro al tunnel nel buio più completo, vestito, è uscito dal tunnel dove era lui completamente nudo seduto di fianco a Zoff.

0: No, ma io credo che questi personaggi all'interno di uno spogliatoio sportivo, che sia calcio, basket, cioè qualsiasi sport di squadra, sono poi quei personaggi che fanno sì che come posso dire, anche il massimo impegno con la massima attenzione venga vissuto con il sorriso, perché sono proprio in quei momenti lì che fanno queste robe.
1: Sì,
0: cioè,
1: certo.
0: Non è che lo fanno nel momento di leggerezza, lo fanno quando tutti sono super concentrati.
1: Ma questo è il fantasista, questo è il numero 10, evento memorabile come la manta sopra al parabrezza dell'auto di Boxic, credo. Una razza, tu sai cos'è una razza?
0: Sì, ne ha fatte. Ma c'è stata anche una puntata su Sky con Di Cagno e Gascon, insomma, ne hanno raccontate un paio. Sono robe, cioè robe che neanche se pensi di fare uno scherzo arrivi a quel livello lì.
1: No, lui era il numero uno assoluto di queste cose qua, assolutamente. Ci chiedono a casa, torniamo un attimo seri, cosa ne pensate del ritorno di Raimondo al Frosinone?
0: Credo che sia la scelta più logica.
1: Concordo.
0: Perché è un ragazzo che quest'anno ha fatto sicuramente discretamente bene in Serie B, e sappiamo come, non è detto che sia scontato fare bene in Serie B. Allo stesso tempo deve dimostrare di avere quei numeri anche in Serie A, perché volente o nolente il Bologna oggi è un gradino sopra a quel livello lì, se non due o tre gradini. Adesso sicuramente ci vuole una caratura diversa.
1: Sì.
0: Se lui quest'anno dimostrerà di avere quei numeri lì, che comunque se fa 8-9 gol in Serie A, l'anno prossimo sicuramente le decisioni che può prendere il Bologna possono essere completamente diverse.
1: Assolutamente, c'è da dire, in un ambiente dove già conosce le dinamiche, dove già è amato dalla gente, perché comunque la gente di Frosinone gli vuole veramente bene, secondo me è un posto dove crescere in tranquillità, e questo secondo me gioca a suo favore.
0: Ma qui è anche una delle skills del bravo direttore sportivo, che non è solo, deve essere solo bravo a comprare, ma deve essere anche bravo a scegliere la soluzione ideale per un calciatore che vuoi seguire, che vuoi far crescere e che speri possa fare bene per poi l'anno prossimo portartelo all'interno della tua rosa.
1: Ti faccio due nomi: Mancini a Perugia e Kulusevski a Parma.
0: Giusto, giusto così. Cioè, addirittura Kulusevski ha fatto talmente uno step alto che non ha preso neanche la macchina per tornare a Bergamo.
1: Stesso discorso per Palestra. Esatto, stesso discorso per Palestra, che da oggi è un giocatore del Chelsea.
0: Sì. Ma guarda, se vuoi, adesso è uscito adesso un Here We Go di Romano, di un giocatore che insomma è stato un po' citato da tutti all'inizio del mondiale, che è Vuskovic.
1: Sì.
0: È stato venduto al Brighton per 46 milioni di sterline più
1: 50 milioni di euro.
0: Sì, più un buono da 4 e un 20-30% sulla possibile rivendita.
1: Come si dice in inglese, Mossochmel.
0: Quindi le operazioni si fanno, le operazioni si ha, il giovane si fa così.
1: Sì, sono d'accordo. Dani, voglio chiederti, situazione Ravaglia, tu hai letto quello che è uscito su Tutto Sport, sì. Anche oltre sul Corriere dello Sport Stadio, ma Tutto Sport firma Granata, in questo caso Bonetto se non ricordo male. Dammi il tuo giudizio, cosa ne pensi della situazione?
0: Che si può già preparare la valigia, nel senso che non ci sta e non ci sta, e vuoi andare a giocare, vai a giocare. Se la ragioni che ti senti o vuoi provare determinate esperienze, è giusto che vai, il modo con cui le esprimi. Lì non sto neanche tanto a giudicare, perché bisognerebbe poi capire esattamente cosa abbia detto.
1: Sì, esatto.
0: Perché poi non dico che il giornalista fraintende o esageri, un titolo è un titolo.
1: No, allora il titolo è differente, te lo dico per esperienza. Il titolo è differente da quello che da quello che poi c'è dentro, perché il titolo fa un'altra persona, non lo fa chi, chi scrive il titolo.
0: Comunque
1: pezzo
0: è una frase che deve, diciamo, sintetizzare, sì, o dare una guida a quello che può esserci scritto sotto in maniera molto più, diciamo, precisa e mirata nei dettagli.
1: Ti devi invitare a leggerlo, e c'è spesso il,
0: poi
1: il bluff.
0: Ti aggiungo anche che leggevo prima un po' il mercato, sì, che sembra che ci sia anche un forte interessamento del Watford per Ravaglia, e sembra che la trattativa stia prendendo del largo. Vediamo.
1: Beh, del, diciamo, resto, se è interessato l'Udinese, va da sé che anche il Watford è la stessa società.
0: Però diciamo questo, sicuramente, salvo robe incredibili, forse quasi imponderabili, Ravaglia l'anno prossimo non giocherà nel Bologna. Questo credo che sia abbastanza, che si può dire anche.
1: Sì,
0: dai,
1: direi che salvo sorprese non ci dovrebbero essere problematiche in tal senso. Titolare l'anno prossimo, Dani?
0: Krupski.
1: Sì.
0: Poi vediamo la scelta che farà il Bologna sul secondo portiere, che credo che lì, in base a chi arriverà, perché qualcuno penso possa arrivare, arriverà sicuro, poi vediamo chi è, perché può essere un nome da secondo/primo, sì, che viene qua, diciamo, a fare una stagione interlocutoria, oppure può essere semplicemente che prendiamo un ragazzo giovane, Pessina viene promosso a due e via.
1: Può essere, ricordiamo Pessina 2007, io gli farei fare un paio di campionati dove va a giocare, dove un po' come è stato fatto con Ravaglia, perché ricordiamo Frosinone e Regina sono state le due destinazioni prima di arrivare a Bologna e poi trovare le fortune del Bologna di Thiago Motta, perché comunque parte da tre stagioni fa il cammino di Ravaglia in maglia rossoblù, con anche delle punte di rendimento molto alte. Però a me quest'anno, ti dico la verità, voto non pienamente sufficiente, è mancato quando doveva fare la differenza, Dani.
0: Ma io mi sono espresso, penso, durante l'anno, forse anche con parole, cioè con giudizi molto forti,
1: sì,
0: e non mi sto neanche a ripetere. Per me oggi la Serie A fa fatica, però bisogna vederlo con la continuità.
1: Sì.
0: Tornando a Pessina, io credo che l'esempio che può guidarci potrebbe essere carne secchia l'Atalanta, dove sembrava essere il deputato a essere il 12 di Musso, in verità va in prestito a Cremona e l'Atalanta negli ultimi giorni di mercato fa Rui Patricio a prendere come secondo, quindi diciamo un esperto tendente alla fine. Diciamo.
1: Certo, fine corso, un po' come Skorupski potrebbe essere inteso qui, perché ricordiamo ha già 35 berette il buon Lukasz, delle quali 10 in maglia rossoblù,
0: o 9 o 10.
1: Sì, questa adesso dovrebbe essere la decima, se non ricordo
0: decima,
1: male.
0: Forse.
1: Sì, insomma, non male. Da casa i preparatori dei portieri di Thiago Motta sono i numeri 1. Sì, vero, verissimo. Sono cresciuti tutti in maniera esponenziale in quelle due annate lì, vero Dani?
0: Allora sì, non si può non dire di no, però su questo devo dire che il Monte nelle scorse settimane ha parlato molto di questo quando è da Manfre, sì. Devo essere che sono d'accordo con lui, nel senso, vero, però non è Harry Potter, non è un mago il preparatore di Motta, sicuramente è riuscito a dare del quid, come d'altronde credo che ha dato tanto Siciliano anche
1: quest'anno, Siciliano Rosati molto bene. Nati.
0: E non dimentichiamoci che se ad oggi stiamo qui a parlare di Pessina,
1: bravo, che proprio quello mi riferivo,
0: è il portiere titolare dell'Under 19 italiana che sta disputando gli europei, se non sbaglio,
1: sì.
0: Il suo preparatore è quello che l'ha guidato negli ultimi anni e oggi quello che è diventato uno dei preparatori della prima squadra, quindi vuol dire che sono persone preparate, ma direttamente proporzionale anche a un valore del calciatore, perché poi se il valore del calciatore non c'è, possiamo prendere chiunque ad allenare, ma fa fatica.
1: Questo è Federico, non vorrei che fosse Ravaglia, però insomma, vabbè. Non sono d'accordo sul fatto di mandare Pessina in prestito. Io lo terrei come secondo, se c'è possibilità fargli giocare qualche partita. Se no, poi il discorso di lanciare i giovani, che in Italia non si fa mai, decade già nei pensieri di noi tifosi, dice Federico. Sai qual è che mi ferma, Federico? Che è un 2007 e ha 19 anni. Cioè, o sei veramente Neuer o che ne so, Levi Ashin, e allora 19 anni, o Buffon, puoi tenere una porta importante di una squadra importante come il Bologna, che non è più il Bologna da decimo, dodicesimo, quattordicesimo posto, è un Bologna che deve puntare all'Europa, e allora sei veramente un grande, ce la fai, se no rischi di bruciarlo 19enne, tutto lì, è quello che mi fa paura, rischi di bruciare un giocatore. Prego Dani.
0: Assolutamente giusto quello che dici, e aggiungo una cosa: se c'è una cosa di Pessina che ancora non mi finisce è un po' l'altezza, un po' la caratteristica fisica.
1: Sì, non è.
0: Però, perché non è, però questo non vuol dire niente. Se si manda a fare un anno in un'alta serie B,
1: sì,
0: una bassa serie A, a comunque mettersi alla prova con la continuità, allora lì lo valuti, perché il problema è, come dicevi te, lo mettiamo in campo due partite, detta come va detta, fa un paio di verre,
1: sì, dopo è finita.
0: Ma il giocatore non è tanto, lo si perde perché poi diciamo non è pronto di qua, non è pronto di là, e c'è anche un discorso mentale che o è veramente tarato oppure rischi di mettere sul fuoco un giocatore che non è ancora pronto per stare sul fuoco.
1: Pienamente d'accordo con te. Dani, io ti devo salutare perché è il momento di dare la linea a Frank Loretti con Football Drive Time, però ti chiedo se domani vuoi di stare ancora con noi.
0: Volentierissimo.
1: Perfetto, allora appuntamento a domani. Volete. Benissimo, dalle 17.05, così ti dico anche già okay, l'orario. Grazie Dani.
0: A domani.
1: A domani. A ciao, ciao, ciao. Io vi saluto, l'appuntamento con Pomodoro in rosso blu è rinviato a domani, 16.30. Linea al nostro Frank, è già pronto qua sul pezzo e pronto a partire col suo Football Drive Time.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 18.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: È salito a 6 il numero delle vittime del vasto incendio che ha semidistrutto un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Molti feriti gravi. L'incendio sarebbe divampato all'ottavo piano a causa di un guasto tecnico. In corso in Qatar i colloqui USA-Iran in forma indiretta, cioè con le delegazioni che non si incontrano direttamente ma in tavoli separati mediati da Qatar e Pakistan. Affrontati tutti i temi, dalla navigabilità dello stretto di Hormuz, su cui l'Iran rivendica il diritto di applicare pedaggi, allo scongelamento dei beni iraniani all'estero. E poi c'è il nodo principale, il Libano, con Teheran che chiede lo stop dell'occupazione israeliana, ma proprio oggi il premier israeliano Netanyahu ha ammonito: resteremo tutto il tempo necessario per disarmare Hezbollah. In calo le temperature dopo la pesante ondata di caldo che ha investito l'Italia e tutta l'Europa. Il Ministero della Salute ha corretto per oggi le sue allerte sulle città in bollino rosso, riducendole da 25 a 21, e domani saranno solo due, Catania e Reggio Calabria. E già da oggi arrivano i temporali e altre precipitazioni, allerta arancione in proposito dalla Protezione Civile per la Lombardia. È tutto da Nicola De Muro.
2: Nettuno Bologna 1.
6: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
7: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
6: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
7: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
6: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
3: questo divano è bellissimo.
8: Prendilo.
3: Aspetta, anche quello.
8: Deciditi.
3: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
8: Problemi seri.
3: Allora li provo tutti.
9: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
10: Ciao da Laura Cremaschi
11: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
10: Le creme Nivea 500 ml e la variante Repair & Care 400 ml sono a 4,99€. Le rassodanti Nivea Q10 a 6,99€ e i nuovi barattoli da 400 ml a 4,99€. E acquistando due creme corpo Nivea in omaggio, un deodorante Roll-On Nivea Derma Control Restore.
11: Acqua e sapone.
10: Oltre la convenienza.
12: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
13: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
14: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
15: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
16: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
15: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
16: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
15: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
16: www.sorcevannini.it.
17: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
18: Arrivano i saldi a Barberino Outlet. Dal 4 luglio sconti fino al 50% sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non lasciarteli scappare. Questo weekend shopping fino alle 21.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time, con Frank Loreti.
1: Buonasera, buonasera cari amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati a Football Drive Time, alla puntata di mercoledì 1 luglio 2026, 18:05 minuti. Vi ricordo subito il numero per interagire con noi, 366-402-4022, per tutti i vostri messaggi, ce n'è già uno, quindi dopo ovviamente andiamo a leggerli. Puntata in cui parliamo sia di calcio che di basket, perché alle 18:20 ci colleghiamo con Leonardo Bosello, che era tra l'altro presente alla conferenza stampa di presentazione per la campagna abbonamenti della stagione 26-27 della Fortitudo. E tra l'altro, proprio per questa conferenza abbiamo anche due estratti che manderemo da parte di Leo Vicari, che ringrazio ovviamente, ve li faccio ascoltare tra poco. E poi con Dave Trebbi ci sentiremo alle 18:40 e con lui parleremo della Virtus, oggi che è il giorno in cui Paiola ha salutato definitivamente, almeno per ora, il popolo bianconero, ringraziando ovviamente società, tifosi e tutto il resto. Quindi è una giornata importante, anche perché si sta giocando tra l'altro adesso un altro sedicesimo di finale tra Inghilterra e Congo. Al sesto minuto di gioco siamo sul punteggio di 0-0, però oggi ci sono state due notizie che provengono dal Bologna. Intanto gli abbonamenti che sono sopra i 10.000, prosegue con grandi numeri la campagna abbonamenti per il campionato 26-27. Nei primi sei giorni di apertura della prima fase dedicata agli abbonati della stagione 25-26 sono già 10.000 le tessere rinnovate, quindi questa è una notizia di circa un'ora fa.
0: diramata proprio dal sito ufficiale del Bologna, e c'è un'altra ufficialità di, sempre relativa oggi, perché Luigi Caccavo ha firmato titolo definitivo con il Bologna. Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'FC Lumezzane il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Luigi Caccavo. Probabilmente lui verrà girato in prestito, forse anche in Serie B, quindi non dovrebbe essere un giocatore del Bologna per la stagione 26-27, però il Bologna crede in questo ragazzo e lo ha prelevato quindi a titolo definitivo dal Lumezzane. Detto questo, vado su una notizia degli ultimi giorni, dato che ieri non ci siamo sentiti per motivi che vi sono piuttosto noti. Oggi proviamo a recuperare qualcosa che si è verificato negli ultimi giorni, e c'è questo interessamento, sembra essere piuttosto concreto, da parte del Bologna verso un centrocampista classe 2006 del Partizan di Belgrado, e si tratta di Ugresic, faccio un po' fatica a pronunciarlo bene, ma perché rischio di impappinarmi. Comunque, giocatore sicuramente di qualità, io l'ho visto giocare una volta, quindi non posso esprimermi troppo, sentendo il parere di una persona di cui mi fido abbastanza ciecamente sul giudizio dei calciatori. Mi è stato detto che è giocatore molto forte, grande fisicità, molto potente, comunque abbina anche una discreta tecnica di base, e poi ha un ottimo cambio di passo, ecco, un centrocampista completo, un classico, ormai non più tanto classico, però box to box, quindi che va da area della propria squadra all'area avversaria, sfrutta molto gli inserimenti, comunque un giocatore che si fa vedere anche in zona gol. Quindi ecco, il Bologna dovrebbe essere su di lui, stando anche alle voci sia di Gianluca Di Marzio che di Fabrizio Romano. Ecco, la trattativa magari non è ancora cominciata, in ogni caso sembra che il Partizan di Belgrado abbia delle richieste piuttosto alte per uno dei centrocampisti serbi di maggior talento, probabilmente per quanto riguarda i calciatori giovani, senza alcun dubbio. Vi ricordo che è un classe 2006 e dovrebbe essere un giocatore molto bravo, quindi questo sicuramente sarebbe, credo, un buon acquisto, basandomi ovviamente su pareri che ho sentito da una persona molto fidata su questo argomento. Quindi mi fido ciecamente, il giocatore l'ho visto giocare una volta, quindi non ho un parere diretto su di lui, però ecco, magari nei prossimi giorni qualche partita la guarderò del centrocampista serbo. Noi che tra l'altro dal Partizan di Belgrado prendemmo nel gennaio del 2024 Mikhailo Ilic, direttamente da loro, sempre circa per 4 milioni di euro. Comunque pare Ugresic essere un giocatore molto molto interessante, su cui ci sono anche altri club. Vado a leggere qualche messaggio che è arrivato alla nostra diretta. Ciao Fresco, Luca da Brescia scrive: sei davvero fiducioso che la società allestirà una squadra per puntare all'Europa? Nell'anno dove mancheranno risorse economiche per via delle mancate coppe, ed in contemporanea avremo l'uscita di diversi pezzi da 90, Freuler, Lucumi ed altri. Io non ci credo affatto, guarda, non è tanto sulle spese, questo discorso qua l'ho fatto veramente allo sfinimento, Luca, nel senso che per me le spese non determinano gli obiettivi di una squadra. Poi è ovvio, se ci sono delle spese di 200 milioni di euro per allestire una squadra, è ovvio che comunque hai obiettivi e li dichiari spendendo così tanti soldi, ma non sempre le spese coincidono poi con la qualità, perché la Fiorentina è un esempio lampante di questo percorso. La Fiorentina ha speso tantissimi soldi negli ultimi anni senza ottenere troppo, qualche partecipazione alla Conference League, e poi l'ultimo anno, tra l'altro, dove sono stati spesi tanti soldi nell'estate scorsa, la Fiorentina ha lottato per non retrocedere almeno fino a febbraio marzo, ecco. Quindi non sempre questo è sinonimo di obiettivo forte. In ogni caso, il Bologna, per me, se decide di andare a fare un mercato tramite lo scouting pesante, fatto per bene, senza il bisogno di dover spendere cifre astronomiche, per me non è quello che comporta limitare i propri obiettivi. Il Bologna nel 2023, nel 2022 ha allestito due squadre clamorose, spendendo non cifre gigantesche. Poi magari quest'anno possiamo spendere meno per una ragione, per un'altra ragione, ma non è tanto quello secondo me il discorso. La Roma prima di andare in Champions League, ragazzi, ha speso una quantità di soldi inimmaginabile, mi sembra 1 miliardo di euro, prima di centrare la qualificazione in Champions, ecco, con la proprietà Friedkin. Quindi non è quello che fa la differenza. Comunque, dopo torniamo ovviamente sul calcio insieme a Leonardo Bosello. Io adesso vi faccio ascoltare delle voci direttamente dalla conferenza stampa di presentazione della campagna abbonamenti per la Fortitudo 2026-2027. Parola al presidente Rossano Guerri e poi anche a Fantinelli, giocatore della Fortitudo. State qui, adesso vi faccio no, stavo sbagliando, ho premuto male un tasto, scusatemi tanto. Ecco qua, adesso, ok, adesso arrivano Guerri e poi Fantinelli.
4: Bene. Buonasera a tutti, bentrovati, è un piacere essere qua stasera perché questo è uno dei momenti topici dell'inizio della stagione, la presentazione della campagna abbonamenti e una serie di idee che abbiamo realizzato che vi comunicheremo, che vogliamo che tutto il nostro pubblico conosca, sia per quello che riguarda la partecipazione di tutto il pubblico e degli abbonati del prossimo anno e soprattutto e in particolare anche quello che stiamo facendo in termini di crescita del consorzio, che è andato in questo momento, in questa prima fase, ovviamente al di sopra delle nostre aspettative. Siamo molto molto contenti.
5: I prezzi sono in linea alla fine con quelli del passato?
4: Sì, assolutamente sì, dopo vi faremo vedere, vi daremo i dettagli e abbiamo pensato due forme di abbonamento, una full e una regular. La regular è la conferma di quella che già era l'impostazione della stagione precedente, la full è una formula innovativa o un ritorno al passato, perché prevediamo di poter mettere tutte le partite che disputeremo, quindi anche il post season, quindi i playoff, all'interno dell'abbonamento che viene sottoscritto già da domani mattina.
22: Obiettivo come numero?
4: Fare bene, l'ambizione sarebbe non vendere neanche un biglietto il prossimo anno. Poi magari li venderemo agli ospiti, quindi sicuramente li riserviamo, ma i nostri ci piacerebbe consumarli.
5: Vedo che lo slogan è "Noi siamo la F", si gioca molto sul concetto di popolo, di identità.
4: Sì, assolutamente. Noi partiamo da questo, ci stiamo muovendo in termini di marketing, in termini di relazione solamente su quello che è il popolo Fortitudo. Noi siamo una community molto stretta, molto vicina, che crede in questi valori, in questa identità, e la coltiviamo in tutti i sensi e con la maggiore energia possibile. Grazie.
22: Olè.
5: Da Fantinelli, capitano, ormai bandiera di questa Fortitudo, con quale spirito ti appresti a cominciare insomma questa stagione che verrà?
22: Ma il mio spirito è quello di sempre, nel senso che, come ho detto più volte in questi anni, per me rappresentare questa società, questa maglia, questi tifosi è motivo d'orgoglio, quindi io parto sempre carico come se fosse il primo anno. Adesso abbiamo un altro mesetto prima dell'inizio della stagione, ma io vorrei che fosse già domani, perché non vedo l'ora di vedere i miei nuovi compagni, iniziare a lavorare con l'allenatore. Veramente vorrei che questa cosa succedesse il prima possibile, quindi mi preparerò per arrivare all'inizio della stagione pronto e in forma.
5: Come stai? Come ti senti?
22: Sto meglio, sto lavorando, da quando è finita la stagione non mi sono mai fermato e diciamo che ho un'evoluzione del mio infortunio molto molto buona, ci sono dei significativi miglioramenti, come in tutte le cose con la schiena bisogna andarci un po' tranquilli, però mi sento, sono molto positivo e sto molto meglio.
5: 10 agosto ti vedremo quindi in campo con la squadra per i primi allenamenti.
22: Quello è il programma ed è il piano, quindi non faccio segni strani, ma mi auguro e spero che sarà così.
5: Hai già parlato col coach?
22: Ho già parlato col coach, l'ho già visto, ci siamo già incontrati, abbiamo parlato sia telefonicamente che di persona, molto carico anche lui, secondo me non vedo l'ora che la stagione cominci. Mi ha dato segnali molto positivi, mi sembra una persona che ci tiene tanto e che ha tanta voglia di fare, quindi penso che si possa sposare benissimo con quello che sono i valori e la storia di questo club.
5: Che cosa pensi della nuova squadra che sta nascendo in attesa dell'arrivo, insomma, della Guardia Americana? Non è ancora stato ufficializzato, però insomma ufficiosamente farai coppia con Zanelli, quindi insomma ti chiedo anche un po' se lo conosci, c'è già modo di, se hai già modo, hai avuto modo di stringere su un po' un'intesa anche fuori dal campo?
22: Ma sì, diciamo che dopo così tanti anni, purtroppo ormai sono tanti anni che gioco, quindi trovare qualcuno che non conosca è difficile, però noi non abbiamo mai giocato insieme, quindi sarà una cosa nuova, ma penso che per gli obiettivi che ci sono e anche per l'età anagrafica che abbiamo, cioè non ci saranno problemi, saranno tutti giocatori al servizio del coach e della squadra, quindi non ci sono mai stati problemi con nessuno, e penso che io e lui saremo un fit proprio anche complementare da questo punto di vista, quindi anche sono molto entusiasta, che poi ufficiosamente io non so niente, quindi me lo stai dicendo tu, quindi io mi fido di te, di quello che mi dici, poi se arriverà qualcun altro saranno valutazioni diverse.
2: Matteo, in occasione della presentazione del coach, il presidente e il vicepresidente hanno espresso molta voglia di avere Mazzola e Fantinelli ancora in squadra. Quanto conta alla tua età non essere dato per scontato? È ancora stimolante?
22: Ma assolutamente sì, ma come ho detto prima, cioè a me lo stimolo arriva proprio da dentro, nel senso che anche se fossi stato messo un po' in secondo piano, cioè queste cose a me sono cose che mi toccano fino a un certo punto, nel senso che quello che io auguro a questa squadra e a questa società sia di lottare per poter andare in Serie A, avere ambizioni importanti, essere una società solida, quindi diciamo che il mio attaccamento vanno al di là di quello che poi è il mio impiego personale.
6: Siamo qui in occasione appunto della presentazione, conferenza stampa per quanto riguarda gli abbonati, ecco, qualcosa sul pubblico vorrei magari dirle, perché insomma è sempre stato ed è un fattore importante per voi.
22: Ma sì, cioè nel senso rischio di cadere un po' nella retorica, perché ormai sono cose che ho detto e stradetto, però cioè, i tifosi e il pubblico sono il motore di questa squadra, di questa società, quindi noi senza di loro, cioè, dobbiamo tutto a loro, anche ci seguono sempre in trasferta, non ci fanno mai mancare il loro supporto e sono proprio il sesto uomo in campo, quindi la Fortitudo c'è ed esiste soprattutto grazie a loro, quindi io non posso che fare che ribadire i miei ringraziamenti nei loro confronti per il loro supporto incondizionato che non ci fanno mai mancare.
0: Queste le parole di Rossano Guerri e del capitano della Fortitudo Fantinelli per la presentazione della campagna abbonamenti. Adesso andiamo in pausa, però vi lascio un aggiornamento sulla partita tra Inghilterra e Congo, perché il Congo è passato in vantaggio quando siamo al 19° minuto di gioco. Il gol del Congo risale a qualche minuto fa. Comunque, Inghilterra 0, Congo 1. Adesso pausa e rientriamo con Leonardo Bosello.
7: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
23: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
24: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Fraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Fraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Fraterhof Mountain Sky Hotel a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet fraterhof.com.
3: Il 3, 4 e 5 luglio a Borgo Rivola, nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, arriva AGES, l'evento che unisce sport, natura, cultura e tradizione, adatto ad adulti, bambini e sportivi. Percorsi mozzafiato, prodotti tipici, buon vino, musica dal vivo con DJ set, laboratori e sport. Venerdì trekking, sabato short trail e mountain bike travel o e-bike, domenica pickleball e visita alla grotta. Stand gastronomico dalle 19, domenica anche a pranzo. Scopri il programma sui social, cerca AGES.
8: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
9: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
8: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
9: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
8: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
11: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
10: Questo finché non passi a Eolo.
25: E allora tutto diventa più...
10: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
26: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
27: Arredissima.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 18 e 23 minuti, seconda parte di Football Drive Time. Siamo in linea con Leonardo Bosello. Ciao Leo, piacere di sentirti, ciao, ritrovarti.
29: Ciao, buon pomeriggio. Spero tu mi senta nonostante il nubifragio.
0: Ti sento.
29: Sto mettendo a riparo.
0: Esatto, esatto. No. Sì, perché c'è un cielo abbastanza buio. Adesso cioè, è calata la notte a Bologna dopo tanti giorni di caldo. Chissà che magari questa pioggia non ci porti un po' di fresco. Vi ricordo il numero per interagire con noi, 366-402-4022. Aggiornamento ancora su Inghilterra-Congo, 0-1, ha segnato Cipenga per il Congo, attaccante esterno, e siamo al 24esimo minuto, momento del hydration break. Leo, però prima di andare sul calcio, ci sono tante diverse cose di cui parlare, io ti lascerei un po' parlare di questa presentazione della campagna abbonamenti 26-27, dato che poi ho appena fatto sentire anche due contributi, quello del presidente Rossano Guerri e quello del capitano Fantinelli della Fortitudo.
29: Sì, c'è stata questa importante novità, che vado subito al nocciolo della questione, legata alle due tipologie di abbonamento che la Fortitudo ha presentato quest'anno. In prelazione gli abbonati Fortitudo, quelli che hanno già l'abbonamento da almeno la passata stagione, non avranno rincari, costerà la stessa cifra rispetto alla passata stagione, mentre il rincaro sarà del 5% per tutte le categorie abbonati, intero, under 16 e over 65. Per chi non è abbonato, quindi quando partirà la fase di vendita libera, la prelazione inizierà tra poco e sarà una tessera, quella della Fortitudo, che potrà essere fatta o normale, regular, appunto, con tutte le gare della regular season allo stesso prezzo dell'anno scorso. La grande novità è che la Fortitudo quest'anno introduce un nuovo tipo di abbonamento, che è l'abbonamento full, che è un abbonamento che invece darà la possibilità ai tifosi F di abbonarsi anche per tutte le partite del playoff possibili, inimmaginabili, play-in o playoff, che saranno, insomma, anche tutta l'eventuale post season, a un prezzo ovviamente maggiorato. La Fortitudo dà la possibilità di abbonarsi ai tifosi bianco-blu, ovviamente costa di più, ad esempio il costo in regular season è di 280, mentre col full siamo intorno ai 405, però dà la possibilità così di vedere tutte le partite dei playoff, e ha già dato il presidente Guerri tutte le casistiche se dovesse per caso la F non andare ai playoff, ovvero se la Fortitudo dovesse fare così male male da non andare ai playoff, restituirà tutta quella parte di differenza che c'è tra regular e il full. E se invece la Fortitudo dovesse andare direttamente in A1 senza i playoff, a quel punto gli abbonati full nella prossima stagione non avranno un rincaro sul costo dell'abbonamento, che logicamente nel caso di un A1 costerebbe di più.
0: Certo.
29: E invece ci sarebbe il blocco dei prezzi per gli abbonati full, perché comunque hanno pagato per un playoff che non hanno visto. Quindi questa è la grande novità, presente come sempre anche Gentilini insieme anche al padre, oggi ovviamente Matteo Fantinelli, capitano per la sesta stagione, capitano della Fortitudo, per la nona da giocatore appunto dei bianco-blu, e anche la particolarità che era una conferenza aperta al pubblico, quindi una cinquantina di tifosi F presenti che hanno chiacchierato sia con Guerri che con Gentilini, oltre che con Fantinelli. C'era anche Cavina nelle retrovie, il nuovo coach. Insomma, si inizia a preparare la nuova stagione della Fortitudo con una piccola anche variazione, ovvero che la squadra, la Fortitudo sta pensando di presentarla come veniva fatto gli anni scorsi, con un amichevole che la Fortitudo probabilmente giocherà il 26 agosto al Paladozza, con un avversario molto forte ancora da annunciare, però la presentazione ufficiale della squadra dovrebbe essere il 26 agosto contro, insomma, un'altra squadra in un amichevole, in un match amichevole al Paladozza. Per il momento il Fortitudo Store Point resta aperto e lì saranno possibile sottoscrivere le tessere per gli abbonamenti, anche anzi soprattutto quelle full. Per chi volesse fare l'abbonamento full, c'è la possibilità, cioè va fatto solo ed esclusivamente allo store. Quindi queste sono un po' le novità in sintesi di questa conferenza di campagna abbonamenti,
0: che non sono poche, che non sono poche, e qualche bella iniziativa, devo dire, tra le cose che hai elencato, ma direi tutte belle iniziative, detto che non c'è neanche così troppo tanto bisogno di invogliarli i tifosi della Fortitudo, perché sicuramente fanno sempre sentire il loro amore, il loro attaccamento alla canotta bianco-blu, quindi non c'è bisogno di fare troppe iniziative, però è chiaro che nel momento in cui si fanno sono gradite. Su questo direi che non ci sono dubbi. Passiamo al calcio, caro Leo, perché adesso si sta giocando Inghilterra contro Congo, che è una partita ovviamente valevole per i sedicesimi di finale di questa competizione, la più prestigiosa, sì, diciamo così, la più prestigiosa in tutto il panorama calcistico, non credo la più difficile. In ogni caso, una competizione che ha visto un risultato incredibile, quello di lunedì notte tra Germania e Paraguay, una eliminazione che non ci aspettavamo della Germania, che però non aveva brillato troppo comunque nella fase a gironi, Leo.
29: No, per niente, anzi aveva fatto vedere grandi difficoltà contro la Costa d'Avorio, in cui è servito l'ingresso di Undav per ribaltare la partita, e poi soprattutto con l'Ecuador, e anzi in tanti giornalisti avevano criticato Nagelsmann e la sua squadra dicendo che l'Ecuador aveva avuto più fame della Germania nel vincere quella partita, che per la Germania valeva un po' meno perché aveva già 6 punti ed era già praticamente certa del primo posto, quindi ha giocato con meno fame. Col Paraguay è stata un po' banale, un po' facile, un po' leggibile, un po' troppo semplice, no? È una squadra a cui probabilmente manca un campione. Kai Havertz è sicuramente un grandissimo calciatore, ma forse non è un campione, è un attaccante che finalizza, è un giocatore offensivo, perché poi fa anche tante altre cose oltre all'attaccante. Però ecco, una squadra che negli ultimi 3 mondiali ha sempre fatto molto male, è uscita 2 volte ai gironi nei precedenti 2 e questa volta esce in una via intermedia, perché insomma non sono gli ottavi, sono i sedicesimi, ed è una novità di questa edizione del mondiale. Mi sorprende neanche tantissimo anche l'Inghilterra, che sta faticando, sì. Poi adesso vedremo se riuscirà a ribaltare o no, insieme al Portogallo. Queste sono le 3 grandi che metterei un po' insieme come 3 squadre che sicuramente a livello di nomi non si discutono, anzi l'Inghilterra e il Portogallo ancora meno, cioè la forza dell'Inghilterra e del Portogallo è clamorosa.
0: Sì, però più della Germania secondo me, per tutte e due.
29: Anche per me l'Inghilterra come valori individuali è seconda solo alla Francia, però credo che in assoluto siano 3 squadre che hanno dimostrato, oltre alla loro grande forza a livello individuale, anche ancora di non essere troppo collettivamente valide, no? Cioè con un po' di carenze, di lacune in quello che hanno mostrato in questo, in questi gironi, in queste partite, e quindi insomma non mi stupisce che l'Inghilterra stia facendo fatica col Congo, così come non mi stupirà quando domani notte il Portogallo farà fatica con la Croazia.
0: Vediamo, sicuramente l'Inghilterra più che, secondo me, è proprio un discorso tattico. Cioè io ho visto due partite dell'Inghilterra in questo mondiale, proprio fanno fatica a trovarsi, non riesco a capire come e perché, ma probabilmente è sempre il discorso dell'aspettativa. C'è un'aspettativa sull'Inghilterra da tanti anni elevatissima, e non riescono praticamente mai a rispettare questa aspettativa. Forse l'unica volta è stata contro nell'Europeo del 2021, ma anche lì sono arrivati in finale e hanno perso proprio contro l'Italia. Sul Portogallo proprio una sensazione di mancanza, di fame, di mordente all'interno delle partite, cosa che difficilmente mi spiego, perché comunque ci sono tanti giocatori abituati a giocare a livello altissimo, sì. Quindi inspiegabile l'atteggiamento del Portogallo con il centrocampo soprattutto, che secondo me sta deludendo. So che vuoi andare su Cristiano Ronaldo e punzecchiarmi Cristiano Ronaldo, perché abbiamo questa faida, ma la spieghiamo, faida poi ovviamente amichevole, ci mancherebbe altro, solo qualche presa in giro.
29: Di vederci non mi vuoi vedere, quando è ripartita la faida Messi Ronaldo non stiamo più bevendo il nostro caffettino pomeridiano a parlare di calcio, perché quando si parla di Bologna ci vediamo una volta ogni 2-3 giorni. Adesso che c'è la faida Messi Ronaldo non mi ricordo neanche più come sei fatto,
0: non ti ricordi più la mia faccia, no, ma ci vedremo presto, anche perché poi vivremo insieme per 2 settimane, tra circa,
29: dire no.
0: No, ma assolutamente no, non è assolutamente per quello, lo sai bene, non fare il furbo. In ogni caso,
29: stai soffrendo momento Messi Ronaldo,
0: non soffro perché Messi sta facendo bene, ma anche abbastanza, detto da parte mia abbastanza tra virgolette. In ogni caso soffro molto la mancanza proprio di cattiveria nel Portogallo, perché la reputo una squadra, a prescindere da Cristiano Ronaldo, molto molto forte. Quindi non mi spiego queste grosse difficoltà che hanno. Oddio, me le spiego vedendo una squadra che proprio non ha fame, non ha aggressività, non torna indietro, non coprono, una squadra proprio con pochissime idee, ecco, non rischiano mai in attacco e non coprono in difesa. Comunque, su un'altra partita volevo andare con te, ovvero Francia-Svezia, perché ieri ennesima dimostrazione, magari non con un avversario di primo livello come la Svezia, però ennesima dimostrazione della Francia, che è la squadra da battere, direi, più di tutte, perché riprendo un pensiero, ma che tra l'altro mi era venuto in mente durante la partita di ieri sera: la Francia, con l'attacco che ha probabilmente tra i primi 5 giocatori del mondo, ci sono 3 attaccanti francesi.
29: Sì, sicuramente sì, e ha dei giocatori veramente fortissimi, che poi dopo sanno anche essere determinanti in varie partite, anche alternarsi nell'esserlo determinanti, perché comunque Dembélé ha siglato una tripletta contro la Norvegia nella terza gara del girone, ieri ha fatto un assist, ma ci ha pensato Mbappé con la sua doppietta. Olise non ha ancora segnato, però ieri ha preso il palo più bello del mondiale, meritava un gol sicuramente per la rovesciata che ha eseguito e per la rete che stava per andare a segnare. 5 assist in 4 partite per Olise, sono tantissimi.
0: E tra l'altro questo, tutti di una bellezza rara, cioè bellissimi, proprio.
29: Non dei passaggini orizzontali facili, ma tutte imbucate o passaggi anche illuminati, a trovare lo spazio quando non sembra esserci. Ieri Due gioca un quarto d'ora, Cherki gioca 5 minuti, Mateta gioca 5 minuti, non vede campo Marcus Thuram, anche Akliush non entra. Zaire Emery, Koné, però Koné già più mediano e anche Zaire Emery più mezzala, ma parliamo di una squadra che veramente ha un valore a livello di giocatori importantissimo, però ce ne sono anche altri nazionali che hanno valore alto, forse nessuna come la Francia appunto, però la grande forza è che la Francia sembra anche essere molto gruppo e quindi quando poi dopo si riesce a creare un bel gruppo anche con giocatori così forti è difficile, che non è mai facile, è difficile pensare che questa squadra possa perderlo questo mondiale. Poi le gare sono tutte secche, si certo. possono si può incappare nella partita storta, si può incappare nella grande che ti mette in difficoltà. Il Brasile non sta brillando, non credo abbia giocato mai neanche una partita facile brillante, cioè credo che anche il percorso della squadra di Ancelotti non sia stato proprio bello, anche nel 3-0 con Haiti, nel 3-0 con la Scozia non hanno fatto partite straripanti, però è una squadra che comunque potrà secondo me mantenere un certo mordente, per non parlare dell'Argentina che è inferiore secondo me qualitativamente in tutti questi valori alla Francia, ha comunque dei calciatori incredibili, ha però un'unità di squadra che forse è la più alta tra tutte, quindi la Francia sì è la favoritissima per me da sempre e si sta confermando partita dopo partita, però è ovvio che la partita secca può portare da qualsiasi parte il risultato.
0: Andiamo un attimo sul Bologna prima di salutarci, poi sì. Mi piacerebbe anche parlare con te del mondiale magari in altri giorni, perché ne abbiamo parlato certo, veramente poco. In ogni caso su Ugrešić sai dirmi qualcosa, perché io un giocatore che ho visto una volta sola e ho riportato il parere di un amico molto esperto che mi ha delucidato abbastanza, mi ha detto che è un giocatore molto molto bravo, però ci vogliono tanti soldi, Leo, pare, no? da dare al Partizan Belgrado.
29: Pare che la richiesta sia elevata, che sia anche una richiesta in doppia cifra. Il Bologna ha buoni rapporti col Partizan e potrebbe inserire anche Ilic come pedina di scambio dentro questo discorso, comunque come giocatore per poter abbassare un po' questa quota richiesta dal Partizan. È chiaro che è un giocatore che piace molto, è talentuoso, ha anche insomma un'età veramente molto insomma interessante, perché è un classe 2006, quindi è molto giovane, però sì, sono sicuramente cifre importanti e se il Bologna affonderà su questo giocatore perché veramente gli sarà sembrato con le caratteristiche ideali, oltre che con la carta d'identità giusta, ma con le caratteristiche ideali per andare ad aggiungere un elemento al centrocampo rosso-blu. Credo che, come so che sei molto d'accordo, Bologna ne farà diversi di acquisti del genere quest'estate, cioè punterà molto su giocatori molto giovani a cui dare prospettiva e ampi margini di crescita. Vedremo poi se aggiungerà magari un elemento di esperienza a centrocampo con l'uscita di Freuler. Ecco, sì. Esce Somme, dal cui finisce il prestito, esce Remo perché scade il contratto, però vediamo se arriva un giovane magari come può essere questo Ugrešić e un esperto magari al posto di Remo, perché è molto probabile insomma che Remo non sarà più un giocatore del Bologna. Ancora non possiamo dirlo al 100%, però è abbastanza insomma questa la strada. Dovremmo aspettare l'uscita dalla Svizzera dal mondiale o la vittoria della Svizzera del mondiale prima che Remo prenderà una decisione.
0: Sì, su Ugrešić poi concludiamo, è un giocatore diverso da Remo Freuler, non credo che sia identificato come suo sostituto, ecco, sarebbe una pedina un po' diversa, certo. Ecco, poi secondo me è un giocatore certo. da quello che mi è stato detto che può anche giocare nei due davanti alla difesa, però non da fare il metronomo, ecco, un giocatore un po' più offensivo rispetto a Freuler, che invece sta proprio davanti alla difesa e negli ultimi anni ha interpretato il ruolo di regista, sì. ecco, passatemi il termine, regista comunque.
29: Ha numeri, no Frank? Sì, cioè, 6 sì. gol e 4 assist nell'ultimo campionato, ha segnato anche in Europa nelle varie partite che ha giocato col Partizan, quindi comunque insomma ha anche un percorso da giocatore che è riuscito a mettere a referto sì. un gol in conference, quindi sì, è più mezzala assolutamente, però l'interpretazione anche di una mediana 2, se può farlo, è certamente un valore aggiunto. Poi è un qualcosa che scopriremo insieme a Valles, anche come vorrà interpretare il centrocampo tedesco, che sicuramente è un tema in cui c'è grande curiosità per l'inizio della nuova stagione.
0: Assolutamente sì, mi è stato fatto il paragone con Milinkovic-Savic, ovviamente per un discorso di caratteristiche, ci mancherebbe altro, però per caratteristiche fare paragoni è una cosa che accetto sempre, anche per far cercare di capire un po' il tipo di giocatore. Leo, ti saluto e ti ringrazio, devo volare in pubblicità.
29: Ciao Franco, un abbraccio.
0: Grazie mille, grazie davvero a Leonardo Bosello. Lo risentiremo tra pochissimo, cioè domani, da Dario Ronzulli ovviamente, e poi anche con me magari nei prossimi giorni. 18 va volo, ci sentiamo tra poco.
12: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri, eh?
12: Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
12: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
12: Ce li leva?
13: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
12: Leva l'IVA.
13: E i pensieri.
12: Solo a luglio, solo da
14: Iperceramica.
15: Questo divano è bellissimo.
16: Prendilo.
15: Aspetta, anche quello.
16: Deciditi.
15: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
16: Problemi seri.
15: Allora li provo tutti.
16: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
17: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: 18:44, 366-402-4022 per i vostri messaggi, e siamo in collegamento telefonico con Dave Trebbi, Pianeta Basket, Nettuno Bologna 1. Ciao Dave, ben trovato.
6: Buon pomeriggio, piovoso, molto piovoso.
5: Molto piovoso, grande buio oggi a Bologna, direi che non posso non partire con te dall'addio, dal saluto di Alessandro Paiola alla Virtus Bologna. Dopo tantissimi anni insieme si separano le due strade, lui oggi ha pubblicato un saluto sui social, e poi poco fa tra l'altro è uscito anche un video di saluto da parte della Virtus al giocatore che per forza di cose è una leggenda della Virtus.
6: Sì, sì, assolutamente. A livello statistico è il quarto giocatore con più presenze nella storia, 461 le gare ufficiali, è il secondo miglior assist man di sempre con 820, dietro soltanto Roberto Brunamonti. E sono dati, risultati, insieme ovviamente ai due scudetti, alle tre supercoppe, a un Eurocup, una Basketball Champions League. Mi è mancata praticamente solo la Coppa Italia tra i titoli che la Virtus ha cercato di competere, ed è purtroppo una storia che ha avuto un brutto addio, perché diciamo che anche nella presentazione del suo lungo post su Instagram, diciamo che non si è soffermato a parlare di determinate cose, ma perché purtroppo, come ben sappiamo, comunque le storie lunghe, le storie belle, quando si arriva alla parte di addio è sempre molto difficile, e quindi non c'è bisogno né da una parte né dall'altra prendere una posizione. E è stata una scelta che, come giustamente ha anche dichiarato Massimo Zanetti in conferenza stampa, la Virtus ha provato fino in fondo, ed è una scelta legittima da parte sua, perché dopo tanto tempo vuole mettersi in gioco in un altro contesto, non nella sua comfort zone, ma uscendo appunto dalla sua Bologna, dove è cresciuto, dove tutta la sua vita gli gira il tondo intorno. E quindi l'unica cosa che possiamo fare per analizzare la cosa, un grosso in bocca al lupo, sarà Roma, sarà estero, chissà, però comunque spero che sia un arrivederci, ecco, e non
5: esatto,
6: un addio.
5: Esatto, è una cosa che poi ho detto anch'io in apertura di trasmissione: se proprio posso augurarmi qualcosa, che di non vederlo in Italia, ecco, di vederlo fuori dall'Italia, in un'altra squadra.
6: Vediamo.
5: Comunque, tu
6: vediamo.
5: Hai manifestato l'ipotesi Roma, so che tu sai, quindi sei sempre molto attendibile. Chi lo sostituisce Paiola, Dave? Come si sostituisce un giocatore così valido, soprattutto dal punto di vista difensivo, del temperamento proprio e del sapere interpretare la canotta della Virtus?
6: La coppia Baldasso-Casarini, ti rispondo. Al momento sono stati annunciati loro due, che occupano appunto quella posizione. Baldasso ha più competenze di guardia, Casarini è cresciuto tantissimo. Può ricordare un po', è molto giovane Casarina, ha 22 anni, ha fatto una grande stagione a Cremona, ha fatto delle ottime cose anche in nazionale, e non sarà presente appunto nella gara del 5 luglio contro la Lituania, che si giocherà proprio a Bologna, dove appunto la radio avrà più...

0: presentazione, più volte presenterà l'evento, visto che è comunque partner dell'evento.
1: Certo.
0: E quindi capite che la Virtus ha scelto questa soluzione, Casarin e Baldasso, una maggiore profondità, una squadra che si punterà ad avere un roster più profondo, cosa che nell'ultima stagione con solamente 14 giocatori è stato un po' quello il problema, che arrivati a gennaio-febbraio molti giocatori che tiravano un po' la corda ovviamente hanno avuto non solo problemi di rendimento ma anche problemi fisici. L'idea della Virtus è quella di avere un roster lungo, non, magari non inizialmente di grande qualità a livello di pedigree, ma giocatori che hanno fame e hanno voglia di esplodere da un momento all'altro e di fare bene. Sarà il biglietto da visita che gli viene dato.
1: A prescindere dai rumors, Dave, te c'è un giocatore che andresti a prendere di corsa? Magari anche non prendibile, se vogliamo fare proprio fantasia. Però...
0: Ah, mi fai proprio questa domanda, ok?
1: No, dai, facciamo secondo te prendibile dalla Virtus, che andresti a prendere subito proprio?
0: Ok, allora partendo dal presupposto che Sibari Rice è la nuova guardia di Venezia, mi è piaciuto tantissimo l'anno scorso ad Andorra, adesso Jerry Kerding che viene direttamente da Ritas, un giocatore con punti nelle mani, un giocatore che ricorda un po' Kevin Panther, ha fatto un'ottima stagione nello scorso anno, adesso Jerry Kerding che è un po' stato... menzionato dai media e non solo. Moja Gibson era un altro nome, però è molto vicino al Barcellona. E poi vabbè, se vogliamo proprio andare a vedere sul potenziale, sul giovane, ovviamente Frank, io ritorno su DJ Stewart di Trento, perché ha fatto veramente ottime cose, e quei 29 punti con una tripla sbagliata da Trento che poteva dargli la finale di Eurocup, e soprattutto i 37 punti fatti nella decisiva gara 5, e non passano inosservati. Io nel mio taccuino è al primo posto, poi metto Jerry Kerding di Ritas.
1: Sugli altri ruoli invece che la Virtus deve ovviamente coprire, come stanno procedendo i lavori? Perché adesso sono arrivati, come ricordavi tu, due ufficialità, quelle relative a Casarin e a Baldasso, però c'è ancora da lavorare, o quantomeno c'è ancora da annunciare, sì. Perché immagino che qualche lavoro sì. Approfondito sia già stato fatto.
0: Assolutamente sì, non è un mistero che Kevin Coquila sarà il nuovo centro della Virtus, e lui lo scorso anno era Burg, e sarà appunto il nuovo centro della Virtus, che darà mano un po' a Diouf e appunto a Diarra, nel tentativo appunto di fare un po' non spremere tantissimo questi giocatori. Rashid Bello, stagione ad Anversa, anche un giocatore molto interessante, playmaker, 22 anni. E dalle ultime ore c'è ovviamente anche molto vicina anche la firma di Marcus Carr, altro playmaker molto forte che ha fatto un'ottima stagione lo scorso anno a Wolfsburg in Germania, e potremmo anche vedere più volte il doppio playmaker, l'ha fatto Mbru con sì. Chris Jones e Taylor in campo, quindi e Harper, scusate, già ad Harper in campo, e quindi non è una novità. La Virtus tra l'altro ha giocato anche negli anni passati col doppio play, ricordiamo Teodosic e Markovic insieme, e quindi è un modo di giocare per avere molte più alternative sui giochi a due, sui pick and roll, e avere giocatori che possono davvero attaccare, e lì sarà ovviamente fondamentale il ruolo del centro. Se ci saranno centri che si apriranno per il tiro da tre punti, Diouf e Coquila non credo che siano di questo aspetto. Attenzione su Diarra, visto che in Afrobasket tirava anche da tre punti con anche una certa precisione, quindi non mi meraviglierei se il lungo Magliano inizierà l'anno prossimo a tirare da tre punti, e quindi capite che poi dopo è una Virtus che ha le idee già un po' sul modo di giocare di Mbru.
1: Ce li descrivi un po' questi tre giocatori che hai nominato, Coquila, Bello e Carr, in ordine, comunque nell'ordine che vuoi tu, ovviamente, però ecco, come caratteristiche, perché comunque intanto ti dico sì. Che il giocare col doppio play mi piace tantissimo come idea, nel senso che avere due giocatori che portano bene la palla, che sanno prendere decisioni giuste nel momento giusto, secondo me è una cosa che si era molto persa nel basket, e la nostra coppia, quella che hai nominato tu, Teodosic Margovic, ha regalato delle gioie
0: far piangere della
1: incredibili
0: gente.
1: Sì, ci sono due messaggi già su questa cosa, con gente che piange proprio su Teodosic Margovic. Però ecco, descrivici un po' questi tre giocatori, perché comunque saranno fondamentali per il prossimo anno nella Virtus, ovviamente, perché si parla di stranieri, quindi sono giocatori importantissimi.
0: Allora, su Kokila, il classico giocatore rim protector, protettore del ferro, grande atletismo sotto canestro, grande stoppatore, molto attivo al rimbalzo sia in attacco che in difesa, veloce con i piedi, non è un giocatore che negli accoppiamenti coi piccoli fa del suo punto di forza, però è un ottimo giocatore fisico a rimbalzo, molto bravo anche nel quei tap out a regenerare secondo i possessi, un giocatore di atletismo
1: contrario di Smailagic praticamente.
0: Esattamente, scritto invece su Bello e Carr più o meno Franchia sono giocatori molto simili, ovvero giocatori che tengono tanto palle in mano. Bello è molto più difensore, e per farti un paragone, Bello è molto simile a Shabazz Napier come tipologia di giocatore, però è più difensore, molto bravo a sporcare i palloni direttamente dal palleggio, è molto bravo nell'anticipo, è un giocatore basso però molto con la parte alta del corpo, molto ben fisicata. Marcus Carr è un giocatore invece anche lui con un grande atletismo, nonostante la piccola statura, bravo a penetrare e nelle scelte, ottimo passatore. Sono due giocatori che in due contesti differenti hanno fatto molto bene, avevano tanti possessi a disposizione, ma quello che vuol fare Monbru è alzare il numero dei possessi rispetto alle ultime Virtus, quindi avere più possessi vuol dire avere più palle in mano per tanti giocatori, ben venga avere quindi due playmaker che sono abituati ad avere tante volte palle in mano.
1: Ultima cosa che ti chiedo, poi ti saluto, se ci contestualizzi un po' la partita che noi sponsorizzeremo, sì, perché noi siamo partner ovviamente della gara tra Italia e Lituania, certo, il 5 di luglio, quindi ti lascio un po' contestualizzare questa gara, Dave.
0: È una gara importantissima perché appunto il 2 luglio l'Italia sarà in Islanda, Reykjavik contro appunto l'Islanda. Al momento l'Italia ha 7 punti nel girone D con 3 vittorie e una sconfitta, avvenuta proprio contro l'Islanda in casa il 27 novembre 76-81, e quindi la gara della Lituania è fondamentale, che si giocherà appunto alla Virtus Arena il 5 luglio alle 20, ed è una gara fondamentale perché passano le prime 3 di ogni girone, quindi al momento l'Italia è prima, ma i punteggi, i risultati si tengono nell'altro girone, perché si crea un secondo girone formato da 6 squadre e l'Italia si andrà a completare col girone C composto da Turchia, Serbia, Bosnia e Svizzera. Svizzera che al momento è già non qualificata con 0 vittorie e 4 sconfitte, dall'altra parte abbiamo la Turchia, abbiamo la Serbia e abbiamo la Bosnia, e quindi capite che la gara contro la Lituania, che al momento è a 6 punti con 2 vittorie e 2 sconfitte, ma a questo giro ci sono giocatori NBA, c'è Jastas Peonis, sì, giocatore playmaker dei Miami Heat, e ci sono anche altri giocatori che hanno appunto fatto molte presenze in NBA, quindi capite che è una partita bellissima, perché oltre a vedere l'Italia vediamo dall'altra parte non una Lituania senza giocatori, ma giocatori importanti che hanno fatto anche molto bene in America.
1: Ti ringrazio molto, Dave. Davvero tanto, come sempre. Ci risentiamo presto, ovviamente ti auguro buon lavoro e invitiamo tutti gli amici che non l'hanno ancora preso, magari di andare a vedere l'Italia. Comunque state qui su Nettuno Bologna 1, che non vi perdete nessun aggiornamento. Grazie, Dave.
0: Assolutamente, ciao Frank, a presto, ciao.
1: Grazie davvero a Dave Trebbi, Pianeta Basket e Nettuno Bologna 1, mentre siamo arrivati al termine di Football Drive Time, e tra pochissimo vi lascerò la conferenza integrale della presentazione della campagna abbonamenti 26-27 della Fortitudo, e vi do un aggiornamento sul punteggio tra Inghilterra e Congo, 0-1 ancora in favore del Congo, con all'intervallo siamo arrivati e basta, ho finito il tempo a disposizione. Quindi vi do appuntamento come sempre domani alle ore 18 qui su Nettuno Bologna 1. State qua perché tra poco la conferenza stampa integrale della presentazione della campagna abbonamenti 26-27 della Fortitudo. Ciao!
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Nettuno, Bologna 1.
4: Nettuno, Bologna 1.
5: Nettuno, Bologna 1.
6: Nettuno, Bologna 1.
2: Sabato 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro, Summer Fest 2026. Una serata esplosiva con borlenghi, crescentine e tigelle dalle 18.30. E poi dalle 21.30 il Kiwi Summer Tour 2026 per ballare tutta la musica degli anni 70, 80 e 90 insieme agli storici, mitici DJ del Kiwi Cathedral. Sponsor ufficiale, la Mimosa. Summer Fest il 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Società da iscrivere?
8: Super Mega Trebo Club.
7: Avete le divise da gioco?
8: Certo, eccole.
7: E cosa volete giocare con quelle lì?
8: Perché cos'è che hanno?
7: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
8: Ma sono nuove!
7: Ma volete giocare con quelle divise lì?
8: Sì, sì!
2: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: I Minion sono tornati!
18: Il film su come conquistarono Hollywood.
19: Pignata, carbonara, lasagna.
18: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
20: Io conosco il mostro perfetto per voi!
18: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
21: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: stare solo.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
3: I lefebriani hanno proceduto ai coni in Svizzera alla consacrazione di 4 nuovi vescovi senza il mandato papale, nonostante l'ultimo appello di ieri di Leone XIV, un atto che fa automaticamente scattare la scomunica e prefigura uno scisma nella Chiesa. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha detto nell'omelia Don Davide Pagliarani, superiore generale della Fraternità San Pio X, movimento fondato nel 1970 da Monsignor Marcel Lefebvre, in aperta critica ai cambiamenti introdotti dal Concilio Vaticano II. Almeno 6 persone sono morte in Belgio in un incendio scoppiato in un palazzo di 10 piani ad Anversa, diversi anche i feriti, molti gravissimi. Immediatamente sono scattati i soccorsi, sul posto sono state inviate diverse squadre di soccorritori, oltre agli agenti di polizia, fra cui un'unità specializzata nell'uso di droni. È stato attivato un piano di emergenza sanitaria per evitare la saturazione degli ospedali vicini, ancora da accertare le cause del rogo. L'italiana Nessy Guerra, coinvolta da mesi in un caso giudiziario per l'affidamento della figlia con l'ex marito egiziano, prelevata dalla polizia questa mattina al Cairo e trasferita in una caserma, è stata rilasciata dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani. Continuiamo a lavorare per riportare in Italia il più presto possibile Nessy Guerra e sua figlia, ha scritto sui social lo stesso titolare della Farnesina, ringraziando l'ambasciata italiana al Cairo e le autorità egiziane per la collaborazione. Nel corso del question time alla Camera, Tajani ha poi spiegato che l'Italia ha chiesto al presidente egiziano Al-Sisi la grazia per Nessy Guerra.
4: In relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale. Nessy Guerra e la piccola Aisha non saranno lasciate sole.
3: L'intensa ondata di caldo che ha colpito l'Italia con temperature record per il periodo sta per attenuarsi grazie all'arrivo di una perturbazione che porterà piogge e temporali diffusi su tutto il territorio nazionale. Oggi è stata ancora una giornata di afa con 21 città da bollino rosso, ma da domani è atteso un deciso miglioramento. Le città con il livello massimo saranno soltanto 2, Catania e Reggio Calabria, segnando l'inizio di una tregua dopo giorni di afa estrema. Messina passerà invece al bollino arancione, mentre tutte le altre città saranno in giallo, con un significativo calo del rischio legato al caldo. Non sono una prostituta e non ho preso soldi per la notte trascorsa con Alessandro Bastoni. Questo è il senso della testimonianza resa agli inquirenti dalla ragazza all'epoca dei fatti 17enne che nel luglio del 2020 avrebbe trascorso una notte con il difensore dell'Inter, all'epoca 21enne. Un episodio che è costato al calciatore l'iscrizione nel registro degli indagati per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano su un presunto giro di festini con escort organizzato da un'agenzia con sede a Cinisello Balsamo. Il calciatore dell'Inter ieri ha ricevuto un invito a comparire venerdì.
5: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Fraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a 2 passi dal centro sportivo, c'è il Fraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Fraterhof Mountain Sky Hotel a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet fraterhof.com.
6: La grande pallacanestro torna a Basket City.
7: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
8: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
9: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
8: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
7: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.

0: buongiorno a tutti. Ho chiesto a Dario, ho dei contributi, ma se vuoi. Chi? Non ho capito chi era. Che contributi ho?
1: Niente.
0: E buongiorno a tutti quanti, mezzogiorno rosso blu, siamo tornati. È un umido da bestia. E anzi, spero che ieri il maltempo, perché poi è arrivato all'improvviso, non vi abbia recato troppi fastidi e disagi, perché ne è venuta giù tanta. E quindi insomma un po' nelle diverse aree del bolognese e non solo, anche nel ferrarese, insomma ne è venuta giù a sporte, siamo diventati tropicali. Bene, e oggi facciamo con Fabio Bazzani in chiusura un salto ai mondiali, perché ieri è successo quel che è successo, e quindi siccome Fabio faceva proprio la Germania, ieri eliminata da Paraguay in una sequenza di calci di rigore incredibile. Io non ricordo una squadra sbagliare due calci di rigore di fila per chiuderla, fondamentalmente due match point come nel tennis, e poi riprenderla con il rigore sbagliato di Tà e la trasformazione del personaggio della giornata, cioè un ragazzo che non aveva mai debuttato, era al debutto con la nazionale in assoluto, fa una partita decisamente orrenda, ma chiude con il rigore alla Grosso, se vogliamo, anche se quello di Grosso pesava un po' di più, però per il Paraguay diamogli il merito di aver eliminato la Germania. Noi come delle vecchie zittelle a godere, i gufi come delle poiane appoggiate sulla spalla dei tedeschi a gufarli, e quindi vabbè, è stata una giornata così, c'è da dire che noi ci accontentiamo poi di questo, quindi c'è poco da godere. E poi alla fine anche il Marocco che si conferma, ma contro l'umiltà del CT olandese, che ieri va a casa con le pive nel sacco, non commenta sul suo futuro, e anche lì ce ne sarebbe tanto da dire. Però con Bazzani ne approfitto, faccio un punto anche con lui, ha fatto tante partite fin qui, insomma, sorprese, per questo lo dicevo in apertura, avendo fatto la Germania ieri, secondo me è la persona perfetta per parlare dei mondiali, e lo facciamo un pochino riassumendo questa fase a gironi e questo approccio ai sedicesimi, dove forse le sorprese non sono poi così sorprese e dove le europee fanno un po' fatica. Ce la fa Ancelotti al 95esimo, e anche lì che fatica, contro un Tomiyasu sorprendente, granitico, Suzuki pure, passa il Brasile meritando fino a un certo punto, quantomeno dai, meritando fino a un certo punto, comunque contenti per Carletto Ancelotti e bravo il Brasile a passare, perché le altre due ti hanno dimostrato che di scontato non c'è nulla. Bene, l'Under 19, Pessina debutta, vince 2-0, fa due parate importanti verso la chiusura del primo tempo, e questa è una buona notizia. E poi in chiave mercato ieri ha parlato Carnevali in occasione del Gran Galà di apertura di questo mercatino dell'usato, e dai, è stato lapidario su quello che comunque in queste due settimane qua in un modo o nell'altro l'avevamo un po' nasata, ma non tanto perché radio è più facile, senza dubbio, e perché comunque per come sono andati questi ultimi tre anni, da quando Sartori è qua, i tempi del mercato, e insisto da tutto l'anno su questo, sono un aspetto che poi condiziona i costi del mercato, e su questo aspetto Bologna ormai ci ha fatto capire abbastanza bene come si muove, quindi è un po' più facile forse capire cosa si può fare, cosa non si può fare, poi al netto anche del contesto, quello di quest'anno sicuramente ancora più complesso degli anni precedenti per il Bologna, e va bene. E per il resto direi che non ci sono ulteriori novità, se non Sinner, che ieri in una partita clamorosa apparso abbondantemente lontano dalla sua condizione ottimale, perde il terzo set, e a quel punto salta fuori l'alieno. Sti tennisti, io continuo a dire, non sono assolutamente uno che può giudicare, però credo che a tutti faccia veramente impressione, impressione come, come riescano ad aumentare precisione, concentrazione, efficacia, tutto, soprattutto i campioni ovviamente, quando dopo due ore di partita comunque giocata a ritmi magari non altissimi ma a livelli altissimi. Ieri un tennista bravo ha giocato forse il suo miglior tennis, mi diceva chi è appassionato molto più di me del tennis e lo conosce a fondo, eppure nonostante il proprio miglior tennis, una partita veramente mostruosa, io ho dato Sinner per spacciato sul 2-1, perdendo oltretutto al tie break. Da quel momento Sinner ha sbagliato credo una palla, mostruoso, non so veramente quale aggettivo poter usare, non ci sono storie, sono campioni vanno fuori da ogni logica, veramente fuori da ogni logica. Poi chi conosce meglio il tennis invece magari ieri sul 2-1 avrà pensato adesso si gira il cappellino al contrario e incomincia a fare il Sinner, e così in effetti è stato. Vabbè, bravo lui che passa, non era semplice, e questo è. Per il resto, come Tomiyasu sorprendente, anche Martinelli era sorpreso quando non ha stretto su di lui. No, io dico di Tomiyasu sorprendente il fatto, guarda, mi ricordo Dario aver combattuto come un leone a gennaio, io mi ricordo di te, con tanti che ti dicevano ma perché non prendere Tomiyasu, svincolato, e Dario giustamente diceva ragazzi Tomiyasu ha avuto una quantità di problemi partendo dal ginocchio, poi una quantità di problemi muscolari incredibili, probabilmente anche dovuti a quell'infortunio poi che l'ha messo sotto i ferri perché si è dovuto operare, che non dà garanzie. Sono andato a vedere quanti minuti ha giocato all'Ajax, 236 minuti in tutto, ha fatto un contratto di 6 mesi, fondamentalmente un part time, è rimasto un contratto di 6 mesi perché Tomiyasu è di nuovo svincolato. Beh, io dico sorprendente perché onestamente io non mi aspettavo, per carità le qualità non si mettono in discussione, però sai, un mondiale in questa situazione non parte sempre titolare, a volte subentra, ma in ogni caso Tomiyasu è un giocatore che comunque ha qualità, su questo non si può discutere. Poi lo prendi sulla durata, ecco, faccio un cambio Casale-Tomiyasu, vi faccio un esempio, lo faresti? Ma certo che lo faccio. Il problema qual è? Che rischi di prendere Tomiyasu, che già Casale è cagionevole, almeno negli scatti che gli chiedeva Italiano, magari una difesa di reparto ha meno problemi muscolari perché ha avuto tanti problemi muscolari, vi ricordate, pronti via andiamo a Roma, si fanno male Immobile, Casale, e poi Casale ha avuto diverse ricadute, è stato complicato per lui da quando è arrivato a Bologna fondamentalmente. Ecco, io non vedo questo grande salto di qualità, se non che Tomiyasu sicuramente un giocatore più duttile, può fare il terzino destro, può fare il centrale, può fare anche all'occorrenza il terzino sinistro, un giocatore che ha giocato ad altissimi livelli, ha raggiunto delle quotazioni clamorose quando è andato all'Arsenal. Però bene, quindi questo è il contesto in cui io ti colloco il sorprendente, capito? Non tanto per gli errori, non errori e tutto. Poi quando ha accelerato il Brasile contro un Giappone comunque organizzato, sicuramente nel gol di Martinelli c'è la complicità anche di Tomiyasu, ma in realtà è passata la squadra nettamente più forte, poteva farlo anche la Germania, però e col Paraguay invece non c'è riuscita. Sanabria ha sbagliato il rigore della vita, neanche a dirlo, era scritto per me, e paradossalmente il giocatore forse del Paraguay almeno lì davanti con più esperienza, ma poi alla fine è andata come è andata, e bene così. E ripeto, un saluto all'umiltà di Koeman che avrà subito delle guffate da Zirkzee, Beukema e soprattutto Renders, direi proprio di sì, lui ha i suoi principi, i canovacci, i suoi schemi da cui non si sposta e non deroga, no? Penso che qualcuno un pochino, ecco, la scelta di Joshua sicuramente non avrà fatto una stagione stellare, sicuramente non lo so, penso a un ballottaggio con Malen. Che fai? Se devi scegliere tra Zirkzee e Malen, lascia a casa Malen con quello che ha fatto in Italia negli ultimi 6 mesi. È impossibile. Però. E soprattutto quello che hai lasciato per ultimo. Insomma, lasciare Renders a casa per questo mondiale si è preso una bella responsabilità. Gli è andata male, però ragazzi, devono anche fare le scelte. Però sicuramente Coman simpatico non è, e gli è andata male, è uscito comunque contro una squadra che ho visto il primo tempo e poi ho recuperato stamattina al volo gli highlights perché non ce l'ho fatta, sono morto. Non so voi come facciate a vederle, ma Marocco ragazzi ha giocato una partita completamente di dominio almeno territoriale, poi sicuramente dal punto di vista di conclusione, occasioni, siamo lì. Ma che questo Marocco sia una squadra che può giocarsi le sue carte per arrivare, per me in fondo, vincerla, non ci posso credere. Sarebbe un bellissimo, non dico un miracolo sportivo, ma una bellissima favola sportiva. Però che Marocco possa arrivare, non lo so, alle semifinali e poi perché no? Per quello che stanno facendo vedere fin qua, per quel poco che ho visto, per quello che invece tanto ho letto, non è escluso che possa anche accadere. È una squadra oggettivamente fortissima. Fortissima. Bene, mercato Bologna. Che così siamo a posto. Dicevo, ieri fondamentalmente Carnevali ospite al Gran Galà, l'ha fatta breve su Miretti. Loro hanno delle valutazioni secondo me più che legittime. Anzi, ho trovato assolutamente opportuno l'esempio che ha fatto. È vero che era un mercato di gennaio, però chi di voi ci ha dato lo spunto? Ma scusami, 15 per Fabian, Fabian vale Miretti? Per me no, per me Miretti vale più di Fabian, sono due ruoli diversi, due giocatori diversi, per carità, simili sicuramente dal punto di vista anagrafico, ma Miretti oggi è un giocatore più completo, è un giocatore che ha un'esperienza di un certo tipo, che comunque si è allenato per tanti anni con grandi campioni, è cresciuto dentro la Juve, insomma è un curriculum oggettivamente completamente diverso. E Miretti varrà almeno il prezzo di Fabian? Sì. Quindi fa bene Carnevali a dire che per loro Miretti è un giocatore che ha un certo tipo di valore nel mercato. Questo oggi tra l'altro risulta, perché tutti i prezzi sono sempre in aumento e non si vede. Semplicemente questo non è il mercato, non è il tempo del mercato per le italiane. Il Bologna ha fatto scuola da questo punto di vista, sono sfumate grandi opportunità e rimane quella probabilmente di Retegui, la grande opportunità sfumata per i tempi del mercato, con Bologna che ha provato a trattare a ribasso e poi è stato fregato dall'Atalanta che ha versato quanto chiedeva il Genoa sicuramente, però i tempi del mercato ci hanno anche portato in dote un mercato come quello fatto per il secondo anno di Motta, clamoroso. Lì si incastrò praticamente tutto, quasi tutto. Le italiane si stanno un po' adeguando. È stato simpatico molto Ausilio con il due di picche, che ha detto: ragazzi, abbiamo preso un fermo allucinante, ci ha riso sopra, però Ausilio ha fatto un po' lo specchio della situazione. Lo sapevamo già, non c'era bisogno di dire che le italiane non possono competere con la Premier League. Certo, quando è Ausilio il direttore sportivo della squadra più forte del campionato, in questo momento anche più stabile, probabilmente sotto diversi punti di vista, perché poi di fatto la salute dell'Inter è data dai meriti sportivi raggiunti, dai traguardi sportivi raggiunti, ecco un po' ti dà la misura di che cosa ci attende e a che cosa eravamo già preparati da quest'inverno. Non ci godo, però devo dire la verità, prego ogni giorno che cominci a prendersene un po' tutti, a prendersene atto e a lavorare su questo, che non vuol dire mica niente di che, semplicemente quest'estate magari faremo un po' meno mercato e cercheremo di andare un po' più a fondo su quelle che saranno le opportunità per migliorare le condizioni e lo stato di salute del calcio italiano. C'è la nomina fresca di Malagò, ci sono le riforme dove già tanto rimpallano al governo e io lì Sono d'accordo fino a un certo punto, seguiamo un po' tutto e vediamo di capire di fare un discorso un po' più rotondo. Non sarà tutto campo, ma intanto d'estate in campo non ci si va. Andiamo in pausa e poi torniamo con Gio Poggi.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
5: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
4: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico.

0: Fiesta dal vivo e area giochi per bambini.
1: Casalecchio a tutta birra, a Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
2: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. 208, tua da 14.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,12%. Anticipo 3.623 euro, rata finale 11.069 euro, fino al 30 giugno.
3: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Peugeot, nel punto vendita Stefar, a Bologna, in via Emilia Levante 18.
4: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
5: Ma dai, è immortale!
4: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
5: E dove sarebbe questa meraviglia?
4: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
5: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Ben ritrovati, 12:22, mezzogiorno rosso-blu con me, Gio Poggi. Buongiorno, Gio.
9: Ciao, Manfred, buongiorno a tutti.
8: Allora, amico mio, intanto come stai? Bene,
9: bene,
8: tutto bene?
9: Come stai? Stai bene?
8: Io sì, dai, sto bene. Sto bene, si combatte. Grande. Ascolta, ne approfittavo di te e di fare una chiacchierata con te, perché con te posso approfondire un po' a 360 gradi, visto che non ci sentiamo anche da più di una settimanina, no? Le novità su tutti i fronti bolognesi, almeno in chiave basket e calcio. Partirei però dal calcio, visto che ieri di fatto è partito, no? Il calciomercato, ovviamente partito ingolfato, mettiamola così, con l'aria un po' da tirare, da sbloccare. E, però un paio di situazioni già ci hanno fatto il punto, no? Per esempio si è parlato tantissimo di quanto a Bologna piaccia Miretti, ed è una verità. Questo forse ci dà l'identikit del tipo di centrocampista che Bologna sta cercando per Tedesco, no? Sui profili che Tedesco, oppure le idee che Tedesco potrebbe avere a centrocampo. Oggi Freuler diventa un giocatore libero. E allo stesso tempo Carnevali ci spiega per quale motivo non si può fare il passaggio Miretti-Lucumì sia come operazioni slegate che come operazione unica. Bene, allo stesso tempo Ausilio si prende in giro, ci ride su, mi è stato molto simpatico e fondamentalmente ha parlato del fermo preso da Palestra, come il due di picche che si prendono neanche alle superiori, ha detto, no? Che dà un po', secondo me, un po' il panorama del tipo di mercato che probabilmente attenderà le italiane, non tutte, tranne una, e del Como, e l'abbiamo già capito. E da qua, diciamo ad agosto, quando incominceranno a iniziare operazioni di mercato solitamente anche diverse, si aprono i prestiti, si aprono situazioni sicuramente differenti. E che idea ti sei fatto tu? Ci speravi in Miretti?
9: Molto onestamente no. Non è un giocatore che mi fa impazzire, ecco. Poi è chiaro che sarei stato e sarò eventualmente il primo a sostenerlo se dovesse venire a Bologna, però non è un giocatore che mi scalda più di tanto, un po' perché deve, come anche altri giocatori, trovare un ruolo preciso nel campo. Non so onestamente come interpretarlo, se mezzala, centrocampista, seconda punta. Faccio fatica onestamente, ma magari sicuramente c'è chi avrà più un'idea precisa, nonostante sia un giocatore giovane e con tante presenze in Serie A, più di 100, poi ha giocato alla Juventus, ha giocato al Genoa, anche se poi alla Juve ha presenze, perché ha più di 20 presenze, però spesso da subentrante, spesso sono degli spezzoni, per cui forse questa non chiarezza calcistica in campo non è stata notata soltanto da altri, ma anche da chi ha allenato in queste stagioni, da tutto per qualche settimana, da Spalletti nel proseguo. E poi la cosa che come giocatore magari sì, può diventare importante, Tedesco lo avrà studiato, lo conoscerà anche meglio e bene. Non è tanto sul profilo, che come ho detto si dovesse vedere benissimo, erano le cifre, o comunque sono le cifre per le quali viene valutato un giocatore, cioè si parlava di 15 milioni. Io capisco che il mercato attuale sia, per certi versi lo possiamo definire anche un po' pazzo, un po' malato, per l'extra valutazione che viene fatta di alcuni profili, e parlo di tutti i profili, cioè in Serie A e in giro per il mondo vediamo anche delle cifre astronomiche che stanno girando tra le big d'Europa, alcune operazioni vengono concluse anche no, e altre no, però 15 milioni mi sembrano onestamente un pochino tanti. Io più di 10 mi fermerei massimo 10, ma già 10 secondo me sarebbero e sono troppi, per cui non è un, secondo me, un problema il fatto che attualmente Meriti sia un pochino allontanato. Poi, come ho detto prima, se dovesse arrivare sarei ben felice che potrà eventualmente, che possa smentire, però non è una cosa che mi tocca più di tanto, parlando di mercato. E poi parlo, una sensazione personale, parere personale ovviamente.
8: Certo, senti, tu che frequenti anche i piani alti degli esperti di calciomercato, cosa si dice? C'è preoccupazione? Colleghi, parlo di colleghi.
9: Guarda, ti dico Manfred, secondo me è un discorso, cioè, un po' il mondiale incide, perché abbiamo visto intanto, parlando di casa rossoblu, comunque ambiente rossoblu, che in tanti, anche colleghi, molto tranquillamente lo dico, ma perché è così, perché durante l'anno magari viene data meno attenzione al Bologna, alle vicende, dalla maggior parte, c'è chi segue anche squadre diverse, c'è chi segue sempre le stesse squadre, però per dire, in tanti hanno scoperto Lukumi, hanno visto che Lukumi è un gran giocatore, perché sta giocando bene, ha giocato bene col Portogallo, è venuto fuori Lukumi, cosa che noi fortunatamente conosciamo da tempo, conosciamo da anni, e l'avendolo un po' anche provato sulla nostra pelle, tra virgolette, vedendolo con i nostri occhi da vicino al Dall'Ara e non soltanto. E c'è Lukumi e tanti altri che vengono un pochino scoperti in questo mondiale, quindi la società che detengono i cartellini delle sorprese del mondiale, come anche durante l'europeo vengono scovati certi giocatori che durante l'anno vengono calcolati poco, semplicemente sono nascosti o non ce ne se ne accorge, e quindi questo consente secondo me a tutte queste squadre di poter giocare sul discorso prezzi, sul discorso offerte, per cui il mondiale rallenta, perché le trattative fai fatica a metterle giù, a meno che non ci siano dei preaccordi. E allora a quel punto, secondo me, se uno fa bene, è anche giusto poi alzare un pochino anche l'asticella, alzare un pochino il prezzo, perché al momento poi ti concede questo. Per cui secondo me il ritardo anche nelle operazioni, cioè tolto Palestra, che lo sappiamo ormai è fatto, è tutto da qualche settimana, qualche giorno, ma appena finirà il mondiale credo che qualcosina in più si smuoverà anche a livello di grosse trattative, ma finché non finisce il mondiale e se i giocatori di un certo tipo sono ancora impegnati, come dicevi te prima, metà luglio, agosto, non prima, verranno sbloccate certe operazioni, e questo vale un pochino per tutte le squadre.
8: Allora Gio, a questo punto oggi di fatto il giocatore che è stato ieri al pallone, Lorenzo Sani, dice una cosa giustissima, dice: beh, se c'è il giocatore in campo che ha, se possiamo dire, impersonificato una sorta di cambio passo del Bologna e una dimensione un po' più alta del Bologna in questo ultimo triennio, con come costante, quindi non Calafiori, non Zirze, Doie, è Freuler. Ecco, oggi Freuler diventa un giocatore non più del Bologna. Tu pensi che sia il momento di chiudere a questo punto, magari prendere atto? Ti dico la verità, me lo danno 50 e 50 ancora. chiedendo veramente a chiunque, anche Sponda Roma, non ne sanno niente, quindi è molto probabile che Remo non abbia detto nulla e stia pensando al suo mondiale, finito il mondiale perderà una decisione. Ma a questo punto mettiamo che comunque c'è il fatto che comunque il contratto è scaduto e lui è svincolato, è momento di pensare a una nuova era, cioè a un nuovo ciclo, chiamala come ti pare, e quindi voltare pagina e pensare di costruire un centrocampo senza Freuler, nuovo, diverso, anche approfittando del fatto che arriva un allenatore magari con idee diverse e magari che vuole interpreti anche con caratteristiche differenti, anche se poi Freuler lo vedi anche nella Svizzera, insomma fa tutto, tra l'altro sta giocando un gran mondiale dal mio punto di vista, non so cosa ne pensi.
9: Sono d'accordo con te sul fatto che anche in Svizzera da anni fanno fatica a immaginarsi una Svizzera senza Freuler, come poi noi oggi facciamo fatica, e anche quando si era fatto male purtroppo. Inizialmente poi il Bologna era stato bravo a sopperire a questa assenza, c'eravamo anche un pochino illusi sul fatto di poter andare avanti spediti come stavamo facendo alla grande primi lassù, poi però il non averlo anche per così tanto tempo ha inciso nell'insieme di cose che poi sono accadute in questa stagione e sicuramente quello non ha aiutato. La sensazione è che difficilmente proseguirà a Bologna, mi dispiace, sono però convinto allo stesso tempo, tanto parlando anche di sensazioni, ti piacerebbe quello, perché poi è giusto anche parlare e giocare un pochino di mercato. Ho la sensazione abbastanza netta, poi mi sbaglierò sicuramente, mi smentirà il giocatore perché è un grande campione, che però Bologna è la sua dimensione, non altre squadre, a 34 anni, perché gli anni passano, lui ribadisco è un campione anche per la nostra nazionale, però qui a Bologna tutto. Non voglio fare un discorso di parte, però venendo anche un po' alle scelte che hanno fatto alcuni giocatori nel passato, anche più giovani, poi vai diamo nomi sul banale, cioè tu sai cosa perdi ma non sai cosa trovi, e a 34 anni puoi andarti a giocare un posto o trovare un posto e uno status, per esempio in centrocampo della Roma attuale, secondo me fa fatica, anche perché arrivi dopo un mondiale dove hai speso tantissime energie, sappiamo cosa vuol dire giocare per chiunque nella nazionale, e con tante partite alle spalle, con un infortunio pesante, che sono quelle cose che poi un po' incidono. Ribadisco, a 34 anni a Bologna secondo me avrebbe un ruolo fisso, garantito, e non soltanto in campo, e per noi secondo me sarebbe sicuramente una qualcosa di positivo, perché può ancora dare questo giocatore soprattutto in Serie A, e quindi non so se, ed è quello che penso, la sensazione è questa, facendo un'altra scelta, quindi andando via da Bologna e quindi dovendo tra virgolette ricominciare da capo, anche in centrocampi più nutriti, di più qualità, di più anche a livello numerico più ampi, se per lui potrebbe essere la scelta migliore. Quindi la sensazione è che ci sarà un Bologna senza Freuler l'anno prossimo, che Tedesco avrà il compito di ricostruire, e però per il giocatore invece secondo me doveva fare una scelta anche un po' più di vita, cioè qui è stato bene, qui ha vinto, qui è vero che anche a Bergamo Freuler è rimasto nel cuore dei tifosi dell'Atalanta, ha collezionato una serie di imprese una dopo l'altra con Gasperini, è stato parte di qualcosa di indimenticabile, però anche qui ha fatto lo stesso, e secondo me se dovessi dare un consiglio, che chiaramente non gli arriverà mai, è di restare qui, per lui soprattutto, per la sua carriera, perché a 34 anni secondo me bisogna fare scelte un pochino, magari pensando più a se stessi che ad altro, ecco. Questa è la mia sensazione, ecco, Manfred, poi si vedrà.
8: Ah, sì, sicuramente, ma allora ti giro la domanda allora da un altro punto di vista. Ma sai, questa situazione di Lukumi con questa clausola, che per esempio da qua al 15 se qualcuno arriva la paga. Oltretutto io non sono d'accordo, e Carnevali è giusto che faccia il suo gioco, che Lukumi non valga 28 milioni.
9: Esatto,
8: perché i prezzi che ci sono sul mercato, insomma, sì. va bene l'età, ma insomma Lukumi c'è ancora 5 anni davanti, per età assolutamente ad altissimi livelli, poi ne parliamo, quindi insomma vabbè, per le cifre di mercato di oggi, il Lukumi che stiamo vedendo anche al mondiale, ma non c'era bisogno di conferme per me col mondiale, insomma ti danno una dimensione, però è giusto che ognuno faccia il proprio gioco. Ecco, però la partenza di Lukumi, e mettiamo per caso quella di Freuler, non voglio neanche augurarmi quella di Orsolini, e poi chissà, si dice no, ed è giusto, che il pensiero che uno tra Rou e Castro possa partire, prendiamo Castro, Bologna perde praticamente tutta la spina dorsale. E a questo punto anche il povero tedesco, cioè, allora deve rifondare un ciclo. Non è più un mercato sicuramente che devi subire e a cui devi reagire, ma alla fine è un mercato che piuttosto che fare piccoli movimenti tassellando e puntellando dove devi cercare di fare delle scelte intelligenti che portino valore, beh diventa più una rivoluzione. Saranno queste scelte poi alla fine, penso a quella di Freuler e quella di Orsolini soprattutto, a determinare che tipo di evoluzione avrà la prossima stagione del Bologna, se sarà una rifondazione vera e propria oppure una transizione progressiva verso magari un nuovo ciclo.
9: Ovviamente se dovessero partire tutti i due secondo me andranno via, perché Freud l'abbiamo già detto e anche Lucumi già, adesso è già tanto, passami il termine, che sia rimasto questa stagione per quello che poi se ti ricordi, ci ricordiamo bene un anno fa di questi tempi più o meno si parlava di un Lucumi già altrove, Sunderland fino agli ultimi secondi di mercato, la possibilità che potesse comunque cambiare aria. Bisogna vedere se ci sono già pronte delle alternative e bisogna vedere che cosa si è detto e che cosa è stato detto a Tedesco, cioè se l'abbiano preparato al fatto che il Bologna potesse perdere così tante pedine importanti, non soltanto a livello di campo ma appunto di leadership. Cioè, hai citato tre nomi che non sono banali, poi le prestazioni possono a volte arrivare, altre meno, ma Lucumi, Freuler e Rossolini sono state spina dorsale anche dei successi del Bologna in questi anni. Tornando a Lucumi e parlando di Lucumi, per me 28 sono pochi, leggo che ci sarebbero 10 milioni di differenza tra la richiesta del Bologna e la volontà di offerta per il cartellino della Juve, quindi 18 milioni, 20 milioni più o meno. Comunque in un mercato del genere Lucumi, secondo me, adesso non voglio dare una cifra, ma vale molto più di quei 28 milioni anche per quello che sta facendo al mondiale, e quindi mi dispiacerebbe ecco, se dovesse uscire a quella cifra lì. Sul resto, su Orsolini ti dico che posso capire il discorso vacanze, posso capire il discorso ambizioni, posso capire il discorso dare anche un'occhiata, un ascolto alle offerte che sicuramente saranno arrivate dall'estero, forse da Turchia, non lo so, e ci sta, perché siamo nel mondo del lavoro, del professionismo, quindi è giusto fare qualsiasi tipo di valutazione, anche economica, perché poi ognuno è libero di fare certi tipi di scelte, da un lato. Dall'altro mi dispiace perché l'offerta del Bologna è importante anche a livello economico e quindi tutto questo temporeggiare è comprensibile, ma un pochino mi dispiace, perché anche qui siamo molto simili.

0: governati come ci aspettiamo. Vedremo.
1: Adesso arriviamo lì, arriviamo lì, arriviamo e arriviamo anche subito. Puoi stare ancora un po' con me?
0: Sì, sì, assolutamente.
1: E allora state con noi, arriviamo subito.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
6: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
5: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
6: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
7: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
6: Dimmi.
7: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
6: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
7: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
6: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
7: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
9: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
8: Questo finché non passi a euro.
10: E allora tutto diventa più...
8: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
11: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
12: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
11: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
12: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
11: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
12: www.sorcevannini.it.
13: Ciao, come stai?
14: Vado a fare un tagliandino.
13: Ok, ma stai bene?
14: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
13: Ma Levante è una carrozzeria.
14: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
13: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
14: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
15: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
16: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 € al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
17: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ciao, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Ti sento dire, le italiane non possono competere con la Premier League, ok? Le italiane non possono competere con le squadre arabe, ok? Allora noi con chi possiamo competere? Dobbiamo aspettare sempre gli avanzi degli altri?
1: Un po'.
0: Grazie ancora, Luca da Bologna.
1: Hai ragione. E che si fa? Prendi gli scarti? No, probabilmente non puoi competere sui pezzi golosissimi del mercato. Alcuni.

0: perché poi ci sono anche grandi colpi, cioè Malen che viene in Italia, va bene, non ha fatto un grande mondiale, è stata una delusione, probabilmente sì. Ora, così ne approfitto, rispondo anche a un paio di ragazzi. Reinders e Malen ieri non sono scesi in campo in 120 minuti. Cioè, Koeman alla fine non dico che ha fatto catenaccio, però quasi. Cos'era? 5-4-1? Giorno, non so se l'hai vista. E Cop Miners. Esatto, Cop, Malen e Reinders credo che non abbiano messo piede in campo. Cioè, Malen, allora, no. Oggettivamente, non mi ricordo se Malen è entrato sul finale oppure no, non mi ricordo, ma perché il secondo tempo l'ho visto, devo dire la verità, solo con gli highlights, sono crollato. Ma in ogni caso, quindi Malen è stato un grandissimo colpo, certo, ma è arrivato a 25 milioni, la Roma ha fatto un affare pazzesco, e pensate che fu un caso. Cioè, la Roma aveva già fatto Raspadori, poi all'ultimo blitz dell'Atalanta, se vogliamo per certi versi simile a quello che fece con noi con Retegui, e se lo porta via. A quel punto arriva male, se no Roma aveva già fatto Raspadori. Quindi, allora, va bene tutto, però a volte ci vuole anche un po' di fortuna, ci sono tanti incastri nel calcio normale, ma nello sport in generale. Poi le cose succedono, cioè perderai i grandissimi campioni, sì, sono grandissimi campioni, ma quando uno si prende Anderson a 130 milioni, Joe, poi Anderson deve rendere quei 130 milioni, perché sennò poi ho un problema nella gestione complessiva della squadra. Quando tu investi così tanti soldi in un giocatore, vuol dire che tanta di quella stagione la punti lì. Poi è vero che stiamo parlando di una squadra che ha tre squadre di calcio probabilmente in Serie A, con due rischia di vincere il campionato, però più o meno il senso è quello, no? Non lo so cosa ne pensi, quindi non scoraggiamoci, siamo nei guai, oggi non competiamo sulle primissime linee, però siamo bravi a fare le nostre squadre, cioè alla fine quest'anno è andata male in Europa, ma ce la siamo sempre giocata.
1: Sì, parliamo, ecco, ritorno al discorso del mercato malato che facevamo prima, ecco, sono giocatori extravalutati, parlavi di 130 milioni, ma se ne ricordano anche altri, il Chelsea che ha speso, non ha vinto niente o comunque molto meno di quanto si aspettasse la dirigenza, la Conference League con Maresca, però anche quest'anno grandi problemi, poi lì anche cambi di allenatore, cioè si è perso anche un po' di vista tanto il pallone e anche l'identità, cioè se pensiamo anche alla Premier d'un tempo con gli stessi allenatori, con tanti giocatori che veramente, cioè tu li pensavi ai Beckham, ai Keane, ai Neville, poi c'era l'Arsenal di Henry, quindi si sta perdendo un po' tutto quello che era un po' il romanticismo del pallone. Ci sta, i tempi sono cambiati, quindi anche forse non è giusto fare paragoni, però ecco, spendere tanto poi non è garanzia di resa, e poi soprattutto certi giocatori, forse vedi a Reinders, adesso abbiamo parlato di lui al Milan, anche lì aveva un ruolo, aveva uno status, cioè anche di leader, di giocatore importante, di giocatore con responsabilità, poi dopo va a giocare a Manchester City e ci sono altri 5 Reinders, quindi poi fatica anche. Sul discorso Landa, ecco, se vogliamo giusto aprire e chiudere una parentesi rapida, poi sono dei grossi problemi dello stesso Koeman, che a parte che i giocatori che giocano in Italia, vedi Beukemama, anche Zirkzee due anni fa, ma da sempre non ha questa grande stima, non so se perché non sia un grande affezionato al nostro calcio, ma allo stesso tempo con questa Olanda lì aveva il dovere di fare molto meglio. Tra l'altro Malen mi sembra che ieri non sia neanche entrato, per cui ha giocato le prime terre, non ha fatto bene, però è un giocatore che quest'anno, in questi mesi di Serie A, ha fatto veramente grandissime cose. Lì la Roma con un po' di fortuna, perché come dicevi te è stato da Raspadori, ha tirato fuori questo colpo qua. Sono curioso, questo lo posso aggiungere, di rivedere Malen dall'inizio del nostro campionato, perché se ricordi si parla anche del fatto che Malen abbia reso così tanto, e quindi torna a questo discorso dei campionati della Premier, perché in Premier League si viaggia ad un ritmo differente, si gioca un calcio differente, e quindi in qualche modo Malen abbia vissuto di rendita questi 6 mesi, per cui vediamo se riuscirà a confermarsi, se dovesse confermare il fatto che facendo una preparazione in Italia farà più fatica, allora sarebbe ancora più preoccupante, perché non soltanto a livello economico non riusciamo a competere già con la Premier, ma anche a livello calcistico. Però allo stesso tempo poi vediamo che qualcosina l'italiano hanno fatto, la Fiorentina comunque le finali, la stessa Inter ha fatto comunque 2 finali nel giro di 3 anni, si può fare meglio, però ecco, quello che dico è che non sempre i soldi, cioè in campo non ci vanno i soldi, e quindi spendere secondo me delle volte rovina un pochino anche il mercato, rovina il calcio, e soprattutto non ti porta dei trofei. Quindi penso che si stia un po' esagerando, ma non solo quest'estate, da anni. Ecco, scusami, è stato un po'.
0: No, sei stato perfetto. Guarda, te la chiudo così. Cioè, comunque l'ultima chiusura di conti della Premier, hanno perso 1 miliardo, pur aumentando i ricavi. Questo vuol dire che questi che guadagnano, fondamentalmente oggi la Premier League vale la Champions, più o meno come diritti TV e tutto. Proprio per questo motivo se vanno ben oltre il proprio limite, ed è così, ti rendi conto di quanto il mercato stia diventando clamorosamente inflazionato e quindi di conseguenza veramente inaccessibile. Ma se poi andiamo a vedere bene, è vero che quest'anno gli inglesi hanno fatto incetta, a parte l'Arsenal in finale col PSG, ma è arrivato in finale, e se andiamo a vedere come poi vengono distribuiti i trofei, qualcosa da rivedere. Anche loro, che sono assolutamente l'eccellenza e i più bravi di tutti, ce l'hanno. Va bene, vedremo se adesso che stanno incominciando anche loro a perdere parecchio, magari si ridimensiona un pochino la cosa. Noi, nel nostro piccolo, ripeto, se passassimo qualche estate, le prossime 2 estati, a cercare di risolvere un po' i problemi, pensando al mercato come comunque una cosa che c'è, ma per mettere a posto giusto un pochino qualche problema di rosa e non di più, forse possiamo recuperare un po'. È il momento buono per provare a recuperare un po' di strada. Questo è quello che penso. Comunque, Joe, volevo venire da te anche sul mondo pallacanestro, perché partirei da cosa ne pensi tu dello scenario che si sta venendo a prospettare in A1 con le 2 squadre romane, con quello che è successo a Brescia, e in questo anche le parole di Zanetti, che dal mio punto di vista, bravo, l'ultimo dei nobili cavalieri, dai, perché se non altro ha manifestato stupore, e questo mi sembra che, visto il periodo, leggendo un po' di qua di là, mi sembra comunque una cosa che merita di essere sottolineata.
1: Mi dispiace per alcune piazze che non riusciranno più a vivere, almeno per quest'anno, e chissà se in futuro certi tipi di palcoscenici. Quindi da un punto di vista effettivamente è un po' triste sul fatto che non ci sia purtroppo nel mondo della pallacanestro italiana la forza che ebbero ai tempi, e qui torno a parlare del discorso Premier League che facevamo poco fa, cioè se ti ricordi, quando è una situazione diversa, è vero, però quando si parlava di Superlega, i tifosi di Liverpool, Manchester scesero in piazza, in qualche modo diedero impulso per evitare di, secondo me all'epoca, rovinare anche oggi il pallone, cioè di mantenere l'identità, di mantenere un po' anche quel tipo di situazione di sport che ci piace, o anche qui in Italia la tradizione. Cioè è impensabile, e sarebbe triste non riuscire a vedere più certi tipi di sfide, e quello un po' sta accadendo. Anche certe piazze comunque negli ultimi anni avevano lavorato bene, anche se con bacini d'utenza magari non enormi, vedi Cremona, però la Vanoli comunque ha vinto anche una coppa qualche anno fa, Vanoli ha sempre lavorato bene, comunque ha portato entusiasmo, e la stessa Brescia, se pensiamo a quello che ha fatto vedere nelle ultime 2 stagioni, la regular season, lo scorso la prima scudetto. Quindi il primo pensiero è che dispiace un po', e sul resto non c'è molto da aggiungere. Ieri Gherardini è stato chiaro, vedremo cosa verrà fuori. Non so onestamente a Roma cosa potrà succedere, sono tante squadre, in più c'è la Virtus Roma che peraltro è stata eliminata in finale per tornare in Serie 2, ha cercato di prendere il titolo di Ruvo di Puglia, ieri poi Ruvo di Puglia ha smentito anche il fatto che la Virtus potesse prelevare il diritto e quindi giocare alla Serie 2, quindi salvo sorprese o salvo cambiamenti di questi in quei prossimi giorni, la Virtus Roma continuerà a giocare in Serie B, però la Virtus Roma è la squadra di Roma. E ce la ricordiamo anche 20 anni fa, ormai passa il tempo purtroppo, 20-15 anni fa, finali delle semifinali scudetto, comunque l'Eurolega, con giocatori importanti, con anche tanta passione, e palazzetti sempre pieni. Mi spiace perché un po' questa tradizione si sta smarrendo, e non so onestamente se e come verrà ricreata. Vedremo, sono attesi anche ulteriori sviluppi. siamo un po' frastornati, perché almeno da che io mi ricordi, da quando sono appassionato, penso questo valga per tutti, una roba del genere non è mai successa. E vediamo, bisogna restare alla finestra e capire cosa accadrà, però dispiace appunto per tifosi che non potranno vivere più il basket, il nostro basket. C'è poco da dire, ecco.
0: Senti, invece, sì, ma assolutamente sì. In chiave forti, io ti sento, tu mi senti? Gio?
1: Mi senti?
0: Io sì, di brutto.
1: Ti ho perso. Okay.
0: Dicevo, in chiave Fortitudo invece, piano piano si stanno ricomponendo un pochino, almeno la scacchiera si sta ordinando per capire un po' come stanno impostando questo nuovo ciclo, no? Quello di Guerri Gentilini. Anche l'ultima conferenza SG ti dà un po' l'idea, almeno delle buone intenzioni, che quelle per carità abbiamo sempre tutti, no? Non si mettono mai in discussione, poi metterle a terra diventa sempre difficile, però anche questo ritorno alla furla, questo primo approccio nel cercare di unificare il settore giovanile Fortitudo, vedremo poi l'Academy veramente che dimensione avrà, e forse lo scopriremo più che nelle parole effettivamente nei prossimi 2 anni più o meno, no? Anche la coesistenza con SG e da parole loro anche dipende un po' dal destino della Fortitudo, a uno o a due. Però come ti pare questo primo approccio? In generale, non solo SG, sì, parlo.
1: No, per me è eccellente, e questo aggiungo anche la conferenza di Zanetti una settimana fa a Savoia. Entrambi, sia Zanetti che Guerri, sono stati chiari e vanno fatti soltanto applausi. A Zanetti e anche a Guerri, una nuova proprietà, sono stati chiari, hanno parlato di budget, hanno parlato di cose concrete, e quindi questa cosa qui non è banale, non è scontata, per cui sono state due conferenze cioè con cicce, ecco, per dire parole povere, quindi questo è positivo. E come positivo anche lo stesso Guerri, quando un paio di settimane fa ha presentato quella, come si chiama, Gentilini, la prestazione reale della Fortitudo, anche per dare un'idea di quello che è la società attualmente a livello anche finanziario, a livello debitorio, cioè, è stato utile perché non si sapeva bene qual era la situazione e Guerri l'ha annunciata, per cui già essere chiari secondo me è un punto a favore. C'è da lavorare indubbiamente, però sul campo onestamente non saprei cosa dire, cioè sta facendo tutto molto bene. Confermato Stokas, se ci ricordiamo, un mese fa più o meno dopo la sconfitta con Verona sembrava dovesse andare in Giappone.
0: Oi.
1: Perché c'erano offerte importanti. Tac, confermato Sarto, che alcuni avevano già dato a Venezia, e confermati comunque Fantinelli, che è un simbolo, secondo me trattato non bene con certe dichiarazioni o comunque evitabili in certi momenti della stagione, e invece doveva essere confermato. Poi può piacere, non piacere, permesso che secondo me è un giocatore che in A2 può ancora fare la differenza, ma a prescindere quello che rappresenti in Fortitudo, Guariglia è un buon giocatore di categoria, anche Anunoby confermato, per cui ecco, 3 settimane secondo me stanno lavorando tutti molto bene. Poi c'è la consapevolezza che il campionato è duro, come era duro quest'anno, come è stato duro l'anno prima, però la squadra è ambiziosa, cioè è una squadra. E anche lì, ti aggiungo, non si è nascosto Guerri, non si è nascosto Gentilini, non si è neanche nascosto Cavina. Credo, io vengo in Fortitudo, l'obiettivo è vincere. Posso dire, vengo in Fortitudo, però vogliamo arrivare sesti. Quindi, secondo me, la chiarezza va sempre bene. E in Virtus, Zanetti, come ho detto, applausi per quello che ha detto, ha fatto capire. Budget, Monbro, anche qui una scelta, secondo me, importante, scelta della Germania. È un discorso anche di prestigio, cioè non è banale che abbia scelto poi la Virtus per comunque far bene in campionato e provare a far bene in Eurolega, dove anche lì poi vedo che si spende e si espande, quindi non sarà facile, però secondo me sta lavorando tutti e due molto bene, quindi non, secondo me l'inizio è promettente. Poi sappiamo delle difficoltà anche legate a tutte cose che non puoi controllare e che purtroppo hanno inciso sia per Virtus e Fortitudo e sono gli infortuni. Le basi mi sembrano ottime.
0: Ok, Gio, ti ringrazio tantissimo. Tra l'altro ti ricordo, e lo ricordo anche a te, ti tengo qui perché ho un problema di là e allora lo risolviamo. Allora ne approfitto anche per chiederti questo. Visto che, senti questo colpaccio di Barbuti, la partita Italia-Lituania di domenica 5 luglio, Sarà in diretta su Nettuno Bologna 1. Siamo Radio Partner. Visto che passa da Bologna, Bartlett ha staccato il biglietto. E non solo. Ti dico che visto che domani tu sarai
1: direttore.
0: Ha fatto un colpo veramente impressionante. Così dal niente,
1: Che spettacolo.
0: Non ha detto nulla. Nulla. Io non ne sapevo niente. All'improvviso viene fuori con questa chicca. E in virtù di questo, a partire da domani, durante l'ora d'ario, ma lo dico anche a te, visto che domani ci sarai tu al posto mio e io ti venero per questo, daremo i biglietti, ne regaliamo 6 e quindi domani, giovedì e venerdì, durante l'ora d'ario regaleremo 6 biglietti per la partita Italia-Lituania domenica alle 5, che non è mica partita male.
1: È un partitore. Poi con i biglietti possiamo partire anche dei contest, ma qualche cosa, domandina su Bologna, Virtus e Fortitudo e sugli azzurri, per vedere se sono sul pezzo i nostri ascoltatori, si potrebbe anche fare.
0: Dovresti parlarne con Darione. Però no, la partita non è male, no. La nazionale è nelle prime battute non ha fatto dei buoni, insomma,
1: buoni test.
0: Sì, ha vinto con la Croazia, ha vinto con la Slovenia, non ricordo l'ultima. Slovenia.
1: Guarda, ti dico, stanno facendo bene, cioè la partita che sembrerebbe conta, cioè con la Lituania, quindi è partita vera. Adesso non sono stati giocati dei test, però è da non perdere questo sicuramente, quindi mi auguro che ci sia anche un contest per conquistare questi biglietti e non perdermi lo spettacolo anche su Nettuno Bologna 1, per chi non potrà e per chi è collegato altrove, ecco.
0: Ok, ultimissimissimissimissima, intanto che sì, recuperiamo.
1: Non l'avevo sentito, Manfred, per quello che ti avevo un attimo.
0: Ah, vai tranquillo, vai tranquillo. No, ti chiedevo come. Però hai risposto a segno, vedi? Sei bravo, perché comunque avevi annusato. E quindi no, ti dicevo che comunque questo percorso della nazionale era partito col piede giusto. Ne approfitto per chiederti anche questo.
1: Sì, contro Croazia e Slovenia, sì, le ultime due partite, i test internazionali, sì. Ok, ti ho ripreso.
0: No, è arrivata la chicca, quindi che è tornata. Grazie, chicca. Abbiamo avuto un problemino col citofono della radio. Ma allora ne approfitto, Gio, per lanciarti già domani a mezzogiorno. Farei tu mezzogiorno rosso-blu e questa è una manna per chi ci ascolta. Quindi ti ringrazio tantissimo.
1: Lo spero, ti ringrazio te e tutti, poi ci sentiamo presto.
0: Un bacio grande, Gio, grazie della compagnia preziosissima.
1: Grazie a voi.
0: Ciao, a domani. E allora grazie a Gio Poggi e adesso noi andiamo in pausa in ritardo, dobbiamo recuperare subito.
2: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del

0: Anno.
1: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Fraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Fraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Fraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet fraterhof.com.
2: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
3: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
2: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
3: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
4: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
5: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
6: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
5: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini marchigiani, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e tanto altro. E poi dalle 21.30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
6: Casalecchio a tutta birra, a Castel Bolognese a Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, il luogo dove ogni giorno è...
8: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
7: Questo finché non passi a euro.
9: E allora tutto diventa più...
7: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: Quest'estate parti con Opel. Yes.

0: 3. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
1: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Dal 26 giugno al 6 luglio torna in Via Lirone a Castelmaggiore la tradizionale festa dell'unità.
4: Tutte le sere cultura, dibattiti, musica, spettacoli, la buona cucina tradizionale con pasta fatta a mano, taglieri e crescentine e uno sfizioso menù di pesce. Ristorante aperto tutte le sere dalle 19 e la domenica anche a pranzo solo per asporto. Festa dell'unità a Castelmaggiore dal 26 giugno al 6 luglio.
3: Per info e programma seguici su Facebook e Instagram PD Castelmaggiore.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Eccoci qui, siamo tornati, scusateci per il ritardo, nel frattempo vi ricordo che a partire da domani avrete i biglietti. Con il quizione di Darione durante l'ora d'Ario, sia domani che giovedì che venerdì, i biglietti per la partita Italia-Lituania domenica 5 luglio, che potrete ascoltare qui sulle frequenze di Nettuno Bologna 1, il colpaccio di Simone Barbuti. Per il quizione due biglietti in palio ogni volta, credo due se non ricordo male, e quindi state sul pezzo e ascoltate Darione Ronzulli per aggiudicarvi i vostri ticket. Ciò detto, tra l'altro ufficiale il prolungamento per Bagnolini al Gubbio, e prolungamento del contratto fino al 30 giugno 28. Quindi intanto il Bologna l'ha prolungato fino al 28 e poi viene girato il prestito al Gubbio fino al 30 giugno 27, così abbiamo detto. Recupero un po' la vostra rassegna partendo da qui, se non sbaglio, come Tomiyasu sorprendente l'avevamo letto, quindi questo qua. Per Tomiyasu da considerare che sei al 94esimo e non ha giocato una partita intera forse da 3 anni, bravo, e sei pure preso in contropiede dalla palla persa al limite area. Sì, mazza, sono d'accordo con te. Manfred, ma anche per battere i rigori Malen e Renders, però sembra ci siano stati malumori tra Coman e Malen negli spogliatoi nel ritiro. Steve 72, non lo so, sinceramente non lo so. Certamente per me, quando ti avvicini ai rigori, tenere giù quei due, no. Poi siete tutti buoni, ma io ho visto un primo tempo abbastanza avvilente e poi vi ripeto, il resto lo recuperate nei lights, quindi non mi spendo troppo. Giusto, dico, se ho quei due io in panchina per 120 minuti contro il Marocco, ma non lo so, magari li ha visti malissimo, io non ho la più pallida idea. Non ha lasciato Renders a casa, ma io non so se ho detto a casa, comunque l'ha messo in panchina ieri chissà perché, è appunto quello dicevamo. E se poi perché forse parlando di Bokema, di Zirze, che loro invece erano a casa, forse abbiamo messo insieme tutto. Marocco, ultimo mondiale semifinale, attenzione che è una gran squadra, ne siamo tutti consapevoli, per me più forte di quella che arrivò in semifinale. E poi Manfred, siamo fortissimi su Gresic, talento serbo che vuole il mister e ci dobbiamo fidare. Marco, sì, io non lo conosco, giocatore del Partizan, ho letto, sentito di Marzio, ma 2006, giovane, giovanotto, e non lo conosco e non so cosa dirvi. Quando escono giocatori di questo genere a cifre abbastanza alte di partenza, perché valutazione sopra i 10 milioni se non ricordo male, la vedo abbastanza complicata. Poi magari invece, perché no? Vediamo. In questo momento, vi ripeto, è talmente presto che aspetterei veramente con grande serenità il corso degli eventi. Per esempio, abbiamo anche percezioni diverse. Io, facendo la radio tutto il giorno e tutti i giorni, percepisco un po' di ansia da mercato, forse leggendo anche la rassegna. E Sabri, per esempio, ieri studio per niente, cioè mi perdeva per matto. Io dicevo: ma come, c'è ansia da mercato? C'è un'ansia da mercato, si fa altro che parlare di mercato, deve ancora partire, è tutto fermo, tutto immobile, è tutto immobile, e quella per me è l'ansia da mercato, no? Poi da un tifoso per me ci sta, perché quando poi vai a fare l'abbonamento lo fai sempre a scatola chiusa. Ecco, per esempio, sui mercati che imposta il Bologna, chi fa l'abbonamento impara a rischio di vedersi arrivare qualche chicchina, a volte sì, a volte no, nelle ultime 2-3 settimane di agosto. Per esempio, fu così nel primo mercato estivo con Motta in panchina, no? Dove arrivarono Salemakers, Endoie, Crafiori, chicchine, che poi tutte scommesse, per carità, Salemakers meno. Ma così fanno e così è. Quindi un tifoso magari storce un po' il naso, un po' di ansia da mercato per me è giustificabile in quella chiave, meno per tutti gli altri. Ciao Manfredi, ma se la Juve non dovesse vendere qualcuno entro oggi e recuperare i soldi che servono, cosa gli succede? Gli potrebbe succedere in concreto? Grazie. Ma è una domanda a cui non abbiamo risposta. L'UEFA è molto elastico, potrebbe prendere un'altra multa, una multa, perché non credo che ancora abbia preso multe la Juve, la Roma sì. E poi presentare, allegare un sacco di documentazione. Fondamentalmente all'UEFA interessa parecchio le buone intenzioni, qualche sanzione, ma non gode nel lasciare fuori dai giochi qualcuno, quindi è anche abbastanza comprensiva. Ora, ieri Guidone De Carolis e al pallone, per esempio, faceva l'esempio di Dybala, prendeva 8 milioni, lui è a Roma a lavorare, quindi su a Roma è ben informato. Dybala prendeva 8 milioni, gli hanno proposto 2 milioni e qualcosina più bonus se vuole rimanere, con l'intervento di Gasperini a portarlo almeno a 2 milioni e mezzo. Insieme a lui Pellegrini, stesso discorso, da 7, non mi ricordo quanto prendeva, è sceso verticalmente a molto meno della metà. E tutti questi piccoli passi sono comunque documentazione che la Roma allegherà e presenterà all'UEFA dicendo: non abbiamo venduto e non venderanno, per quanto dovevamo e quanto ci avevi imposto, ma per noi quella tua imposizione si è tradotta in uno svendere, perché il mercato ha recepito la nostra necessità e ci hanno proposto cifre per noi inaccettabili, no? E secondo me questa è un'argomentazione che sembra una supercazzola, ma ha le sue buone ragioni. Lo stiamo vedendo anche con Lucumi, situazione completamente diversa, una clausola, va un anno di scadenza dal contratto, tutti lo sanno, nessuno ti paga 28 milioni per Lucumi, che li vale su questo mercato, dai, non ci sono storie. Certo che un anno di contratto porta molti a sperare che Bologna un po' si faccia prendere per la giacca. Io ricordavo che qualcuno sosteneva che 15 milioni Bologna vendeva tutto. Siamo di nuovo alla dimostrazione che Bologna 15 milioni non vende tutto, ma piace benissimo impostare così il racconto, no? Allora, a volte però il mercato ti impone alcune condizioni, non credo che per Lucumi saranno queste, con la Juve non lo sono state, e si poteva anche chiudere bene in quella maniera, bene, si poteva chiudere, ti porti Miretti, gli dai Lucumi, ti prendi una differenza di 12-13 milioni e chiudi la faccenda. E non l'hanno fatta perché Bologna non scende oggi, vedremo domani. Lo stesso discorso fa la Roma, lo stesso discorso fa la Juve. Quindi la Juve, per esempio, si libera di Vlahovic. Beh, Vlahovic settimane in gaggio, mica da poco. Quindi cosa accadrà? Per esempio la Roma ha l'estensione dell'accordo con un anno di proroga, quindi può eventualmente portare intanto le buone nuove, cioè ho confermato Dybala ma l'ho portato da 8 a 2 e mezzo, ho confermato Pellegrini ma l'ho portato a... quindi sto abbattendo il monte ingaggi. Allo stesso tempo dammi un anno per trovare delle condizioni di mercato per noi non troppo penalizzanti. Faranno così. Vi piace? No, a me non piace. Perché? Perché non hai certezza del diritto, nessuno sa quale sarà poi la sanzione. Serve una recidiva molto severa, cioè uno fondamentalmente che se ne sbatte per avere il mercato bloccato, addirittura la squalifica dalle competizioni per l'anno dopo. Sembra così. Quindi devi farla veramente grossissima. L'unica cosa buona è che un pochino questo discorso sta portando tutti i club ad orientarsi, un po' per necessità propria, un po' perché l'UEFA sta incominciando a punzecchiare, si limita a questo, a riportare il tutto a un discorso più vicino possibile a quella sostenibilità che un tifoso, quando sente che ne parliamo, cambia stazione. Bene. Quindi se aiuta in questo, se non altro prendiamola per quello che è, va bene? Mi fermerei così. Adesso andiamo in pausa e torniamo.
8: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
9: Società da iscrivere?
10: Super Mega Trebo Club.
9: Avete le divise da gioco?
10: Certo, eccole.
9: E cosa volete giocare con quelle lì?
10: Che cos'è che hanno?
9: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
10: Ma sono nuove!
9: Ma volete giocare con quelle divise lì?
10: Sì, sì!
11: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
12: Tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tutto Ferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tutto Ferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto Ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
13: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
14: Vuoi una nuova macchina da giardino?
15: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
14: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
15: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
14: Manferdini, la certezza dei professionisti.
15: Approfitta ora degli extra sconti.
16: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
15: Dimmi.
16: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
15: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
16: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
15: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
16: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Ciao Manfredi, buongiorno, sono Adriano. E non vedo l'ora che inizi Valle per andare a trovare i ragazzi per vedere cosa... Sono curioso di vedere il tedesco. sommariamente curioso di vedere cosa combinano i ragazzi sotto l'ala di tedesco. Detto ciò, è vero che è stato specificato il come e il perché non vengono presi giapponesi per il discorso dello slot degli extracomunitari, ma io uno slot per un giapponese lo spenderei. Uno per test, qui Nakata e Tomiyasu hanno fatto veramente bene, e poi anche proprio per mentalità mi sembra che i giapponesi siano seri e veramente validi. Penso anche a Nagatomo, insomma. Poi per quanto riguarda, io ho visto dei bei giocatori nel Giappone. Uno su tutti Nakamura. Ciao.
7: Ah sì sì. Sì sì sì, su Tomiyasu ve l'ho detto cosa, ma non stavi parlando di lui, mi parlavi in generale, quindi ben venga un giocatore asiatico, cioè, non dico il discorso degli slot degli stranieri, quindi rende il mercato più complicato da quel punto di vista, ma come lo è per tutti, sudamericani compresi. Sullo storico favorevole a Bologna, senza dubbio Nakata l'ho amato, giocatore di una cioè proprio in generale come presenza, forse abbiamo troppo poco celebrato, cioè non lo so se in quel periodo io l'ho venerato sicuramente, e grandissimo giocatore Tomiyasu, straordinario, veramente straordinario, quindi tradizione assolutamente favorevole a Bologna, sì. E sul discorso di Tedesco, di vederla all'opera, anch'io perderò la prima parte del ritiro e mi dispiace, ma non è inderogabile, non negoziabile, diceva Motta, non è negoziabile perché sennò a casa problemi, e vedrò la seconda parte con grande curiosità. Il tema secondo me è uno solo. Tutti, secondo me, oggi dovremmo chiederci: Tedesco, anzi parto dall'altro presupposto, convintissimo, convintissimo che con Italiano senza l'Europa, e sono sicuro che a Casteldebole i motivi per cui hanno spinto tanto per prolungare, cioè per rispettare il terzo anno di contratto con Italiano fosse questo, tutti estremamente convinti che con Italiano l'Europa l'anno prossimo sarebbe stato un obiettivo alla portata, ma non perché oggi non è alla portata, non so come descriverlo, però un presupposto per raggiungere subito l'Europa sicuramente Italiano lo sarebbe stato. Ecco, la grande domanda che oggi secondo me molti ci poniamo è questa: Tedesco farà rendere più o meno la squadra più o meno dell'anno scorso? E poi vabbè, dovremmo vedere, non avrà Lukumi, non avrà Freuler, lo scopriremo, non avrà Orso, lo scopriremo, non avrà Castro, lo scopriremo, va bene? E allora lì i paragoni diventano un po' più complicati, però sostanzialmente quanto riuscirà a far rendere questa squadra Tedesco, e come si adatterà questa squadra a Tedesco? Ci saranno giocatori che lo assorbiranno meglio e altri peggio? Una premessa secondo me che si può mettere come punto interrogativo enorme da questo punto di vista è il pacchetto difensivo, no? Italiano lo sollecita tantissimo, magari Tedesco trova delle formule un po' più conservative che mettono più a proprio agio magari i giocatori, mentre invece lì non è negoziabile per Italiano, e sono i giocatori un po' a doversi adattare a quello che vuole il mister, no? Lì su altri reparti secondo me Italiano è anche bravo ad adattare i giocatori e metterli nelle condizioni di rendere di più. Odgaard è stato un grande spunto da questo punto di vista, quindi anche quando dicevamo che Italiano era così intransigente, sì, su determinati principi, su alcuni passaggi, per esempio quello difensivo, su altri è sembrato anche molto più elastico di quello che potevamo pensare quando ce l'avevano descritto per esempio i colleghi di Firenze o un po' la piazza di Firenze in generale, no? E quindi Tedesco riuscirà a far rendere di più questa squadra rispetto a Italiano dell'ultimo anno? Non lo so, è un grande dubbio, ma soprattutto oggi il primo dubbio da toglierci è su quale squadra potrà fare affidamento. E qui solo il mercato ci darà poi delle conferme in un senso o nell'altro. Bisogna vedere quali giocatori incominceranno ad avere richieste quando si comincerà a far sul serio. Allora lì si delineeranno due profili diversi di mercato in uscita del Bologna e quindi anche di conseguenza poi di soluzioni in entrata. Per me oggi è tutto molto incerto. Rowe, Castro, Orso, Freuler, Lucumi, non sai a quanto, non sai dove, non sai come, non sai perché. In questa fase per me è impossibile ragionare su un mercato o un'impostazione del mercato con idee chiare, anche perché 9 volte su 10 parti con delle convinzioni e poi te l'hanno detto loro, anche gli ultimi, quelli che stanno facendo oggi il mercato a Bologna, arrivi alla fine con altre soluzioni, no? Quindi è tutto molto, molto ancora lontano per trovare un'idea, però su Tedesco e che tipo di lavoro farà, penso che la curiosità per chi poi ha la passione, no, di idee, sia enorme. Visto che tutto è fermo e che poco si muoverà, per far passare un'estate serena ai poveri di spirito, pensi sia possibile? Beh, dai, ma lascia perdere Max da qui sotto. Io poi sono un coglione che vi leggo e comunque va bene, comunque credo che non sia possibile. Un po' di simpatica ironia: se con i pronostici sul cammino del Marocco ci prendi come ieri quando davi la Germania in semifinale, sì, l'ho fatto con la Francia se non ricordo male, Carlo, se ci prendo col Marocco, poveracci, fanno una brutta fine. Comunque Manfred, oggi scade Freuler, ma scade anche Orio Cuonco, lo so, dopo un decennio. Mi ricordo il suo coro sulle
18: Kevin Bonifazzi.
7: È vero, il mio uomo Kevin. Sono stato l'unico contento dell'arrivo di Bonifazzi quando lo prendiamo dalla SPAL, e in effetti, mamma mia, mi ricordo il suo coro sulle note di Nottengo di Nero e Ale Pierre. Su Temptation mi riservo di non parlare, però non vi nascondo che ho visto la prima puntata, solo la prima per ora. Ho letto che per momento su Miretti Bologna stanno valutando altri profili. Stefano da Imola, sì, è così, ma già da mo'. Il problema di Miretti l'abbiamo già detto. Poi mi spieghi come fai a dormire in trasmissione e ad allo stesso tempo ascoltare Poggi e fare domande a segno. È chiaramente un superpotere. Ti ho risposto. Koeman è incompetente. Ma adesso incompetente non lo so. Un caratteriale sembra, appare. E questo magari è un limite. E vi pongo il seguente quesito. Ma Palestra si rende conto che se fallisce al Chelsea con quell'ingaggio è fuori mercato? Ma tu credi che si ponga questo problema? Io no. Perché si deve porre questo problema? Palestra, cioè, esatto, quando ti prendi 5 kg pieni, tondi, bellissimi, non li so neanche guardare, secchi così all'anno e giochi con la maglia del Chelsea e hai 20 anni e sei nel pieno strapotere fisico, esuberanza e tutto, ma perché ti dovresti porre questo problema? Lui andrà lì e partirà per spaccare tutto. Tra l'altro, se vuoi che ti dica come la penso, sì, troverà corridori sulla sua fascia in campionato che vanno come lui, ma io credo che Palestra si affermerà a tutto per farlo. Poi ce la farà, non ce la farà, non credo che siano i 5 milioni ad appesantirlo da questo punto di vista. È un grande giocatore, credo che siamo tutti d'accordo. Chicca, chiamiamo Bazza, faccio 5 minuti al volo con lui sulla Germania, che ci sta. E quindi sì, su Palestra io starei molto tranquillo. Mi sono dimenticato di scriverglielo, però vediamo se ci risponde, io lo dico in diretta, scusa. Vabbè, allora intanto metti giù e poi glielo scrivo. Facciamo così, ascoltiamo quest'audio qui, così ne approfitto e intanto avviso Bazza.
19: Oh,
18: Mafre, sono Lorenzo Tenerife. Vabbè, adesso ovviamente per ragioni logistiche non posso abbonarmi, poi per tanti anni non ho potuto perché lavoravo con pullman turistici, però io ho sempre fatto l'abbonamento fregandomene altamente del mercato, sempre, sia che fosse in C, B, in A, con momenti, anni difficili, tutto quello che vuoi. Un tifoso l'abbonamento lo fa e basta, non sta a guardare il mercato, non il mercato. Io almeno ragiono così. Ciao da Lorenzo.
7: No, ma ci sta, però io dico anche che capisco quelli che magari lo mettono un po' nel conto, no? Ma non tanto per dire non faccio l'abbonamento finché non so che squadra c'è, nessuno per me poi alla fine arriva a quel punto. Pochissimi ci può stare, l'eccezione per l'amor di Dio. Però magari qualcuno un po' pesa, dice beh certo che se lo sapessi prima, ecco l'anno scorso è stato perfetto. Noi già, cos'era, chicca, primi di luglio avevamo già Immobile, Bernardeschi, era arrivato Vitic, ti mancava qualche dettaglio, Doi era qua e non era in partenza e quindi Rowe di conseguenza, però veramente il grossissimo c'era, vai pure con Bazza. E ecco, quest'anno non credo che invece sarà possibile. L'anno scorso eravamo partiti bene perché comunque di fatto ci sono stati grandi conferme, due soli cessioni grosse, importanti, quella di Ndoye e Beuke, ma in cui la squadra era presto fatta, aveva bisogno di qualche tassello in più. Buongiorno Fabione, ti ho sentito ieri sera.
19: Buongiorno a tutti.
7: Senti, hai sentito? Ti ho sentito, sì, ti ho ascoltato, ti ho visto, cioè, ho visto, insomma, hai fatto una partita epica, perché al di là dell'eliminazione della Germania, tra l'altro la prima volta in rigore mondiale, ho letto, è il come certo. È arrivata questa eliminazione sorprendente da un Paraguay che ha compiuto un'impresa.
19: Ah sì, di impresa si può parlare, perché onestamente, insomma, il Paraguay non aveva fatto vedere molto nei gironi, invece insomma una partita di eliminazione diretta ovviamente ha portato avanti il suo credo, cioè quello di una squadra che si è difesa con le unghie, con i denti, organizzata, grande aggressività, però la Germania non è riuscita ad alzare i ritmi della partita, a trovare le giocate di qualità dei suoi giocatori offensivi, anzi era andata addirittura sotto. Poi dopo, una volta pareggiato, non è riuscito a trovare il colpo del capo, i supplementari chiaramente il Paraguay spezzava il ritmo, una volta arrivati ai rigori la cosa clamorosa è che sembrava ovviamente ormai tutto a favore del Paraguay, con due match point gli è venuto non il braccino ma il piedino, perché ne ha sbagliati due, e quando l'inerzia sembrava essere passata dalla parte della Germania c'è stato l'errore clamoroso a oltranza, e lì dopo il Paraguay non ha più sbagliato, con un difensore, con la prima al mondiale di Canale, questo giocatore che giocava in mancanza del titolare, quindi una storia incredibile che però i mondiali ogni tanto ti presentano, e di fatto insomma la prima sorpresa, grossa sorpresa, che ai sedicesimi il Paraguay fa fuori la Germania.
7: Senti, i giornali tedeschi ci sono andati veramente giù pari con la Germania, ne sappiamo qualcosa, perché quando poi sai ai sedicesimi contro il Paraguay pesa parecchio, soprattutto in quelle nazioni dove il calcio conta tantissimo. E come hai visto tu la Germania? In effetti anche nel girone, nel piccolo girone ha fatto un po' fatica a mettersi
19: bene
7: in moto.
19: Non bene, intanto è una squadra che prende sempre gol, è da 12esimo-13esima partita di fila che prende gol, quindi non può più essere un caso, vuol dire che è una squadra che difetta di equilibrio, difetta di cattiveria difensiva, e poi tutto il potenziale, a questo punto chiamiamolo presunto potenziale offensivo, non è riuscito a sfruttarlo, perché comunque sono andati a corrente alterne sia Wirtz che Musiala, poi dopo c'era il problema tra virgolette che nel paese i giornali tedeschi, l'ambiente, ex giocatori anche di certo livello volevano un da dentro subito, è stato messo solo ieri, però prima Nazi è andato avanti con la sua strada, quindi insomma il clima non era dei migliori, non a caso anche nell'ultima partita con l'Ecuador non avevano fatto bene, però si pensava che una volta insomma arrivati ai sedicesimi, partita l'eliminazione diretta, cioè il peso, ecco diciamo così, lo spessore, la personalità non voglio dire neanche tanto l'esperienza, perché poi è una Germania abbastanza giovane, però venisse fuori. Invece niente, invece partita sotto ritmo, partita da squadra non ancora consapevole di poter essere una squadra forte. È andata molto corrente alternata, è andata a sprazzi, e quando sei così è chiaro che anche le squadre meno, diciamo così, meno titolate, però con lo spirito, con l'orgoglio, con la voglia, riescono a metterti in difficoltà. Non è la prima partita che vediamo così, perché Inghilterra Ghana è stata praticamente una fotocopia, insomma adesso non me ne vengono in mente altre, però partite con i blocchi bassi delle squadre meno forti, che però sono organizzate, ti mettono in difficoltà, e quindi insomma dopo devi riuscire a trovare il colpo. Il Brasile l'ha trovato, la Germania non l'ha trovato.
7: Già, proprio per questo, fuori la Germania, fuori l'Olanda, passa il Brasile sul finale e comunque scavalca un Giappone ostico a dir poco. Secondo te la tangorista della Francia, dai, la Francia sembra oggettivamente, sta anche confermando un po', no, le impressioni dei pronostici iniziali, l'antagonista in questo momento, secondo te chi potrebbe essere?
19: Guarda, allora, a mio avviso l'antagonista della Francia è la Francia stessa, cioè nel senso che deve proprio incartarsi su se stessa, perché vedo un potenziale soprattutto offensivo enorme, ma soprattutto vedo la voglia di giocare assieme, voglia di mettere il talento individuale a servizio della squadra. L'unico speranza secondo me che potevano avere gli avversari era che tutto sto ben di Dio che hanno andasse un po' a ragionare in maniera individuale. La cosa non sta succedendo, quindi la vedo strafavorita. Dall'altra parte del tabellone è chiaro che il Brasile si è qualificato, non chiaramente attraverso le sofferenze, ma col Giappone ci sta. Non è un Brasile memorabile, però è un Brasile che ha orgoglio, che ha spirito di gruppo, che Ancelotti gli ha trasmesso. È chiaro che l'Argentina non la puoi trascurare, anche perché oltre la Colombia dalla sua parte non ha molto. Potrebbe arrivare una semifinale Argentina-Brasile, però il Brasile avrebbe poi l'Inghilterra prima, perché l'Inghilterra io è una squadra che la vedo bene, cioè la vedo bene, ma più che altro che mi sembra un pochino più convinta di riuscire a sopportare le pressioni. Kane sta bene, Bellingham sta bene, quindi l'antagonista secondo me rimane ancora l'Argentina della Francia dall'altra parte del tabellone. Però è altrettanto vero che sia Inghilterra che Brasile possono mettere in discussione l'eventuale finale dell'Argentina con la Francia. La Francia dalla sua parte avrà la Spagna, che però secondo me ha qualcosa in meno, cioè è fortissima, però ha qualcosa in meno rispetto alla Francia. Non è, ha perso anche giocatori importanti come Nico Williams, quindi io vedo la Francia abbastanza probabile in finale, di là una tra Argentina o Inghilterra.
7: Che partita farai quando ti rivediamo?
19: La Spagna.
7: Ah, però.
19: Faccio giovedì, faccio la Spagna contro l'Austria di Marcone Arnautovic.
7: Bella, bellissima.
19: Quindi, sì, sulla carta anche quella diresti. Chiaro che non dovrebbe esserci partita, però ragazzi, non dovrebbe esserci partita, che adesso quando giochi contro le squadre sono organizzate, cioè non ci sono più, a parte che l'Austria non sono degli sprovveduti, ma degli sprovveduti non ce ne sono più, perché oggi possono studiare gli altri, i giocatori giocano in campionati evoluti, gli allenatori sono allenatori che arrivano da altri paesi, quindi anche le squadre africane, 9 su 10 sono partite.

0: oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, grès e pietra naturale.
1: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
0: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: La grande pallacanestro torna a Basket City.
4: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo l'Ital Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo.

0: Italia-Lituania. Domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena. Media partner Radio Nettuno Bologna 1.
1: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
2: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
1: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
2: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
2: www.sorcevannini.it.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. È l'ultimo modello.
5: Modello? Modellino vorrei dire.
4: No, no, modello.
5: Sì, dai, a quel prezzo sarà il modellino.
4: E invece?
6: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro. Con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
7: Messaggio promozionale valido fino a fine mese. Scopri la gamma KGM anche a GPL.
8: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale KGM. Nel Temporary Store Auto Più a Bologna, in Porta Lame.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
11: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
10: E cosa fanno? Magie?
11: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
10: Funziona! Incredibile!
11: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
10: Per info, emilianamacchineufficio.com.
12: Il 3, 4 e 5 luglio a Borgo Rivola, nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, arriva AGES, l'evento che unisce sport, natura, cultura e tradizione, adatto ad adulti, bambini e sportivi. Percorsi mozzafiato, prodotti tipici, buon vino, musica dal vivo con DJ set, laboratori e sport. Venerdì trekking, sabato short trail e mountain bike travel o e-bike, domenica pickleball e visita alla grotta. Stand gastronomico dalle 19, domenica anche a pranzo. Scopri il programma sui social, cerca AGES.
13: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. 208, tua da 14.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, TAG 10 12%. Anticipo 3.623 euro, rata finale 11.069 euro, fino al 30 giugno.
14: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Peugeot, nel punto vendita Stefar, a Bologna, in via Emilia Levante 18.
15: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
16: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
15: Fantastico, e adesso?
16: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
15: E loro risolvono?
16: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
15: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
16: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.

0: tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Ciao Manfred, buongiorno, sono Nicky. Guarda, io sono d'accordo sul fatto che tu dici che i tifosi non, quando sentono parlare di autosostentamento cambiano canale oppure non ascoltano più. Cioè, io sono d'accordo con te, le società si dovrebbero autosostenere. Il problema è che un tifoso di una squadra media come può essere la nostra si irrigidisce quando sente parlare di autosostentamento, perché poi vedi che altre squadre hanno i lascia passare, hanno le proroghe, hanno questo, hanno quell'altro, quindi alla fine, voglio dire, ti senti anche preso un po' per il, capito? Quello è il discorso. Cioè, poi che sia giusto che una società si debba autosostenere, i costi, fa una piega il discorso. Il problema è che non vale per tutti, a quanto pare, quello è il discorso, quello dispiace, ecco. Ciao, un saluto.
2: Ciao, più che non vale per tutti, vale anche per il Bologna, Se Bologna decidesse di strappare, ma può farlo come fanno le altre, non lo scelgono tutti. Magari di essere così rigidi, come oggettivamente, questo va detto, è Bologna. Non lo scelgono. Il Bologna dall'alto, saputo, ha detto, buona. Cioè, quello che avevo detto si fa. Fine. Non si scappa. È una scelta però, cioè, se Bologna comincia a tirare sul costo del lavoro allargato, tra l'altro sei libero di fare più o meno come vuoi, tanto ripiani e sei a posto. In Italia, in Europa non funziona così, non puoi ripianare fondamentalmente, devi infilare dentro delle plusvalenze per far quadrare i conti. Te lo impongono o vogliono un percorso controllato per dire vabbè, dai, va bene, le buone intenzioni sono sufficienti, però mi sganci 6 milioni di qua, 5 milioni di là, altri 6 milioni, intanto nel frattempo ti metti a posto, che è un controsenso, pigliare delle multe per mettere a posto dei bilanci, no? Anche perché sono multe da milioni. Per dire, se la Roma non dovesse, ve lo dico perché per me è veramente un paradosso e questo mi fa pensare seriamente che l'UEFA comunque, cioè, diciamo tanto dell'Italia, ma se la Roma dovesse clamorosamente disattendere gli accordi con l'UEFA avrà una maxi multa da 30 milioni, data a vedere. Allora io mi dico, ma se vuoi che mettano a posto le cose, è meglio fargli una multa da 30 milioni o escluderli dalle coppe piuttosto? E li costringi. Sfilargli 30 milioni dalle tasche così, con una multona, non mi sembra molto, molto in linea con quello che poi è lo scopo finale, no? Eppure funziona così. Però quello che ti voglio dire, lo capisco quello che dici, non vederla però come gli altri sono furbi mentre noi siamo perfetti. No, Bologna ha scelto di essere, diciamo, perfetto, va bene, perfetto, sapendo benissimo che comunque è sottoposto poi alle stesse aperture, chiamiamole così, che comunque l'UEFA fin qui, salvo casi straordinari come quello della Juve di Agnelli, dove oggettivamente l'avevano fatta enorme, per escluderti devi veramente strafare, capito? Quindi prendila più come una scelta che come un contesto ingiusto o robe varie, è una scelta di Bologna. Sì, però così è un attimo. Perché qua diceva fondamentalmente, vabbè, in una conversazione che avevamo avuto, il riassunto comunque è qua. Così è un attimo tornare alla mediocrità. Io speravo in qualcosa di diverso, speriamo bene. Spendo diversi migliaia di euro per seguire il motociclismo in Italia e all'estero, ma non mi è mai sembrata di buttare i soldi. Sensazione che ho nel vedere certe partite. E non ti biasimo. Su questo non posso biasimarti. Scusami Manfred, ma abbiamo già Pobega, cosa ce ne facciamo di un Miretti che non è un'invenzione di qua, ah, non è una qualche invenzione giornalistica che ha fatto 2 più 2 e quindi mettendo dentro Lucumi e quindi un giocatore della Juve che potrebbe magari la Juve voler liberare per mettere a posto le proprie questioni. No, non è andata così e Miretti, ve lo ripeto ancora, non è nessuna inversione giornalistica, semplicemente fin dall'inizio erano condizioni impossibili. In questo momento del mercato, i tempi del mercato, i tempi del mercato, ne conseguono i costi del mercato. Fondamentale. 3 anni che ragioniamo così, ragionano così, quindi dopo un po' capisci che cosa si può fare e cosa no. Questa era impossibile per 1000 motivi. Però invece Miretti ti dà un'indicazione forse di che tipo di centrocampisti stia cercando il Bologna per Tedesco e quindi un po' che cosa Tedesco ha in testa per il Bologna. Un giocatore comunque che ha tecnica, che è un giocatore duttile, che può ricoprire più ruoli all'interno del centrocampo, che si sa anche inserire, è un giocatore duttile. A me Miretti non dispiace. Poi faccio follie, spendo 15 milioni per un centrocampista, non ricordo un centrocampista a Bologna per cui Bologna ha speso 15 milioni. Vi pare che possa farlo a giugno? 15 milioni per un centrocampista? In Bologna? Magari buttandoci dentro anche un Lucumi, su cui Bologna conta moltissimo per mettere a posto le questioni del prossimo anno? Cioè... della stagione che aprirà. Io non ci ho mai proprio puntato un secondo. Poi ti ripeto, ad agosto è ancora lì, ma allora si apre tutto un altro tema. Vedremo. Buongiorno Manfred. Buongiorno Manfred. Su Retegui però non andò proprio così, se non ricordo male Bologna aveva l'accordo, poi non venne dato via libera dalla proprietà, l'Atalanta lo prese ben 3 settimane dopo. No, non andò proprio così. Allora, come è andata tecnicamente precisa non lo sa nessuno, ma poi le ricostruzioni sono milioni a seconda di che sponda uno vuole dare, no? Fondamentalmente su Retegui c'era una distanza di 5-6 milioni sulla valutazione. In quel momento la versione secondo me più attendibile è che Saputo dice no, non sforiamo, siamo ben oltre quello che è il massimo che in questo momento possiamo spendere per un attaccante. Sartori e Di Vaio puntavano parecchio su Retegui e la cosa non si è fatta. In quella situazione del non andiamo oltre questo tetto si è infilata l'Atalanta, che è andata ben oltre quel tetto. L'Atalanta ha un altro margine, è un'altra potenza di fuoco da poter spendere sul mercato, perché l'Atalanta vende oggettivamente completamente altre cifre di mercato. Vi ripeto, già oggi, adesso, ha già venduto per 100 milioni con 95 milioni di plusvalenza. 95 milioni perché? Ieri lo dicevo a pallone, perché ormai Ederson è andato tutto in ammortamento e quindi fondamentalmente 51 e dispari, 40 e dispari l'altro, e hanno fatto 100 milioni di nuovo ed è il quinto anno di fila, siamo vicini a 800 milioni di plusvalenze, hanno completamente un'altra potenza di fuoco, oltretutto hanno una quantità di giocatori freschi prodotti da loro che li rendono anche assolutamente fortissimi nella capacità di non andare a intaccare, contaminare troppo col mercato in uscita il gruppo squadra, la rosa. Basta, quest'anno l'hanno fatto anche in passato, vendendo Retegui, vendendo Lookman, vendendo Ederson, adesso però la riescono anche a condire con operazioni un po' così. Mi è scappato da solo per Ruggeri, ovviamente, che chi è così più informato sa che cosa è successo, un pazzo, però va bene così. e quindi su Retegui andò così. Però ecco, grande errore non prendere Retegui, ma col senno di poi sicuramente sì, c'è poco da dire, perché poi l'Atalanta ne ha fatto un anno, ha fatto più di 20 gol, lui arrivava dal Genoa, se non sbaglio 7-8 gol aveva fatto. Tu prendi per giunta Dallinga, che costa poco meno di 10 milioni in meno, e poi alla fine Dallinga non funziona, e quindi il conto è fatto. C'è un però, e io di solito, e io le guardo così le cose. Prendi Retegui e Castro avrebbe avuto questa crescita, avrebbe avuto lo spazio che ha avuto, le responsabilità che si è dovuto prendere? Forse no. E quindi comunque c'è sempre un bicchiere mezzo pieno che ti porta a dire: è vero che non hai portato qua Retegui, ma nel frattempo ti sei costruito un Castro. Quanto vale oggi Castro? Non lo sappiamo. Però ecco, se tu mi chiedi, lo fai oggi lo scambio alla pari Castro-Retegui? Qualcuno magari dice sì, qualcuno magari dice no. In tutta onestà non saprei dirvi, neanche in questa condizione, chi fa bene a dire sì e chi fa bene a dire no. Io direi di no, per come la vedo io, perché è più giovane, perché per me ha più potenziale e per me è più forte. È veramente più forte Castro di Retegui? Magari oggi no, magari oggi no, domani forse sì. Ci interessa dell'oggi e del domani? Non lo so, però ti ripeto, avrebbe avuto lo stesso spazio e Bologna si sarebbe costruito in casa il suo Castro con Retegui qua? Non lo sappiamo, probabilmente no. Quindi bisogna vederle sempre un po', è tutto facile adesso, quindi grande, grande rammarico. Quello che può dispiacermi invece di quello è che la mia speranza è che dopo 3 anni Saputo si fidi di più del suo staff tecnico, perché oggettivamente hanno dimostrato in tutti i modi di essere bravi, ne sbagliano, ma se devi dargli fiducia, dagliela. Certo, quanto costa quella fiducia? E lì bisogna misurarla. Su Retegui si andava veramente abbastanza oltre quello che comunque sono i tetti su cui Bologna si deve parametrare. Se poi non funziona, quello è un busso importantino. Quindi bisognerebbe cercare di guardarle così e non dare le cose per scontate o per fatte. Vi lascio con l'ultimo audio, mi dispiace solo, mi tengo Moro altro che Miretti, però non so cosa dirti. Vi lascio con l'ultimo audio di Zinone, dai.
3: Ciao Manfred, visto che non ci sono dei gran argomenti sul mercato, così dai un giochino. Se un giocatore che riprenderesti a Bologna di quelli che sono andati via, diciamo da Motta arrivare a oggi,
2: sì, Joshua,
3: che se ti dicessi guarda, solo questa opportunità,
2: Joshua,
3: lo riprenderesti al volo,
2: Joshua,
3: chi è il giocatore che vorresti?
2: Joshua.
3: Ciao Zinone.
2: Ridica qua, Joshua, senza se, senza ma, lo andare a prendere adesso a piedi, più di Calafiori, più di tutti. Joshua, qualcuno dirà Calafiori, io non ho dubbi. Riprenderei Zirze oggi stesso. E vi do un grande abbraccio, ci sentiamo domani, anzi, vi sentite domani con Gio Poggi e mi sgriderà Barbut, però vi ricordo ancora, domani mattina state con Dario, perché Italia-Lituania, partita del 5 luglio, saremo noi radio ufficiale di quella partita qui a Bologna, e quindi domani, dopodomani e il giorno dopo ancora avrete a disposizione i biglietti con quizione di Darione. Allora Dario, mi raccomando, ciao.
4: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
5: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
6: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
5: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
7: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
8: cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
9: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
10: La grande pallacanestro torna a Basket City.
11: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena. Media partner Radio Nettuno Bologna 1.
12: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
13: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: La grande pallacanestro torna a Basket City.
3: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena. Media partner Radio Nettuno Bologna 1.
4: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo dove ogni giorno è...
5: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
4: Questo finché non passi a euro.
6: E allora tutto diventa più...
4: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
0: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
7: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
0: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
7: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
0: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
7: www.sorcevannini.it.
0: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Fraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a 2 passi dal centro sportivo, c'è il Fraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Fraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet fraterhof.com.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
0: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
11: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
0: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
11: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
0: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
11: www.sorcevannini.it.
12: Jerry Calà per Seat prima.
13: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
12: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
12: Sì, Jerry.
13: Doppia libidine!
12: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
12: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
13: Libidine coi fiocchi!
0: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
14: Il 3, 4 e 5 luglio a Borgo Rivola, nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, arriva AGES, l'evento che unisce sport, natura, cultura e tradizione, adatto ad adulti, bambini e sportivi. Percorsi mozzafiato, prodotti tipici, buon vino, musica dal vivo con DJ set, laboratori e sport. Venerdì trekking, sabato short trail e mountain bike travel o e-bike, domenica pickleball e visita alla grotta. Stand gastronomico dalle 19, domenica anche a pranzo. Scopri il programma sui social, cerca AGES.
15: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
2: La grande pallacanestro torna a Basket City.
3: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena. Media partner Radio Nettuno Bologna 1.
4: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
5: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
4: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini abruzzesi, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e poi dalle 21.30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
5: A Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
6: Passioni in valigia da un euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. Un euro. Batte. Forte. Sempre.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
14: Capisci quello che dice?
15: Roba senza senso.
14: Io invece sì.
16: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
15: Cosa vuoi fare?
14: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: La grande pallacanestro torna a Basket City.
18: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena. Media partner Radio Nettuno Bologna 1.
19: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
20: Arredissima.
2: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel. Dove il cielo è più vicino. E anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
21: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
22: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
21: Questo finché non passi a euro.
23: E allora tutto diventa più...
21: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
24: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
25: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
24: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini abruzzesi, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e poi dalle 21.30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
25: A Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
3: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
4: Il 3, 4 e 5 luglio a Borgo Rivola, nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, arriva AGES, l'evento che unisce sport, natura, cultura e tradizione, adatto ad adulti, bambini e sportivi. Percorsi mozzafiato, prodotti tipici, buon vino, musica dal vivo con DJ set, laboratori e sport. Venerdì trekking, sabato short trail e mountain bike travel o e-bike, domenica pickleball e visita alla grotta. Stand gastronomico dalle 19, domenica anche a pranzo. Scopri il programma sui social, cerca AGES.
5: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
4: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
5: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupurkeller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini abruzzesi, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e poi dalle 21.30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
4: A Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
10: La grande pallacanestro torna a Basket City.
11: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena. Media partner Radio Nettuno Bologna 1.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 23 e 58 minuti. Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
18: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
19: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
18: Questo finché non passi a euro.
20: E allora tutto diventa più...
18: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
0: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a 2 passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
21: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
22: Il 3, 4 e 5 luglio a Borgo Rivola, nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, arriva AGES, l'evento che unisce sport, natura, cultura e tradizione, adatto ad adulti, bambini e sportivi. Percorsi mozzafiato, prodotti tipici, buon vino, musica dal vivo con DJ set, laboratori e sport. Venerdì trekking, sabato short trail e mountain bike travel o e-bike, domenica pickleball e visita alla grotta. Stand gastronomico dalle 19, domenica anche a pranzo. Scopri il programma sui social, cerca AGES.
23: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
24: Arredissima.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
25: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: La grande pallacanestro torna a Basket City.
2: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo l'Ital Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena. Media partner Radio Nettuno Bologna 1.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
4: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: La grande pallacanestro torna a Basket City.
14: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena. Media partner Radio Nettuno Bologna 1.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
3: È 1:04.
14: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: La grande pallacanestro torna a Basket City.
3: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena. Media partner Radio Nettuno Bologna 1.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: La grande pallacanestro torna a basket.